Ciao a tutti ascoltatori di Radio Onda d'Urto, qui è Skinny P che parla, direttamente dal Made in Brescia, periferia 080, se volete un po' di pop e un po' di rime, sono quello che...

0: Clicko.
1: Clicko.
0: That's it then.
1: Right.
0: That's it then.
2: Yeah.
0: Okay.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento.
1: Come un antifurto.
0: 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Questa è Radio Onda d'Urto.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985. Buon ascolto.

0: Segui Radio Indadurto, iscriviti al canale Telegram Radio Indadurto per rimanere aggiornati su notizie e approfondimenti. Cerca su Telegram Radio Indadurto.
1: Quest'urlo di incitamento è una storia bruttissima. L'ha tirato fuori un signore un po' alticcio davanti ai militari schierati a Montpantera. Gli ha smontato la rete con una manata e gli ha urlato: "A sarà dura!" È diventato il grido di battaglia di tutti.
2: Sarà dura! Sarà dura!
3: Radio Onda d'Urto, dove ci sono le lotte.
4: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

Hey yo, questo è Virus, direttamente dal Made in Brescia, per Radio Onda d'Urto, supportata all'Hip Hop Underground. Vai Virus! Strano.

Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio Onda d'Urto. In questa puntata ci soffermiamo sulle gemme nascoste del progressive italiano. L'idea di questa puntata è nata dal ritrovamento di questa bellissima opera di Mox Cristadoro che si intitola I 100 migliori dischi del progressive italiano. La canzone che abbiamo appena ascoltato è ad opera de Il Baricentro e si intitola Sconcerto, e questo quartetto barese, come abbiamo potuto constatare da questo ascolto, si ispira ai Weather Report e ai Mahavishnu Orchestra. Le prossime tracce che ascoltiamo sono ad opera di una band siciliana che si chiama Homunculus Res, che nel 2015 ha realizzato questo interessantissimo album che si intitola Come si diventa ciò che si era.

Nel 1974 gli Alusa Fallax pubblicano Intorno alla mia cattiva educazione ed è un disco essenziale per comprendere la discografia nel mosaico del progressive rock milanese. La canzone che andiamo ad ascoltare è la prima traccia di questo album, che si intitola Soliloquio.

La formula Cherry 5 perde una grossa porzione di Yes, aggiungere una manciata di Genesis e dopo aver shakerato a dovere spolverare tutto con un'abbondante dose di Emerson, Lake & Palmer. Così Mox Cristadoro ci presenta, all'interno dei migliori 100 album del progressive italiano, questo gruppo che si chiama Cherry 5 e dove emerge, all'interno di questa canzone che si intitola The Swan Is a Murder, la prepotenza di Fabio Pignatelli, che con questo giro di basso incredibile omaggia al grandissimo Chris Squire.

prima di posizionarlo sul giradischi, versate nel vostro calice e in quello di eventuali ospiti la giusta quantità di ottimo vino, bianco o rosso d'annata o giovane, non importa, scegliete a vostro piacimento, ma meglio se corposo. E fatelo nell'orario del cambio della luce, nel pieno del tramonto. Forse è questa l'ottimale fruizione delle note di Agora Live in Montreux, ma invadenti a tratti magiche. Eppure qui non c'è nulla di leggendario, signori, questa è storia. Così Mox Cristodoro, colui che ha ispirato questa puntata con la sua opera I 100 migliori dischi del progressive italiano, presenta questo live incredibile nel casinò svizzero di Montreux, in cui gli Agora incantano nel 1975 il pubblico svizzero.

Nel 1972 Fernando Di Leo affida a Iosanna la colonna sonora del film Milano Calibro 9. E un importante contributo per la realizzazione di questa colonna sonora è merito di Luis Enriquez Bacalov, che si occupa dell'arrangiamento e della direzione dell'orchestra. Andiamo a sentire un breve estratto di questa colonna sonora.

Armando Sciascià è un compositore che al termine della spensierata decade 60 costituisce il prestigioso marchio discografico Vedette, destinato a far emergere i primordiali lavori dei Pooh, a produrre l'Equipe 84, Giorgio Gaber e altri rilevanti esponenti di un nuovo rock come Romani, Panna Fredda e Metamorfosi. La sua sala di incisione si tramuta quindi in una crocevia di abili musicisti, da cui prendono forma svariate sessioni di studio che daranno vita al progetto Blue Phantom. L'album che andiamo ad ascoltare è del 1971 e si intitola Distortions.

Gli do spazio ai torinesi Arti Mestieri che nel 1974 ci regalano questo capolavoro del prog italiano che si intitola Tilt, immagini per un orecchio. Noi andiamo ad ascoltare la traccia Gravità 9,81.

concludiamo la puntata con Picchio dal Pozzo. Aldo Descalzi, fratello di Vittorio dei New Trolls, è oggi uno dei più richiesti compositori di colonne sonore per la televisione italiana. In un lontano passato è stato fondatore della Grog Records, ricordata in particolare per aver distribuito gli album dei Celeste e dei Picchio dal Pozzo. Proprio in questi ultimi militava Descalzi come tastierista, coadiuvato da Andrea Beccai al basso e al corno, Paolo Griguolo alla chitarra e Giorgio Karagizov ai fiati. L'omonimo album di debutto dei Picchio dal Pozzo giunge molto tardi, quando la scena prog italiana è sgoccioli, eppure con ovvi riferimenti alla scena di Canterbury si distingue per eccentricità e qualità della registrazione, con un sound tecnologico evocante spazi sconfinati. Ascoltiamo un estratto di questo album e vi auguro appunto buona serata.

Larousse è una donna. Ovunque, Madonna, Madonna, Madonna, Madonna. Allora, guarda la palla. Finora, cavalla, cavalla, cavalla, cavalla. Mango, dritta, carota. Fandango, Toyota, Toyota, Toyota, Toyota. Silva, laggiù nella belva. Salva, selva, selva, selva. Picchio dal pozzo. Boh, boh, boh.

0: diritto all'abitare.
1: Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa, contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata, Bologna, al via oggi il meeting della coalizione europea per il diritto all'abitare. Fino a domenica 31 maggio si riuniranno decine di realtà che si occupano di diritto alla casa e alla città, sindacati di inquilini, collettivi e associazioni da 20 metropoli e città di tutta Europa, per giornate di discussione, eventi, assemblee e preparazione di campagne e azioni collettive. La presentazione nel dettaglio del programma dell'attività del meeting con Tommy Di Platt, piattaforma di intervento sociale di Bologna.
0: Stato senza coordinate, fagocitate, schiacciate.
1: Roma, depositato al Senato il DDL sui sfratti sprint del governo Meloni. Si accelera la repressione mentre l'emergenza abitativa viene ignorata. Il commento della segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, Silvia Paoluzzi, che abbiamo avuto ai nostri microfoni.

0: Al 31 maggio, quindi, a Bologna il meeting della Coalizione Europea per il diritto all'abitare. Ce la presenta Tommy di Plat Bologna.
1: Allora, appunto, come contestualizzazione brevissima, quello che direi è che l'European Action Coalition for the Right to Housing in the City è appunto un meccanismo che vede una convergenza di sindacati abitativi, movimenti collettivi e ricercatori, appunto per cercare di portare avanti quelle che sono le lotte abitative su un piano europeo, dove comunque anche in relazione a quella che è l'ultima approvazione del piano casa europeo denominato Affordable Housing Plan, si vede comunque una concretizzazione di dinamiche che ha poi un'influenza e un riflesso sulle dinamiche abitative dei rispettivi stati dell'Unione Europea. E in questo senso, appunto, queste quattro giornate saranno articolate in diversi momenti, dove una prima giornata, che quella è il giovedì 28, vedrà innanzitutto una serie di momenti fondamentalmente interni, quindi organizzativi all'organizzazione, che sono quindi legati a discussione di dinamiche organizzative, approvazione di nuovi membri, eccetera, quindi, come dire, aspetti più, chiamiamoli, burocratici, e per poi passare fondamentalmente a una serata dove verrà tenuto un momento in Carracci Casa Comune, dove verrà presentato un documentario chiamato La Casa delle Lotte, un documentario che è stato realizzato durante le mobilitazioni per la Palestina e che, per quanto riguarda il Movimento per l'Abitare di Bologna, hanno visto quei due momenti, come dire, di apice, che sono stati lo sfratto, poi diventato molto mediatico, con lo sfondamento del muro e della porta in via Michelino a Bologna, e la successiva occupazione di Don Minzoni. Don Minzoni che risulta uno stabile, e poi è risultato uno stabile emblematico, da cui poi anche da lì ci si è mossi per dei ragionamenti per arrivare fino a questo meeting, in quanto quattro palazzine abbandonate di proprietà pubblica destinate a usufrutto gratuito a un fondo immobiliare belga per 99 anni per la realizzazione di strutture di accoglienza di alta fascia. E passata questa giornata, dove verrà anche portata avanti la campagna per Carracci Casa Comune, che è il progetto di occupazione e poi di autorecupero presente in via Carracci a Bologna, si passerà alle giornate del venerdì, che è la giornata di sostanzialmente discussione e autoformazione, dove i workshop che vengono tenuti cercano sempre di avere un risvolto poi pratico su un piano organizzativo, e la mattina si articolerà in due momenti dove ci sarà un tavolo a cura di Bologna for Climate Justice sulla questione abitare nei disastri climatici, quindi tutta la questione abitare, cambiamenti climatici e disastri, e quindi con un tavolo che tratterà sostanzialmente quelli che sono i cambiamenti, i rischi, le prospettive, su cosa bisogna interrogarsi e anche le prospettive di attivazione. Infatti ci sarà anche un contributo di Plat e del collettivo Fornelli Ribelli, con cui ci siamo attivati durante le alluvioni in Emilia Romagna, e per poi avere anche un collegamento da Valencia per quanto riguarda le alluvioni che ci sono state a Valencia. Un secondo momento invece che tratterà la questione dell'abitare e del percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere e dei generi, con la partecipazione del dopo scuola di Carracci Casa Comune, di una stanza tutta per noi, che sono appunto progettualità nate all'interno di via Carracci, con la presenza dei compagni e delle compagne della Rivolta Pride e un collettivo di Londra legato al London Renters Union, che però ha un altro gruppo, che appunto è la Transaction for Housing Justice, che quindi porteranno appunto avanti questo tavolo per analizzare queste tematiche. Contingentemente ci saranno dei momenti di ritrovo dei gruppi di lavoro della coalizione, in quanto la coalizione poi porta avanti tutta una serie di studi sulla questione dell'evoluzione dell'estrema destra, l'organizzazione dei sindacati abitativi, l'organizzazione degli scioperi degli affitti a livello di pratiche, e anche appunto quella che è l'evoluzione delle politiche abitative europee nel dettaglio. E il pomeriggio del venerdì si passerà ad altri tre tavoli, che saranno il primo Ending Homelessness, quindi un tavolo che si interroga e si interrogerà su quali sono i limiti diciamo strutturali diciamo sociologici che non permettono, che comunque rendono difficile l'organizzazione delle persone senza tetto autonomamente o all'interno dei collettivi per l'abitare già preesistenti. E questo sarà portato avanti da Wohnungslosen Stiftung, che è un collettivo di Berlino che appunto ha dei collegamenti anche con l'Austria e che è effettivamente riuscito a organizzare negli anni diverse persone senza tetto che poi prendono attivamente e autonomamente protagonismo all'interno della scena dei movimenti per l'abitare appunto in altri paesi. E si passerà a un altro tavolo che invece è turistificazione e bioturismo, che sarà curato da Chiara Davoli, che è una ricercatrice sociologa che fa parte anche di un collettivo antisfratto per l'abitare a Roma e che con Stefano Portelli ha scritto un libro che penso sia consigliabile comunque a tutte le persone che volessero approfondire la questione dell'abitare e su quali sono le evoluzioni del fenomeno e anche quindi le evoluzioni che le risposte in termini di lotta devono avere, che è Abitare in affitto. E che introdurrà questo tavolo, affiancata poi da un compagno della PA di Barcellona e da un collettivo di Napoli Rete 7, Barcellona Rete 7 e da Lisbona ci sarà il collettivo, un altro ricercatore di Stop the Spacious, che è il movimento poi per l'abitare antisfratto di Lisbona. Infine ci sarà un tavolo sul sindacalismo metropolitano, che è appunto il concetto che poi Platt cerca di portare avanti e sviluppare, quindi come muovere e creare dinamiche di sindacalismo nella metropoli, in particolare facendo sia un riferimento sulla questione abitativa, ma anche poi per tutte quelle che sono le trasformazioni, anche legate poi ad esempio al fenomeno della turistificazione, che creano lavoro povero e non regolarizzato e difficilmente sindacalizzabile. Qui ci sarà anche la partecipazione dei compagni e delle compagne di Multi, di Pisa, e quindi questo poi sarà il termine della giornata del venerdì, che poi convergerà in un attraversamento dello sciopero generale dei sindacati di base per predominare in Piazza Verdi a Bologna con un tavolo con Ilia Rosati, con cui verranno trattati sostanzialmente il tema di quella che è definibile come le reti dell'internazionale nera, che come dire abbiamo in questo periodo visto il loro venire a visibilità. Lui è uno storico appunto dell'Università di Milano che ha scritto il testo L'Europa in camicia nera, e quindi ci sarà questa discussione e riflessione con poi alcuni contributi da parte dei compagni provenienti dall'Europa sulla situazione dell'estrema destra nei rispettivi paesi. Finita questa giornata ci saranno poi le giornate del sabato e la domenica, che sono un po' le giornate che come dire, come volontà e sforzo politico ci si è posti un po' come obiettivo di innanzitutto fare incontrare e ricongiungere un attimo quelli che sono i movimenti per il diritto all'abitare in Italia, e allo stesso tempo farlo appunto sulla scia di ragionamenti e diverse presentazioni di libri con autori attivi nella tematica, dove effettivamente quello che si è constatato è un qualcosa che si può un po' definire una mancanza di aggiornamento dei movimenti di lotta per il diritto all'abitare in Italia, nel senso che semplicemente si è rimasti comunque legati a pratiche assolutamente utili e centrali, quali quelle dell'antisfratto e quelle della riappropriazione, ma allo stesso tempo è proprio la questione abitativa che ha subito dei radicamenti veloci e radicali nell'ultimo periodo, e tutto questo richiede sostanzialmente un processo di studio e di riflessione, di messa in azione di nuove azioni. Questo sulla prospettiva appunto del cercare di risolvere il paradosso di sentir parlare di crisi abitativa generalizzata all'interno anche qui dell'Italia, con una condizione ancora più peculiare, nel senso che comunque l'Italia rispetto ad altri paesi dove comunque la questione abitativa è su tutte le agende di proposta elettorale dei diversi partiti politici come punto centrale, con la particolarità dell'Italia che comunque è un paese che vede redditi, salari fermi da fondamentalmente 30 anni, con la necessità di sostenere i costi per l'abitare al pari di quella di paesi del nord Europa, dove comunque la presenza di salari minimi e redditi generalmente più alti quantomeno può leggermente compensare. E quindi quello che viene analizzato poi come problema centrale è i dati Istat, che dicono che in Italia mediamente le persone consumano tra il 40 e il 50% delle proprie entrate solamente per la questione abitativa. Quindi in un contesto di alta inflazione, pensare di guerra, pensare a quelli che sono i costi aggiuntivi essenziali di dimensioni come l'abitare, gli alimenti, l'energia e le eventuali cure mediche, ci lascia e ci restituisce quello il quadro della situazione italiana. Quindi la giornata del sabato è appunto articolata in quattro tavoli, in cui il primo sarà un tavolo sul rent control e il collective bargaining, quindi il controllo degli affitti, misure di controllo degli affitti e questa pratica che viene definita controllo degli affitti attraverso la contrattazione collettiva. E sarà tenuto da il Community Action Tenants Union irlandese per quanto riguarda in particolare il tema del rent control, ma anche del collective bargaining. Sarà seguito poi da Living Rent, che è un sindacato scozzese. E ci saranno poi dei contributi sulla contrattazione collettiva di collettivo sindacato Hort til Hort svedese, il collettivo RAU australiano, che è stato invitato in quanto ha collaborato con il CATU irlandese e ha pubblicato recentemente un paper molto ben strutturato su quanto riguarda la contrattazione collettiva degli affitti. E infine ci sarà un commento a margine del London Renters Union, che il collettivo di Londra, il sindacato di Londra abitativo, che sta per far partire il suo primo sciopero degli affitti su Londra e che ha in atto anche lì una campagna nazionale per quanto riguarda il rent control. Per quanto riguarda il territorio nazionale, ci sarà il Movimento per il diritto all'abitare Roma, che porterà appunto poi una riflessione su quelle che sono le possibili prospettive per il controllo degli affitti in Italia. Il secondo tavolo invece è un tavolo che è denominato Rent Strike, quindi sciopero degli affitti e fondi immobiliari. Questo è un tavolo che sarà tenuto principalmente da due sindacati inquilini, che sono il sindacato dei Logateres della Catalogna e il sindacato inquilinos de Madrid. Quindi parliamo di realtà spagnole che saranno poi affiancate da PAT, in quanto durante il periodo post-Covid è stato organizzato in maniera peraltro vincente uno sciopero degli affitti qui su Bologna. Quello che riteniamo di valore assolutamente in questo tavolo è innanzitutto il fatto che bisogna tenere conto che spesso questi scioperi degli affitti vengono sono realizzati sulla base anche delle specificità territoriali. Quindi sicuramente la Spagna si muove su una struttura dell'abitare attuale che permette e facilita questo tipo di mobilitazione, ma allo stesso tempo è sicuramente una prospettiva che anche sulla base di quelle che sembrano essere le linee del piano casa Meloni e le dinamiche più generali che circondano il fenomeno, si potrà sicuramente intravedere come prospettiva presto in molte grandi città italiane. Ricordiamo che i collettivi, appunto i sindacati spagnoli che terranno questo tavolo, sono comunque protagonisti attualmente di mobilitazioni per l'abitare in Spagna di centinaia di migliaia di persone, dove comunque da quello che ci viene riferito si sta cercando di puntare a una sempre maggiore convergenza tra i sindacati dei lavoratori e i sindacati inquilini, con appunto mobilitazioni che risalgono proprio a due giorni fa, che comunque hanno visto mobilitarsi per la Spagna circa 100.000 persone, e manifestazioni del novembre passato che hanno visto attraversare le strade delle città spagnole da 300.000 persone sulla questione dell'abitare. Quindi sicuramente un qualcosa di attuale, attualissimo, e quindi anche in ottica di mobilitazione interrogarci su quali possono essere le prospettive di narrazione che è necessario creare per riattivare, come dire, dinamica attorno a questo fenomeno di lotta. E ci sarà poi un terzo tavolo sull'autorecupero e le occupazioni, tenuto in realtà da Platt, con la partecipazione di Bruno Papale, storico di attivo a Roma sulla questione del diritto dell'autorecupero, e ci sarà anche il Movimento per il diritto all'abitare di Roma, e sarà un tavolo in cui, partendo da una piccola riflessione su quelle che sono le tendenze, sugli sfratti e anche le possibili difficoltà che subentrano in termini di repressione e di velocità nell'esecuzione degli sfratti da parte dello Stato, si va poi a interrogare su quella che è la pratica delle occupazioni e dell'autorecupero, e cerca di ragionare su quale prospettiva eventualmente comune dare a questa pratica, e come fondamentalmente, diciamo, non riattualizzarla, però capire come rinarrarla in modo tale da ridarle linfa e vita. E ci sarà poi un tavolo finale, che è un tavolo che sarà tenuto da alcuni ricercatori della Coalition, che appunto presenteranno quelli che sono gli aspetti e le criticità del piano casa europeo, e saranno poi affiancati dalla rete Diritti in Casa di Parma, che sostanzialmente, dopo un'analisi di quello europeo, riporterà un'analisi di quello che per ora sembrano appunto i tratti definiti del piano casa Meloni, sottolineando le criticità e cercando anche di andare a ricercare quelli che sono poi effettivamente le linee di continuità che si creano tra il piano casa europeo e poi il piano casa nazionale italiano. E, terminata questa giornata, ci sarà poi la giornata di domenica, che si articolerà fondamentalmente in un momento poi di plenaria e di recap di un po' tutto quello che si è detto, però aperto la mattina da un tavolo che è stato anche un po' richiesto apertamente, tra virgolette, da poi i compagni e le compagne europee, sulla scia delle mobilitazioni dell'inverno sulla Palestina, che si chiamerà appunto Palestina Globale Blocchiamo Tutto, e qui ci saranno come ospiti Tony La Picciarella della Global Smooth Flottiglia, Maidak dell'Unione Arabo Democratica Palestinese, alcuni rappresentanti del sindacato Sicobas, e si traccerà fondamentalmente con la presenza poi dei compagni italiani e italiane che siamo molto contenti, hanno dato comunque un buon risponso dalle diverse città italiane a convergere su Bologna per queste giornate. Si ragionerà su quelle che sono state le dinamiche che hanno portato poi agli scioperi generali, appunto al blocchiamo tutto di questo inverno, e capire un po' quali prospettive è possibile darsi, quali eventuali mancanze ci si è dati, e tutto questo anche per iniziare comunque a ragionare su quello che è uno stimolo utile che viene dall'estero, che è anche questa cosa della convergenza sugli scioperi generali della tematica abitativa a fianco di altre tematiche. E, terminato questo tavolo, appunto, poi dopo un momento di pranzo eccetera, ci sarà questo recap di confronto tra realtà italiane e europee, per poi dividere questi due momenti e una plenaria finale della coalizione che deciderà le sue linee d'azione, e verrà discusso anche quanto riguarda la prospettiva di mobilitazione sia per il MIPIM, che è appunto questo grande incontro che si tiene a Cannes di fondi immobiliari, ma anche in realtà proprio municipalità, in prima persona, dove viene definito dai ricercatori come questo grande incontro di fondi

0: capire quali possibili linee comuni sviluppare per il futuro.
1: Grazie Tommy Platt, Bologna, piattaforma di intervento sociale, per aver fatto questo riassunto di tutte le attività del meeting che si terrà dal 28 al 31 maggio. Ecco, abbiamo forse dimenticato di dare qualche appuntamento organizzativo, se c'è, dal punto di vista di chi volesse arrivare, non so, puoi dare qualche informazione magari anche rispetto ai mezzi o ai luoghi? Sì.
0: Assolutamente. Allora, fondamentalmente le giornate saranno divise in due momenti principali, in due luoghi principali, in quanto il giovedì e il venerdì ci si troverà in via di Corticella 128 presso lo spazio di Ex Centrale di Bologna, e invece le giornate del sabato e la domenica saranno articolate in via Zamboni 38, quindi nelle sedi universitarie. Ci saranno poi due momenti serali, che uno sarà in Piazza Verdi a Bologna il venerdì sera e invece in Carracci Casa Comune il giovedì sera, con il lancio della campagna Carracci Casa Comune e questa presentazione della coalizione europea per la casa alla città, e il sabato sera di nuovo un momento di ritrovo e di cena con le cucine dal mondo in Carracci Casa Comune. Questi ritrovi si trovano fondamentalmente un po', come dire, abbiamo la stazione di Bologna come punto un po' di mezzo strategico, quindi poi sono comodamente raggiungibili sia a piedi che con i mezzi.
1: Era Tommy di Platt, piattaforma di intervento sociale di Bologna, sul meeting della coalizione europea per il diritto all'abitare, che ha preso il via oggi a Bologna, durerà fino a domenica 31 maggio. Intanto a Roma è stato depositato al Senato il DDL sui sfratti sprint del governo Meloni.
2: Con noi al telefono c'è Silvia Paoluzzi, lo ricordiamo, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini. Intanto buongiorno Silvia.
3: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, approda al Senato il DDL sugli sfratti del governo Meloni, è un provvedimento che già il Presidente della Repubblica aveva chiesto di scorporare dal piano casa per i suoi effetti potenzialmente devastanti. Voi lo definite un piano inumano.
3: Sì, esatto, un piano inumano. Se si considera il contesto generale, stiamo vedendo un decreto del piano casa che non prevede alcuno strumento in favore delle famiglie che vivono e subiscono la precarietà abitativa. Noi ci dobbiamo sempre ricordare che purtroppo nel nostro paese ogni giorno abbiamo 100 famiglie che finiscono in strada, 40.000 sentenze di sfratto, famiglie che finiscono in strada senza alcuna tutela. E anche qui, ecco, questo nuovo piano casa, questo decreto in lavorazione non prevede alcuno strumento per queste famiglie, quindi è un decreto inumano, perché noi ci troveremo con i comuni oberati di famiglie per le quali si avvia e si esegue lo sfratto senza alcuna soluzione. E purtroppo nel DDL adesso al Senato vediamo che c'è ed è prevista un'accelerazione per le esecuzioni. Tant'è vero che se la persona non è presente all'interno dell'alloggio si può entrare e chiudere, cambiare la serratura senza che questa venga informata, quindi una persona esce per andare al lavoro e si ritrova i sigilli in casa. Noi, come abbiamo sempre detto, il problema degli sfratti non può essere demandato a una guerra con i proprietari. Abbiamo bisogno di misure strutturali e pubbliche, e purtroppo nel piano casa non ce ne sono. Oltretutto questi sfratti potranno essere eseguiti da enti terzi su mandato della proprietà, che avrà una remunerazione sull'esecuzione, sulla procedura. È del tutto chiaro che si apre un nuovo fronte, una nuova guerra a tutte quelle famiglie che si trovano in questa situazione.
2: Possiamo comunque, Silvia, affermare che il piano casa del governo prevede solo sfratti a questo punto?
3: Sì, esatto, è un tipo di piano casa che prevede di fare cassa più

0: e casa, nel senso che verrà tutto il nostro patrimonio pubblico sarà in mano a dei fondi che dovranno poi che potranno speculare su un patrimonio pubblico per quale non c'è alcuna garanzia di ritorno sulla collettività. Un piano casa che prevede l'ulteriore alienazione di quel che chiamano patrimonio residuale, no? Dell'ERP, che invece andrebbe incrementato e che andrebbe valorizzato per dare risposta alle 650 famiglie che oggi sono nelle graduatorie.
1: Che fare a questo punto? Non si riesce a bloccarlo, ne stavamo già parlando da giorni di questo piano casa, è veramente difficile.
0: Entro mercoledì si sta lavorando sugli emendamenti che dovranno essere presentati alla Camera, nella quale per esempio chiediamo il blocco dell'alienazione dell'ERP. E purtroppo sappiamo bene che essendo un decreto avrà una misura che andrà veloce in approvazione, mentre per il DDL ci aspettiamo delle modifiche sostanziali, il DDL è quello che ci preoccupa maggiormente, perché mentre l'altro demanda le speculazioni, l'altro parla alla carne viva della nostra, alla sofferenza abitativa, che sarà ulteriormente soffocata da questo provvedimento.
1: Silvia, ci salutiamo, ci fermiamo qui, vediamo cosa succederà nelle prossime...
0: Noi naturalmente stiamo entrando in mobilitazione insieme a tutti gli altri sindacati della casa, lavoriamo per un presidio unitario, stiamo cercando di attenzionare queste due misure che sono inumane, quindi prevediamo tutta una serie di provvedimenti, soprattutto sui territori, per denunciare questo piano casa e questo DDL, soprattutto sollecitando i comuni, che saranno quelli a cui rimarrà un po' il cerino in mano e che dovranno provvedere senza alcuna risorsa alle tantissime famiglie che vengono oggi criminalizzate, ma che in realtà sono vittime di queste procedure.
1: Silvia, ci riaggiorniamo, come dicevamo, intanto ti ringrazio.
0: Grazie a voi, grazie a tutti, buona giornata.
1: Buona giornata anche a te. Ricordo che con noi c'era Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini.
2: Avete ascoltato Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa contro sfratti, sgomberi e pignoramenti.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Radio Onda d'Urto, sono le 7:08. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo questa giornata di trasmissioni in diretta qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto a partire dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. A brevissimo invece l'appuntamento in pillole di storia di classe e alle ore 7:20 il primo giornale radio in breve di questa mattina.

0: Partiamo dai quotidiani nazionali con il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 Ore, poi Il Domani, Il Manifesto, che verranno aperti. Entreremo nel merito delle notizie, delle rassegne stampa con quella che sarà la rassegna stampa nazionale a partire dalle ore 8:30. Corriere della Sera, questo venerdì mattina, il titolo in primo piano in taglio alto: fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni all'Unione Europea. Meloni, non si può parlare solo di soldi alla difesa, la crisi, lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare. E poi c'è un'altra notizia in primo piano che non c'entra nulla con la politica, ma c'è abbastanza attenzione se non ossessione rispetto a questo sport. Si parla del tennis, si parla del crollo di Sinner, malore e resa a un passo dalla vittoria, il titolo in primissimo piano sul Corriere della Sera questo venerdì mattina. Abbiamo poi in taglio basso, sempre dal Corriere della Sera, le notizie che arrivano dalla guerra, quindi in secondo piano: Iran, Stati Uniti, trovata l'intesa ma manca l'ok di Trump, annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore. Spostandoci sulla Repubblica, anche in questo caso similmente al Corriere della Sera, il primo piano è dedicato da un lato ai fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni sono nostri, Fitto invita ad usare le risorse destinate ai territori, non siamo un bancomat, retromarcia invece di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. E poi ugualmente al Corriere della Sera, di fianco, sempre in taglio alto, l'altra notizia principale riguarda la debacle di Sinner. In taglio centrale poi, Stati Uniti-Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. Fatto Quotidiano invece dedica il primo piano in taglio centrale alle notizie sul riarmo tagliato. Avevamo scherzato, taglia il riarmo e no a Zelensky. Dietro front 5 miliardi anziché 15 di armi e niente Kiev in Unione Europea. Questo è il primo piano del Fatto Quotidiano questa mattina. Troppo impopolari i prestiti SAF e SIF a uso bellico, ridotti dell'un terzo. Forza Italia e Fratelli d'Italia mollano l'Ucraina. Fitto dice: per l'energia i fondi di coesione però non bastano. Questo è il contesto di quello che è un continuum da parte del governo, cambio di prospettive rispetto ai grandi temi che stanno sconvolgendo il pianeta. Prima il fiancheggiamento a Donald Trump, poi lo scaricamento, in questo caso il riarmo di cui avevano tanto parlato in questi mesi i nostri capi di governo, ha subito invece una frenata, soprattutto per quanto riguarda i soldi da destinare al riarmo italiano. Ed è il primo piano del Fatto Quotidiano questa mattina. Spostandoci poi sul Domani, il primo piano è dedicato in questo caso alla guerra tra Stati Uniti e Iran. C'è l'accordo, ma Trump lascia il mondo in bilico. Il presidente si è preso 2 giorni per firmare l'intesa, intanto proseguono i raid di Stati Uniti e Israele, attacchi dell'IDF su Beirut, Tel Aviv nella blacklist degli stupri, scontro frontale con le Nazioni Unite. In taglio basso poi il post di Lollo nel giorno del Duce. Il ministro voleva celebrare il militante Sergio Ramelli, morto dopo una lunga agonia il 29 di aprile, ma a differenza di altre volte il meloniano ha anticipato di 24 ore e senza alcun riferimento al nome. Il messaggio social cancellato è del 28 aprile 2015, a 70 anni dalla morte di Mussolini. E poi il manifesto. Manifesto questa mattina, Pianeta Libano è il titolo. Le bombe israeliane salgono dal sud libanese e arrivano a colpire Beirut. Nel silenzio internazionale Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran-Stati Uniti e avanza con caccia e tank, come a Gaza, dove Netanyahu ordina di occupare e svuotare il 70% della striscia di Gaza. E poi in taglio basso, Fitto di rotta i fondi, alto là delle regioni, il commissario UE scrive ai governi contro il caro energia: usate i soldi per la coesione. Insomma, i soldi che erano da destinare ai territori vengono destinati, insomma, a quello che manca al governo. spostiamo in ultimo sul Sole 24 Ore. Questa mattina si parla del PIL americano in primo piano, cresce meno delle attese, corre l'export italiano negli Stati Uniti, più 12%. È la congiuntura nel primo trimestre, crescita statunitense all'1,6 contro il 2% stimato in precedenza. Ad aprile balzo delle esportazioni italiane anche verso Cina e Svizzera. E poi ancora, dagli scontrini allineati ai POS, già 1 miliardo di incassi extra, lotta all'evasione. In questo caso non si parla di una grande lotta, perché semplicemente in questi ultimi anni si è favorito il POS, i pagamenti con la carta e il bancomat, dove necessariamente le tasse vengono pagate. Dall'avvio dell'obbligo di allineamento di 5-3 miliardi di imponibile emerso. Questo è il sottotitolo del Sole 24 Ore per parlare degli scontrini della lotta all'evasione. 7:14 minuti, breve spot, rigorosamente non commerciale, che ci ricorda come si possa continuare a sostenere Radio D'Urto anche gratuitamente attraverso la dichiarazione dei redditi e il 730, ce l'ha precompilata in questo periodo sui siti dei ministeri, e così si può sostenere Radio D'Urto destinando il suo 5 per 1000 alla nostra emittente. Tutte le informazioni sul nostro sito, ma sentiamo anche uno spot che ce lo ricorda.
1: Pubblicità?
2: No, grazie.
1: Influencer?
2: Nemmeno.
1: Filtri?
2: Sì, ma solo per il caffè.
1: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 4620174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto.
0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Maggio 1871, le fucilazioni dei comunardi. Nei giorni successivi alla caduta della Comune di Parigi, la repressione è violentissima. Al cimitero di Père Lachaise, i prigionieri sono condotti a gruppi di centinaia e allineati a ridosso di una lunga e profonda fossa scavata davanti al muro che aveva visto cadere gli ultimi difensori della comune. Le mitragliatrici aprono il fuoco e, morti o feriti, i federati rotolano nella fossa e vengono ricoperti di calce viva. Il 29 maggio capitola il forte di Vincennes e il comandante Falteau e 8 ufficiali vengono fucilati nel fossato. Mentre nei giardini del Luxembourg della prigione della Roquette si continua a fucilare, nella caserma Lobo le mitragliatrici uccidono altri 3.000 parigini. I cadaveri vengono scaricati in piazza Saint-Jacques, dove una parte viene sommariamente sepolta, un'altra parte bruciata e il resto viene prelevato dalle carrette funerarie.
4: Dopo il fallimento del tardivo attacco su Versailles del 2 aprile, la comune fu nuovamente assediata. Il 21 maggio le truppe di Versailles entrano nella città. I prussiani, padroni dei fortini a nord e ad est della città, consentono alle truppe versagliesi di avanzare attraverso l'area nord di Parigi, che sulla carta sarebbe loro preclusa, in base ai termini dell'armistizio. I lavoratori parigini tengono le posizioni con forze non sufficienti. Di conseguenza la resistenza è molto debole nella parte ovest della città, dove ci sono i quartieri borghesi, mentre si fa più forte e determinata all'avanzare delle truppe di Versailles verso la parte orientale, dove ci sono i quartieri proletari e popolari. L'esercito impiega 8 giorni a massacrare i lavoratori, sparando a vista sui civili. L'operazione è condotta dal maresciallo Mac Mahon, futuro presidente francese. Decine di migliaia di comunardi e operai vengono giustiziati sommariamente, circa 30.000. 38.000 imprigionati e 7.000 deportati. Nel cimitero Père Lachaise di Parigi c'è un muro, noto come il muro dei federati. Là sono stati fucilati dalle truppe di Versailles gli ultimi comunardi. Ogni anno migliaia di persone, a volte decine di migliaia, come nel 1971, francesi ma non solo, si recano a visitare questo luogo. Vi si recano individualmente o in manifestazione, con bandiere rosse o con fiori. Cantano talvolta una vecchia canzone d'amore, diventata l'inno dei comunardi, il tempo delle ciliegie, le tombe des cerises.

Radio Onda d'Urto, sono le 7:20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 29 di maggio. Prima annunciato e poi smentito l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra imperialista. Manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi, come esattamente prima dell'aggressione israelo-statunitense. La svolta dopo una notte di raid incrociati tra i due paesi che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un nuovo attacco su Beirut, il primo sulla capitale libanese dopo 3 settimane di bombardamenti feroci a sud. Netanyahu non vuole pace nella regione, infatti vuole la guerra messianica. A Gaza l'ordine di controllare il 40% del territorio già occupato illegalmente al 62% dopo 2 anni e mezzo di genocidio. 3 le persone uccise da Israele solo dall'alba di questa mattina in un attacco di droni nella zona di Al-Mawasi, vicino alla città di Khan Yunis a Gaza. Stanchi dello sterminio, intanto i militari israeliani dell'IDF sono giunti ieri in Sardegna per un po' di ristoro. 4 i voli diretti da Tel Aviv che sono arrivati a Cagliari davanti a un imponente schieramento di polizia. Alcune decine di attivisti hanno organizzato una protesta con cartelli e bandiere della Palestina all'interno dell'aerostazione. La denuncia in una nota anche dei parlamentari sardi del Movimento 5 Stelle, Licheri, Perontoni e Cerchi. Mesi fa abbiamo denunciato il rischio che la Sardegna venisse trasformata in una meta di decompressione per militari israeliani impegnati nel conflitto a Gaza. E ancora guerra, quella alle porte dell'Europa. Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, un paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Le fonti parlano di drone russo, uno di quelli che la federazione stava sferrando in un attacco massiccio nella regione di Odessa, e Galați si trova non lontano da quella regione. Nel Donbass intanto ucciso un altro mercenario italiano, Alex Pineschi, 42enne, ex alpino. E sul fronte del riarmo europeo, dopo l'annunciata chiusura dell'ombrello militare statunitense, ognuno pensa per sé. Germania e Paesi Bassi fanno sapere di aver creato un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire, dicono, a scoraggiare la Russia tra Estonia e Lettonia. Lato economico ed energetico delle guerre imperialiste: per affrontare le conseguenze del caro energia, gli Stati membri possono utilizzare i fondi di coesione. A dirlo il vicepresidente italiano della Commissione, il meloniano Fitto, parole respinte al mittente dalla Conferenza Europea delle Regioni, contraria a usare i fondi di coesione, quelli cioè che vanno sui territori, come un bancomat, mentre da Roma Giorgetti continua a chiedere, inascoltato a Bruxelles, di avere più soldi e la possibilità di fare anche debito, come già deciso per le armi. E di crisi, caro Vita, guerra e precarietà parla oggi lo sciopero generale proclamato da CUB, SICOBAS, SGB, ADL, USI e sostenuto da API e Giovani Palestinesi d'Italia. Le principali iniziative si terranno a Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Savona, Milano, Bergamo, Catania e Palermo. Nel capoluogo lombardo il corteo partirà questa mattina da Piazza della Scala alle ore 9:30. Il razzo New Glenn di Blue Origin, cioè il gioco spaziale del multimiliardario Jeff Bezos, è esploso questa mattina durante la fase di test sulla rampa di lancio, nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo riutilizzabile nello spazio con il suo carico di satelliti destinata all'orbita terrestre bassa. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione statica odierno, ha riferito l'azienda fondata da Bezos in un post su X. Negli ultimi anni si sono quintuplicati gli esperimenti spaziali in una corsa alla conquista del cielo fatta dai ricchi della Terra, da Bezos a Musk, per privatizzare e monetizzare anche l'ultimo ambiente rimasto libero. 7:24 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 8:20 di questa mattina. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi torniamo in studio per affrontare le notizie di oggi. Un buon ascolto.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 29 di maggio. Anche quest'anno scegli informazione indipendente, libera, scegli informazioni di Radio Onda d'Urto, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni appunto l'emittente autonoma e di movimento. Nelle 7.30 scrivi il codice 0208462014. La Radio Resta, lo ricordiamo, un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande bellicistiche. È anche grazie alle donazioni 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi nella dichiarazione dei redditi il codice 0208462014. Veniamo adesso agli appuntamenti, tanti appuntamenti a fine settimana al Centro Sociale Magazzino 47. Intanto oggi è venerdì, iniziamo proprio con il mercato 47 dalle 15.30 in poi, con prodotti biologici e artigianali dell'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria, dopo la spesa ci si può fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tanti titoli di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di vellutata fredda di zucchine, piselli e menta. Porta come al solito la tua schissetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Sabato 30 maggio, in collaborazione con Saidiera, una giornata dedicata alla musica e alla cultura afro-brasiliana, alle ore 16.30 masterclass con i Galera de Rua, ingresso libero, prove aperte, lezione sul linguaggio delle Gomba de Samba. Alle 19 con ingresso e sottoscrizione di 5 euro, Roda de Capiera del gruppo Sensala e DJ 7. Ricordiamo che sarà aperta anche la cucina con patatine fritte, pane salamina, panini vegani e la libreria e bar a prezzi popolari. Dalle 21.30, sempre domani sabato, Galera de Rua, progetto musicale nato nel cuore di una realtà filo brasiliana tra le più vivaci d'Europa. E questo quindi l'appuntamento con al Centro Sociale Magazzino 47 sabato. Domenica invece Bob Club, secondo appuntamento, torna dunque domenica 31 maggio una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, storico redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro, scomparso, lo ricordiamo, il 30 settembre del 2025. È un'edizione primaverile come quella di dicembre del 2025 per ricordare Jean-Luc attraverso i concerti del Pop Club, una delle sue tante creazioni culturali e musicali. Sul palco del Centro Sociale Magazzino 47 dalle 15.30 alle 21 si alterneranno band e cantanti dal vivo con le bar e stramai aperti. L'appuntamento dunque a partire dalle 15.30 domenica 31 maggio fino alle 21 al Centro Sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Ogni venerdì dalle ore 20 al Circolo Anarchico Bonometti, aperto con musica, stuzzichini vegani, birre. L'appuntamento al Circolo Bonometti in via Borgondio 6 a Brescia a partire dalle ore 20. Prende il via oggi fino alle 2 giugno il Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Seconda edizione dunque del Festival delle pratiche outdoor collettive alla casa del Parco dell'Adamello tra Cevo e Saviore dell'Adamello. Per informazioni casadelparcoadamello.it/event/corpo-montagna-festival-2/. Per informazioni del programma completo di questi 5 giorni del Festival Corpo della Montagna. Proseguiamo, Alleluia Band, concerto in piazza Casari a sostegno del progetto orizzontale Malawi Onlus. L'appuntamento questa sera alle 21 a Malegno, e a organizzarlo il Circolo sul Parco e il Circolo Caprani Malegno. Ricordiamo poi il secondo appuntamento con le tre lezioni sul cinema, l'anima e lo schermo. L'appuntamento di oggi alle ore 20.30, sentire il tempo su Satantango. Le ricordo l'appuntamento
alle ore 20:30 a Carmen, nel centro arti multiculturali etnosociali di Via delle Battaglie 61/1, naturalmente a Brescia. E proseguiamo invece con la programmazione cinematografica, iniziamo con il nuovo Eden, alle ore 18 sala 2 Il Testamento di Ann Lee, al sala 1 alle 17 Rental Family nelle vite degli altri, e ancora alle 19 Yellow Letter in sala 1 sottotitolato in italiano, e poi ricordo Noi Due Sconosciuti invece in sala 2 alle 20:30. Questa programmazione cinematografica del nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Alcune anticipazioni, intanto secondo appuntamento con Maggio con la radio. È il 7 di giugno la scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Una biciclettata, la scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. La durata è di circa 2:30. Percorso ciclabile di circa 14 km. Per prenotare, ricordo, bisogna chiamare qui Radio Onda d'Urto 030 45 670. L'appuntamento del 7 giugno. Il ritrovo è a Brescia in via Milano alle ore 10 della mattina. Ricordo poi Afro Bricks Film Festival dal 5 fino al 7 giugno, 3 giorni di cinema e pensiero, festival del cinema afro-europeo e delle diaspore, inizierà il 5 e si concluderà il 7 di giugno. E l'appuntamento per quanto riguarda l'Afro Bricks Film Festival è al Cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione @radioondadurto.org.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
2: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20.30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
3: Domenica 7 giugno, ore 16.30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18.30, Talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
4: minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, di nuovo in diretta. Parliamo di quello che è un appuntamento di lotta operaia, in particolare oggi, lo sciopero generale del sindacalismo di base contro guerra, precarietà e carovita. Indetto dalla Confederazione Unitaria di Base, cioè la CUB, SICOBAS, USICIT e altre organizzazioni del comparto come ADL COBAS, sostenute poi dalle organizzazioni palestinesi in Italia come API e Giovani Palestinesi. Ne abbiamo parlato con Daniele del SICOBAS di Torino, lo sentiamo.
5: Al 29 maggio sciopero generale, una proclamazione importante che continua la lotta non solo con gli scioperi generali ma quotidiana sui luoghi di lavoro per difendere l'interesse immediato e migliorare le condizioni di vita, unitamente a costruire un'opposizione efficace alle politiche di governo e padroni. È già stato proclamato più di un mese fa da tutte le principali organizzazioni sindacali del cosiddetto sindacalismo di base. Cade appunto in una fase molto particolare, grave, di peggioramento deciso, continuo delle condizioni per milioni e milioni di persone. Per questo motivo si chiama alla più larga partecipazione, a partire dal portare solidarietà alle azioni di sciopero sui luoghi di lavoro, quindi promuovere in ogni forma l'astensione dei lavoratori e delle lavoratrici non andando a lavorare e dando forza alle proteste, in particolare di sciopero come picchetto, che sono in organizzazione in tutte le principali città. Questo è l'invito che si fa come organizzazione sindacale tra quelle che hanno proclamato lo sciopero.
6: Ecco, lo sciopero è generale, riguarda quindi tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici?
5: Riguarda tutte le categorie, dura 24 ore, non c'è necessità di avvisare né l'azienda con qualche forma di comunicazione ufficiale, perché uno sciopero già proclamato è generale, non c'è necessità di avvisare in reparto il capo, perché è già uno sciopero proclamato e generale. Naturalmente ci va a organizzazione, questa è la parte più difficile, che ci vede tra l'altro indietro come movimento, però i lavoratori in tanti luoghi di lavoro già da settimane si stanno preparando con assemblee, riunioni, presidi. Sarà uno sciopero vero, almeno per quelle forme di lotta che riusciranno concretamente a incidere nel conflitto capitale lavoro. In particolare si segnalano diverse iniziative organizzate principalmente dal SICOBAS sui territori, a cui hanno dato contributo moltissime realtà sociali, politiche, associative, per cui da questo punto di vista prendere contatto con i compagni e le compagne delle sedi territoriali più prossime, così da informarsi non solo non tanto sulle modalità dello sciopero, che sono grosso modo quelle spiegate prima, ma come partecipare attivamente ai picchetti e alle manifestazioni. Solo una considerazione riguardo questa giornata da un punto di vista più largo: l'economia di guerra. A questo sciopero generale, uno sciopero contro le politiche di governo e padroni, contro l'economia di guerra e le guerre, tutte le guerre, dalla Palestina all'Ucraina, dal Sudan all'Iran. Che cos'è l'economia di guerra? Inevitabilmente ci troviamo in una fase in cui aumentano le spese militari, in particolare è stato deciso a livello europeo un piano di riarmo gigantesco. Chi paga? Pagano i lavoratori e le lavoratrici, innanzitutto con i salari che rimangono fermi agli stessi livelli di 30 anni fa, mentre i prezzi di tutti i prodotti di prima necessità sono saliti e continuano ad aumentare enormemente, e il caro vita. Oltre a questo c'è anche una situazione che comprende elementi conosciuti dalle masse lavoratrici, quali precarietà, discriminazioni, leggi antisciopero. È importante questa giornata di sciopero che sia una giornata di adesione con astensione da lavoro e di protesta soprattutto per AIA con picchetti, perché l'economia di guerra è questo, sono i bassi salari e tutto ciò che ne consegue. La richiesta come rivendicazione economica principale di questo sciopero generale è infatti quella di forti aumenti di salario. Questa richiesta è la principale arma che abbiamo, anche e soprattutto per opporci all'economia di guerra. Quindi su questa impostazione ritorno ad invitare alla più larga partecipazione a tutte le iniziative che sono in organizzazione sui territori.
6: Ecco Daniele, ti chiedo un'ultima cosa, se riesci magari ad anticiparci qualcuna di queste iniziative, quelle più significative, insomma, che già si sa che si svilupperanno.
5: Ad esempio vi parlo da Torino, qui sul torinese ci sono diverse iniziative che si stanno preparando. Quella più caratterizzante per lo sciopero generale come protesta operaia è un presidio che si terrà venerdì 29 maggio a partire dalle 5 di fronte allo stabilimento Fiorentini di Trofarello. Fiorentini è un grande gruppo industriale dell'agroalimentare. A Trofarello c'è la fabbrica alimentare di questa azienda. Dentro lo stabilimento centinaia e centinaia di operai e operaie, perché sono soprattutto operai donne e immigrati. Lavorano su tre turni a ciclo continuo, hanno applicato il contratto multiservizi, quindi bassi salari, pochi diritti e un contratto illegittimo. Questo presidio è una protesta contro i contratti illegittimi per il giusto contratto. Nello specifico si dà supporto con solidarietà concreta a questi operai fiorentini che lottano per l'applicazione del contratto collettivo nazionale alimentari. Questo è un esempio tra i tanti, l'invito è quello di prendere contatto con le sedi territoriali più vicine del sindacato così da informarsi riguardo le iniziative in preparazione. C'è la questione importante delle leggi antisciopero, in particolare la commissione di garanzia qualche settimana fa ha ulteriormente esteso le limitazioni del diritto di sciopero addirittura nella logistica, in particolare imponendo di fatto la 146, che è una delle leggi antisciopero per eccellenza. Non soltanto questo governo, ma anche tutti i governi precedenti stanno portando avanti un attacco duro al diritto di sciopero. Per la difesa del diritto di sciopero, lo sciopero generale di dopodomani deve essere uno sciopero che vede tutti i compagni e le compagne attivi in sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici. Perché in ciò che c'è stato negli ultimi anni come movimento di protesta, dalle iniziative sindacali sui luoghi di lavoro anche fuori, al movimento per la Palestina libera, proprio gli scioperi, in particolare i picchetti, soprattutto nella logistica, sono stati non soltanto uno degli elementi caratterizzanti più forti, quindi anche decisivi, ma soprattutto quelli che aprono ad una prospettiva di allargamento verso la massa dei lavoratori e delle lavoratrici salariate. Queste leggi antisciopero sono soprattutto leggi che vanno a colpire gli scioperi che da anni si organizzano, da circa 15 anni, nella logistica e che hanno permesso agli operai e alle operaie, agli autisti di questo settore di conquistare risultati importanti, di miglioramento delle condizioni di vita, addirittura di accordi nazionali che superano, migliorando i contratti collettivi. Per queste ragioni, ancora più fortemente, il SICOBAS e tutte le altre organizzazioni sindacali hanno anche messo nelle rivendicazioni la difesa del diritto di sciopero, perché senza l'esercizio del diritto di sciopero, senza gli scioperi come protesta, tutto passa a partire dai luoghi di lavoro. Quindi anche ogni forma di opposizione alle politiche di governo e padroni diventa molto difficile da realizzare. Questo è un punto importante che sottolineiamo come SICOBAS, difesa del diritto di sciopero, tra i diversi importanti dello sciopero del 29 maggio. Primi tra tutti, forti aumenti di salario contro economie di guerra e guerra.
6: Daniele SICOBAS, grazie e buona giornata, a risentirci.
5: Saluti.

0: Ed era Daniele del Sicobas di Torino che ci ha spiegato il contesto e le motivazioni di questo sciopero. Sentiamo anche la segreteria nazionale della CUB con le parole di Walter Montagnoli.
1: Domani è una grande giornata di sciopero generale, che comprende un ciclo di mobilitazione e di lotta che va avanti da tutto il mese, nel quale confluiscono diversi elementi. I primi elementi sono quelli legati alla crisi economica e soprattutto alla crisi dei lavoratori, dei salari che sono troppo bassi, che diventano sempre più bassi di fronte a un'inflazione che continua a crescere. Qui viviamo una situazione che sta peggiorando continuamente, soprattutto a causa della guerra, dove registriamo che i due principali paesi, diciamo canaglia, che abbiamo di fronte sono gli Stati Uniti e Israele. Di fronte a questa situazione abbiamo un governo italiano prono ai voleri americani, abbiamo una situazione aziendale nella quale i padroni chiedono sempre di più e danno sempre di meno, e abbiamo una situazione in cui i profitti finanziari stanno volando. Inoltre la minaccia concreta di essere chiamati anche noi coinvolti in questo processo di guerra diventa ogni giorno sempre più forte.
0: Walter Montagnoli della segreteria nazionale della CUB ci ha parlato dello sciopero in realtà di oggi. L'intervista e il collegamento si riferisce a ieri, la manifestazione, le manifestazioni in programma per questa giornata unitariamente allo sciopero sono tantissime, andiamo a vederne alcune, anche quelle più vicine. Milano si parla innanzitutto dell'appuntamento di questa mattina da Piazza della Scala con il corteo dalle ore 9:30, ci sono iniziative però anche a Roma, manifestazioni e cortei cittadini contro la guerra, tutte le informazioni sul sito della Confederazione CUB, ma anche in questo caso anche del Sicobas, di Usicite e di altre organizzazioni del comparto. A Napoli, Bologna, Firenze, Torino, Genova, Savona, Bergamo, Palermo, Catania, Lecco, La Spezia e Alessandria sono le altre città dove si trovano gli appuntamenti di piazza per questa giornata di sciopero generale contro la guerra, il genocidio e l'economia della morte.

0: Nella giornata di ieri, invece, 28 di maggio, abbiamo affrontato nella maggior parte dello spazio dedicato all'informazione quello che è stato il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia a Brescia, avvenuta il 28 maggio 1974. Le organizzazioni e le realtà di base dei movimenti sociali cittadini hanno organizzato due cortei antifascisti, uno la mattina e uno al pomeriggio. In quello della mattinata si è verificata anche una forte e rumorosa contestazione durante tutto l'intervento dal palco istituzionale della segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, tra urla, fischi e lo striscione. Fumarola, amica dei padroni, fiancheggiatrice della Meloni. Per un bilancio di questa mattinata di lotta ci siamo collegati ieri con Alice del Centro Sociale Magazzino 47.
1: Del Centro Sociale Magazzino 47. Alice, pronto?
2: Pronto, ciao a tutti, grazie.
1: Grazie a te.
2: Allora, sì, come detto, il corteo è partito da Piazzale Cesare Battisti verso le 9:20, dove appunto c'era già un'ampia presenza, soprattutto studentesca. Come negli ultimi anni la mattina, e a differenza degli scorsi abbiamo fatto un percorso un po' più lungo, perché prima di raggiungere Piazza della Loggia per i rintocchi delle 10:12 abbiamo attraversato le vie del quartiere Carmine, appunto animando con interventi di Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, Collettivo Universitario e COPAS. L'arrivo in piazza, appunto, siamo arrivati in piazza per i rintocchi e siamo rimasti fino a che non è intervenuta la segretaria della CISL Fumarola, appunto, per una contestazione. Poi che pensiamo che nella giornata di ricordo e di memoria viva che deve essere il 28 maggio per ricordare la strage fascista di Stato della NATO in Piazza della Loggia, certe figure istituzionali siano abbastanza fuori luogo, soprattutto di sindacati che sono contro i lavoratori e anzi dalla parte dei padroni. Quindi è proseguita la contestazione, che si è esaurita uscendo poi dalla piazza, e la giornata, cioè questa mattinata, si è conclusa con un'azione dimostrativa sui muri di Piazza Rovetta con degli striscioni che appunto recitano 28 maggio, sappiamo chi è stato, strage fascista di Stato e della NATO, per appunto ribadire la componente antagonista antifascista che non accetta la memoria pacificata istituzionale, ma anzi valutiamo ogni anno che sia sempre più da attualizzare Piazza della Loggia, a maggior ragione vedendo che abbiamo a governo, ovvero i suoi diretti eredi.
1: Questo il quadro anche delle motivazioni che vi hanno portato alla contestazione della segretaria nazionale della CISL, quest'anno oratrice ufficiale scelta un po' dal sindacato che gestiva la piazza dei confederali quest'anno. Alice, una valutazione sulla partecipazione alla manifestazione, quanti eravate, qual è stato l'apporto anche delle varie strutture, organizzazioni, collettivi, dagli studenti, studentesse, passando anche per il sindacalismo di base, insomma, una valutazione su com'è andata secondo te?
2: Allora, sicuramente c'è stata una buona partecipazione, più di qualche centinaio di persone. La componente maggioritaria era assolutamente quella degli studenti medi, soprattutto quest'anno come presenza organizzata anche universitaria, però appunto la testa del corteo e la parte più animata, diciamo che sicuramente è stata di più di un centinaio di studenti. Poi ovviamente, come ogni anno, la piazza della mattina è attraversata anche da tanti compagni e compagne, quindi la valutazione sulla partecipazione è buona. Appunto c'erano i compagni di COBAS e CUB Brescia, oltre che gli altri organizzatori come Magazzino 47 Diritti e appunto gli studenti.
1: Benissimo, Alice, noi ti salutiamo per il momento e ci riaggiorniamo ovviamente magari con te o con le altre compagne e compagni nel corso della giornata, una giornata di ricordo, ma come dicevi giustamente anche tu, di lotta attualizzata e calata nel presente. A presto, grazie mille.
2: A presto, ciao. Grazie a voi.
1: Ciao. Ciao. Alice, Centro Sociale Magazzino 47, con noi, insomma, per un bilancio di una giornata che poi proseguirà tra iniziative ovviamente istituzionali come ogni anno, ma anche le iniziative dal basso. Stasera, tra l'altro, alle 18, l'appuntamento in Piazza Garibaldi per un corteo serale, partirà poi verso 18.30, 19, chiamato da tante realtà cittadine. Carle, è lungo l'elenco, l'abbiamo fatto in più occasioni, per intenderci: USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista, Luna di Meno, Unione Sportiva Stella Rossa, insomma, diverse realtà bresciane. Seguiremo anche il corteo, ovviamente, del pomeriggio, ma tra poco, anzi subito, andiamo e torniamo al corteo antagonista, antifascista di questa mattina.
0: 7:54 minuti, avete sentito il collegamento di ieri mattina con Alice del Centro Sociale Magazzino 47 per un bilancio, un primo bilancio di quella che è stata la giornata, la mattina di lotta a Brescia, con la manifestazione organizzata da Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas e CUB. E poi il pomeriggio la manifestazione organizzata dall'Unione Sportiva Stella Rossa e da altre realtà come il collettivo NN, USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista, Non Una di Meno e altre realtà. Trovate tutti i collegamenti delle due manifestazioni della giornata di oggi con una cronaca sul nostro sito. Invece ora facciamo una breve pausa musicale con Bob Dylan e poi torniamo in studio con le prime pagine dai quotidiani nazionali e locali.
3: Yes, and how many years can a mountain exist?

È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, scrivi il codice 0208 462017 4. Sostieni Radio Onda d'Urto.

Sono le 7:58 minuti, di nuovo in diretta su Radio Onda d'Urto. Veniamo alle notizie che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani nazionali questa mattina, questo venerdì, per vedere anche un po' quali sono le similitudini, le linee editoriali dei diversi giornali italiani che affrontano in maniera diversa o molto simile le notizie. Molto simile, come spesso accade, Corriere della Sera e La Repubblica, che in entrambi i casi dedicano il primo piano, il taglio alto, a due notizie. Da una parte i fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni dell'Unione Europea, crollo di Sinnel, malore e resa un passo dalla vittoria, invece l'altra notizia. Quindi da un lato abbiamo la crisi energetica, la lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare e i fondi per l'energia, il taglio che ne consegue alle regioni e il no che è arrivato ovviamente dai vertici regionali. Meloni, non si può parlare solo di soldi alla difesa, è da un lato la notizia che arriva dalla politica di Palazzo Italiana, dall'altro lato dicevamo il crollo nel mondo dei tennis del

Trump alla tregua, previsti altri 60 giorni di tregua e l'apertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. Ci sono diversi editoriali questa mattina sulle pagine della Repubblica rispetto a questo tema. Dal Corriere della Sera, anche in questo caso, Iran-Stati Uniti trovata l'intesa, manca l'ok di Trump. La guerra, l'annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore. E poi ancora altre notizie dal Corriere della Sera, minacciano i dissidenti, indagati due iraniani, è un attacco all'Italia, e poi ancora una rissa, poi la vendetta, ma c'è l'ipotesi che la gang abbia sbagliato persona. Ci spostiamo ora sul Fatto Quotidiano, che a differenza di Corriere della Sera e Repubblica dedicano il primo piano a quello che è il tema del riarmo italiano.

Fatto Quotidiano che titola: avevano scherzato, tagli al riarmo e no a Zelensky. 5 miliardi anziché 15 in armi e niente, Kiev in Unione Europea. Troppo impopolari, i prestiti safe a uso bellico ridotti dell'1/3. Fratelli d'Italia molla gli ucraini e così anche Forza Italia. Fitto che dice per l'energia, i fondi di coesione però non bastano. Quindi qua si parla della coperta corta dei soldi che vengono sempre più utilizzati per l'industria bellica, l'hanno fatto negli ultimi anni, adesso si sono accorti probabilmente dopo il no al referendum che forse non era il caso di continuare a foraggiare l'industria bellica tagliando su tutto il resto. Questo è il primo piano, dicevamo, del Fatto Quotidiano, che poi completa la sua prima pagina con altre notizie. Come sempre sulla colonna laterale di destra l'editoriale del suo direttore Marco Travaglio, in taglio alto: Brambilla indagata, 1 milione dall'ente cinofilo del Lollo Boy, evasioni e false fatture per l'ex Forza Italia e conduttrice Mediaset. E poi ancora: intesa Stati Uniti e Iran, ma Bibi la sabota su Libano e Gaza. E poi ancora: Capecchi a Pistoia, primarie pace contro il vecchio PD e le tre destre, l'avvocata Malavenda, processi, norme inutili per colpire chi ce li racconta. E poi ancora un'altra poltrona: Durignon, leghista, aspira a guidare il volley di Serie A. Queste le notizie che arrivano dalla prima pagina del Fatto Quotidiano questo venerdì mattina. Andiamo ora sul Domani. Domani, come sempre, due le notizie in primo piano. In taglio alto: la guerra imperialista di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma Trump lascia il mondo in bilico. Il presidente si è preso 2 giorni per firmare l'intesa, intanto proseguono i raid di Stati Uniti e Israele, attacchi dell'IDF su Beirut, Tel Aviv, nella blacklist degli stupri, scontro frontale con le Nazioni Unite. Le vendette della Casa Bianca, incriminata Carroll, accusò il tycoon di stupro. In taglio boss poi si parla di politica di Palazzo Italiano e di quella che sono i riverberi fascisti all'interno del governo Meloni. Il post di Lollobrigida nel giorno del Duce: il ministro voleva celebrare il militante Sergio Lamelli morto dopo una lunga agonia il 29 di aprile, ma a differenza di altre volte il meloniano ha anticipato di 24 ore senza alcun riferimento al nome. Il messaggio social cancellato è del 28 aprile 2015, a 70 anni dalla morte di Mussolini. E poi altre due notizie riportate sulla prima pagina del Domani. Nella colonna laterale di sinistra abbiamo l'editoriale di Mario Del Pero: la vera posta in gioco di una guerra simmetrica. Si parla appunto degli opposti interessi di Trump e Netanyahu in questa guerra coloniale imperialista nel Golfo. E poi Piero Ignazzi firma l'editoriale: Matteotti chi? La destra non cambia mai, il richiamo della foresta. Queste due notizie in secondo piano della prima pagina del Domani. Quotidiano Il Manifesto invece: pianeta Libano è il titolo in primo piano. Qui non si parla tanto della guerra in Iran in primo piano quanto dell'aggressione israeliana al paese dei cedri. Le bombe israeliane salgono dal sud libanese e arrivano a colpire Beirut. Nel silenzio internazionale, Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran-Stati Uniti e avanza con caccia e tank, come a Gaza, dove Netanyahu ordina di occupare e svuotare il 70% della striscia. E poi ancora dalla prima pagina del Manifesto: Fitto di rotta ai fondi, alto là delle regioni, il commissario dell'Unione Europea scrive ai governi contro il caro energia: usate i soldi per la coesione.

decisione. E poi notizia in secondo piano, l'ICE sfodera i taser contro i manifestanti a Delaney Hall nel Newark, siamo in New Jersey. E poi ancora attivista trans curda, la Svezia nega l'asilo in Turchia rischiando la vita. No all'ingresso dell'Unione Europea, il governo italiano abbandona Zelensky, propaganda, la danza macabra sui caduti di Kiev. Abbiamo poi a completare la prima pagina del manifesto, il doppio filo alle origini delle impunità è l'editoriale firmato da Widad Tamini, legame e interessi. E poi ancora la guerra grande, Iran e Stati Uniti spunta un'altra intesa ma nessuna firma, all'interno del manifesto l'editoriale di Francesca Lucci. Spostandoci poi in ultimo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali sul Sole 24 Ore, parliamo del PIL americano che cresce meno delle attese, corre l'export italiano negli Stati Uniti, più 12%. La congiuntura nel primo trimestre, crescita statunitense all'1,6 contro il 2% stimato in precedenza, ad aprire balzo delle esportazioni italiane anche verso Cina e Svizzera. Si parla poi di scontrini allineati ai POS, già 1 miliardo di incassi extra, lotta all'evasione, più che lotta all'evasione è la conseguenza dell'utilizzo maggiore dei POS rispetto alla carta contante. Dall'avvio dell'obbligo di allineamento di 5-3 miliardi di imponibile emerso in quest'ultimo periodo. E poi la crisi di Hormuz porta il Vietnam nell'orbita della Cina, questo è il reportage da Ho Chi Minh City di Marco Masciaga, dalle prime pagine del Sole 24 Ore. Insomma, il quotidiano vicino a Confindustria dedica il primo piano a quella che è la crisi degli Stati Uniti, non soltanto di rappresentanza, non soltanto con i sondaggi di Trump al minimo storico in vista delle elezioni di midterm, ma si tratta anche dell'economia americana che cresce meno delle attese, nonostante questa propagandata al ritorno dell'America grande degli Stati Uniti di Trump. Questo è tutto dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, ricordandovi che è un'anticipazione di quelle che saranno le notizie affrontate nelle rassegne stampa. Alle ore 8:30 la rassegna stampa nazionale, per entrare nel merito delle notizie e vedere anche come vengono affrontate dai diversi quotidiani. Ora ci spostiamo sui quotidiani locali.

Siamo sul giornale di Brescia, il Brescia Oggi, la Repubblica Milano e il Corriere della Sera di Brescia. Partendo dal giornale di Brescia, il primo piano di questo venerdì 29 maggio è dedicato ai pendolari. Brescia cerca il binario giusto, tra ritardi, scioperi e linee spesso in affanno cresce la richiesta di partecipare alle scelte sul futuro del trasporto regionale. E poi in taglio centrale, Piazza della Loggia non dimentica le vittime della strage. In taglio basso, un fiume giallo di fonde solidarietà, torna il giornale di Brescia Run. Caro Energia, la ricetta di Fitto, qui il fronte è quello nazionale, è per l'Unione Europea usare i fondi di coesione. Il racconto accoltellato e ancora non so perché, caso molestie nell'Università di Brescia, il docente si è autosospeso. Sul Brescia Oggi invece il primo piano è dedicato non al trasporto pubblico locale ma a Piazza della Loggia. L'impegno dei giovani, saremo i custodi della memoria. A Brescia il ricordo della strage del 28 maggio 1974. Sul palco un ideale passaggio di testimone. In taglio centrale poi si parla di sport, si parla di calcio con il Brescia che sogna la Serie B, è conto alla rovescia. Si parla poi di basket, favola Germani, al via la caccia alla finale. E poi altre notizie in secondo piano che completano la prima pagina. Franzoni, cittadino onorario di Manerba, vincerò ancora il campione di sci alpino. L'imprenditore dell'acciaio Gozzi è cavaliere del lavoro, grande onore da condividere, chissà con chi lo condivide. E poi ancora Codice Rosso minacciava la ex da anni, arrestato. Sequestrate 2 tonnellate di pesce l'operazione in Franciacorta e Sebino. E poi ancora in taglio basso al Lavagnone di Desenzano, un capannone per tacchini vicino al sito UNESCO è bufera. All'università invece, frasi moleste in aula, il prof si autosospende. Ci spostiamo ora sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Qui il primo piano, come per il Brescia Oggi, non per il giornale di Brescia, è dedicato alla strage. Brescia non dimentica. Il titolo, chi c'era quel giorno fianco a fianco con i giovani e i bambini di oggi, è la condivisione della memoria. La commemorazione folle in Piazza Loggia per ricordare le 8 vittime e i 102 feriti della bomba fascista del 28 maggio di 52 anni fa. E poi ancora, oncologia civile inserito tra i big, sanità un riconoscimento importante per UECI. Nomine del comune controllate, la presidenza va ai democratici. Dal 1 al 7 giugno torna in città la festa dell'unità. Chiudiamo dalle prime pagine con la Repubblica di Milano. Qui si parla di urbanistica in primo piano, dipendenti in piazza, il comune ci dia tutele legali. Manifestazioni degli impiegati del settore investito dalle indagini che chiedono garanzie all'amministrazione. Sala che dice fanno un lavoro d'inferno, protestano gli ordini professionali. La PM che guidò l'inchiesta, mi candido alle elezioni per avere più trasparenza. E poi ancora voto alle donne quando Milano fu pioniera. Il ritorno dei latini. Questa è zona nostra, è riferimento a quanto avvenuto alla stazione e la morte di un 22enne accoltellato. E poi ancora in taglio basso la sfera e tutte le altre icone, pomodoro e l'arte di una vita. Dal mix ai luoghi, le nuove rotte del rito per l'aperitivo. Queste sono le notizie che arrivano dalla prima pagina della Repubblica d'Orso Milano. Anche in questo caso vi abbiamo anticipato quelle che saranno le notizie della rassegna stampa dei quotidiani locale che segue quella di carattere nazionale. 8:30 la rassegna dei quotidiani nazionali, 9:15 quella di carattere locale. Sono le 8:11, brevi spot, rigorosamente non commerciale, l'appuntamento in pillole con Storia di Classe e poi torniamo in diretta alle ore 8:20 con il giornale radio in breve di questa mattina. Rimanete all'ascolto.

0: copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo di lettore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la veda, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
3: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
4: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
5: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
4: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
5: e alternativa vegan
4: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
5: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia.
4: Ci vediamo lì, perché
6: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
7: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
8: Maggio 1871, le fucilazioni dei comunardi. Nei giorni successivi alla caduta della Comune di Parigi, la repressione è violentissima. Al cimitero di Père Lachaise, i prigionieri sono condotti a gruppi di centinaia e allineati a ridosso di una lunga e profonda fossa scavata davanti al muro che aveva visto cadere gli ultimi difensori della Comune. Le mitragliatrici aprono il fuoco e morti o feriti, i federati rotolano nella fossa e vengono ricoperti di calce viva. Il 29 maggio capitola il forte di Vincennes e il comandante Falteau e 8 ufficiali vengono fucilati nel fossato. Mentre nei giardini del Luxembourg della prigione della Roquette si continua a fucilare, nella caserma Lobau le mitragliatrici uccidono altri 3.000 parigini. I cadaveri vengono scaricati in piazza Saint-Jacques, dove una parte viene sommariamente sepolta, un'altra parte bruciata e il resto viene prelevato dalle carrette funerarie.
2: Dopo il fallimento del tardivo attacco su Versailles del 2 aprile, la Comune fu nuovamente assediata. Il 21 maggio le truppe di Versailles entrano nella città. I prussiani, padroni dei fortini a nord e ad est della città, consentono alle truppe versagliesi di avanzare attraverso l'area nord di Parigi, che sulla carta sarebbe loro preclusa, in base ai termini dell'armistizio. I lavoratori parigini tengono le posizioni con forze non sufficienti. Di conseguenza la resistenza è molto debole nella parte ovest della città, dove ci sono i quartieri borghesi, mentre si fa più forte e determinata all'avanzare delle truppe di Versailles verso la parte orientale, dove ci sono i quartieri proletari e popolari. L'esercito impiega 8 giorni a massacrare i lavoratori, sparando a vista sui civili. L'operazione è condotta dal maresciallo MacMahon, futuro presidente francese. Decine di migliaia di comunardi operai vengono giustiziati sommariamente, circa 30.000, 38.000 imprigionati e 7.000 deportati. Nel cimitero Père Lachaise di Parigi c'è un muro, noto come il muro dei federati. Là sono stati fucilati dalle truppe di Versailles gli ultimi comunardi. Ogni anno migliaia di persone, a volte decine di migliaia, come nel 1971, francesi ma non solo, si recano a visitare questo luogo. Vi si recano individualmente o in manifestazione, con bandiere rosse o con fiori. Cantano talvolta una vecchia canzone d'amore, diventata l'inno dei comunardi, il tempo delle ciliegie, le tombe des cerises.

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
3: Radio Onda d'Urto, sono le 8:20, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici, in onda ora il giornale radio di questo venerdì 29 di maggio. Prima annunciato e poi smentito l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra imperialista, manca il via libera finale di Trump, che si è preso 2 giorni per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi, esattamente come prima dell'aggressione israelo-statunitense. La svolta dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un nuovo attacco su Beirut, il primo sulla capitale libanese dopo 3 settimane di bombardamenti feroci a sud. Netanyahu non vuole pace nella regione, vuole la guerra messianica. A Gaza l'ordine di controllare il 70% del territorio, già occupato illegalmente al 62% dopo 2 anni e mezzo di genocidio. 3 le persone uccise da Israele solo all'alba di questa mattina in un attacco di droni nella zona di Al-Mawasi, vicino alla città di Khan Yunis. E poi, stanchi dello sterminio, i militari israeliani dell'IDF sono giunti ieri in Sardegna per un po' di ristoro. 4 i voli diretti da Tel Aviv arrivati a Cagliari davanti a un imponente schieramento di polizia in loro difesa. Alcune decine di attivisti hanno organizzato una protesta con cartelli e bandiere della Palestina all'interno dell'aerostazione. La denuncia in una nota anche dei parlamentari sardi del Movimento 5 Stelle Licheri, Perantoni e Cerchi. Mesi fa abbiamo denunciato il rischio che la Sardegna venisse trasformata in una meta di decompressione dei militari israeliani impegnati nel conflitto a Gaza. E ancora guerra, quella alle porte dell'Europa. Un drone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, un paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Le fonti parlano di drone russo, uno di quelli che la federazione stava sferrando in un attacco nella regione di Odessa, e Galați si trova non lontano da quella regione. Nel Donbass, intanto, ucciso un altro mercenario italiano, Alex Pineschi, 42 anni, ex alpino. E sul fronte del riarmo europeo, dopo l'annunciata chiusura dell'ombrello militare statunitense, ognuno pensa per sé. Germania e Paesi Bassi fanno sapere di aver creato un quartier generale tattico congiunto dei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia tra Estonia e Lettonia. Sul lato economico ed energetico delle guerre imperialiste, per affrontare le conseguenze del caro energia, gli Stati membri possono utilizzare i fondi di coesione. A dirlo ieri il vicepresidente italiano della Commissione, il meloniano Fitto. Parole respinte però al mittente dalla Conferenza Europea delle Regioni, contrarie in qualsiasi modo a usare i fondi di coesione, quelli cioè che vanno sui territori, come un bancomat. Mentre da Roma Giorgetti continua a chiedere, inascoltato a Bruxelles, di avere più soldi e la possibilità di fare anche dei, come già deciso per le armi. E di crisi, caro vita, guerra e precarietà parla oggi lo sciopero generale proclamato da CUB, SICOBAS, SGB, ADL, USI e sostenuto da API e Giovani Palestinesi d'Italia. Le principali iniziative si terranno a Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Genova e Torino. Nel capoluogo lombardo il corteo partirà da Piazza della Scala alle ore 9:30. Chiudiamo ricordando un appuntamento importante questa domenica 31 maggio 2026. Torna infatti una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stout, storico, redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro, scomparso il 30 settembre 2025. Un'edizione primaverile come quella di dicembre per ricordare Jean-Luc attraverso i concerti del Pop Club, una delle sue tante creazioni culturali e musicali. Sul palco del Magazzino 47, dalle 15:30 alle 21 di questa domenica, si alterneranno band e cantanti dal vivo con bar e sale mai aperti, ripercorrendo aneddoti e ricordi. E come il nostro Jean amava chiudere le sue trasmissioni, quelle della Compagnia dei Gatti Neri, diceva: auguro a tutti e tutte un buon divertimento, se potete, se ve la sentite, e restiamo umani. 8:24 minuti è tutto con le notizie del giornale Radio in Breve di questa mattina, che torna con una nuova edizione alle ore 11 e alle ore 13. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via le rassegne stampa. Tutti e tutte un buon ascolto.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 29 di maggio. Anche quest'anno scegli Informazione Indipendente, Libera, scegli informazioni di Radio Onda d'Urto, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni appunto l'emittente autonoma e di movimento. Nelle 7.30 scrivi il codice 0208462014. La radio resta, lo ricordiamo, un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande bellicistiche. È anche grazie alle donazioni 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi nella dichiarazione dei redditi il codice 0208462014. Veniamo adesso agli appuntamenti, tanti appuntamenti a fine settimana al Centro Sociale Magazzino 47. Intanto oggi è venerdì, iniziamo proprio con il mercato 47 dalle 15.30 in poi, con prodotti biologici e artigianali dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori locali. Dalle 17.30 aperitivo all'enoteca libreria, dopo la spesa ci si può fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tanti titoli di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di vellutata fredda di zucchine, piselli e menta. Porta come al solito la tua schissetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Sabato 30 maggio, in collaborazione con Saidiera, una giornata dedicata alla musica e alla cultura afro-brasiliana, alle ore 16.30 masterclass con i Galera de Rua, ingresso libero, prove aperte, lezioni sul linguaggio delle bomba de samba. Alle 19 con l'ingresso e sottoscrizione di 5 euro, Roda de Capiera del gruppo Sensala e DJ7. Ricordiamo che sarà aperta anche la cucina con patatine fritte, pane salamina, panini vegani e la libreria e bar a prezzi popolari. Dalle 21.30, sempre domani sabato, Galera de Rua, progetto musicale nato nel cuore di una realtà filo-brasiliana tra le più vivaci d'Europa. E questo quindi l'appuntamento con al Centro Sociale Magazzino 47 sabato. Domenica invece Bob Club, secondo appuntamento, torna dunque domenica 31 maggio una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, storico redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro. Scomparso, lo ricordiamo, il 30 settembre del 2025. È un'edizione primaverile come quella di dicembre del 2025 per ricordare Jean-Luc attraverso i concerti del Pop Club, una delle sue tante creazioni culturali e musicali. Sul palco del Centro Sociale Magazzino 47 dalle 15.30 alle 21 si alterneranno band e cantanti dal vivo con le bar e stramai aperti. L'appuntamento dunque a partire dalle 15.30 domenica 31 maggio fino alle 21 al Centro Sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Ogni venerdì dalle ore 20 al Circolo Anarchico Bonometti, aperto con musica, stuzzichini vegani, birre. L'appuntamento al Circolo Bonometti in via Borgondio 6 a Brescia a partire dalle ore 20. Prende il via oggi fino al 2 giugno il Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Seconda edizione dunque del Festival delle pratiche outdoor collettive alla casa del Parco dell'Adamello tra Cevo e Saviore dell'Adamello. Per informazioni casadelparcoadamello.it/event/corpo-montagna-festival-2/. Per informazioni del programma completo di questi 5 giorni del Festival Corpo della Montagna. Proseguiamo, Alleluia Band, concerto in piazza Casari a sostegno del progetto orizzontale Malawi Onlus. L'appuntamento questa sera alle 21 a Malegno, e a organizzarlo il Circolo sul Parco e il Circolo Caprani Malegno. Ricordiamo poi il secondo appuntamento con le tre lezioni sul cinema, l'anima e lo schermo. L'appuntamento di oggi alle ore 20.30, sentire il tempo su Satantango. Le ricordo l'appuntamento
alle ore 20:30 a Carmen, nel centro arti multiculturali etnosociali di Via delle Battaglie 61/1, naturalmente a Brescia. E proseguiamo invece con la programmazione cinematografica. Iniziamo con il nuovo Eden alle ore 18, sala 2, Il Testamento di Ann Lee. Al sala 1 alle 17, Rental Family nelle vite degli altri. E ancora alle 19, Yellow Letter in sala 1, sottotitolato in italiano. E poi ricordo Noi Due Sconosciuti invece in sala 2 alle 20:30. Questa è la programmazione cinematografica del nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Alcune anticipazioni, intanto secondo appuntamento con Maggio con la radio. Il 7 di giugno la scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. La durata è di circa 2:30. Percorso ciclabile di circa 14 km, per prenotare, ricordo, bisogna chiamare qui Radio Onda d'Urto 030 45 670, l'appuntamento del 7 giugno, il ritrovo è a Brescia in via Milano alle ore 10 della mattina. Ricordo poi Afro Bricks Film Festival dal 5 fino al 7 giugno, 3 giorni di cinema e pensiero, festival del cinema afro-europeo e delle diaspore, inizierà il 5, si concluderà il 7 di giugno. E l'appuntamento per quanto riguarda l'Afro Bricks Film Festival è al Cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Domenica 31 di maggio, centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, torna dalle 15.30 il Pop Club per Jean-Luc Stott. Il format è sempre quello: concerto e poi chiacchierata nello studio esterno che verrà allestito nei pressi del palco. Il miglior modo per ricordare Jean-Luc Stott tra musica e aneddoti, perché tutte le artiste e gli artisti avranno tanti ricordi su Jean-Luc Stott. Quindi l'appuntamento da non perdere, è ingresso gratuito questa domenica 31 maggio dalle 15.30 al Magazzino 47, Salamaia, bar aperti, alternativa vegan e chi più ne ha più ne metta. Vietato mancare.
1: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa di oggi, venerdì 29 maggio. Partiremo stamattina dalle notizie che riguardano il Medio Oriente, lo faremo in particolare dal Fatto Quotidiano, dal Sole 24 Ore, dal Manifesto, poi leggeremo anche un commento di Mario Del Pero sul Domani. Partiremo da questi quotidiani perché sono quelli che non fanno finta di niente, nel senso che la maggior parte poi delle altre testate in prima pagina riportano della lunga trattativa, dei lunghi negoziati ancora in corso, ancora senza un approdo tra Stati Uniti d'America e Repubblica Islamica dell'Iran, dicendo sostanzialmente quella che è la notizia riguardo a questi negoziati, cioè che ci sarebbe una bozza su cui i negoziatori concordano più o meno tutti e che Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti d'America, avrebbe sostanzialmente preso 2 giorni di tempo per dare una risposta definitiva su questa bozza d'accordo. Ricordiamo che si tratta di una bozza d'accordo per continuare di fatto i negoziati e per dirsi che però nel frattempo non proseguono i combattimenti. Ma su cosa fanno finta di niente la maggior parte dei quotidiani, almeno nella prima pagina? Poi ovviamente nelle pagine interne dove si sviluppa la cronaca se ne trova traccia. Fanno finta che Israele nel frattempo non stia sabotando qualsiasi piano di tregua, aumentando considerevolmente negli ultimi giorni, qui su Radio Onda d'Urto ovviamente ve lo stiamo raccontando, l'intensità e la violenza dell'aggressione militare israeliana al Libano, che comunque non si è mai interrotta né con la tregua o presunta tale del novembre 2024 né tantomeno con l'ultima, quella di aprile 2026. Mentre altri quotidiani, come quelli da cui partiremo, mettono in evidenza come, mentre tutti guardano ai 2 giorni che Donald Trump si è preso per dare al mondo una notizia, una risposta finalmente su questo negoziato con Teheran, ignorano il fatto che tanti quotidiani, questi tre invece no, non ignorano il fatto che Israele intanto prosegue con il genocidio in Palestina, con ieri Netanyahu che ha ordinato all'esercito israeliano di prendere il 70%, ora occupare il 70% dal 60% attuale della striscia di Gaza, mentre vanno avanti le annessioni, la colonizzazione della Cisgiordania e le annessioni di territori palestinesi sempre più palese nella Cisgiordania occupata, e va avanti, come dicevo, anche l'aggressione militare contro il Libano sempre più pesante e che anche in questo caso va sempre di più verso l'annessione di ampi territori libanesi nel sud del paese dei Cedri. Questo è il tema con cui iniziamo la rassegna stampa di oggi. Partiamo dalla prima pagina del Manifesto. Pianeta Libano, questo è il titolo di apertura. Le bombe israeliane salgono dal sud libanese e arrivano a colpire Beirut. Nel silenzio internazionale, Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran-USA e avanza con caccia e tank, come a Gaza, dove Netanyahu ordina di occupare e svuotare il 70% della striscia. Per quanto riguarda l'Iran c'è poi l'aggiornamento di cronaca di Francesca Lucci: Iran-USA spunta un'altra intesa ma nessuna firma. Mentre in generale, per quanto riguarda quanto è concesso a Israele in Medio Oriente e oltre, abbiamo il commento di Widad Tamimi, il doppio filo alle origini dell'impunità. Il Fatto Quotidiano, così in prima pagina su questo, anche se le aperture sono altre. Però su questo tema, in prima pagina abbiamo questo titolo: missili e avanzata dell'IDF, intesa USA-Iran, ma Bibi la sabota su Libano e Gaza. L'apertura del Fatto Quotidiano è poi su un altro tema che affronteremo in questa rassegna stampa che troviamo su diversi quotidiani, cioè il retrofront del governo Meloni, o comunque le tensioni all'interno del governo Meloni sul tema del supporto a Kiev, all'Ucraina, nella guerra con la Russia. Abbiamo poi il Sole 24 Ore in prima pagina. Il Sole 24 Ore è sempre piuttosto attento a quanto accade in Medio Oriente e in Palestina. Gaza, Netanyahu ordina all'IDF di assumere il controllo del 70% della striscia. Guerra nel Golfo, Iran pronto l'accordo, ma Trump prende tempo. Vedremo poi sul Domani il commento di Mario Del Pero: gli opposti interessi, la vera posta in gioco di una guerra asimmetrica. Partiamo però dal Fatto Quotidiano. Pagine 2-3, l'apertura sull'impaginazione della prima pagina è un'altra, come abbiamo visto è quella dell'Ucraina, o meglio della posizione del governo italiano sulla guerra in Ucraina, ma in realtà nelle prime pagine interne si parla di Iran, Palestina e Libano. L'apertura dell'articolo, il titolo dell'articolo di Roberto Festa, pagina 2 del Fatto Quotidiano di stamattina: missili su Beirut prima dell'accordo USA-Iran, domani si firma la tregua, Trump ci pensa, a Teheran 12 miliardi. A pagina 3 abbiamo un'intervista di analisi su quanto sta accadendo in Libano, o meglio dell'aggressione israeliana al Libano, e noi andiamo a leggere più che altro questa, più che la cronaca, che abbiamo cercato di riassumere poco fa. Luca Steinman intervista Fuad Abu Nader, classe 1956, è un attivista e leader politico libanese di religione cristiana. Ci interessano un paio di passaggi che riguardano le intenzioni israeliane riguardo al Libano. Può essere il preludio, questi attacchi massicci possono essere il preludio, la domanda dell'intervistatore, di una invasione di terra su larga scala? E Fuad Abu Nader risponde: non un'invasione in questo momento. Finora Israele ha dispiegato in territorio libanese un numero di truppe decisamente troppo basso per poter mettere in atto un'avanzata su larga scala. Piuttosto sembra che voglia estendere la propria zona cuscinetto nel sud del Libano per allontanare la presenza di Hezbollah dal confine israeliano. L'obiettivo sarebbe anche quello di assumere il controllo di alcune aree strategiche del territorio per rendere più difficile l'attività di Hezbollah contro Israele e contro le proprie truppe sul terreno, limitando così le perdite tra i propri soldati. Non sembra però che ci sia l'intenzione di cambiare completamente lo scenario con un'invasione, almeno per ora. L'attenzione resta rivolta anche ai negoziati internazionali, sarà soprattutto l'evoluzione di questi ultimi a chiarire i futuri piani israeliani. Pensa quindi che il raggiungimento di un accordo tra USA e Iran aumenti le possibilità di un'escalation bellica da parte israeliana sul Libano? Dice Fuad Abu Nader. Credo di sì. Non dobbiamo dimenticare che Israele considera costantemente il dossier libanese separato da quello iraniano, perché il Libano, a differenza dell'Iran, confina direttamente con Israele. Per questo considera Hezbollah come un prolungamento dell'influenza iraniana lungo i propri confini. Un accordo tra USA e Iran, se è percepito come lesivo delle esigenze di sicurezza israeliane, potrebbe quindi portare a una maggiore azione militare in Libano, con l'obiettivo di indebolire o distruggere Hezbollah, potendo comunque contare su un implicito consenso dell'amministrazione Trump, che invece non lo concederebbe sulle operazioni dirette contro l'Iran in caso di accordo. Mesi fa il governo libanese ha annunciato che avrebbe disarmato Hezbollah. Sono stati fatti passi avanti in questo senso? Non è stato fatto alcun passo concreto, ci sono forti resistenze all'interno dell'esercito libanese e di parte della politica. Per procedere verso un disarmo di Hezbollah servirebbe l'intreccio di due fattori: una pressione internazionale esercitata principalmente dagli USA e un cambiamento di posizione da parte di alcuni partiti politici che attualmente ancora sostengono Hezbollah, in un equilibrio interno che al momento appare ancora molto stabile. Così sul Fatto Quotidiano a pagina 3 in intervista a questo leader politico cristiano libanese Fuad Abu Nader. Ci trasferiamo sul Sole 24 Ore, la cronaca riguardo al Medio Oriente è a pagina 14 dell'edizione di oggi. Andiamo subito a pagina 14 del Sole 24 Ore. USA vicini a chiudere l'accordo su tregua e riapertura di Hormuz, ultime trattative in corso, Teheran, l'intesa non è stata ancora finalizzata, il presidente americano vorrebbe prendersi un paio di giorni per decidere, questa è la sintesi della cronaca di Marco Valsania. C'è poi l'articolo di Roberto Esposito sul fronte libanese, tornano i raid su Beirut, per l'alta rappresentante dell'UE Callas c'è la possibilità di una guerra su vasta scala, 11 morti negli attacchi di ieri sul paese dei Cedri, tra i quali 3 bambini. E poi in taglio alto di questa pagina 14 del Sole 24 Ore abbiamo l'articolo sempre di Roberto Esposito ma sulla Palestina. Netanyahu vuole il controllo del 70% di Gaza, l'ordine del premier all'IDF viola gli accordi di cessate il fuoco in vigore. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato alle sue forze armate di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi di cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre. Stiamo attualmente soffocando Hamas, ha detto durante una conferenza stampa diffusa dall'emittente israeliana Channel 12, mentre si trovava in un insediamento israeliano in Cisgiordania. Ora controlliamo il 60% del territorio della striscia, ha aggiunto. Eravamo al 50%, siamo passati al 60%, la mia direttiva è di arrivare al 70%. Negli ultimi 2 giorni, ricorda Roberto Esposito sul Sole 24 Ore, 16 palestinesi sono stati uccisi a Gaza e altri 39 sono stati feriti e trasportati in ospedale. A riferirlo è il Ministero della Salute di Gaza. Salgono così a 72.819 i morti dall'inizio della guerra tra Israele e Gaza, cominciata con l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, stiamo leggendo da Sole 24 Ore, mentre i feriti sarebbero ormai 172.894, numeri in crescita per un massacro che non conosce fine. Così sul Sole 24 Ore. Andiamo ora sul Manifesto. Di Israele parla in particolare Widad Tamimi con un suo commento. Abbiamo visto la cronaca, vediamo la cronaca anche negli articoli interni. Dal sud massacrato, le bombe tornano a terrorizzare Beirut, scrive Pasquale Porciello. Mentre negli Stati Uniti il governo prosegue il dialogo con Tel Aviv ignorando la popolazione, Israele martella e svuota città e villaggi. Colpita la Daieh, non si placa il flusso di auto in fuga da Tiro, Sidone e Nabatie. Così la cronaca di Pasquale Porciello da Beirut. E poi abbiamo l'articolo di Eliana Riva su quanto abbiamo appena visto dal Sole 24 Ore. L'ordine di Netanyahu, voglio il 70% di Gaza, si espande l'occupazione di terra e avanza con le stragi. Abbiamo poi il Libano, scusate l'Iran, a pagina 4 del Manifesto. Iran USA, c'è un'altra intesa, nessuno conferma, intanto si avanza con occhio per occhio, missili da una parte e dall'altra, cresce il nervosismo di Trump intorno alla gestione di Hormuz, mentre i vertici di Teheran si compattano intorno al Parlamento e al Presidente. Così in sintesi la cronaca di Francesca Luci a pagina 4 del Manifesto. C'è poi l'intervento di Widad Tamimi sul Manifesto di questa mattina. Il doppio filo alle origini dell'impunità, legame di interessi. L'articolo inizia in prima pagina, dice: tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 il regime dell'apartheid sudafricano crollò sotto il peso di un cortocircuito morale ed economico. Le immagini del massacro di Sharpeville del 1960 e i corpi dei ragazzi di Soweto nel 1976 squarciarono il velo dell'indifferenza occidentale. Prosegue poi a pagina 3 Widad Tamimi. Sul Manifesto, seguirono i boicottaggi dei consumatori, il disinvestimento delle università, l'isolamento culturale e infine il colpo di grazia finanziario. Nel 1985 le grandi banche internazionali guidate dalla Chase Manhattan decisero di non rinnovare i prestiti a breve termine a Pretoria. Oggi, mentre la strage a Gaza supera la drammatica cifra di 72.000 vittime palestinesi e la Cisgiordania colonizzata brucia sotto i colpi di un'espansione degli insediamenti illegali mai così aggressiva dal 2017, le piazze mondiali e le istituzioni internazionali evocano con forza lo spettro dell'apartheid. Eppure l'arma del boicottaggio totale e delle sanzioni economiche che un tempo piegarono Pretoria, oggi nei confronti di Israele appare impossibile. La ragione di questa paralisi non risiede solo nelle evidenti asimmetrie geopolitiche, ma in una differenza strutturale profonda. Il Sudafrica dell'apartheid era un partner commerciale esterno da cui l'Occidente comprava merci. L'Israele di oggi è un organo vitale inserito direttamente dentro il motore tecnologico, digitale e militare dell'Occidente. Poi, per spiegare questa funzione di Israele, cita numerosi dati e casi nel corpo di questo articolo Wydad Tamimi. Noi andiamo alla conclusione, che dice: a tutto questo si aggiunge il valore geopolitico di Israele, storicamente definito come la più grande porta aerei americana nel Mediterraneo orientale. Il parallelo storico con il Sudafrica si inceppa dunque nei nodi di una rete globale immateriale. L'apartheid di Pretoria fu sconfitto perché il capitalismo occidentale scoprì che poteva sopravvivere anche senza i razzisti afrikaner. Eppure l'apparente insostituibilità di Israele non è una condanna eterna, è una scelta politica ed economica ed è reversibile. Se l'Europa volesse davvero allineare la propria condotta morale ai trattati istituzionali che celebrano i diritti umani, dovrebbe avviare un piano strutturale e coordinato di sganciamento e indipendenza strategica dal commercio con Israele. Volendo, Bruxelles potrebbe stimolare la crescita dell'industria digitale europea. E un gruppo di paesi d'avanguardia, guidato da Spagna, Irlanda, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi, potrebbe agire attraverso coalizioni forti. Questi stati possono applicare la recente opinione consultiva della Corte Internazionale di Giustizia, introducendo bandi commerciali totali sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali e bloccando i transiti e le licenze di esportazione di armi o componenti militari verso Israele attraverso i propri territori nazionali. Se una decisione unanime a 27 è temporaneamente impossibile, lo strappo politico dei singoli governi può innescare un effetto domino normativo in grado di incrinare la compattezza del mercato unico a difesa del diritto internazionale. L'indipendenza economica dell'Europa non è solo una sfida industriale, è l'unico modo rimasto per non essere complici dello sterminio di un popolo. Così Wydad Tamimi sul Manifesto. Chiudiamo questa prima parte di rassegna stampa dedicata al Medio Oriente andando sul Domani. Abbiamo già con il richiamo in prima pagina, poi si sviluppa a pagina 4, un intervento di Mario Del Pero, la vera posta in gioco di una guerra asimmetrica. Andiamo a leggerne ampi passaggi. Partiamo da un presupposto, dice Mario Del Pero: quando mai Iran e Stati Uniti dovessero trovare un accordo, questo non potrebbe che essere parziale, incompleto e su alcune questioni nodali vago o dilatatorio. Si tratterebbe, in altre parole, di un accordo propedeutico a proseguire la negoziazione, funzionale a un altro potenzialmente omnicomprensivo ma anche molto futuribile, e sarebbe un accordo che soddisfa le esigenze primarie delle due parti. Per l'Iran si tratta di garanzie di sicurezza, di un qualche impegno che non vi saranno altre azioni militari israeliane e statunitensi e che questo impegno sarà accompagnato da un qualche ritorno economico con il graduale scongelamento dei beni bloccati e un allentamento delle sanzioni. Per Donald Trump la priorità è ovviamente la riapertura senza condizionalità alcuna dello stretto di Hormuz. Per far ripartire cruciali catene di approvvigionamento ingolfatesi in questi mesi, con le ripercussioni sui prezzi che tutti conosciamo, ma con riverberi anche più ampi, laddove diventa impossibile per la Fed toccare i tassi, una delle promesse più importanti del presidente degli Stati Uniti. Saltiamo poi alcuni dati. Cosa si frappone allora a un accordo che entrambe le parti in fondo vogliono e di cui hanno bisogno? Tre rapide risposte possono essere offerte, secondo Mario Del Pero, siamo sul Domani, pagina 4. La prima rimanda alla natura stessa del conflitto, una guerra in fondo asimmetrica come la gran parte dei conflitti moderni che hanno coinvolto gli Stati Uniti. L'asimmetria risiede nel monumentale squilibrio di capacità militari, con USA e Israele capaci di colpire con facilità le infrastrutture di Teheran e addirittura di decapitarne la leadership. ma ancora più visibile nelle diverse motivazioni delle due parti e nella loro conseguente disponibilità al sacrificio. Per il regime iraniano, di conflitto esistenziale per la sopravvivenza si tratta, per gli USA e i loro cittadini certamente no, e ciò mette oggettivamente sulla difensiva l'amministrazione Trump, per la quale è più impellente trovare una via d'uscita. Il problema, seconda questione, è come farlo senza sacrificare faccia e credibilità, senza una capitolazione o anche un compromesso che magari spiani la strada ad accordi che sul nucleare iraniano, le sanzioni, lo scongelamento dei beni non siano così dissimili da quelli negoziati con Obama più di 10 anni fa e che furono improvvidamente abbandonati dalla prima amministrazione Trump. Al netto della volubilità del presidente, della sua incoerenza e delle sue sconcertanti intemperate notturne sui social, ultima in ordine di tempo la minaccia di far saltare per aria l'Oman, il problema politico e strategico si pone e rimanda a quell'ossessione per la credibilità che ha spesso condizionato le scelte e il discorso della politica estera degli Stati Uniti. Anche perché, terzo e ultimo aspetto, vi è chi dentro e fuori gli Stati Uniti rema esplicitamente contro e auspica il rilancio dei bombardamenti con l'obiettivo ultimo di affondare il regime iraniano. Vi sono Netanyahu e il suo governo, come ben vediamo con questa nuova escalation in Libano, e vi sono i suoi tanti alleati statunitensi nell'amministrazione, al congresso, in centri influenti di potere, dall'ex segretario di Stato Mike Pompeo a influenti senatori come Ted Cruz, a importanti donatori del Partito Repubblicano. Diverse sono le voci che si sono alzate contro qualsiasi ipotesi di compromesso e di concessione a Teheran. Si tratta di posizioni riconducibili a quell'asse tra le due destre, israeliana e statunitense, fattosi sempre più profondo negli ultimi anni in parallelo con la progressiva erosione di molti pilastri della relazione speciale tra Israele e Stati Uniti, oggi contestati da una maggioranza di americani, un blocco conservatore transnazionale che moltissimo sta facendo per far deragliare i negoziati. Così, Mario Del Pero sul Domani. Noi facciamo una piccola pausa musicale, brevissima, e poi riprendiamo la rassegna stampa nazionale di stamattina di Radio Onda d'Urto, parlando di fondi europei sulla questione energetica, che comunque con quanto accade in Medio Oriente, come sappiamo, è più che connessa.

Riprendiamo la rassegna stampa nazionale di Radio Onda d'Urto di venerdì 29 maggio. Lo facciamo con Repubblica e Corriere della Sera, che come sempre più spesso accade sono molto simili, diciamo così, e aprono entrambi con questa notizia, con un titolo quasi uguale: fondi UE per l'energia, le regioni rivendicano, le regioni europee rivendicano, sono nostri. Fitto, vicepresidente della Commissione europea di Fratelli d'Italia, invita a usare le risorse destinate ai territori. Non siamo un bancomat, rispondono le regioni europee. Retromarcia di Meloni intanto sul riarmo, taglio di 10 miliardi di investimenti. E qui il tema si va a legare in prima pagina su Repubblica all'altra questione che affronteremo, quella dell'appoggio o meno del governo italiano all'Ucraina. L'apertura del Corriere della Sera invece: fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni UE. Lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, dobbiamo prima saltare ben 5 pagine dedicate a Sinner in apertura, da pagina 1 a pagina 5 in pratica. Andiamo a pagina 8 del Corriere della Sera di questa mattina. Energia, ecco i fondi UE da usare, la mossa di Fitto, ira delle regioni. Il commissario europeo ai 27, ci sono le risorse per lo sviluppo locale, i territori non sono bancomat. È successo che quindi Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea in quota Fratelli d'Italia, ha mandato una lettera ai ministri dei 27 paesi membri responsabili della politica di coesione per spingerli a utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'UE ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, scrive l'ex ministro italiano degli affari europei. Gli fa sponda sul Corriere della Sera, intervistato da Paola Di Caro, ovviamente il ministro degli affari europei italiano Tommaso Foti, che parla di una proposta importante, ma dice la crisi va affrontata

energia. Questo è l'obiettivo del governo Meloni, come è noto ormai da settimane. Quindi anche su Repubblica abbiamo la cronaca: l'Unione Europea, fondi di coesione contro il caro energia, la rivolta delle regioni, il commissario italiano Fitto, che dentro la Commissione Europea, lo specifico così si capisce meglio, fa gli interessi della sua parte politica in Italia, cioè quella che ha il governo, cioè del governo italiano, e scrive una lettera ai 27 paesi membri, e gli enti locali europei però protestano: non siamo un bancomat. Critica da Michele De Pascale, governatore della regione Emilia-Romagna da fine 2024, interviene su Repubblica, intervistato da Marco Bettazzi, dice: è una presa in giro, quei soldi sono già impegnati, sono stanziamenti che una volta spostati devono essere coperti, sembrano i carri armati di Mussolini che venivano mossi di qua e di là. E a pagina 9 Giuseppe Colombo, sempre su Repubblica, cerca di spiegare cosa vuole fare il governo Meloni. Il governo punta all'intesa, un mese di trattative per dirottare le risorse. I 5 miliardi non andranno al taglio delle accise, allo studio un bonus bollette e incentivi per le famiglie più vulnerabili. Una bombola d'ossigeno da 5 miliardi per aiutare le famiglie e le imprese colpite dai rincari, da utilizzare il prima possibile, al massimo entro un mese. Ecco l'urgenza di Palazzo Chigi nel cogliere l'assist dell'Europa sull'uso dei fondi di coesione per l'energia. Fino a qualche giorno fa era il piano B defilato rispetto alla flessibilità sul patto di stabilità, che resta la strada maestra. Ma nelle ultime ore il quadro è cambiato rapidamente. Il timore che mercoledì prossimo la Commissione europea possa dire no all'estensione della clausola di salvaguardia nazionale, oggi prevista solo per la spesa militare, spinge il governo a prenotare gli spazi già autorizzati da Bruxelles. La rimodulazione dei fondi di coesione, appunto, insieme alla revisione del PNRR. Per questo nei prossimi giorni partirà un esame approfondito delle sacche di spesa che abitano i tre fondi indicati dal vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto nella lettera inviata ai ministri competenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. A finire sotto esame saranno soprattutto i progetti che procedono a rilento, nello specifico quelli che hanno mancato le scadenze fissate al 2022. I soldi, in tutto o in parte, non sono stati spesi. Gli investimenti sono di fatto fermi, ma il serbatoio da 5 miliardi che si punta a costruire attraverso la riprogrammazione dei fondi europei sarà alimentato anche dalle risorse non impegnate. Se la prima strada implica un taglia e incolla, quindi una sottrazione di risorse a misure già finanziate, la seconda è politicamente meno indigesta, anche se le regioni hanno messo in conto di impiegare l'ammontare complessivo degli stanziamenti erogati dall'Unione Europea. La ricognizione avrà tempi brevi, l'obiettivo dell'esecutivo è arrivare a un accordo con l'Europa nel giro di 20 giorni, al massimo 30. Così Repubblica. Mentre nelle pagine in cui parla del caro energia e delle soluzioni che il governo sta approvando, il Corriere della Sera, ed è l'unico quotidiano stamattina, cita anche lo sciopero di oggi di lavoratori e lavoratrici chiamati a mobilitarsi dai sindacati di base CUBES, GB, ADL Varese, SICOBAS, USI, USICIT e dalle organizzazioni e le associazioni palestinesi API e Giovani Palestinesi d'Italia. In taglio basso, pagina 9, il Corriere della Sera, sciopero dei sindacati di base, rischio disagi, oggi l'agitazione, problemi per i trasporti. Ed è davvero l'unico trafiletto che troviamo sullo sciopero nazionale generale di questi sindacati per la giornata di oggi. Noi continueremo a parlarne qui su Radio Onda d'Urto, lo abbiamo fatto nei giorni scorsi presentando l'astensione dal lavoro di oggi. Trovate gli audio come sempre su Radio Onda d'Urto .org e oggi seguiremo le varie manifestazioni e anche l'andamento proprio dello sciopero dell'astensione dal lavoro. Rimaniamo su temi che riguardano il governo italiano. Si riaccende la questione sostegno sì, sostegno no all'Ucraina nella guerra. Siamo a pagine 6 e 7 di Repubblica. In particolare questo tema pagina 6, gelo di Fratelli d'Italia sul via libera dell'Unione a Kiev soltanto dopo la pace. Tajani, governo per l'adesione, vedremo come. Donzelli, rischiamo la guerra. Anche Conte, dall'opposizione dei 5 Stelle, non ora ed è polemica. In taglio basso di pagina 6 di Repubblica, dalla linea politica di Repubblica, la presidente dei senatori di Italia Viva, Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva al Senato,
In corso una faida a destra, i

Meloniani inseguono Vannacci, dice Paita. La discesa in campo dell'ex generale, notoriamente filo Putin, ha indotto Fratelli d'Italia a cambiare la sua posizione, denuncia Paita su Repubblica. A pagina 7 c'è poi l'articolo di Paolo Brera, invece, sempre a proposito di Ucraina, del contractor italiano Alex Pineschi, 46 anni, morto in Ucraina. Combatteva per gli ucraini, morto l'italiano Pineschi. E dice Repubblica, nel 2014 era stato al fianco dei curdi contro lo Stato Islamico, dicono nel Kurdistan iracheno e anche in Siria. Alex Pineschi è stato, da contractor italiano, ex militare italiano, è stato in guerra contro l'ISIS in Iraq con i Peshmerga, quindi con i combattenti curdi, ma dell'amministrazione del Kurdistan iracheno, quindi del PDK, del PDK di Barzani. Ha scritto anche un libro dal titolo, ha pubblicato quantomeno anche un libro dal titolo proprio Peshmerga, sulla sua esperienza con appunto i combattenti nazionalisti e più conservatori curdi nel 2014 contro l'avanzata in Iraq dello Stato Islamico. La questione, torniamo alla questione degli aiuti all'Ucraina e delle posizioni del governo Meloni. La questione è ripresa anche dal Manifesto, ne scrive Andrea Colombo a pagina 9. Cerca di delineare un po' le posizioni all'interno della maggioranza di governo. Non solo Salvini, nel governo nessuno vuole Kiev in Europa. Fratelli d'Italia si associa alla Lega, ma anche Forza Italia non sembra avere fretta. Dice Andrea Colombo sul Manifesto: a guardare le cose da lontano, la maggioranza sembra davvero spaccata su un tema di immenso impatto politico e anche simbolico come l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. La Lega già mercoledì sera aveva alzato la voce contro ogni fantasia di accelerazione. Siamo assolutamente contrari, sarebbe un danno sociale ed economico enorme. Ieri Tajani, dal vertice dei ministri degli esteri UE a Cipro, pareva però tenere botta col tono di chi parla a nome del governo, dunque anche della Premier. Siamo favorevoli all'adesione dell'Ucraina all'Unione. Divaricazione netta, commenta Andrea Colombo. Solo che è un'illusione ottica. Nel governo italiano nessuno, neppure gli azzurri e tantomeno la Premier, vuole davvero l'Ucraina nell'Unione Europea in tempi brevi. Non è questione di essere più o meno filorussi, quello è un fattore che può pesare forse per Salvini. Il problema sono i fondi per l'agricoltura e per la coesione. L'Ucraina è un paese agricolo distrutto da anni di guerra. Se facesse parte a pieno titolo dell'Unione Europea, dragherebbe gran parte dei fondi a scapito anche dell'Italia, dice Andrea Colombo. Stringi le questioni sono poi sempre queste. Noi rimaniamo sul Manifesto per le nostre ultime segnalazioni della rassegna stampa di oggi. Torniamo all'estero, andiamo a pagina 5. Marina Catucci, partiamo dalle Americhe. Marina Catucci scrive sulle nuove violenze dell'ICE di Trump nelle città statunitensi, pagina 5 del Manifesto. L'ICE sfodera i taser contro i manifestanti di Delaney Hall. Nel centro di detenzione per immigrati c'è lo sciopero della fame, condizioni inumane, le proteste vengono represse con violenza. Così l'articolo di Marina Catucci a pagina 5 del Manifesto. Marina Catucci si è proprio recata in questo centro, nel Newark, il centro di Delaney Hall, e ha intervistato anche alcune persone che dicono: stiamo cercando di riportare il focus sui prigionieri, questa è la loro storia, dicono alcune esponenti attivisti che si occupano della difesa dei diritti negli Stati Uniti d'America. A fianco di questo articolo di Marina Catucci su le violenze dell'ICE nei centri di detenzione per migranti, c'è un articolo di Vito Ruggero dalla Paz in Bolivia, dove da settimane va avanti una rivolta di massa, un'insurrezione popolare di massa, soprattutto di lavoratori e indios e nativi, contro le politiche neoliberiste del governo di Rodrigo Paz. Abbiamo l'articolo di Vito Ruggero, pagina 5 del Manifesto. Blocchi e scontri, la Paz senza cibo né ossigeno. In Bolivia la rivolta a oltranza ora colpisce i più poveri.
da quasi un mese alla Paz per i blocchi. Non entra cibo, non entrano medicinali, non entra carburante. I mercati sono vuoti, gli ospedali dichiarano lo stato di emergenza per l'esaurimento delle riserve di ossigeno liquido. 4 persone sono morte perché le ambulanze non riuscivano a passare. L'ultimo è un bambino di 12 anni bloccato durante il trasporto verso Oruro. Il poco cibo rimasto viene venduto a prezzi fuori dalla portata di chi vive di stipendio e in città si vedono già persone cercare nei cassonetti della spazzatura. Nel mentre, il centro di La Paz è teatro di scontri anche molto violenti. I manifestanti lanciano pietre, petardi e candelotti di dinamite contro la polizia, che risponde con cariche e gas lacrimogeni. Se si volesse indicare una data d'inizio della crisi, sarebbe l'1 maggio, il 1 maggio 2026, quando la centrale obrera boliviana ha lanciato lo sciopero generale indefinito a oltranza, ma il risentimento sociale covava già da un pezzo. Il presidente Rodrigo Paz, candidato del Partito Democratico Cristiano, si è insediato nel novembre 2025 ponendo fine a 20 anni di governo del movimento al socialismo. La situazione in cui versava il paese non era propriamente rosea. Nel 2025 il PIL si è contratto dell'1,5%, l'inflazione ha chiuso l'anno al 20,4%. E gli organismi multilaterali proiettano per il 2026 un'ulteriore contrazione fino al 3,3% in un contesto in cui circa l'85% della popolazione lavora nell'informalità, cioè in nero. Sin dal primo giorno la parola d'ordine è stata una: austerità nelle politiche del nuovo governo. Il pacchetto economico di dicembre ha rimosso il sussidio ai carburanti, ha congelato gli aumenti per il settore pubblico per tutto il 2026, con deroghe esplicite per sanità, istruzione, forze armate e polizia. La centrale obrera boliviana, principale sindacato del paese, ha risposto con un documento di oltre 200 rivendicazioni, tra cui un aumento salariale del 20% che il governo ha rigettato. Nel frattempo i trasportatori protestavano già per i danni ai motori causati dal carburante di scarsa qualità immesso nei circuiti di distribuzione, vicenda costata le dimissioni di 2 dirigenti della compagnia petrolifera statale. A questi elementi si è aggiunta l'8 aprile la promulgazione della legge 1720 durante un evento con gli imprenditori agroindustriali di Santa Cruz. Il testo autorizzava a riclassificare la piccola proprietà in proprietà media con l'obiettivo dichiarato di facilitare l'accesso al credito bancario. Il punto critico era evidente. In Bolivia la piccola proprietà agricola gode di tutele costituzionali che decadono con la riclassificazione, esponendo il contadino indebitato al rischio concreto di pignoramento. Lo stesso 8 aprile partiva da Cobija la marcia indigena della CIDOB, la Confederazione dei Nativi, che avrebbe percorso il paese per quasi un mese. Il 13 maggio il Senato ha definitivamente abrogato la legge 1720 senza tuttavia ottenere il risultato sperato, cioè senza fermare le proteste. Questa la situazione in Bolivia. E poi spiega Vito Ruggero qual è il ruolo dell'ex presidente Evo Morales in tutto ciò. Il malcontento nei confronti di Paz è reale e troppo diffuso per essere orchestrato da una sola persona, ma è evidente che Morales stia cavalcando le proteste legittime per incanalarle verso i suoi obiettivi personali. Vale ricordare che il 21 febbraio 2016, con il 51,3% dei voti, i boliviani respinsero il referendum che avrebbe aperto la strada a un suo quarto mandato. Nel 2017 la Corte Costituzionale ribaltò quell'esito dichiarando incostituzionale il limite dei mandati e nel 2018 il Tribunale Supremo Elettorale autorizzò comunque la candidatura, aprendo la crisi del 2019, una catena causale che ha segnato il paese ben prima dell'insediamento di Rodrigo Paz. Così sulla Colombia, l'ultima segnalazione di un lavoro, di un articolo, un approfondimento di Murat Cinar sul Manifesto di questa mattina. Trans curda attivista Bella Demat con il no svedese rischia la vita. Asilo negato dalla Svezia malgrado le persecuzioni patite in Turchia, dove potrebbe finire in carcere o peggio uccisa dai suoi stessi familiari. Questo approfondimento di Murat Cinar a pagina 6 del Manifesto, lo segnaliamo. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale di questa mattina qui su Radio Onda d'Urto. Tra poco la rassegna stampa di carattere locale.

La rassegna stampa dei quotidiani locali. Un saluto a tutto e a tutte da parte di Umberto. Cominciamo subito con i resoconti della manifestazione in occasione del 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Poi parleremo del caso delle molestie all'UNIBS, un presidio per il diritto all'abitare che si svolgerà a Desenzano nella giornata di domani, e questi sono i principali temi. Partiamo subito quindi con i resoconti del 28 maggio. Strage, Brescia non dimentica, è il titolo a tutta pagina del Corriere della Sera dorso bresciano, sicuramente il quotidiano che dà maggior risalto a questa giornata. Chi c'era quel giorno fianco a fianco coi giovani e i bambini di oggi è la condivisione della memoria. Folla in Piazza Loggia per ricordare le 8 vittime e i 102 feriti della bomba fascista del 28 maggio di 52 anni fa. Abbiamo gli articoli di Thomas Bendinelli. Ce ne sono due. In Piazza della Loggia, 52 anni dopo la strage, chi c'era fianco a fianco con i giovani di oggi. Gli 8 rintocchi alle 10:12, i fiori alla stele e i messaggi. Sono articoli che non possiamo leggere integralmente, però questo di ricostruzione generale lo leggiamo ampiamente. 52 anni dopo, Piazza della Loggia torna a riempirsi, meno forse rispetto ad altre occasioni, ma il giorno è infrasettimanale e ci sta. Soprattutto non è scontato che a oltre mezzo secolo dalla strage lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse, giovanissimi delle scuole primarie del centro storico decidono di essere in piazza il 28 maggio per portare omaggi floreali alla stele che ricorda le 3 donne e 5 uomini uccisi dalla bomba. Le responsabilità di quella strage, avvenuta durante una manifestazione antifascista e uno sciopero generale promosso dai sindacati contro le violenze e i numerosi attentati che in quei mesi colpivano la città, sono oggi sempre più nitide sul piano giudiziario, oltre che su quello storico. Fu una bomba fascista sostenuta da pezzi dello Stato e dell'atlantismo oltranzista, quindi della NATO, ed è l'unico, diciamo, oggi giornalista che riporta in questo modo la matrice di quella bomba. Comunque, andiamo avanti con l'articolo di Thomas Bendinelli. 52 anni dopo si ricorda questo, si riflette sulla memoria e sulla partecipazione democratica. Il calendario degli eventi che accompagna la commemorazione è, come sempre, intenso e offre spunti di riflessione. Dopodiché la vita pubblica è fatta anche di riti e la mattina del 28 maggio segue un copione che da anni non cambia. Ci sono le delegazioni dei sindacati, delle associazioni, delle aziende e delle scuole che portano fiori in piazza. C'è la voce di Don Fabio Corazzina che accompagna i momenti della cerimonia. C'è il corteo istituzionale, ogni anno più corposo. Alle 10:11 il brusio si ferma e cala il minuto di silenzio. Alle 10:12, l'ora esatta dello scoppio della bomba 52 anni fa, arrivano gli 8 rintocchi delle campane. Poi iniziano gli interventi dal palco, posizionato come sempre nei pressi della stele. Martina Orlandi e Agata Zandra frequentano il liceo scientifico Calini e rappresentano i tanti studenti e studentesse che anche quest'anno hanno partecipato ai percorsi di approfondimento sulla strage e sulla violenza politica. Entrambe hanno svolto un'esperienza di alternanza scuola-lavoro alla Casa della Memoria. Nel loro intervento hanno richiamato il ruolo della memoria come passaggio di testimone tra il noi c'eravamo e il noi ci saremo. Un filo che lega i pellegrinaggi sulle montagne dei partigiani dove nacque la Costituzione, alla presenza in Piazza della Loggia per riaffermare gli ideali di libertà e giustizia. Adriana Apostoli,
costituzionalista e prorettrice dell'Università di Brescia, ha ricordato gli 80 anni del voto alle donne e della Costituzione, ripercorrendo le conquiste legate al diritto a un lavoro dignitoso, allo sciopero e alla partecipazione democratica. Non concessioni, ma conquiste. Le donne elette all'Assemblea Costituente furono solo 21 su 556, ha ricordato Apostoli. Poche, ma sufficienti per rendere visibile una presenza nuova. Tra garanzie formali e sostanziali, però, il divario resta ampio e la strada ancora lunga. Infine, la segretaria nazionale della CISL, Daniela Fumarola, intervenuta a nome dei sindacati confederali ogni anno, a rotazione, prende la parola un rappresentante dei CGIL, CISL o UIL. Contestata da un gruppo di manifestanti, Fumarola ha concentrato il suo intervento sul lavoro, sulla coesione sociale e sul significato di un anniversario che non può ridursi a semplice commemorazione. La giornata è poi proseguita in San Barnaba con l'incontro tra gli studenti e il giornalista e scrittore Maurizio Maggiani. Nel pomeriggio ancora iniziative in piazza tra musica e performance teatrali, mentre in serata si è svolto il corteo alternativo. Nel corso della giornata sono arrivati anche i messaggi dei presidenti di Camera e Senato. Il pensiero a 52 anni dalla strage in matrice neofascista di Piazza della Loggia, il pensiero va alle vittime di quel vile attentato e alle loro famiglie. Ricordare Brescia significa rinnovare l'impegno a difendere i valori di libertà, pluralismo e democrazia, ha detto Lorenzo Fontana. Ignazio La Russa ha invece parlato in un post di ferita profonda nella memoria della nazione, che richiama ancora oggi tutti noi a difendere con fermezza i valori della libertà, della giustizia e della convivenza civile contro ogni forma di violenza ed eversione. Come noterete, gli esponenti di governo hanno ricordato la strage, ma senza mai nominare e ricordare la matrice neofascista. Poi addirittura è ovvio che non hanno neanche ricordato quella di Stato e della NATO di questa strage. Articolo di Thomas Bendinelli, che ecco, l'unica dimenticanza è quella legata al corteo mattutino degli studenti e la manifestazione antagonista e studentesca. Però Thomas Bendinelli in un altro articolo invece indirettamente cita questa presenza parlando della contestazione alla segretaria della CISL. Fischi alla segretaria CISL. Milani, Maglio Milani, spirito sbagliato. Per i contestatori il sindacato è troppo vicino al governo Meloni. Che la segretaria nazionale della CISL, Daniela Fumarola, potesse essere fischiata e contestata era nell'aria da giorni, non tanto per il contenuto del suo intervento dal palco, quanto per l'accusa da parte di alcuni manifestanti di guidare un sindacato ritenuto troppo vicino alle posizioni del governo Meloni. Così la contestazione è arrivata puntuale. Fischi, slogan e fischietti, senza particolari tensioni, accompagnati da alcuni cartelli con scritte come Fumarola serve di Meloni e dei padroni. In realtà lo striscione non recitava proprio così, questo era il contenuto dello slogan. Lo striscione diceva Fumarola amica dei padroni, fiancheggiatrice della Meloni. Questo invece diciamo era lo slogan Fumarola serva di Meloni e dei padroni, ma anche questa era Fumarola Meloni serve dei padroni. Comunque insomma il concetto è quello. Protagonisti della protesta i giovani dei collettivi studenteschi vicino al centro sociale Magazzino 47 e rappresentanti del sindacalismo di base. Ecco, non si specifica che erano arrivati in piazza in un corteo, con un corteo partito da Metro San Faustino. Protagonisti della protesta, quindi sorvegliati da Digos e agenti in borghese, il tutto si è svolto in modo sostanzialmente tranquillo,
anche se ascoltare le parole di Fumarola è stato a tratti complicato a causa dei continui fischi e cori scanditi dai manifestanti. Il palco, sotto il quale erano rimasti rappresentanti delle autorità civili e militari, era comunque presidiato anche da un folto gruppo di militanti e funzionari della CISL. Nel frattempo, gli altri partecipanti alla commemorazione si erano allontanati oppure si erano spostati nelle zone più ombreggiate della piazza. Inevitabili le prese di posizione successive. Il presidente della Casa della Memoria, Mario Milani, nell'esprimere solidarietà a Daniela Fumarola, ha condannato con fermezza la contestazione, sostenendo che chi ha protestato si sia posto contro lo spirito del 28 maggio, allontanandosi dal significato più profondo della giornata e della memoria della strage. Con tutto il rispetto nei confronti di Mario Milani per essere un parente delle vittime e per il suo impegno, che pur diciamo non ci vede del tutto, anzi non ci vede d'accordo nel modo con cui cerca di trasmettere la memoria storica, però ecco, cioè non è certo lui che può permettersi di arrogarsi il diritto di ritenere qual è lo spirito del 28 maggio giusto e quello sbagliato, perché potremmo allora ricordare che i giorni del 28 maggio furono anche i giorni dei fischi, della contestazione fortissima a tutti gli esponenti della Democrazia Cristiana e delle autorità istituzionali, militari presenti in piazza il giorno dei funerali, con esclusione ovviamente degli esponenti dei partiti di sinistra e della CGIL. Ma andiamo avanti e leggiamo anche la presa di posizione del capogruppo di Forza Italia in loggia Paolo Fontana, che ha espresso forte disappunto per le contestazioni che hanno tentato di impedire o disturbare un intervento istituzionale durante una giornata tanto solenne per la città di Brescia. Un lungo articolo è poi dedicato al podcast Era di Maggio, quelle vite vissute prima di essere spezzate dalla violenza. Il progetto del progetto ne parla Mara Rodella. Allora, nelle cuffie echeggia Era di Maggio, vite intorno alla strage di Piazza Loggia, un walking tour d'autore tratto da un podcast inedito realizzato da Cora Media, scritto e narrato da Benedetta Tobagi, che proprio il 28 maggio ma del 1980 perse il padre giornalista Walter, ucciso per mano dei terroristi rossi, che vuole dare voce ad una ferita collettiva mai rimarginata e ripercorre uno ad uno i passi delle 8 vittime della bomba bresciana, le loro passioni, il lavoro, l'impegno politico, la quotidianità. È come respirarli dentro la storia, ma in quella di ognuno di loro, salvo poi ricongiungersi, perché dalla distruzione rinasce la vita, che canta ancora oltre la violenza. Sono virgolettati. Al tracciato del memoriale di tutti coloro che sono morti a causa del terrorismo, anche politico. 441 formelle che salgono fino al castello, o meglio, fino al cielo, come preferisce declinare lo sguardo all'insù Benedetta. Ed è il progetto appunto del memoriale che crea confusione mettendo in un unico calderone, l'abbiamo detto mille volte da questi microfoni, le vittime di fenomeni politici decisamente differenti da quelle, diciamo, della mafia, delle vittime della mafia, a quelle della lotta armata, delle organizzazioni comuniste combattenti, fino alle stragi di Stato o agli assassini fascisti. Quindi, insomma, fenomeni completamente diversi che vengono messi confusamente dentro questo memoriale, creando quindi non memoria storica, ma confusione storica. Andiamo avanti con l'articolo di Mara Rodella.
prima tappa la salita del castello a casa della famiglia Trebeschi, che sorge proprio a lato. Il 13 maggio 1974 un gruppo di amici, compresi Mario Milani e la moglie Livia, molti iscritti alla CGIL Scuola, sta festeggiando la vittoria del no al referendum sul divorzio. Sono operai, insegnanti, giovani, sono innamorati. Uno specchio degli anni 70. E se Brescia è un crocevia di mondi, ecco poi Piazza Tebaldo Brusato. È qui che si ritrovano gli estremisti di destra, all'epoca. Al Civico 22 c'è la sede del Movimento Sociale e anche del Fronte della Gioventù, il Movimento Giovanile dell'MSI. Nella primavera del 1974 la galassia neofascista è in fermento, ci gravitano anche i gruppetti extraparlamentari. Dalla violenza fuori dalle scuole al salto di qualità fino in città. Gli attentati neri si susseguono alla COP di Viale Venezia, al Partito Socialista in Largo Torrelunga, alla CISL di Via Zadei. La storia locale declina il contesto globale, la strategia della tensione, lo Stato complice. Alle 15.30 siamo in Piazza Mercato. Qui tra il 18 e il 19 maggio 1974 è morto il neofascista bresciano Silvio Ferrari mentre trasportava esplosivo sulla Vespa. I funerali, gli scontri con i camerati veronesi, gli avvertimenti, l'escalation di violenza nera il 28 maggio. Eccoci davanti alla stele. Ascoltiamo la voce di Franco Castrezzati interrotto dallo scoppio. Guardiamo la lastra scura di fronte al portici. È il punto dove il corpo di Alberto Trebeschi viene lanciato dall'esplosione e sul quale si china disperato il fratello Arnaldo, che crescerà il nipote rimasto orfano. Passiamo in vicolo della Luna, ore 16, all'angolo con Corso Martiri della Libertà. Al bar dei Miracoli ci andavano i camerati. Benedetta ripercorre indagini, depistaggi, inchieste, il silenzio dello Stato che ha protetto i responsabili, i processi ancora in corso ai presunti esecutori materiali veronesi della strage. Torniamo accanto alla colonna sbeccata dallo scoppio in Piazza Loggia, sotto i portici. Alle 16.10 ci inchiniamo alle fornelle. I primi 8 nomi sono quelli di Giulietta, Livia, Alberto, Clementina, Euplo, Luigi, Bartolomeo e Vittorio. La strage bresciana, del resto, è un momento decisivo per la storia del terrorismo italiano. E la risposta democratica della città è testimoniata proprio da questo memoriale, realizzato tra il 2013 e il 2023. Un monumento diffuso che ci riguarda tutti. L'educazione alla memoria per noi è fondamentale, dice Laura Castelletti. Il cammino della memoria è un'opera estremamente importante, aggiunge Mario Milani, e che ha un primo obiettivo, coniugare Piazza Loggia nella storia. Ecco. Però avrebbe dovuto avere un senso logico, politico, oltre che storico-culturale, più corretto questo memoriale per essere effettivamente un'opera estremamente importante nel cammino della memoria, come l'ha definito appunto Mario Milani. Andiamo a leggere l'ultimo trafiletto, la memoria e la lotta, l'incontro con gli studenti, introdotto dall'assessore Marco Fenaroli a San Barnaba, l'incontro dedicato alle superiori, quest'anno intitolato La memoria e la lotta. Protagonisti del dialogo, gli studenti della quarta G del liceo scientifico Annibale Calini e lo scrittore Maurizio Maggiani. Al centro dell'incontro una riflessione sul valore della memoria come assunzione di responsabilità contro l'oblio. Una memoria che non può essere verità manipolabile da chi detiene il potere, ma deve trasformarsi in scelta, promessa e passione civile. La memoria è assunzione di responsabilità, ha scritto Maggiani nel libro che ha dato il titolo all'incontro, e allora si fa lotta contro lo stato presente delle cose. Adesso sul Giornale di Brescia. In Piazza della Loggia la memoria della strage interroga il presente per sfidare il futuro. Diverse centinaia di persone hanno ricordato le 8 vittime e rinnovato l'impegno contro odio e smemoratezza. L'articolo in questo caso è del cronista giudiziario Pierpaolo Prati.
Allora, la memoria non deve essere un rito vuoto, circoscritto al 28 maggio, ad una sola giornata dell'anno, deve diventare una scelta quotidiana fatta di attenzione, partecipazione e responsabilità. Ogni volta che difendiamo la dignità di una persona, ogni volta che scegliamo di informarci, di intervenire, di non voltare lo sguardo davanti ad un'ingiustizia, stiamo dando continuità a quella memoria. Quel giorno non c'erano. C'erano ieri, 52 anni dopo, e quel che più conta, ci saranno domani. Pretendiamo, hanno detto, di essere testimoni per le prossime generazioni di vite ingiustamente spezzate e sogni infranti. Agata e Martina, studentesse di quarta G del Calini, lo hanno promesso dal palco degli oratori, proprio davanti alla lapide che ricorda le 8 persone dalle quali ieri hanno preso il testimone. Lo hanno fatto in una piazza della loggia in cui, come tutti gli anni, si sono riversate diverse centinaia di persone, studenti che come loro non c'erano ma che non mancano mai di esserci, operai e operai, professoresse e professori. Ecco, in realtà, come sappiamo, da quando non c'è più lo sciopero, e quindi sono tantissimi anni, è sempre più difficile per operai e operai essere in piazza la mattina, se non appunto i delegati sindacali. Andiamo adesso a vedere il passaggio sulla contestazione. È toccato ad un'altra donna chiudere la celebrazione. A Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, è stato riservato anche il compito più complesso della mattinata in piazza: resistere sul palco alle bordate di fischi, di slogan e di violenta protesta verbale che le ha dedicato il corteo antagonista per tutta la durata del suo discorso. E poi appunto non si spiega il perché, ma lo spiega la fotografia dove c'è scritto appunto Fumarola, amica dei padroni, fiancheggiatrice della Meloni. Poi, con il dialogo, gli studenti si riprendono la piazza. È un'altra iniziativa, quindi non quella del podcast, bensì un'iniziativa della FLC-CGL. Sono stati proprio i giovani, in un tempo in cui le piazze si svuotano, i protagonisti di una delle iniziative volute per far memoria della strage di Piazza della Loggia. Parliamo di Riprendiamoci la Luna, un dialogo a partire dalle parole del convivere con l'aiuto del professor Raffaele Mantegazza per le studentesse e gli studenti degli istituti Tartaglia Olivieri, Mantegna e Sraffa, organizzato da FLC-CGL, che è l'ex CGL Scuola. Consegniamo la piazza ai ragazzi, ha detto Marina Renzi di FLC-CGL, ispirandoci a chi combatteva per i propri sogni e desideri. La preparazione è iniziata con alcuni incontri nelle classi del professor Mantegazza, che ha letto con i giovani le vite di alcune persone che erano presenti la mattina del 28 maggio. Vogliamo consentire ai ragazzi di prendere parola, darle valore, proprio oggi che la parola è sempre più vuota. Gli studenti, una cinquantina, sono stati divisi in gruppo sotto il portico di Palazzo Loggia, col compito di discutere tra loro partendo da un testo e da una domanda. Ci sono canzoni come La libertà di Giorgio Gaber, o poesie come La ballata delle madri de Plaza de Mayo, la toccante poesia di Gabriella Lazzarini, che celebra la coraggiosa lotta delle madri argentine contro la dittatura militare, ha spiegato Renzi. Abbiamo scelto testi che possono avere tematiche con sogni, aspettative, ma anche attinenza con la loro vita. Libertà, partecipazione, differenza tra massa e popolo, che senso ha manifestare e come farlo. Collegato ad ogni testo una domanda che possa stimolare delle riflessioni. Per noi questo è il monumento vivo alla strage, rendere vivo e partecipato questo luogo, così come deve essere una piazza, ossia un luogo di confronto. E poi non ci soffermiamo, perché l'abbiamo già letto a lungo dal Corriere, un podcast per raccontare il 28 maggio 74. Benedetta Tobagi, figlia del cronista Walter, ripercorre il tragico momento, una passeggiata sonora pensata per essere ascoltata attraversando il centro della città. Andiamo sul Brescia Oggi. Qui il giornale di Brescia ha posizionato
con queste due pagine, insomma, molto visibili, però non in apertura delle cronache di Brescia Provincia, mentre il Brescia Oggi lo fa, quindi apertura della cronaca di Città e Provincia, Piazza Loggia, il tempo dei giovani, saremo noi i custodi della memoria. Numerosi studenti alla commemorazione del 52esimo anniversario dello scoppio della bomba che provocò la morte di 8 persone, 102 feriti. Essere qui significa non cadere nell'indifferenza. A Brescia c'è un prima e un dopo quel 28 maggio 1974. Non possiamo permetterci di cedere alle lusinghe, anzi al crimine di dimenticare quanto è accaduto nella nostra città, perché la storia lo insegna e se volessimo ignorare la sua voce lasceremmo che si ripetano di nuovo le stesse brutalità, le stesse comodità e indifferenze di allora. Non possiamo permetterci di essere disinteressati, perché è proprio nel disinteresse che si radicano la viltà, la disonestà e l'ingiustizia, distogliendo la nostra attenzione da fatti realmente rilevanti per il bene collettivo. Non possiamo permetterci di rimanere inerti e silenti, perché è nella nostra impotenza e inazione che la violenza e la prepotenza possono trovare la possibilità di sorgere, ha detto Agata. Allo slogan «Perché noi c'eravamo», noi ragazzi, come auspichiamo anche l'intera cittadinanza, siamo fieri di rispondere perché noi ci saremo. Essere qui, oggi, essere presenti, significa scegliere di non cadere nell'indifferenza davanti all'odio, alla violenza e all'intolleranza. Significa scegliere volontariamente e pubblicamente di difendere i valori della democrazia, della Costituzione e della legge. Poi sì, più avanti Magda Biglia sottolinea che c'è stato il ricordo di Franco Castrezzati, colui che stava parlando quando scoppiò la bomba, che è scomparso in ottobre. Per la prima volta non c'era ieri davanti alla stele, e non c'era neanche sicuramente per la prima volta Renata, la compagna dei Cobas e di non una di meno, che è morta purtroppo molto recentemente, alcune settimane fa. Poi quella mattina dovevano parlare con lui, con Castrezzati, democristiano, Gianni Panella del PSI, Adelio Terraroli del PC, e proprio quell'unità voleva impedire l'eccidio fascista, è stato sottolineato dal palco. Ecco, noi pensiamo che invece l'eccidio fascista volesse imprimere una svolta autoritaria allo Stato contro le lotte operaie, proletarie e studentesse che stavano mettendo profondamente in discussione il sistema capitalistico e lo stato presente delle cose. Andiamo avanti e c'è il passaggio sulla contestazione. L'ospite nazionale era quest'anno la segretaria generale della CISL Fumarola, il cui intervento è stato disturbato dal rumoreggiare del corteo degli antagonisti, ma è stato proseguito e applaudito, applaudito solo appunto dai funzionari e dai dalle autorità, dai funzionari e delegati CISL, in buona parte peraltro portati da fuori provincia, perché abbiamo visto appunto cislini di Bergamo e di Lecco che ovviamente erano qui solo per l'occasione. Poi l'incontro, i ragazzi del Calini con Maggiani, un impegno per i caduti, se li nominiamo restano vivi. Al San Barnaba lo scrittore ha incontrato i studenti e ha affidato loro il compito di custodire nomi e vicende. La Lenessa d'Italia non ha una canzone sulle 10 giornate, la provocazione iniziale di Maggiani. Non servono i monumenti freddi, i militi ignoti, servono i nomi come quelli sulla stele per ricordare. Nel nominarli sono ancora vivi e lo saranno finché li nomineremo, ha detto alla sala con gli studenti l'anticonformista scrittore, assegnando ai ragazzi il compito verso non il futuro ma l'avvenire,
cioè il loro venire adesso, subito. È il peso grande che vi consegniamo. Il potere, ogni potere, lavora per la smemoratezza. Occorre sorvegliare, riaffermare, come ha fatto Brescia, la forza della vita contro la morte. Li ha avvertiti l'ospite illustre. Per la prima volta, ha detto, ha partecipato ad una celebrazione. Non amo le cerimonie, ma qui c'era vita, i colori, i fiori, la gente, il silenzio parlante. Questo è cercare di rendere giustizia. Nota stonata, i fischi, contro cui si sono espressi Maggiani, Maglio Milani, l'assessore Marco Fenaroli a San Barnaba, Francesco Bertoli, leader della Camera del Lavoro, in piazza. I fischi sono il contrario di quello che vogliamo. Ogni anno il saper ascoltare da posizioni diverse, individuare assieme chi attacca la libertà democratica, ha detto Bertoli. Però, ecco, c'è da dire, e questo bisogna riconoscerlo, che la piazza, anche quella che non ha contestato in maniera diretta, non si è neanche lamentata della contestazione, e questo va detto, e lo sa sicuramente anche il segretario della CGIL Francesco Bertoli, se probabilmente andasse a parlare, e lo farà sicuramente, con un po' dei suoi che erano in piazza e che appunto non hanno battuto ciglio di fronte alla contestazione, e anche qualcuno, possiamo dirlo, ci ha partecipato. Andiamo avanti, e adesso leggiamo poi anche nelle pagine successive. Brescia non si è lasciata piegare dalla violenza e dal terrorismo, e Giuseppe Spatola qui parla delle prese di posizione istituzionali. Fanno rabbrividire da quanto sono ripugnanti, ma io vi invito a sopportare questo appunto fastidio, perché è molto eloquente. Allora, il ministro della difesa Crosetto ha detto: ci sono ferite che il tempo non cancella. Il 28 maggio 74 Brescia fu colpita da uno degli episodi più bui della storia dell'Italia repubblicana. Non è più buio. In piazza della Loggia, durante una manifestazione per la democrazia, era una manifestazione contro la violenza neofascista, una bomba spezzò la vita di 8 persone e ne ferì oltre 100, lasciando un segno profondo nella coscienza del paese. Una bomba messa da chi? Voluta da chi? Ovviamente Crosetto non lo dice. Per Crosetto fu un attacco vile contro persone innocenti, contro la libertà e contro gli ideali che ne rappresentano il fondamento. Si voleva seminare paura e dividere gli italiani, ma Brescia rispose con fermezza, dignità e straordinario coraggio, diventando il simbolo di una nazione che non si lascia piegare dalla violenza e dal terrorismo. Ma Brescia fu anche quella, ricordiamolo a Crosetto e a tutti quelli che adesso vogliono parlare di unità e di alleanza in difesa delle istituzioni, Brescia fu anche la città che rispose appunto con una grande rabbia anti-istituzionale manifestatasi con la contestazione di tutte le autorità e di tutti gli uomini politici democristiani presenti il giorno dei funerali. Peggio di Crosetto è Piantedosi, il ministro dell'Interno. Oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, il ricordo di quei tragici eventi non ha solo lo scopo di tener viva la memoria. Ricordare significa rinnovare ogni giorno quel patto di coesione sociale che sta alla base della convivenza democratica. Significa ribadire con forza l'impegno di ognuno a difesa dei valori di libertà e giustizia contro ogni forma di eversione e violenza politica. Neanche per caso si cita la matrice fascista. Non avremmo preteso, ovviamente, da Piantedosi, e sono sarcastico, che ci parlasse anche della matrice di Stato e della NATO di questa strage, ma ripeto, non ha avuto neanche non saprei come definirlo, non ha avuto neanche la volontà politica
di segnalare almeno la matrice fascista. Chiudiamo le pagine sulla strage e adesso dobbiamo correre perché abbiamo ovviamente occupato buona parte della, come era doveroso, buona parte della rassegna stampa dei quotidiani locali a questo tema. Vediamo l'apertura delle cronache di Brescia e provincia del giornale di Brescia. I pendolari in affanno chiedono ascolto. Brescia abbia un posto ai tavoli con la regione. Treni più moderni e passeggeri in aumento non cancellano ritardi e disagi. Il comitato bresciano punta al confronto. E mentre i ritardi, scioperi e soppressioni continuano a scandire le giornate migliaia di viaggiatori, Brescia resta ancora senza una rappresentanza stabile ai tavoli regionali sul trasporto ferroviario. Nei giorni scorsi l'assessore lombardo ai trasporti Lucente ha convocato a Palazzo Lombardia la conferenza al trasporto pubblico locale con associazioni di consumatori e comitati dei viaggiatori per discutere del nuovo orario ferroviario e dei cantieri estivi. Ma tra i presenti non c'erano realtà bresciane, un'assenza che non è passata inosservata in una provincia in cui il pendolarismo pesa ogni giorno su migliaia di studenti e lavoratori. Eppure la disponibilità non manca. Noi siamo pronti a salire a bordo, dice Emanuele Busi, volto del gruppo pendolari Sbianca la Freccia, chiedendo che anche Brescia possa avere un posto stabile ai tavoli regionali. L'importante è che il confronto produca risultati concreti, osserva Busi, ricordando alcune battaglie portate avanti negli anni dal comitato, come il mantenimento di collegamenti diretti con Milano nelle fasce più utilizzate dai lavoratori e la dote trasporti. La sensazione è quella di un sistema sospeso tra miglioramenti evidenti e problemi strutturali mai davvero risolti. Lucente parla di un servizio in crescita. Secondo i dati regionali, tra gennaio e maggio 2026, l'indice di puntualità, entro i 5 minuti, sulle principali direttrici bresciane è passato dall'80,4% del 2024 all'85,9%, mentre quello entro i 15 minuti è salito dal 94,3% al 96,7%. Nel 2026 solo un treno su 30 ha avuto un ritardo superiore a 15 minuti, spiega l'assessore, che sottolinea anche gli investimenti sul rinnovo della flotta. 214 nuovi treni per un valore di 1,7 miliardi di euro. Tuttavia, la qualità del servizio dipende non solo dai treni, ma dall'efficienza dell'intero sistema ferroviario. Ed è per questo che la regione chiede investimenti importanti sulla rete e sulla capacità infrastrutturale. Ma la stessa regione Lombardia ammette come la rete lombarda, soprattutto nel nodo di Milano, sia ormai satura. Basta un guasto, un rallentamento perché il ritardo si propaghi lungo tutta la linea. Ed è proprio qui che si inserisce il malumore dei pendolari. La qualità dei treni è migliorata e questo va riconosciuto, osserva Busi. Ma nelle ore di punta vedere un treno perfettamente puntuale è raro. A pesare sono anche i continui scioperi come quello in programma oggi che coinvolgono treni, autobus e metropolitane. Ormai hanno una cadenza quasi settimanale. Nessuno mette in discussione il diritto allo sciopero, ma non può essere sempre solo il trasporto pubblico a pagare il prezzo delle proteste. Ecco, qui sbaglia ovviamente l'esponente del comitato pendolari, perché questi scioperi, come quello di oggi, sono proprio per migliorare anche il servizio pubblico, oltre che le condizioni di vita e di lavoro di chi è occupato appunto in questo settore. Comunque, un tema condiviso anche da Lucente, cioè dall'assessore, che parla della necessità di aprire una riflessione nazionale sulle modalità dei scioperi nei servizi essenziali. Questo significa nuove, diciamo, strette, nuovi giri di vita contro il diritto di sciopero. Comunque, nel frattempo il numero di viaggiatori continua a crescere. Nei primi 4 mesi del 2026 sui treni regionali lombardi hanno viaggiato oltre 75 milioni di passeggeri, il 9% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Milano continua ad attirare studenti e lavoratori, ma vivere in città costa sempre di più. Così cresce anche il numero di chi ogni giorno parte da Brescia per raggiungere il capoluogo lombardo. Una dinamica che si riflette su treni sempre più affollati, soprattutto nelle fasce di punta del mattino e della sera, quando molte corse viaggiano vicino alla saturazione. Per questi pendolari chiedono di non restare più ai margini del confronto istituzionale, perché mentre i treni continuano a riempirsi, chi li prende ogni giorno vuole avere voce sulle scelte future del trasporto lombardo.
un tema destinato a restare centrale anche dopo il 14 giugno, quando entrerà in vigore il nuovo orario ferroviario regionale. Sulle linee bresciane non sono previste modifiche sostanziali. Poi abbiamo una venerdì nero per chi si sposta con i mezzi, almeno però questo articolo di Antonio Borrelli ci riporta le motivazioni dello sciopero. Allora, ecco perché i riflettori sono puntati già sullo sciopero di oggi, particolarmente atteso e caratterizzato da rivendicazioni sentite e attuali. I sindacati di base chiedono infatti misure contro il caro vita, la precarietà e gli sfratti, ma anche sul presunto tentativo di limitare il diritto di sciopero e il dissenso. Le sigle chiedono inoltre il recupero del potere d'acquisto di salari e pensioni e una riforma fiscale ritenuta più equa. Sul piano internazionale, i promotori contestano le politiche di guerra e condannano le azioni militari in Medio Oriente, chiedendo la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Poi abbiamo Unione Sindacale di Brescia, Unione Sindacale di base, sede INPS non sicura, ascensori da sistemare, tapparelle guaste, impianti di condizionamento da monitorare e timori per la sicurezza dopo 3 incendi avvenuti negli ultimi anni. Sono alcuni dei temi affrontati nell'assemblea del personale della sede di Brescia e delle agenzie collegate, convocata martedì scorso dalla RSU con la partecipazione delle organizzazioni sindacali territoriali, tra cui USB. Al centro dell'incontro le condizioni dello stabile dell'INPS, per il quale i lavoratori chiedono a tempo interventi tecnici ritenuti ormai urgenti. La discussione si è concentrata anche sulle carenze di personale, definite gravi dai dipendenti che hanno denunciato i ritardi della direzione centrale nei concorsi per assistenti e nell'attivazione delle mobilità tra enti. Secondo USB, i previsti ingressi di nuovo personale rappresenterebbero una prima risposta, seppur parziale, alle difficoltà di organico. Il sindacato sottolinea inoltre la necessità di portare la questione all'attenzione pubblica per informare l'utenza che sono a rischio le prestazioni e il ruolo dell'istituto in una realtà economicamente dinamica come quella bresciana. Se non arriveranno risposte in tempi brevi, conclude USB, siamo pronti ad avviare tutte le iniziative di mobilitazione necessarie coinvolgendo i lavoratori di Brescia e agenzie, ribadendo la necessità di nuove assunzioni. Poi abbiamo, andando avanti sulle pagine del Giornale di Brescia, molestie in un IBS, il docente si è autosospeso dalla didattica. Sono stati i vertici della statale a spiegare la situazione nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale. È quello che speravamo già da giorni, ammettono studenti e studentesse che avevano già sollevato dubbi e timori di ritorsioni in sede d'esame dopo la bolla esplosa. Si parla appunto di essere a conoscenza, qualcuno racconta di essere a conoscenza di quel clima da anni. Ci sono ex studenti frequentanti addirittura nel 2004 e nel 2006 che per anni hanno fatto girare la voce a tutela di quelli nuovi. Il suo era un atteggiamento sistemico, non è mai cambiato. Continue battute, allusioni, in alcuni casi insulti e offese. C'era anche qualche mano appoggiata sulla spalla, ma non di più, aggiunge ora qualche ragazza. A prendere una posizione precisa sugli ultimi avvenimenti è stata Studenti per UDU Brescia, lista di rappresentanza attiva in UDBS. In questo momento la priorità assoluta è la tutela delle studentesse e degli studenti. È evidente che il clima non sia dei più adatti ad un processo di istruzione e valutazione di

l'abbiamo a pagina 18, vediamo solo però brevemente. Molestie all'università, il docente si autosospende dopo le denunce. Stop all'attività didattica del professore segnalato per comportamenti offensivi e discriminatori. La scelta arriva dopo giorni di forte tensione all'interno del Dipartimento di Ingegneria e dopo l'emersione pubblica delle lettere di contestazione. Abbiamo poi un articolo di Irene Panighetti: non si può morire di lavoro, l'allarme della CGIL. La segreteria bresciana della funzione pubblica interviene dopo il decesso di una operatrice in una struttura milanese. Aveva 33 pazienti di cui prendersi cura da sola, 33 persone con corpi fragili da accudire, da cambiare, da lavare, da ascoltare, da rassicurare, non da guardare, perché una OSS non fa la guardia, fa un'opera molto più complessa di cui non sempre ci si rende conto. La FPFP, Funzione Pubblica CGIL Bresciana, è inaccettabile, dice, oltre associarsi al coro di dolore e di protesta, dice è inaccettabile, parla di una quotidiana realtà nei reparti che racconta di una vulnerabilità strutturale cronica. È inaccettabile che nei turni notturni un singolo operatore si trovi a gestire in totale solitudine interi piani, con una media che va dai 25 ai 30 pazienti, soggetti pluripatologici, spesso allettati, le cui risposte ai bisogni primari e di emergenza gravano interamente sulle spalle di un solo lavoratore. Non conoscendo ancora i dettagli specifici sulle cause del decesso e sulle condizioni di salute della donna deceduta a Milano, la FPCGL punta i riflettori su dati di fatto, a partire dall'invecchiamento del personale. Nelle RSA operano prevalentemente donne over 50 con un vissuto professionale estremamente gravoso. Poi ci sono le limitazioni funzionali e salute. Molti operatori presentano limitazioni fisiche legate all'usura professionale che, pur consentendo l'attività d'ufficio e di cura tramite l'utilizzazione di sollevatori, rendono il lavoro notturno e isolato un fattore di rischio altissimo. Infine, l'isolamento nei turni. La presenza di un solo operatore per piano rende la gestione delle criticità non solo faticosa, ma pericolosa sia per il lavoratore che per gli ospiti stessi. Poi abbiamo a pagina 19, per la festa dell'unità il tempo del rilancio. Dopo 16 anni di assenza, l'evento politico del PD riapproda in città. Dall'1 al 7 giugno previsti dibattiti, musica e incontri. Sarà al Parco Castelli. Non dimenticare un impegno civile quotidiano. Andrea De Maria alle 18 presenta A partire da Marzabotto, dialogando con Gian Antonio Girelli, il parlamentare, alla Fondazione DS. Poi abbiamo, introduce Franco Tolotti, presidente della Fondazione DS, in via, quindi Metastasio a numero 26 a Fiumicello. Poi ancora abbiamo l'oncologia del civile, che ha ottenuto un riconoscimento. Gli ospedali civili di Brescia entrano nell'elite europea dei centri oncologici. La SST ottiene la certificazione del Comprehensive Cancer Center. È il primo ospedale generalista italiano a entrare nella rete. Andiamo invece a chiudere con il presidio per la casa, e qui lo leggiamo però bene. Un presidio in piazza sulla crisi abitativa a Desenzano. Domani pomeriggio il sit-in organizzato dal collettivo Gardesano Autonomo per chiedere politiche più incisive per la casa. Della grave situazione abitativa nei centri del Lago di Garda, dove il mercato degli affitti è saturato dalle locazioni turistiche e da canoni esorbitanti, si parlerà ad alta voce domani pomeriggio a Desenzano, durante il presidio organizzato in piazza Malvezzi dal collettivo Gardesano Autonomo. È la stessa associazione per i diritti sociali che ha portato in strada più di 1000 persone con l'ultima Street Parade, che tra le

parole d'ordine, rilanciava il diritto all'abitare, le stesse che nel 2025 ha raccolto 529 firme per regolamentare gli affitti brevi. Nel piano per i servizi sociali e per l'offerta abitativa dell'ambito gardesano, proprio Desenzano è l'unico comune incluso ufficialmente in zona rossa e nel quale l'indice di fabbisogno abitativo è classificato di grado elevato. Ma il dibattito è ora diventato anche politico. Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale si è discussa la proposta di studiare una regolamentazione degli affitti brevi, con misure che possono almeno contenere la crescita del fenomeno, come già avvenuto nella vicina Sirmione. E si è approvata la mozione di tutte le minoranze, votata all'unanimità, per far ottenere al Comune il riconoscimento di alta tensione abitativa, che consentirebbe di attivare una leva fiscale abbassando la cedolare secca al 10% per le locazioni a canone concordato. Poi sempre a Desenzano, capannoni avicoli a Lavagnone, progetto in regola ma fioccano critiche. C'è il via libera ad una struttura produttiva di oltre 6.000 metri quadri a ridosso della fascia di rispetto del sito UNESCO, il sito appunto dove palafitticolo di Lavagnone. Andiamo a chiudere con Polpi e Merluzzi, fuorilegge e maxi sequestro di pesce. Blitz tra Sebino e Franciacorta nei magazzini di diverse aziende. Irregolari 2 tonnellate di merce destinata ai ristoranti della zona. E poi invece in Valcamonica, ad Arfo Boario, lavoro nero e pericoloso, sigilli e sanzioni pesanti. I carabinieri della compagnia e i colleghi del NIL hanno fatto visita ad un ristorante e ad un autolavaggio, trovando sorprese. Per quanto riguarda invece il Giornale di Brescia, segnaliamo, anche se ne abbiamo parlato già in una precedente edizione della rassegna stampa dei quotidiani locali, Percorri la pace, in bici toccando con mano la storia, 40 studenti con docenti in viaggio da domani al 2 giugno. Iniziativa dedicata alle scuole e progetto di educazione alla pace delle ACLI provinciali, che si concretizza in un viaggio in bicicletta sulle strade d'Italia e d'Europa. Toccare la terra, bagnare le rose, cambiare le cose. È un celebre aforisma che sintetizza una rivoluzione nel trattamento della salute mentale. Una frase che ben rappresenta anche lo spirito dell'11ª edizione di Percorri la pace. L'obiettivo è permettere ai ragazzi di incontrare persone e vedere coi propri occhi alcuni dei luoghi in cui si sono consumati fatti storici che solitamente gli studenti studiano sui manuali. E quindi ci sarà il Sacrario di Re di Puglia, la Risiera di San Sabba, la Piazza del Mondo di Trieste, la Foiba di Basovizza. A Lubiana ci sarà l'incontro con l'ambasciatore Cavagna, si andrà a Gorizia e Nova Gorica per incontrare la rivoluzione di Franco Basaglia. Infine la Rapacis di Medea e Palmanova. Come sottolinea Don Fabio Corazzina, questo percorso aiuterà i nostri giovani a capire che per difendere i diritti, la pace e la vita serve impegno e sacrificio. E con questo chiudiamo anche il Giornale di Brescia. Ultima segnalazione dal Corriere. Il PD fa il jackpot, avrà i presidenti di Metro, Infrastrutture e Mercati. Allora, in questo weekend si concluderà il confronto tra le forze politiche di centrosinistra e nella prossima settimana la sindaca Castelletti effettuerà la nomina dei nuovi CDA, dice Luca Goffi. Vi è vivo interesse relativamente alla presidenza di Metro Brescia. Il ruolo è vacante da qualche settimana, ovvero da quando Flavio Pasotti è diventato vicepresidente di A2A. Proprio durante quel tavolo il Partito Democratico ha rivendicato la propria centralità, ribadendo di essere il primo partito in città. In virtù del proprio status, i democratici stanno lavorando per la promozione della sua esponente Luisa Ghedi. Al momento è un membro del CDA di Metro Brescia. Inoltre la segreteria cittadina tiene in grande considerazione anche l'altra personalità DEM presente nel board della società controllata, Pier Giuseppe Caldana. In questo modo si pareggerebbe la rappresentanza nelle società comunali tra l'area democratica e il civismo castellettiano.
Ristabiliti gli equilibri di coalizioni, i Dem sono fiduciosi di confermare Marcello Peli alla presidenza di Brescia Infrastrutture. Secondo i democratici, anche Antonio Mazzoletti sembra ormai prossimo alla riconferma al timone di Brescia Mercati. È tutto per la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la compagnia dei Gatti Neri. Alle 11 torna la redazione col GR Flash, poi lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Allora partiamo subito in questo lungo 29 maggio andando al 1969. L'Atlantic Records pubblica Crosby, Stills and Nash, omonimo album d'esordio dei Crosby, Stills and Nash per l'appunto, unico album inciso dal trio prima dell'arrivo di Neil Young. Da qui ci ascoltiamo You Don't Have to Cry.

E arriviamo al 29 maggio del 1981, un'altra pubblicazione. Gli Echo and the Bunnymen pubblicano Heaven Up Here, il loro secondo album registrato nei prestigiosi Rockfield Studios gallesi, coprodotto niente di meno che da Hugh Jones. Da qui Over the Wall, che fu estratto come singolo.

andiamo al 29 maggio del 2006. Megan Burns pubblica il singolo Meet on the Internet, brano rilasciato sotto lo pseudonimo di Betty Cures, uscì tra l'altro come doppio lato A assieme a questa canzone che andiamo subito ad ascoltarci, Excuse All the Blood.

29 maggio 1937, auguri a Irmin Schmitz, musicista tedesco, lo troviamo in casa a Ken. Avvia questa formazione in quel di Colonia nel 1968, fu lui ad introdurre in maniera diciamo innovativa l'uso delle tastiere e dei sintetizzatori. Questa è Mary Mary So Contrary dall'album Monster Movie, il primo dei Ken, siamo nel 1969.

Arriviamo al 29 maggio del 1945 e nasce a Londra Gary Brooker, cantante e tastierista inglese. Lo troviamo nei Procol Harum, che prendono il via nel 1967. Durante la sua carriera, tra l'altro, collaborò anche con diverse grandi icone come per esempio Eric Clapton, piuttosto che George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney, fra i tanti. Morì a causa di un cancro il 19 febbraio del 2022 e noi dei Procol Harum ci ascoltiamo Last Chance Motel da Novum del 2017.

29 maggio 1949, facciamo gli auguri anche a Francis Rossi, cantante e chitarrista inglese, lo troviamo negli Status Quo. Poi dagli anni 60 porta avanti una prolissa carriera solista. È in tour peraltro quest'anno. Noi degli Status Quo ci ascoltiamo Are You Growing Tired of My Love, contenuta nell'album Spare Parts del 1969.

29 maggio 1953, auguri a Danny Elfman, cantante e musicista statunitense. Lo troviamo negli Oingo Boingo, firmatario di oltre 100 colonne sonore cinematografiche. Avvia la sua carriera negli anni 80 proprio con questa formazione. E restiamo qui anche per l'ascolto. Autunno 1984, in casa MCA viene pubblicato Solo. Da qui ci ascoltiamo It's Only Makes Me Low.

E andiamo al 29 maggio del 1956. Facciamo gli auguri anche alla Toya Jackson, cantante statunitense, sorella maggiore tra l'altro di Michael e Janet Jackson. Nasce come corista per poi avviare una propria carriera. Nel 1980 lancia l'album omonimo La Toya Jackson. E all'interno troviamo anche questo singolo, If You Feel the Funk.

E arriviamo al 29 maggio del 1961. Facciamo gli auguri anche a Melissa Etheridge, cantautrice americana. È uscito da poco, peraltro a marzo, mi pare, in verità, il nuovo album Rise, sempre in casa, ovviamente, Sun Records, come di consueto. È il suo primo album di inediti in 7 anni. Ci ascoltiamo la collaborazione con Chris Stapleton per il brano The Other Side of Blue.

E noi proseguiamo il nostro viaggio e arriviamo al 29 maggio del 1967. Andiamo a fare gli auguri anche a Noel Gallagher, chitarrista e cantante inglese. Parliamo degli Oasis, ovviamente. Attualmente in studio per del nuovo materiale, ma insomma non è ben chiaro se sia a livello solista o appunto per gli Oasis. Lo scopriremo. Intanto ecco la bellissima Wonderwall.

ci sarebbero ancora moltissime cose da ricordare per questo 29 di maggio, ma purtroppo mi sa che faremo fatichissima a riuscire a ricordarle tutte quante. Siamo quasi in chiusura, ultimi 4 minuti per noi. Sicuramente da ricordare 29 maggio 2013 la scomparsa di Franca Rame, attrice italiana, una delle figure di rilievo in ambito teatrale, culturale e nell'ambito dell'attivismo politico. Ma anche 29 maggio 1997 la scomparsa di Jeff Buckley, cantautore statunitense, figlio del noto cantante folk Tim Buckley, autore del celebre capolavoro Grace che è già in sottofondo. Jeff nacque in California il 17 novembre del 1966. Su queste note noi ci salutiamo, restituiamo poi la linea alla redazione informativa. La Compagnia dei Gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

020 8462 0174 020 8462 0174 è il codice da inserire in dichiarazione dei redditi per devolvere le 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 5 per 1000 Radio Onda d'Urto per un altro anno assieme, il codice

Israeliano ha bombardato la capitale libanese Beirut per la prima volta nelle ultime 3 settimane. Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione totale del sud del paese dei Cedri, che intende occupare, nella mirino in particolare le città di Tiro, Nabatie e Sidone. Nel frattempo le bombe israeliane colpiscono a tappeto tutto il territorio libanese. Nella giornata di ieri hanno ucciso almeno 23 persone. Ieri sera un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, quello che molti media definiscono un attacco mirato, ha ucciso una donna e 2 bambini. Sul terreno a sud le truppe israeliane incontrano la resistenza di Hezbollah. Il movimento sciita ha rivendicato nelle ultime ore 19 attacchi contro l'IDF nel sud del paese. Lo Stato di Israele porta avanti intanto anche l'escalation nell'occupazione coloniale dei territori palestinesi in Cisgiordania e il genocidio nella striscia di Gaza. Nelle ultime ore 3 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti in un attacco di droni israeliani nella zona di Al-Mawasi, vicino Khan Yunis, nel sud. Ieri intanto il premier israeliano Netanyahu ha riferito di aver dato all'esercito l'ordine di occupare il 70% della striscia di Gaza, dal 60% attuale stabilito dalla finta tregua di ottobre 2025. Intanto, secondo Axios, sito vicino all'intelligence USA, Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto martedì un accordo per porre fine alla guerra, ma mancherebbe il via libera finale di Trump, che avrebbe riferito di volersi prendere qualche giorno per valutare l'intesa. Una conferma sarebbe arrivata dal vice del tycoon J.D. Vance, che parla di buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco. Sempre secondo la stessa fonte, il memorandum prevederebbe 60 giorni di proroga della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. In Italia oggi sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base CUB, SICOBAS, SGB, ADL Varese, USI, sostenuto dall'Associazione dei Palestinesi in Italia e dai Giovani Palestinesi d'Italia, contro le guerre e il riarmo, contro l'economia di guerra e per l'aumento dei salari. In corso diverse iniziative di lotta, tra le principali un picchetto in corso dall'alba ai cancelli della fabbrica Fiorentini di Trofarello a Torino, blocchi operai all'hub logistico di Pioltello Limito nel milanese e il corteo in città a Milano. Italia ed Europa alle prese con la crisi energetica provocata dalle guerre imperialiste. La Commissione europea mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. L'iniziativa è spinta dal vicepresidente della Commissione UE di Fratelli d'Italia, Fitto, che ha inviato una lettera ai 27 nella quale indica proprio nel Fondo europeo di sviluppo regionale, nel Fondo di coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti per affrontare le sfide, queste le parole utilizzate, poste dalla guerra. Le regioni UE si oppongono. Il governo italiano invece continua a invocare la flessibilità dell'UE. Infine torniamo all'estero con la guerra nell'est dell'Europa. Un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, stato membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone rimaste lievemente ferite. Quando è stato colpito l'edificio residenziale, poco prima delle 3 di notte, l'esercito russo stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. 11:05 è tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR di Radio Onda d'Urto. Tra poco lo spazio approfondimenti del mattino, il prossimo notiziario alle 13 nell'edizione con gli audio servizi.

Domenica 31 di maggio, centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, torna dalle 15.30 il Pop Club per Jean-Luc Stott. Il format è sempre quello: concerto e poi chiacchierata nello studio esterno che verrà allestito nei pressi del palco. Il miglior modo per ricordare Jean-Luc Stott tra musica e aneddoti, perché tutte le artiste e gli artisti avranno tanti ricordi su Jean-Luc Stott. Quindi l'appuntamento da non perdere, è ingresso gratuito questa domenica 31 maggio dalle 15.30 al Magazzino 47, Salamaia, bar aperti, alternativa vegan e chi più ne ha più ne metta. Vietato mancare.

0: andate tutti via. Rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
3: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208462017 4.

0: Le 11:09 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del mattino. Oggi è venerdì 29 di maggio, inizieremo parlando dello sciopero generale di 24 ore proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base, tra cui Confederazione Unitaria di Base, SICOBAS, USI, CIT e altre organizzazioni della comparto. Le motivazioni vanno oltre le vertenze, come dire, settoriali al centro: aumenti di salari, il diritto allo sciopero, il contrasto alle precarietà a sostegno di politiche sociali e l'opposizione alla guerra. Questi un po' i temi al centro di questo sciopero generale. Manifestazioni e picchetti sono in corso in diverse città. Ci collegheremo con il picchetto a Torino davanti alla fabbrica Fiorentini e poi andremo invece a collegarci con la manifestazione in corso a Milano che si concluderà in prefettura. Per quanto riguarda la pagina del lavoro, è morta nel corso del turno di notte un'operatrice sociosanitaria. Il fatto si è consumato nel silenzio dell'informazione, è avvenuto nella RSA Piccola Casa del Rifugio di Milano. Morta di lavoro, aveva in carico 33 pazienti anziani allettati che avevano bisogno di essere cambiati, è stato uno di loro a avvisare i soccorsi. Abbiamo raggiunto per alcune considerazioni Nadia Lazzaroni, segretaria della funzione pubblica CGIL di Brescia. E poi andiamo a Roma. Da qualche settimana si è costituita l'assemblea FAC Remigration, dopo un primo incontro che si è tenuto presso la facoltà di giurisprudenza La Sapienza. C'è stata una nuova convocazione per questo sabato, domani 30 maggio, un'assemblea pubblica che si svolgerà in piazza Vittorio verso il corteo del 13 giugno. Quel giorno si terrà la marcia a Roma dei fascisti del Comitato Remigrazione e Riconquista a conclusione della raccolta firme per la proposta di legge sulla cosiddetta remigrazione. Definiremo i contorni di questa mobilitazione con Stefano dell'assemblea FAC Remigration. E poi, come di consueto, il venerdì il focus è dedicato all'approfondimento delle notizie economiche della settimana con il nostro Andrea Fumagalli. Alle 12:30 poi la trasmissione Weekenders, alle 13 il Radio Giornale, la prima edizione con i servizi. Allora, via quindi allo spazio approfondimenti. Come dicevamo, parliamo dello sciopero generale in corso, sciopero generale di 24 ore che è stato proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base. Manifestazioni e picchetti sono in corso in diverse città. A Torino l'appuntamento dalle 5 di questa mattina davanti alla fabbrica Fiorentini di Trofarello. In realtà siamo appunto in provincia di Torino, in via Marco Biagi 8, a sostegno della vertenza di lavoratori e lavoratrici degli appalti ELP per un giusto contratto. Poi sempre questa mattina la manifestazione promossa da Torino per Gaza, oggi pomeriggio alle 18 la fiaccolata in piazza Castello. Ma andiamo adesso invece proprio a collegarci con Daniele dei SICOBAS dal picchetto in corso davanti alla fabbrica Fiorentini.
1: Stamane dalle ore 5 è iniziato il presidio dallo stabilimento Fiorentini di Trofarello. Fiorentini è una grande fabbrica alimentare, sono circa 400 gli operai che su tre turni lavorano a ciclo continuo in questo sito, soprattutto donne e immigrati. Il sindacato è qui per due ragioni principali. La prima è: oggi è sciopero generale, per cui sui luoghi di lavoro, con i lavoratori, in particolare gli operai, si portano avanti le richieste fondamentali di questa giornata di lotta generale contro il governo e i padroni, per forti aumenti di salario, per la difesa del diritto di sciopero, contro l'economia di guerra e le guerre. Economia di guerra significa bassi salari, precarietà, caro vita, guerre, tutte le guerre, dalla Palestina all'Ucraina, dal Libano all'Iran, da Cuba al Sudan. Seconda ragione, bisogna urgentemente unire tutte le lotte, collegandole a partire dai luoghi di lavoro con la condizione che vivono milioni e milioni di persone, la classe lavoratrice, anche in Italia. Quindi in questa fabbrica si porta avanti come sindacato, come movimento operaio, la lotta per l'applicazione del giusto contratto contro i contratti legittimi. In particolare qui tutte queste centinaia di operai hanno sotto un appalto da Fiorentini Virco a Elfe il contratto multiservizi e si chiede il contratto alimentari, soltanto dal punto di vista economico una differenza di circa 300 euro. Il presidio continua, c'è stata sia la parte di comizi all'entrata uscita del cambio turno, sia la parte di picchetto nella zona logistica della fabbrica. Adesso siamo da diverse ore in protesta e si sta definendo il lancio della campagna di boicottaggio dei prodotti fiorentini, perché non è accettabile che queste grandi aziende sfruttano i lavoratori, addirittura applicando contratti da fame come multiservizi illegittimi, e nessuno interviene nonostante le segnalazioni del sindacato, e allo stesso tempo si vendono al grande pubblico come aziende che quasi fanno del bene. Non è così, questi prodotti sono macchiati dello sfruttamento, per cui inizia a Torino e allargandosi la campagna di boicottaggio dei prodotti fiorentini.
0: Grazie Daniele, buon proseguimento di sciopero e di giornata. Allora.
1: A voi e un saluto a tutti i lavoratori e le lavoratrici in sciopero generale. Chi tocca uno tocca tutti.
0: Come dicevamo, quindi manifestazioni e picchetti in corso in diverse città, questo l'appuntamento a Torino da questa mattina davanti alla fabbrica Fiorentini di Trofarello, a sostegno della vertenza di lavoratori e lavoratrici degli appalti Elpe per un giusto contratto. Treni regionali e interregionali sono stati soppressi a Milano, Roma, Firenze, così come disagi in tutta Italia per quanto riguarda i mezzi di superficie del trasporto pubblico locale. Annullati anche diversi voli, in particolare all'aeroporto di Malpensa. E in occasione dello sciopero generale, l'hub logistico di Pioltello, qui siamo in provincia di Milano, è stato bloccato. Le sedi di Logtainer e di SV sono presidiate, camion fermi. La macchina logistica che alimenta il genocidio in Palestina, scrivono i giovani palestinesi che sostengono lo sciopero, si inceppa ancora una volta per mano di lavoratori e attivisti determinati a colpire chi ha scelto di stare dalla parte del genocidio. A Milano è intanto in corso una manifestazione che si concluderà davanti alla prefettura. E da qui sentiamo Francesco Del Rico della Cuba Trasporti di Milano e provincia.
2: Corteo che si concluderà davanti alla prefettura, a cui abbiamo chiesto anche una convocazione con una delegazione che andrà a discutere del settore della logistica in generale, dei lavoratori che devono avere a che fare tutti i giorni con dei salari che sono bassissimi rispetto a tutta l'Europa, per cui c'è un problema di salari bassi, c'è un problema di contrattazione che viene esclusa da una marea di aziende, perché purtroppo la loro logica è quella di avere manodopera a basso costo, ed è quello che fanno soprattutto nella nostra categoria, che è quella della logistica, che nonostante sia in forte espansione, non ne consegue un'espansione per quanto riguarda gli stipendi. Abbiamo tutti i giorni a che fare con società che si inseriscono nella logistica, che applicano contratti che non fanno parte della filiera, che applicano il multiservizi, che è uno dei contratti più bassi che noi abbiamo sempre contestato. E pertanto non è possibile accettare una condizione che non ti permette di poter vivere, ma questa è solo sopravvivenza e non è giusto continuare ad accettare una condizione di questo tipo.
0: Certo, quindi insomma, come sta?
2: Poi tra l'altro abbiamo qua in corteo un gruppo di 30 lavoratori della Seriplast di Pioltello, è un leader mondiale nella fornitura di oleodotti, tubi per oleodotti, gli unici ad essere esclusi dal cambio di appalto fatto due giorni fa sono gli iscritti al sindacato, guarda caso tutti iscritti alla CUB, non ci sono altri sindacati all'interno, gli unici licenziati sono gli iscritti alla CUB. Pertanto chiederemo... Sì. Non ho capito.
0: Come si spiega questo fatto, insomma, che c'è questa...
2: Si spiega col fatto che, visto che le istituzioni non sono in grado di fare controlli, ogni società si sente libera di applicare il contratto che vuole, salvo poi trovarsi coinvolta in azioni sia sindacali e purtroppo a volte legali per far riconoscere ai lavoratori i loro diritti, che sono quelli di avere un contratto giusto, un salario adeguato, e queste cose qui le abbiamo tutti i giorni, ma se non si sindacalizza il lavoratore, le istituzioni non riescono a dare risposte, l'ispettorato non ha le risorse per poter controllare e verificare, soprattutto quando avvengono i cambi di questo tipo, i cambi d'appalto, dovrebbero verificare, visto che c'è una commissione apposita per la correttezza nei cambi d'appalto, ma è rimasta solo sulla carta, in pratica non è in grado di assolvere a questo compito.
0: Francesco, sei altro da aggiungere? Se no possiamo salutarci qua, poi ci...
2: No, io penso che di aver detto le cose essenziali che cerchiamo di affrontare, e purtroppo a spese dei lavoratori che per qualche mese rimarranno senza stipendio, perché il ricorso in sede legale purtroppo prevede qualche mese di disoccupazione.
0: Francesco De Rico, grazie per essere stato con
2: noi. A voi.
0: Buona manifestazione, buono sciopero. Buona giornata.
2: Salve.

0: Le 11:26, proseguiamo col nostro spazio approfondimenti. Parlare dell'ennesima morte avvenuta in un luogo di lavoro, questa è sicuramente una notizia molto particolare. Si tratta infatti del decesso di un'operatrice sociosanitaria morta durante il turno di notte. Aveva in carico ben 33 pazienti, è stato proprio uno dei suoi pazienti a allertare i soccorsi, però per la donna non c'è stata nulla da fare. Sentiamo le considerazioni che ha fatto su questa vicenda Nadia Lazzaroni, segretaria della funzione pubblica CGIL di Brescia.
1: Siamo al telefono con Nadia Lazzaroni, segretaria generale della funzione pubblica CGIL di Brescia, che saluto, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e agli ascoltatori.
1: Poi magari spieghiamo perché sentiamo proprio te da Brescia, perché vogliamo commentare e analizzare un fatto che è avvenuto però a Milano, cioè la morte di un'operatrice di una RSA durante la notte. Aveva in carico da sola ben 33 pazienti e tra l'altro a chiamare i soccorsi è stata proprio una dei pazienti, e tu naturalmente sei intervenuta su questo fatto, che peraltro non ha trovato spazio nelle pagine della cronaca da nessuna parte.
2: Esatto, abbiamo saputo di questa notizia solo oggi da un trafiletto di Rai News e riteniamo che sia gravissimo che non se ne parli. È morta una lavoratrice della cura, una lavoratrice che ad oggi gli operatori sociosanitari sono considerati operatori tecnici, che aveva in carico 30 persone in turno su un piano da sola, e appunto l'hanno trovata priva di sensi, e è stata una paziente a chiamare l'infermiere del piano di sotto, così riferisce la notizia. Ma questa notizia è stata praticamente caduta nell'oblio, nessuno ne ha parlato. Io trovo che questo sia un fatto gravissimo. È una morte sul lavoro che va di una lavoratrice che si occupa di prendersi cura delle persone più fragili della nostra società, dei nostri anziani. E le condizioni in cui operava questa lavoratrice sono le medesime di molte realtà della nostra sanità bresciana, per cui leggere questa notizia mi ha toccato profondamente. Io ne conosco molte personalmente di lavoratrici e anche lavoratori, sono il numero, i maschi, il numero più ridotto, ma ci sono, che ci lamentano la difficoltà di operare da soli in turno con 25-30 pazienti durante il turno di notte. Spesso c'è solo un infermiere in struttura che sta anche su 80-70-100 pazienti, e le OSE sono sui piani per fare vigilanza e cura. I pazienti sono sempre più, diciamo, gli ospiti delle RSA sono sempre più pazienti, cioè sono sempre più ammalati, più anziani, con pluripatologie, e quindi spesso allettati, spesso con la necessità di fare dei cambi notturni di posizione e anche di diciamo igienici, no? per il cambio di panno, eccetera, e questo lavoro diventa davvero davvero usurante, davvero pesante, soprattutto se pensiamo a una donna sola che se ne occupa di 33, come in questo caso. Pensate un po' a che tipo di impegno, come si deve essere sentita questa persona in difficoltà. Quindi io credo che non possiamo restare indifferenti davanti a questi fatti, dobbiamo farcene carico, dobbiamo soprattutto denunciare la situazione in cui operano le lavoratrici e i lavoratori della cura anche nel nostro territorio. E esistono degli standard minimi di presenza, sono i minimi assistenziali, che si esprimono in minutaggi, cioè in quanti minuti servono a ciascun ospite. Sono minutaggi che a nostro avviso non vanno più, non sono più accettabili, non vanno bene, soprattutto perché non sono compatibili con le condizioni in cui operano queste lavoratrici.
1: Lavoratrici che voi tu sottolinei, Nadia, che tra l'altro sono quasi una percentuale molto alta, over 50, quindi...
2: Sì, sono operatrici, diciamo, che arrivano, svolgono questa professione, giungono a fare questa professione dopo aver fatto magari una carriera lavorativa un po' frammentata, no? Con un corso, alcune sono ASA, altri sono OS, perché non è necessariamente detto che siano tutti OS che si occupano di questi, che operano in situazioni delle RSA, e queste lavoratrici hanno fatto le mamme, si sono occupate della famiglia, hanno avuto dei carichi familiari e quindi hanno bisogno di raggiungere l'età pensionabile e entrano nel mondo del lavoro magari anche tardivamente, e quindi lavorano fino a 67 anni. Spesso in gravi condizioni di difficoltà, con problemi di schiena, problemi di arti, eccetera. Chiaramente non vengono esonerate dal lavoro, ma devono utilizzare ausili, lavorare in due, ma spesso lavorare in due se sei in turno da sola non è possibile. Quindi ci sono condizioni che vanno attenzionate, che entrare nel merito ora è difficile perché bisogna dovere i tecnicismi, ma che vanno assolutamente denunciate. Noi lo facciamo costantemente, peraltro sono lavoratrici che operano in dumping contrattuali rispetto al contratto pubblico, perché se gli operatori sociosanitari che operano nella struttura pubblica hanno il contratto rinnovato e siamo in fase di rinnovo un'altra volta, i lavoratori che operano, per dire, nelle RSA di Aris Aiop hanno un contratto scaduto da oltre 13 anni, quelli che operano con il contratto Uniba è stato rinnovato, ma sono contratti che hanno un dumping contrattuale, non hanno proprio le stesse quote economiche, gli stessi diritti, gli stessi orari dei lavoratori pubblici. Per cui stiamo creando dei lavoratori di primo e di secondo, diciamo, livello, e queste lavoratrici hanno proprio bisogno di essere ascoltate, di essere seguite, e dobbiamo prendercene cura noi, perché se non ci prendiamo cura di chi ci cura, soprattutto di chi si occupa dei più fragili della nostra società, abbiamo perso una scommessa grandissima, cioè il nostro servizio, il nostro sistema sanitario non reggerà.
1: Scusa, una domanda che si pone chiaramente, ma come mai sono lavoratrici dimenticate? Di fatto questa notizia
2: è una domanda che ci poniamo spesso anche noi. Sono persone che hanno difficoltà a tutelare i propri diritti proprio per una serie di motivi che sarebbero da indagare, ci vorrebbero delle ore per spiegarle, però in realtà di solito sono persone che hanno bisogno di lavorare perché per una serie di svariate di motivi, perché tutti abbiamo bisogno di lavorare, e hanno una professionalità acquisita di cui vanno anche orgogliosi, perché comunque hanno delle competenze che si acquisiscono in un anno di corso. L'operatore sociosanitario una volta si acquisiva con un anno di corso, adesso ci vuole la maturità e ancora un anno, e quindi sono persone che vogliono fanno questo lavoro, ma che non sono viste, sono invisibili, operano, non si attivano per difendere i propri diritti, non hanno, peraltro fanno fatica anche a esercitare il diritto di sciopero quando noi organizziamo delle iniziative, proprio perché si parla di due condizioni: una, che lavorano ai minimi assistenziali, cioè ai minimi di sciopero, quindi i servizi sanitari non si possono chiudere, non lo insegni tu, cioè non è possibile, va garantita l'assistenza e non si possono sospendere i servizi essenziali, tra cui la cura. Se in secondo caso siamo spesso, perché anch'io sono un'operatrice sanitaria, soffrono della sindrome che si chiama la prigionia della cura, no? Che ti dispiace occuparti delle tue questioni, quindi non manifesti, non metti in campo delle azioni di rivendicazione, proprio perché sai che il tuo lavoro è fondamentale per le persone di cui ti prendi cura. Quindi è un tema molto delicato, ma che andrebbe attenzionato. Io credo che non si possa non parlare di questa morte sul lavoro come parliamo delle altre. Abbiamo sentito nei giorni scorsi gravissimi gli episodi di morti per muletti ribaltati, per situazioni gravi che sono avvenute in tutta Italia. Questa morte è passata nel silenzio, non ne ha parlato nessuno. Io credo che sia proprio profondamente ingiusto non parlarne. Dobbiamo mettere al centro questi lavoratori come tutti gli altri, ma soprattutto dare a loro il valore che hanno, cioè non possiamo delegare a loro la responsabilità collettiva della cura, dobbiamo farci carico che anche le condizioni in cui loro lavorano siano dignitose e siano soprattutto rispettose della loro vita, e non portino a questo tipo di problematiche. Cioè l'umanizzazione delle cure va garantita, e va garantita attraverso la dignità di chi ci lavora.
1: Grazie a Nadia Nazzaroni, segretaria generale della funzione pubblica CGIL di Brescia. Ecco, un'ultima battuta, la CGIL di Brescia ha scritto un comunicato, voglio fare polemica, a Milano non c'è un comunicato della CGIL.
2: Non lo so, ho trovato la notizia che avete avuto difficoltà a trovare anche voi, l'abbiamo trovata così sfogliando le notizie sulla sanità, e credo che forse è sfuggita, ma non deve sfuggire, non può sfuggire, non credo che i compagni di Milano si siano attivati all'interno dell'RSA per informarsi. Sarà sicuramente anche un'indagine giudiziaria per capire cosa sia realmente successo. Per noi è vergognoso che non se ne parli, ecco, questo non deve succedere. Noi vogliamo che queste lavoratrici vengano portate all'attenzione, vengano conosciute, vengano valorizzate per quello che sono, per quello che valgono.
1: Grazie Nadia, Buona giornata intanto, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: A presto.

0: Le 11.39, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del mattino. Cambiamo completamente argomento. Da qualche settimana a Roma si è costituita l'assemblea FAC Remigration, dopo un primo incontro che si è tenuto presso la facoltà di giurisprudenza il 21 di maggio alla Sapienza, all'Università di Roma. Una nuova convocazione di questa assemblea sarà per domani, sabato 30 maggio. Si tratta di un'assemblea pubblica in piazza Vittorio verso il corteo del 13 giugno. Quel giorno si terrà la marcia a Roma dei fascisti di Remigrazione e Riconquista. A conclusione della raccolta firme per la proposta di legge sulla cosiddetta remigrazione, abbiamo definito i contorni di questa mobilitazione con Pietro dell'assemblea FAC Remigration. Andiamo ad ascoltarlo.
1: Certo, FAC Remigration è un'assemblea di varie realtà, nata con l'obiettivo di costruire una mobilitazione intorno a quello che è, diciamo, il contro appuntamento chiamato appunto il 13 giugno, appunto il contro appuntamento perché il 13 giugno a Roma, per chi non lo sapesse, spieghiamolo, ci sarà una piazza nazionale del Comitato di Remigrazione e Riconquista, e ovviamente stabilita in concomitanza con la data in cui sempre lo stesso comitato presenterà la legge di remigrazione. E appunto l'assemblea di FAC Remigration nasce in maniera abbastanza spontanea da varie realtà dell'ambito romano, ovviamente realtà non istituzionalizzate, e semplicemente ci si è posta la necessità di creare una mobilitazione efficace, e da questa necessità poi sono scaturiti anche altri punti di discussione, tra cui quello fondamentale, che riteniamo fondamentale, è quello di intrecciare rapporti con appunto poi chi questo movimento della remigrazione lo subisce in prima persona, cioè le comunità razzializzate, marginalizzate, emarginate e ghettizzate, che sono effettivamente primi a subirlo direttamente nel quotidiano. Noi come studenti, come assemblea studentesca, ci poniamo appunto la necessità sì di costruire una mobilitazione, ma una mobilitazione che ovviamente non perda di mira il discorso sistemico. La remigrazione non è una legge fatta a caso, non è una legge che nasce da un riscontro reale, è una legge che, mistificando quelli che sono fatti e avvenimenti realmente accadono, va poi a costruire una narrazione razzista, xenofoba, profondamente fascista, e va a criminalizzare appunto chi di per sé già è ghettizzato ed emarginato dalla macchina statale ed economica, e sfruttato ovviamente in primo luogo.
0: Ecco, state preparando questo appuntamento con diverse iniziative. Già c'è stata un'assemblea alla facoltà di giurisprudenza, ce ne sarà un'altra sabato 30 maggio. Vi siete dati appuntamento alle 12.30 in Piazza Vittorio Emanuele per un'assemblea pubblica e un pranzo sociale proprio verso questa iniziativa del 13 giugno.
1: Sì, esatto, cioè l'assemblea del 30 appunto nasce dal punto principale della discussione che ci siamo ritrovati ad affrontare in assemblea, che era quello di cercare appunto un ponte tra chi lo sfruttamento economico e il razzismo sistemico lo subisce in prima persona tutti i giorni, e noi che dalla nostra posizione di coscienza possiamo appunto individuare questi problemi, che però poi non possono essere riportati su un piano solo puramente ideologico di discussione, ma che vanno calati nel reale economico di tutti i giorni, vanno strette relazioni appunto con chi queste proposte e questo clima razzista lo subisce costantemente, quotidianamente, nel luogo di lavoro e nei luoghi anche di socialità. Ad esempio, appunto, questa assemblea non si propone soltanto come un momento di dibattito politico, ma si propone innanzitutto e anche come un momento di costruzione di rapporti, di conoscenza e come un momento in cui effettivamente si mostra chi che porta avanti una proposta alternativa a quella razzista, xenofoba e marginalizzante. E non vuole essere appunto soltanto una lata dall'alto, vuole essere un momento di costruzione vero e proprio, vuole essere una parte integrante del percorso e non soltanto un gradino per la Piazza del 13.
0: Certo, ecco, anche alla luce proprio di quello che mi dicevi poco fa, quali sono le realtà, i soggetti sociali, i politici che avete, come dire, individuato come interlocutori verso questo percorso?
1: Beh, le varie realtà appunto che compongono l'Assemblea di Fakere Migration hanno singolarmente preso in passato e anche attualmente contatti con varie realtà, appunto varie comunità migranti, se così vogliamo dire, anche se è una parola che lascia spazio va precisata come parola. E appunto, ad esempio, abbiamo interloquito, mi viene in mente, durante il 4 maggio con quelle che è la mobilitazione della comunità bengalese e appunto anche nell'avvicinamento all'assemblea stessa e nei momenti in cui di diffusione dell'assemblea ci stiamo cercando di proporre degli obiettivi territoriali che non siano ristretti alla nostra realtà studentesca, universitaria e privilegiata, ma che appunto cerchino un contatto con le varie anime meticce della città. Ad esempio, domani e venerdì ci potrete trovare a volantinare in zona Torpignattara e appunto per cercare un contatto diretto con queste persone e con queste anime con i quali noi ci proponiamo appunto di costruire insieme e non a cui proporre questo nostro percorso.
0: Ecco, ti chiedo un'ultima cosa, magari sarà uno dei punti che avrete in discussione nell'assemblea del 30 maggio. Ecco, questa mobilitazione del 13 la vedete come una mobilitazione cittadina o pensate invece di farlo diventare un appuntamento, come dire, di carattere nazionale?
1: Beh, la piazza in sé, adesso io di preciso mi pare che sia chiamata come cittadina non nazionale. Si è discusso ieri, io personalmente non c'ero, ma si è discusso ieri anche con altre realtà, diciamo, con sfumature politiche diverse rispetto alla nostra in assemblea pubblica, ma ancora onestamente non vi è un responso definitivo a quello che potrà essere il 13. Appunto, noi ci proponiamo di farlo diventare un momento di lotta politica e di rivendicazione da parte delle varie anime meticce di questa città e non soltanto di sfilata. Non vogliamo che sia un momento rivendicazione simbolica, ma che sia un momento effettivo di lotta e di contrasto al problema fascista e razzista da parte non solo degli studenti, ma di tutti. Questa è la nostra, è ciò che ci siamo prefissati. Per il 13 non vogliamo una parata. Per il 13 ovviamente è tutto da svilupparsi, manca tempo, la mobilitazione è in corso, ma questa è la nostra idea. Questo è ciò che vogliamo portare avanti, non solo come Fakere Migration, ma penso anche come varie realtà che compongono l'Assemblea.
0: Chiarissimo, Pietro, io ti ringrazio per essere stato con noi. A questo
1: Grazie
0: punto
1: mille a
0: ci
1: te.
0: risentiamo magari per una report di questa assemblea e per capire insieme quali saranno i prossimi passi. Grazie, una buona giornata.
1: Certamente. Ciao, grazie.
2: Entro dentro un negozio, vendono sogni nel cassetto.
0: Ricordiamo quindi questa assemblea Fakere Migration, si svolgerà domani sabato 30 maggio, un'assemblea pubblica in Piazza Vittorio verso il corteo del 13 giugno, quando a Roma sentirà la marcia dei fascisti del Comitato di Remigrazione e Riconquista a conclusione della raccolta firme per la proposta di legge sulla cosiddetta remigrazione. E a questo proposito, oltre a una manifestazione che sarà sicuramente molto partecipata, poi capiremo più avanti se locale o nazionale a Roma, ce ne saranno altre sui territori la stessa giornata del 13 giugno. E a questo proposito, per giovedì 4 giugno l'Assemblea Permanente Antifascista ha convocato un incontro alle 20 presso la Casa della Sinistra in via Cassala per decidere eventuali iniziative appunto da fare in occasione del 13 di giugno. Adesso noi cambiamo ancora una volta completamente argomento, andiamo a Cosenza, fra qualche istante capiremo se siamo sulla terraferma o se invece siamo in acqua, o meglio più che a Cosenza nei pressi del porto di Gioia a Tauro, e con noi dovrebbe esserci un compagno della base di Cosenza. Pronto?
3: Pronto, ciao, ciao a tutti e tutte.
0: Ciao, ciao. Ciao Antonio.
3: Noi siamo attualmente in mare con 5 barche della Thousand Mad Lynx Coalition per un'azione al porto di Gioia Tauro. Vogliamo rilanciare il presidio che ci sarà questo pomeriggio alle 5 e la conferenza stampa che invece alle 18.30, e questa mattina abbiamo deciso di, in realtà siamo partiti ieri con 5 barche della Thousand Mad Lynx insieme alla Global Intifada Against Genocide per denunciare la collaborazione del governo italiano, la collaborazione delle multinazionali, in particolare dell'MSC, e il passaggio di materiale bellico e dual use dai nostri porti. Per questo siamo qui e tra poco faremo questa azione. Denunciamo il fatto che attualmente nel porto di Gioia Tauro ci siano 16 container contenenti acciaio balistico che serve per costruire e per realizzare missili, e che in passato, a giugno del 2025, a giugno dell'anno scorso, la Guardia di Finanza, su segnalazione di GDS Italia, ha sequestrato 2 carichi di armi dirette ad Israele. Anche questi 16 container sono diretti ad Israele. Perdonami se vado direttamente dritto al punto. Siamo quindi qui per denunciare la complicità dell'MSC e del governo italiano. Siamo riusciti già a fermare l'attracco di una nave dell'MSC, la MSC Masnadia, che doveva venire, che sarebbe dovuta approdare oggi al porto di, in realtà 2 giorni fa, al porto di Gioia Tauro per caricare questi 8 container, ma grazie alle pressioni che abbiamo fatto in questi mesi e all'azione che stiamo organizzando questa mattina, questa nave ha deciso, l'MSC ha deciso di non caricare nemmeno su questa nave questi 8 di questi 16 container, e attualmente all'interno del porto è bloccata un'altra nave, la MSC Virginia, e stiamo attenzionando anche questa nave con le nostre barche.
0: Certo, ecco, sottolineiamo il fatto che ormai da diverso tempo al porto di Gioia Tauro, sul porto di Gioia Tauro, ci sono gli occhi puntati da parte del movimento pro-Palestina. Non è l'unica iniziativa questa che è stata fatta, però sicuramente, diciamo, come dire, c'è un livello di qualità maggiore, ecco, come dire, in quello che state facendo oggi.
3: Certo, noi sono mesi che ci stiamo mobilitando come collettivi e coordinamenti calabresi per la Palestina, e ci stiamo mobilitando appunto contro la complicità e contro la complicità dei nostri governi e il passaggio di questo materiale bellico dai nostri porti, anche perché la MSC è convinta di poter utilizzare un porto come quello di Gioia Tauro, che non ha una storia di lotta radicata come altri porti, anche perché non c'è una città grande dietro con una storia portuale, una storia di lotta dietro. Gioia Tauro, la piana di Gioia Tauro è composta principalmente da piccoli paesini, e il porto è anche relativamente recente, quindi non c'è una tradizione portuale come in altre città, però non hanno fatto i conti con noi, non hanno fatto conti con i sindacati, con USB Orsa Porti, non hanno fatto i conti con attivisti e militanti del territorio che siamo pronti a mobilitarci per fermare il passaggio di materiale bellico dal nostro porto. Abbiamo trovato la disponibilità da parte della Thousand Mad Lynx e della Global Intifada per questa azione, e la Global Intifada e la Thousand Mad Lynx sono intenzionate a lanciare la Gioia Tauro sistemico della fiera bellica in tutti i porti. Quindi Gioia Tauro è una prima tappa di una call to action per l'Europa e il mondo per il boicottaggio della filiera bellica e della complicità dei governi e dei porti nel genocidio.
0: Chiarissimo. Antonio, sei altro da aggiungere? Sennò possiamo rimandarci magari al pomeriggio per la conferenza stampa.
3: Ci risentiamo più tardi. Grazie mille per lo spazio.
0: Grazie a te.
3: Però chi ci sta seguendo.
0: Sì, abbiamo fatto diversi collegamenti questa mattina, quindi anche questa iniziativa, insomma, in qualche modo si inserisce in questa giornata di mobilitazione nazionale.
3: Il nostro obiettivo è rilanciare proprio lo sciopero anche dal porto di Gioia Tauro con questa azione. Grazie mille ancora per lo spazio.
0: Ciao Antonio. Ciao, Antonio, ciao. Della base di Cosenza, grazie per essere stato con noi. Abbiamo sentito quindi in diretta dalla barca, da una di queste cinque imbarcazioni che in qualche modo stanno contrastando l'uscita dal porto della MSC, questa nave porta container che periodicamente si reca in Medio Oriente, in particolare in Israele, trasportando acciaio che viene poi utilizzato con buone probabilità, insomma, che sia appunto utilizzato per la costruzione di materiale bellico. Sono le 11:54, facciamo ancora uno stacco musicale. Loro sono Zen Circus, saranno anche loro alla festa di Radio Onda d'Urto, e poi l'approfondimento economico con Andrea Fumagalli.
2: Dentro un

0: Nella testa penso certo, sono d'accordo, è per amare e riprodurci che siamo al mondo, per stare bene tutti insieme senza rancore.
1: 21 di agosto.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda Adulto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

0: Ed eccoci qui con il nostro collaboratore, l'economista Andrea Fumagalli, la sua rubrica del venerdì di analisi critica dei fatti economici della settimana. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a te Rosangelo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, apriamo con quanto dichiarato dal meloniano Fitto, che è vicepresidente italiano della Commissione Europea. Lui dice: per affrontare le conseguenze del caro energia gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione. Tale affermazione però è stata rispedita al mittente dalla Conferenza Europea delle Regioni, contraria naturalmente a usare i fondi di coesione, cioè quelli per la promozione dello sviluppo sostenibile e la riabilitazione e la riduzione delle disparità economiche e sociali, e appunto è contrario a essere usato come bancomat proprio a discapito degli investimenti strutturali a lungo periodo e territoriali, tra l'altro.
1: Esattamente. Allora, il ministro Fitto sta facendo lo sporco lavoro per il governo Meloni. Sappiamo che il governo Meloni ha un problema molto, molto grosso, molto rilevante.

0: deficit PIL alla fine del 2025 pari al 3,1%, che è superiore al limite massimo del 3%. Questo significa che l'Italia non può attingere ai fondi SACE, ad esempio, o SAFE, per quanto riguarda le spese militari, però è impegnata nell'aumentare almeno il 2,5% delle spese militari. Poi sull'andamento delle spese militari parleremo dopo, e quindi si trova in una situazione dove la coperta, come si suol dire, è effettivamente molto ma molto corta. Il primo tentativo che il governo Meloni aveva fatto per fare un po', per chiarire il quadro in cui è stata presa questa decisione ieri dalla vicepresidente della Commissione Europea Fitto, era quella di chiedere una deroga ai limiti posti dal patto di stabilità, inserendo le spese energetiche che sono fortemente aumentate in seguito alla crisi del Golfo Persico, come sappiamo, chiedere una deroga dai limiti posti dal patto di stabilità, così come è stato fatto con il piano Rearm Europe per quanto riguarda le spese militari. Questo tentativo fino al momento attuale non ha avuto successo. Diciamo che su questa proposta italiana è stata posta una pietra tombale dall'intervento della governatrice della Banca Centrale Europea domenica scorsa, che ha detto che gli stati devono rispettare i patti che hanno controfirmato, e ricordo che questo patto di stabilità è stato firmato dallo stesso governo Meloni 3 anni fa. E quindi a questo punto l'ultima possibilità per il governo di trovare dei fondi per fare una finanziaria elettorale è stato quello di poter stornare dei fondi europei verso invece fondi per favorire il cambiamento dei prezzi energetici, quindi andare a pagare la riduzione delle accise piuttosto che interventi a sostegno dell'autotrasporto o di quelle sigle, quei segmenti lavorativi che sono fortemente sostenitrici del governo Meloni, come gli autotrasportatori. E di conseguenza qui Fitto ha mandato ieri una lettera in cui si dice che gli stati nazionali possono utilizzare parte dei fondi di coesione e i fondi per la transizione green, transition fund chiamate, per non più che erano destinati a ridurre le disparità territoriali e favorire la coesione sociale all'interno degli stessi territori, fondi che sono gestiti direttamente dalle regioni, per cui ci sono le regioni italiane ma anche le regioni degli altri paesi europei, e questi soldi possono essere dirottati verso altre spese, in particolar modo per far fronte all'emergenza dell'aumento dei prezzi energetici. Questo dà un po' di spazio di operatività per il governo Meloni nell'utilizzare all'interno dei limiti di budget che l'Italia deve per forza temperare, però ha incontrato immediatamente la reazione molto negativa da parte delle regioni stesse, perché dei fondi particolarmente importanti che in molti paesi europei sono stati utilizzati con una certa efficienza, bisogna dire, mentre in Italia, come sappiamo, l'Italia non riesce a spendere al 100% i fondi che gli vengono concessi dall'Unione Europea. C'è un'inefficienza anche di carattere burocratica che fa sì che i fondi che arrivano alle regioni poi in realtà vengono spesi soltanto una parte non al 100%. E le regioni, il Comitato delle Regioni Europee e la presidentessa TUP delle Regioni Europee ha fatto sapere immediatamente che i fondi di coesione non sono un bancomat a cui, ha usato proprio questa espressione, a cui i governi possono attingere, in particolar modo in riferimento al governo italiano, e quindi vedremo se effettivamente questa disposizione, questa lettera di intenti, perché è una lettera di intenti per il momento che è stata fatta da Fitto, troverà effettivamente una sua realizzazione pratica. Questa è l'ultima possibilità che ha il governo Meloni per racimolare e raschiare il fondo del barile, racimolare dei soldi per poter fare una finanziaria di tipo espansivo o moderatamente espansivo in vista dell'anno prossimo.
1: Rimaniamo in Italia perché a Roma al Ministero delle Imprese si è svolto lunedì scorso il tavolo sulla vertenza Electrolux tra azienda, istituzioni e lavoratori.

0: quindi una discussione diversa. Sullo sfondo in più c'è una preoccupazione della possibile avanzata di Midea, società cinese che ha già una joint venture e una partnership con Electrolux, ma limitata per il momento agli stabilimenti statunitensi. Il timore dei sindacati e dei lavoratori è che la ristrutturazione e il piano di tagli sia finalizzato a un cambio del controllo della società. Si tratta tra l'altro di ipotesi per cui Electrolux non ha confermato lo stato di fatto, non ha risposto per la verità.
1: Dunque, la situazione al momento attuale, per quello che ne sappiamo, è la seguente. Il piano dell'Electrolux, che è una multinazionale svedese, che opera in Europa, negli Stati Uniti, prevalentemente anche negli Stati Uniti prevalentemente, l'Electrolux si impegna a mantenere i 4 stabilimenti in Italia, che sono quello di Susegana in provincia di Treviso, quello di Porcia in provincia di Pordenone, quello di Solaro in provincia di Milano e quello di Forlì, che è specializzato nella produzione di forni e lavatrici e frigoriferi a incasso. Il quinto stabilimento, quello di Cerreto Desi, in provincia di Ancona, è destinato invece a essere soppresso. I licenziamenti sono circa poco più di 1700, sono per, vogliamo essere precisi, sono una riduzione di 310 operai a Susegana, 256 a Porcia, 106 a Solaro, 241 a Forlì, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà sono 2/3 manodopera operaia e 1/3 manodopera di staff, quindi impiegati da questo punto di vista. Era stato presentato questo piano e immediatamente i sindacati hanno programmato degli scioperi. È stata convocata una riunione al MIMIT, presieduta dal ministro D'Urso, che ha definito questo piano inaccettabile e ha chiesto una discussione a livello europeo a Bruxelles e ha riconvocato le parti e quindi anche l'Electrolux per il 15 giugno, invitando l'Electrolux a proporre un piano diverso compatibile con una riduzione di forza lavoro ma non in termini così eccessivi e con il mantenimento di una presenza industriale all'interno dell'Italia. Parallelamente, e questo di questo se nei giornali hanno parlato poco bisogna dire, nel mese di aprile il consiglio d'amministrazione di Electrolux aveva deliberato un aumento di capitale sociale di 464 milioni di euro che è diventato operativo proprio in questi giorni, nel momento stesso in cui Electrolux presentava questo piano di esuberi occupazionali. Il maggior azionista di Electrolux è un fondo di investimento, come ormai è tipico delle grandi gruppi industriali, Investor AB, e questo aumento di capitale di 464 milioni è anche stato appoggiato da un pool di banche, tra cui Morgan Stanley, Deutsche Bank e SEB. Circa 139 milioni di questo aumento di capitale dovrebbero, anzi, così è stato dichiarato dai vertici della multinazionale svedese, dovranno sostenere la partnership con la cinese Midea in Nord America. Midea è un gruppo abbastanza noto in Cina, ha un fatturato di circa 64 miliardi di dollari, è una società che opera nel settore degli elettrodomestici, presenta un fatturato fortemente in crescita negli ultimi anni, anche una redditività abbastanza sostenuta, gode del fatto che la Cina produce l'acciaio e l'acciaio leggero necessario per la costruzione dei frigoriferi, la stoviglie, le lavatrici eccetera, con un prezzo che è circa il 30% in meno di quello che vige in Italia e il 18% in meno di quello che vige negli Stati Uniti, quindi si trova con un livello di competitività superiore. Spesso questa situazione è stata denunciata in Italia come concorrenza sleale. In realtà non si tratta di concorrenza sleale perché, come sappiamo, la Cina ha iniziato da 30 anni a questa parte, ha iniziato a produrre direttamente acciaio. Ricordiamo, giusto perché questo ci interessa, che lo smantellamento del stabilimento dell'Italsin della Bagnoli a Napoli, tutte le macchine e tutta la catena di montaggio di acciaio è stata acquisita proprio dai cinesi, che sono stati in grado così più di 30 anni fa, perché ormai l'Italsina di Bagnoli è stata smantellata 30 anni fa più o meno, è stata la grande dismissione, la prima grande dismissione dell'industria dell'acciaio in Italia, e adesso quindi in Cina l'acciaio viene prodotto a costi più competitivi rispetto a quello che avviene negli Stati Uniti e che avviene in Europa, in particolar modo in Italia.

0: Questo fa sì che il gruppo Midea cinese abbia una capacità competitiva superiore ed è interessato alla penetrazione nel mercato americano. L'aumento di capitale è finalizzato proprio a questo. Da qui viene fuori la paura e i timori da parte sindacale che in realtà l'Electrolux vuole cedere o rischia di essere acquisita dalla società cinese Midea. E questo è un dubbio che può essere avere una sua ragionevolezza, però va contro un dato di fatto, perché bisogna riconoscere che l'Electrolux e la cinese Midea hanno una partnership che dura da 20 anni. È iniziata 20 anni fa. Nel 2016 in particolare il colosso cinese aveva già rilevato dal gruppo svedese il marchio Eureka nel settore degli elettrodomestici, e su questo scambio l'Electrolux aveva ottenuto dei finanziamenti da parte cinese, quindi è un do-des, e questo equilibrio, questa sinergia è stata molto produttiva sia per Electrolux sia per Midea. Quindi al momento attuale non sembra che ci sia l'intenzione da parte di Midea di acquisire Electrolux. È una scelta strategica che l'Electrolux ha deciso ad aprile, con l'aumento di capitale sociale di 464 milioni, di puntare sul mercato americano e ridurre la produzione per quanto riguarda il mercato, la produzione in Italia, non tanto in Europa, perché da quello che si legge l'Electrolux sta aumentando la produzione in Polonia. Anche qui c'è un problema di competitività, nonostante che in Italia, come sappiamo, il costo del lavoro, i livelli salariali sono tra i più bassi a livello europeo. E questo è il momento, è la situazione che possiamo verificare.
1: Parliamo invece di spesa militare mondiale, che ha raggiunto nel 2025 un nuovo record storico, vale a dire 2.887 miliardi di dollari complessivi, con un aumento del 2,9% in termini reali rispetto al 2024. E quanto emerge dai nuovi dati delle SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute? Gli Stati Uniti, che da soli rappresentano il 33% dell'intera spesa militare mondiale, hanno registrato nel 2025 una riduzione pari al 7,5%. Rafforzano invece in maniera cospicua la tendenza globale al riarmo Russia e Cina, ma è l'Europa il continente che più contribuisce alla corsa al riarmo, con un aumento complessivo del 14% della spesa militare. L'Italia naturalmente ha un aumento del 20%, il nostro paese è tra i principali contributori della spesa militare europea e rientra, secondo il report di SIPRI, stabilmente nel gruppo dei primi 15 paesi della classifica.
0: Esatto. Dunque, il rapporto annuale che il SIPRI fa, il World Military Expenditures 2025, è stato pubblicato lo scorso 27 aprile. La notizia dei dati sulla stampa sono stati un po' silenziati, bisogna dire. Abbiamo che gli Stati Uniti diminuiscono la spesa militare del 7,5%, rimangono comunque a un livello di 954 miliardi di dollari, esattamente un terzo della spesa militare globale, ma tale calo è dovuto essenzialmente dal mancato rinnovo degli aiuti militari all'Ucraina, che nei 3 anni precedenti erano stati complessivamente di 127 miliardi. Quindi non è che gli Stati Uniti investono meno in armi e spendono meno in armi. Hanno avuto questa flessione, che probabilmente quest'anno non ci sarà più, in seguito al fatto del mancato finanziamento degli aiuti militari all'Ucraina. Il SIPRI infatti prevede che negli Stati Uniti una rapida risalita della spesa intorno ai 1.500 miliardi già nel 2026. Sappiamo che è in discussione al Congresso americano un mega piano di riarmo degli Stati Uniti. Trump ha dichiarato che vuole spendere quasi 500 miliardi il prossimo anno in armamenti. La Cina e la Russia sono i paesi fuori dal G7, diciamo così, che hanno avuto il maggior incremento di spese. La Russia ha aumentato la spesa militare del 5,9%, arrivando a 190 miliardi di dollari. Ricordo che gli Stati Uniti spendono 954 miliardi di dollari, che pari al 7,5% del PIL. La spesa militare dell'Ucraina è cresciuta del 20%, e ovviamente questi sono paesi che sono in guerra, quindi è chiaro che la spesa militare tende ad aumentare. La Cina invece ha proseguito la sua modernizzazione con un investimento complessivo di 336 miliardi di dollari, un aumento del 7,4%. Questo trend è più o meno simile a quello del Giappone, dove la spesa militare è aumentata del 9%, ma inferiore all'aumento della spesa militare di Taiwan, che è stata del più 14%. È interessante notare che l'Iran, altro paese che si trova in un conflitto bellico, per il quinto anno consecutivo vede una riduzione della sua spesa militare. Così come quest'anno si è ridotta la spesa militare di Israele, e comunque assomma Israele da sola 48,3 miliardi di dollari, in seguito all'accordo di cessate il fuoco con Hamas del gennaio 2025. Ma la spesa militare israeliana, anche per il prossimo anno, secondo le previsioni del SIPRI, tenderà a ritornare ad aumentare. Veniamo invece dalle nostre parti. L'Europa è il continente che ha fatto registrare il più forte incremento di spesa militare, oltre il 14%, come vi ho ricordato. Tra i paesi europei, il paese che ha segnato l'incremento maggiore è la Germania, un incremento del 24%, raggiungendo la spesa militare complessiva tedesca di 114 miliardi di dollari, e superando per la prima volta dal 1990 la soglia del 2% del PIL. Anche la Francia ha avuto un aumento della spesa militare, però più ridotto, dell'1,5% a 68 miliardi, mentre l'Italia si colloca al 12° posto al mondo per spesa militare, con un aumento significativo della spesa più 20%, quindi dopo la Germania il paese europeo che ha avuto l'incremento di spesa militare più elevato, arrivando all'1,9% del PIL, quando era l'1,3% nel 2016. Ricordiamo che nel decennio 2016-2025 la spesa militare italiana è cresciuta del 57% in termini reali, cioè quindi al netto dell'inflazione. È il paese, l'Italia partiva 10 anni fa con un livello di spesa militare tra le più basse d'Europa, l'1,3% del PIL, ma è il paese che ha avuto la crescita sia come quota del PIL sia in termini nominali costanti reali tra le più alte insieme alla Germania. In sintesi possiamo dire che l'Europa complessivamente spende per la difesa quasi 900 miliardi di dollari, quindi poco meno dei 964 miliardi degli Stati Uniti, e la spesa militare europea è 4,5 volte maggiore di quella della Russia. E questo, insomma, getta qualche ombra sulla ipotesi che la Russia vorrebbe invadere l'Europa, come ogni tanto qualcuno dice. Da questa distribuzione della spesa militare sicuramente una possibilità di questo genere trova scarsa realizzazione.
1: Ultimo argomento, Andrea. Crescente ottimismo su un possibile accordo Stati Uniti-Iran spinge di fatto le borse su nuovi massimi. Il memorandum d'intesa prevede il ripristino dello stretto di Hormuz, l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni, periodo durante il quale poi le parti dovrebbero proseguire il confronto sul programma nucleare di Teheran, mentre il petrolio prosegue la sua discesa. Devo dire la verità, poi comunque Andrea, è vero che c'è un crescente ottimismo e le borse in qualche modo segnano dei nuovi massimi storici, però c'è sempre un po' un alto basso.
0: Esatto, anche se nell'ultimo mese si è registrato più un alto che un basso, bisogna dire, nel senso che in questa settimana è la settimana che verrà ricordata probabilmente nella storia dei mercati finanziari internazionali, perché a Wall Street lo Standard & Poor's 500 ha superato la soglia dei 7.500 punti. La borsa di Milano, che conta come il due di picche quando la briscono i cuori, comunque, ha toccato dopo 26 anni 50.000 punti. l'indice DAX tedesco è arrivato al suo massimo storico e anche in Giappone e in Cina le borse presentano degli indici tra i più alti in tutta la loro storia. Il Dow Jones ha superato i 28.000 punti, anche qui raggiungendo un record. Ed è c'è un problema che si crea, un punto di domanda. Abbiamo un'economia reale che si trova in difficoltà. Proprio oggi, stamattina, o ieri sera, sono stati resi noti i dati di crescita del prodotto interno lordo statunitense, che su base annua cresce dell'1,6%, tasso di crescita più basso degli ultimi 4 anni. Le previsioni davano un tasso di crescita del PIL americano del 2%, quindi il dato reale è di abbastanza inferiore a quello atteso. Negli Stati Uniti c'è un'inflazione al 3,8% complessiva, con un aumento di 0,4 punti rispetto al mese precedente, che era 3,4. E questi sono indicatori, parliamo degli Stati Uniti, ma potremmo parlare dell'Europa, di qualsiasi altro paese, che vedono una certa situazione di sofferenza nell'economia reale, nella dinamica degli investimenti, nella dinamica dei prezzi, nelle capacità di crescita. Di fronte a questa situazione di economia reale abbiamo invece un'economia finanziaria che sta andando alla grande. Quindi qui viene confermato ulteriormente quello che è già una situazione che ormai possiamo verificare da più di 30 anni, che c'è uno scostamento tra il mondo finanziario e il mondo produttivo. Alcuni dicono che si tratta di un'anomalia. In realtà penso che non si tratti di un'anomalia, ma si tratta di un'ulteriore conferma di come i mercati finanziari, in particolar modo l'attività di speculazione finanziaria, oggi è l'elemento centrale della dinamica di accumulazione del capitalismo contemporaneo. L'economia reale è diventata marginale. Ciò che crea il moltiplicatore, che va a incidere sulle dinamiche di distribuzione del reddito, su una crescita di ricchezze selettive e parziali che non riguardano tutta la popolazione, bene, tutte queste dinamiche sono trainate dall'attività speculativa finanziaria e quindi dalla dinamica degli indici di borsa. Questa separatezza tra capitalismo finanziario e capitalismo industriale porta anche al fatto che oggi buona parte del grande capitalismo industriale è in mano al grande capitalismo finanziario. I tre fondi americani per eccellenza, Vanguard, BlackRock e State Street, da sole controllano quasi il 30% dell'industria made in USA e buona parte dell'industria anche di altri paesi. Abbiamo parlato prima dell'Electrolux, dove il azionista di maggioranza è un fondo di investimento, Investment AB, no? Che anche questo è un fondo di investimento che sta aumentando in maniera rilevante la sua posizione all'interno dei fondi di investimento internazionali. La maggior parte delle big tech sono controllate dai fondi di investimento. Qui c'è un effetto traino, perché ovviamente siamo in presenza di una bolla speculativa trainata dall'intelligenza artificiale. A questa bolla speculativa si è aggiunta anche una bolla speculativa trainata dalle imprese energetiche in seguito all'aumento del gas e all'aumento del prezzo del petrolio, e nonostante che il prezzo del petrolio in questa settimana sia calato intorno ai 109 dollari al barile, parlo del petrolio Brent, e il costo del gas si attesti poco sopra i 50 dollari per megawattora, quindi non, prima della crisi il costo del gas era sui 32 euro, non dollari, scusate, perché la quotazione di Adams 32 euro al megawattora, oggi siamo intorno ai 52 euro, quindi c'è stato un aumento, ma questo aumento si sta riducendo in un certo senso. Però questa situazione ha creato queste fiammate, queste bolle speculative, che possono creare fortemente instabilità. Al momento attuale questa instabilità è abbastanza contenuta, ci sono nelle imprese del software, ci sono delle situazioni di difficoltà, di scarsa redditività, in seguito proprio all'effetto sostitutivo che l'intelligenza artificiale ha sui linguaggi tra più tradizionali informatici, però è in parte compensata fino a oggi dal fatto che i tassi di interesse rimangono bassi, nonostante i rischi di aumento dell'inflazione, e le banche centrali pompano un ammontare molto elevato di liquidità. Proprio ieri si è riunito il board della Banca Centrale Europea, che ha deciso di non fare nulla, di mantenere lo stesso livello dei tassi di interesse in una situazione di attesa, sperando che la situazione di crisi, lo stretto di Hormuz, prima o poi venga risolta, si possa ritornare a qualcosa che possiamo chiamare normalità, e quindi gli effetti recessivi sull'economia reale possono essere più attutiti. Però mantenere un'elevata liquidità monetaria fa sì che l'economia finanziaria aumenti il peso rispetto all'economia industriale, anche perché l'aumento di moneta e questa maggiore liquidità non va a finanziare investimenti reali, come avveniva 50 anni fa, ma va a finanziare l'attività di speculazione. E questo ovviamente, le borse ne godono di questa situazione.
1: Benissimo Andrea, ci fermiamo qui per oggi.
0: Ci vediamo qui, abbiamo trattato anche gli ultimi dati che sono venuti fuori, appunto i dati sul PIL americano, i dati sul fatto che i tassi di interesse in Europa rimangono invariati, e quindi siamo stati sul pezzo. Diciamo.
1: Siamo stati sul pezzo, perfetto Andrea, alla settimana prossima e ti ringrazio.
0: Grazie a te, un saluto a tutte e tutti e buona continuazione sulle frequenze antagoniste di Radio Onda Adulto.
1: Grazie ancora, io ricordo che con noi c'era Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia, nostro collaboratore. Questa era la sua rubrica settimanale di analisi critica dei fatti economici della settimana.

12:29, termina quindi qui lo spazio approfondimenti. Adesso la linea subito a Weekenders, alle 13 il radio giornale, la prima edizione con i servizi.

0: avanzando nella maratona di interviste a editrici, editori, editori che sono sui banchi della libreria del Gatto Nero. Oggi siamo con Anna Matilde di Eris, che ringraziamo di essere qua e salutiamo.
1: Ciao, un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Ma voi da quanto tempo siete in festa? La festa di Radio Onda d'Urto, che lo ricordo, quest'anno si svolge dal 5 al 22 agosto. Ma voi da quanto?
1: Saranno 10 anni.
0: Come sempre io vi lascio il piacere di attirare per prime l'attenzione sui titoli che più volete segnalare.
1: Allora, visto che siamo quelli dei fumetti, da voi ci sentiamo assolutamente a casa, partirei proprio da due titoli che sono due novità di questo periodo, che abbiamo portato appunto anche allo stramaledetto Salone del Libro di Torino, di due persone esordienti. Uno è Squame di Eugenia Erba, che è un rito di passaggio, no? Quel momento della vita in cui devi, finiti gli studi, affronti il mondo del lavoro. È una storia molto corale, sono personaggi assolutamente queer, come dire, hanno percorsi diversi. C'è chi insomma ottiene il master dei sogni, chi ha delusioni, chi si allontana per lavorare. Sullo sfondo la preparazione di uno spettacolo di dragging, molto interessante perché sia drag queen che drag king. È una controcultura nel fumetto italiano poco raccontata e la storia è molto fresca, parla soprattutto di trovare il proprio posto nel mondo. Non ci sono soluzioni semplici, non ci sono bacchette magiche, no? Che fanno realizzare i propri sogni, però ci si può buttare. E secondo noi è un esordio pazzesco. Lei ha vinto la borsa di studio Suono pettinato dell'anno scorso, quindi tipo uscito quest'anno, dopo un anno esatto dalla vittoria della borsa, e secondo noi è una delle fumettiste insomma che bisogna tenere d'occhio.
0: Fatto molto ricco, tavole piene di dettagli e con un'ambientazione molto spessorata.
1: Sì, abbiamo scelto un formato grosso, tra l'altro un bel A4, proprio perché lei ha uno stile ricchissimo, forse si fa, insomma, perché è un po' nerd del fumetto, anche come dire ai fratelli Hernandez, c'è la stagione d'oro del fumetto controculturale statunitense,
0: sì.
1: Quindi è uno stile insomma ci fa proprio cadere dentro queste tavole, quindi sembra di essere lì con le personaggi mentre succedono le cose, pazzesca. E invece l'altro libro, che non è propriamente un fumetto, in realtà è un'autobiografia ed è un diario grafico misto tra illustrazione, prosa e versi di Mel De Sketch. Anche questo è un esordio. Parliamo di psichiatria, antipsichiatria. Mel invece è stile super underground, super graffiato, questo inchiostro proprio che ti entra dentro. Ci racconta, come dire, un qualcosa di molto teso, che forse non è adatto come libro per l'estate, ma noi ci teniamo tantissimo perché, nonostante, come dire, l'Italia è il paese di Basaglia, si stanno facendo dei passi indietro giganteschi. Tutto quello che può essere, no, il sistema welfare sta mandandoci indietro di decenni. La psichiatria, l'antipsichiatria, chi vive queste diagnosi ancora oggi spesso è oggetto della narrazione e non soggetto narrante. Lei è un'artista pazzesca, è partita a creare il libro proprio dalle illustrazioni che ha realizzato mentre era ricoverata in clinica psichiatrica, e ci racconta intanto cosa voglia dire ritrovarsi in questi luoghi appunto spersonalizzanti, oggettificanti. Ovviamente distrugge tutti quelli che possono essere le facili narrazioni, no, sulla cura e sulla vittoria, che vanno in qualche modo a colpevolizzare le persone che hanno appunto questa tipologia di esperienza, e allo stesso tempo ci racconta cosa voglia dire imparare a prendersi cura di sé e imparare a convivere con delle diagnosi di questo tipo. È incredibile, veramente forte, per me è stata una scoperta pazzesca di questi anni.
0: Forse è sfuggito a me, il libro si intitola Anatomia di me, mi sembra che tu non l'abbia detto il titolo.
1: Esatto, Anatomia di me.
0: Dopo questi due libri di illustrazione, di fumetto, vogliamo scegliere invece qualcosa più di parola? Ho avuto la segnalazione da parte di Giuseppe di Tristi Mediterranei di Francesco Vietti, che ovviamente insomma, riprende i Tristi Tropici di Lévi-Strauss.
1: Sì, allora questa fa parte di titolo della nuova collana che abbiamo inaugurato l'anno scorso, di quelle che noi chiamiamo non guide di viaggio, ovvero un mix tra reportage, viaggio di viaggio, un modo diverso anche di fare saggistica, mettiamola così, e che esplora luoghi attraverso, no, appunto quelle che possono essere contraddizioni e tematiche politiche molto importanti e impellenti in questo momento storico. Il suo si concentra ovviamente sul Mediterraneo, storicamente, no? Il Mediterraneo noi ce lo immaginiamo come un mare vuoto, ovviamente ha un reticolo fittissimo di rotte che lo attraversano tutto. Oggi principalmente quelle sono rotte, oltre che, come dire, ovviamente per le merci, tendenzialmente sono le rotte del turismo e delle persone in movimento, delle persone migranti. Ovviamente sono due movimenti che sono difficilissimi da pensare insieme, però in realtà toccano gli stessi luoghi, spesso no, in rotte inverse, quindi dall'Europa verso le coste magari dell'Africa o le isole del Mediterraneo e viceversa da queste zone nel tentativo di entrare nella fortezza Europa. Due movimenti che hanno anche, come dire, risultati poi contraddittori e strani che non ci si aspetti, nel senso che spesso le destre, ma purtroppo non solo, usano i migranti per creare paura, quando poi la vera invasione che distrugge territori, spezza le reti sociali, è quella del turismo e dell'overtourism. Lui ha fatto un lavoro veramente incredibile, la collana è molto bella perché tra l'altro, come dire, non è solo testo, ma c'è anche, come dire, foto e illustrazione, per cui è un modo diverso per raccontare e riflettere su questi temi, anche no, con una tipologia di scrittura più colloquiale, che poi lui in particolare è veramente grandioso, sembra di, come dire, essere con lui a chiacchierare davanti a una birra, di una cosa che adoro. Per questa collana è uscito anche un altro titolo di Luca Celada, Arido America, che insomma ha lo stesso concept, è un testo che invece ci porta a esplorare il deserto statunitense al confine con il Messico, e anche lì insomma un territorio che soprattutto chi è appassionato di una certa tipologia di film ce l'ha presente perché è assolutamente iconico, insomma il deserto dei western. Oggi è il deserto, come dire, delle carovane MAGA contro l'immigrazione, territori che rappresentano tutta la violenza colonizzatrice degli Stati Uniti, la violenza genocidiaria contro le popolazioni native, territori che sono stati pesantemente sfruttati in una gara per l'acqua, l'acqua per l'agricoltura intensiva, l'acqua per le grandi città, distruggendo interi territori, cosciugando laghi, lasciando pesticidi sul territorio, creando, come dire, l'ennesimo drammatico disastro ecologico. E anche in questo caso l'autore ci porta, diciamo, con sé in questo viaggio on the road in macchina attraverso diverse comunità, come dire, ex company town, ora ghost town, totalmente abbandonate quando la miniera di turno chiude, lasciando, no, anche in quel caso reti sociali a pezzi, per poi magari di aprire nuove miniere perché, ok, si scoprono terre rare, lice, no? Quindi un qualcosa di ciclico che investe quel territorio. E noi crediamo che sia molto importante, interessante in questo momento, no? A noi piace tanto la saggistica, soprattutto quella breve, come voi sapete, ci piaceva trovare un altro modo di parlare di queste tematiche.
0: Senti, vedo anche il classismo digitale, Martina Micciche e Saverio Nichetti. Ecco.
1: Sì, questo è stato uno delle novità book block di questo 2026, titolo a cui teniamo tantissimo perché nella riflessione su questi stramaledetti social che volenti o nolenti alla fine usiamo tutte e tutti e che non, come dire, non riusciamo totalmente ad affrancarci, spesso non riflettiamo appieno su quelli che sono i meccanismi che si creano, no, appunto attraverso i social, e quindi la riproduzione banalmente del classismo del mondo esterno anche ovviamente nel mondo online. Le due persone autrici ci illustrano perfettamente come poi i social siano alla fine un insieme di tante, come se fossero tante corti monarchiche, no, tanti Versailles con il monarca di turno, e a scendere, no, la aristocrazia, la borghesia virtuale, fino ad arrivare a noi che con i nostri like, con i nostri commenti in realtà creiamo, sosteniamo e implementiamo queste corti digitali. Ovviamente ci sono le corti massime, no? I profili da milioni e milioni e milioni di follower, a scendere in realtà poi ogni nicchia riproduce questo meccanismo, no? Che purtroppo sono meccanismi anche questi, come molti altri che interiorizziamo, e secondo me è importante rifletterci per non portarli fuori, no? Chi in un modo o nell'altro, come anche noi per lavoro, decide comunque di usarli, deve, come dire, stare attentissima a non riportarli poi fuori o in altri ambiti.
0: Restiamo sui book blog, abbiamo pubblicato collana di saggi agili, rigorosi, ma in qualche maniera in formato ridotto e anche con un prezzo molto abbordabile. Un altro titolo che vedo, mi sembra interessante, è di Manu Cencetti, Sgomberi dolci, e quindi la violenza contro chi vive in campi rom, baraccopoli e occupazioni abitative, quindi quelli sgomberi che in qualche maniera, come ricordate anche voi in quarta, sono giustificati quasi come un'azione umanitaria, no? Inizia dicendo: lo sgombero dolce è un'invenzione delle istituzioni torinesi.
1: Purtroppo, come ci illustra bene l'autrice, Torino ha dei primati storici agghiaccianti in questo senso, non solo nell'ultimo periodo. Ad esempio, come dire, è stato il primo comune a istituire i cosiddetti campi nomadi. A fine anni 70 è stata la prima città ad avere addirittura una polizia, chiamiamola etnica, dedicata proprio alle persone di origine romani, ma in realtà per le persone che vivono nei campi, che non è detto ovviamente che siano persone di origine romani, ma come dire, una definizione comune per cancellare pezzi di popolazione e allontanarli da qualsiasi forma di diritto alla casa, diritto all'abitare e welfare, fino ad arrivare appunto a oggi, no? Proprio quella che è la selezione totale della cittadinanza in un'ottica assolutamente di capitalizzazione del diritto all'abitare e via dicendo. Quindi, come dire, nel libro Manu veramente, no? Cioè, tutti i record della città di Torino li mette giusto in fila, anche perché appunto Torino spesso ha questo volto di città democratica per bene, sabauda, non di destra, ma ovviamente, come dire, nei decenni sono successe delle cose politicamente veramente agghiacciate, cioè, non saprei come altro definirle, e appunto ammantate dell'elettricità, no? Del non essere la destra con la faccia cattiva, un'altra sistematista bianca, no? E spesso in questo modo ha fatto passare delle cose piano piano, una alla volta, no? E la buona cittadinanza non ha protestato. Ovviamente c'è una parte di Torino che ha protestato, di cui appunto l'autrice fa parte, e che è stata, come dire, alleata e al fianco, creando appunto rapporti non solo di alleanze, di solidarietà, ma anche proprio di amicizia con le persone che vivono sulla propria pelle invece questa tipologia di sgomberi. Come è successo poi in molte altre città, a un certo punto si decide che i campi che fossero autorizzati o abusivi, dove vivevano le persone, come dire, rom e non rom, in totale emergenza abitativa, per cui in qualche modo scegli di autocostruirti una baracca o di stare in quello spazio perché è quello che ti viene in qualche modo dato dalle istituzioni, ricordando che come dire, esistono anche tutta una serie di chiarissimi fake culturali che forse, come dire, molte persone hanno interiorizzati, e sarebbe, come dire, anche il momento di distruggerli tutti uno a uno, a partire dal fatto che sono popolazioni nomadi, che gli piace vivere in certi posti, insomma parliamo di persone che sino che con un passato migratorio, che prima di arrivare in Italia vivono chiaramente in un appartamento, ecco, per farla semplice, quindi assolutamente nessuna persona trova normale vivere in un campo. Dopodiché ovviamente sono luoghi in cui si trova una casa, un posto da chiamare casa, si trova rete sociale, un rapporto di solidarietà, di mutuo aiuto, di rete familiare, familistica allargata. Le istituzioni, come spesso succede, decidono che basta, quei terreni andranno capitalizzati in altro modo ovviamente, o in qualche modo a un certo punto quel pezzo di popolazione dà fastidio e invece di, come dire, fare uno sgombero normale, violento, distruttivo, sceglie la via, no, della faccia buona, dello sgombero etico fatto per il tuo bene, dove tu dovrai distruggere la tua stessa baracca, quindi la tua stessa casa. Spesso parliamo di persone che perdono tutto con finte promesse non realizzabili, poi insomma, di un percorso di di emersione per arrivare al premio in qualche modo della cittadinanza, del far parte della città. Ovviamente toni paternalistici agghiaccianti e allo stesso tempo mostrano, no, quello che è la vera realtà di questo progetto, perché alla fine, no, di queste ondate di sgomberi che sono andate avanti per decenni oramai, praticamente nessuna famiglia in realtà è rimasta in una casa. Quindi parliamo proprio, no, dell'espulsione sistematica di determinate tipologie di cittadinanza di persone da quello che è il suolo cittadino. Ovviamente, come tutte le pessime idee, è piaciuta, per cui, come dire, con nomi diversi ma con lo stesso spirito, è stata riprodotta in tutta Italia, come dire, in particolare Milano e Roma, ma insomma in tutte le varie città. E ovviamente non solo non è una visione comunicativa, no, usata solo per lo sgombero dei cosiddetti campi rom, ma anche poi per baraccopoli di braccianti, via dicendo, no? Insomma, ovviamente al peggio non c'è mai fine. Noi questo saggio ci teniamo veramente tantissimo. Spesso quando si parla di diritto di all'abitare si dimenticano le persone che sono come dire, no, in questa fascia di marginalità estrema. Ovviamente, no, il diritto all'abitare passa anche da un determinato, come dire, da un certo grado di bianchezza, di potere economico, di potere d'acquisto e di documenti. Qua parliamo di persone addirittura apolidi, che hanno un passato migratorio da determinati paesi e che in qualche modo sono rimaste frizzate in questa situazione e in nessun modo hanno avuto accesso, in quanto magari anche rifugiate, a casa e un welfare base decente, come magari è successo succede ad altre tipologie di popolazione. Crediamo che sia fondamentale, no? Nel senso, se si parla di diritto all'abitare, di gentrificazione, di città, bisogna partire, no? Anche nei nostri discorsi non ci deve essere nessuna persona esclusa, si deve partire da chi, no, è al gradino più basso del privilegio.
0: Allora cambiamo pagina, lasciamo i saggi book block, dando appuntamento comunque a chi ci ascolta alla sezione del banco di Iris, dove in genere li raggruppiamo anche con un certo successo. Li potrete sfrucugliare, lo ricordo, dal 5 al 22 agosto, tutte le novità. Adesso invece io ti chiederei della mano verde e stretta al cuore. Mettiamoli così un po' insieme, no? Perché ovviamente sono due libri molto diversi, no? Però tutto sommato mi piacerebbe che tu ce ne parlassi insieme, no? Due diversi modi di vedere, come dire, i sentimenti e la nostra compatibilità con quello che il mondo ci offre, quello che offre il nostro cuore per certi aspetti. Non so se concordi così questa idea che mi sono fatta.
1: Assolutamente, e in realtà in qualche modo sono, come dire, una madre, Nicole Clavelou, che insomma è una delle prime donne a fare fumetti in Occidente, quindi, come dire, la madre di tantissime artiste, di tantissimi artisti, e come dire, di una delle sue molteplici figlie, cioè Stefanka Kislova, che è un'autrice della Repubblica Ceca, e entrambe nei loro libri ci parlano di relazioni. È incredibile come La mano verde, che è insomma un'opera degli anni 70, non sia invecchiata di un giorno. Nicole Clavelou, in coppia con Eliza, ha creato un'opera che secondo me resterà all'avanguardia ancora per molti anni, non so come dire. Ci parla di uscire da una relazione che in qualche modo ti imprigiona, ti mortifica, e aprirsi a un mondo altro, nella più totale e assoluta libertà narrativa, surreale e simbolica. E, come dire, decenni dopo Stefanka Kislova da Praga ha imparato tutte le lezioni, anche come dire, abbiamo imparato a chiamare le cose con un loro nome, quindi parliamo assolutamente di un'ottica transfemminista, abbiamo imparato a difenderci, no, anche riconoscendo tutta una serie di problematiche, abbiamo imparato a leggere la saggistica. Resta sempre una distanza, no, tra la teoria e la pratica, e quindi lei ci porta nella sua vita attraverso un graphic novel autobiografico e ci racconta, no, com'è questa distanza e come in qualche modo riuscire nella propria vita a barcamenarsi tra come dire, quello che sappiamo dovrebbe essere, e poi in qualche modo i pasticci che facciamo. Da un certo punto di vista è molto liberatorio, perché ovviamente anche contro tutta una serie di visioni performative, no? Per cui bisogna essere femministe perfette, e purtroppo non lo siamo mai. Perché? Perché è un work in progress, e calare la teoria nella propria vita, nelle proprie relazioni è complicato, però c'è, come dire, tanta autocoscienza, e anche in questo caso, leggendolo, sembra di essere, come dire, al bar con una propria amica quando ci si confida, e si trovano un sacco di punti in comune tra le nostre vite e la sua, e quindi è veramente anche questo liberatorio, un bel momento di formazione. E secondo me è incredibile anche il fatto che sia un'autrice della Repubblica Ceca, no? Passiamo da una grande maestra del fumetto francese, come diciamo, nell'ultimo anno, dopo tanti decenni di maestri del fumetto, adesso è l'epoca delle maestre, e se le maestre e i maestri per tanti anni sono venuti solo da certi paesi, è il momento di mettere on the map anche, come dire, la Repubblica Ceca, che ha una grandissima scena di fumetto indipendente underground, e che, come dire, ci racconta un mondo che è un vivere, una sensibilità che dà per acquisito ormai tutta una serie di teorie transfemministe in cui siamo cresciute.
0: Senti, agli ultimi 5 minuti scegli tu uno, due titoli, e poi dopo ti voglio chiedere un'ultimissima cosa laterale.
1: Allora, le ultime due novità di fumetto che stanno uscendo in questi giorni, che sono Guerra Giusta di Daniel Zedeli, che per me è un autore che sono un pezzo di cuore, perché va avanti da tantissimi anni, ha fatto questo graphic novel pazzesco, che in uno scenario totale di guerra parla di Vania e Vania, che sono un ragazzo e una ragazza che riescono a essere amici nonostante tutto, e in realtà è un graphic novel tutto basato su giochi di parole, questo gruppo di giovani persone scherzano con ossimori, gli ossimori che oggi, come dire, governano il mondo, come appunto il concetto di guerra giusta, sono ossimori che, come dire, no? La leggerezza delle parole distrugge la realtà, distrugge la società, le reti sociali, e ci fa vedere in questo comunque breve fumetto lirico tutta quella che è la distruzione, la vastità della distruzione della guerra. È un fumetto a cui tiene tantissimo, una riflessione politica, no? Diversa dal solito, perché spesso, no, il fumetto, esiste il fumetto di realtà, anche noi l'abbiamo fatto, ad esempio, Mentre il mondo guarda, di Gina Raclay Colle, sul primo anno a Gaza, attraverso le vignette, però questa tipologia di narrazioni ci fanno capire un qualcosa che spesso la saggistica e la realtà fanno più fatica, no, a farci capire, perché è veramente un qualcosa che ti entra dentro e ti fa capire da un punto di vista perfettamente empatico cosa vuol dire vivere e giocare, in qualche modo andare avanti nonostante tutto in un mondo totalmente devastato dalla guerra.
0: Ma la copertina è in qualche maniera riassuntiva poi di com'è il tratto anche all'interno del libro, che io ancora non ho potuto tenere in mano?
1: Assolutamente sì.
0: È ben notevole.
1: La mano di Daniel, secondo noi, è uno dei migliori disegnatori incredibili. E forse anche,
0: quindi parliamo di bianco e nero, parliamo di un tratto con una profondità incredibile, tra l'altro.
1: Esatto, e probabilmente anche grazie alla sua tipologia di disegno ci fa veramente cadere dentro questa atmosfera di sospensione attesa, che sembra essere un mondo, no, senza un passato e senza un futuro, in cui hai solo l'istante presente, in cui bene o male cerchi di essere un adolescente, ecco. È veramente, come dire, incredibile, è appena uscito adesso, e crediamo che sia, insomma, di tanti libri che abbiamo pubblicato anche noi sentiamo l'urgenza e il peso, no, di questo titolo. E l'ultima chicca invece sarà un volumetto piccolo ma bellino, tutto cartonatino, di Samuele Canestraghi e Luigi Filippelli. Samuele Canestraghi, disegnatore incredibile, Luigi, insomma, uno sceneggiatore, inventore di storie, anche lui per me è veramente un pezzo di cuore, perché è una persona davvero amica, e ci portano in questo, come dire, pseudo futuro, in cui c'è un botanico che è su una base lunare e che deve fare delle sperimentazioni e da solo aspetta che arrivino al suo botanico a dargli il cambio dalla terra, e proprio in questo momento gli arriva un messaggio della moglie che lo lascia. La moglie è un insegnante di architettura, lui ha dei video del suo corso sul brutalismo, e quindi da solo con un robot AI su questa base di sperimentazione botanica totalmente solo, inizia ad ascoltare le selezioni sul brutalismo. Per cui in qualche modo è come se fosse intanto un mini saggio sul brutalismo, allo stesso tempo una storia sulla solitudine, sull'accettazione e dello riuscire ad andare avanti nonostante tutto. Anche in questo caso veramente lirica, e come dire, come sempre il loro lavoro, quando lavorano in coppia, si porta dentro la psicologia umana, e come dire, leggendolo anche in questo caso troviamo tanto di noi, no? Quindi anche il percorso di accettazione ed elaborazione della solitudine, secondo noi anche in questo caso un po' una delle tematiche di questi anni, e quindi, come dire, per noi è un titolo davvero importante.
0: Allora io ti ringrazio anche per l'entusiasmo con il quale hai presentato le novità del catalogo Eris, che lo ricordo sarà anche quest'anno per il decimo circa, non siamo riusciti a ricordarci benissimo, ma per il decimo anno circa sui banchi della libreria del Gatto Nero dal 5 al 23, al 22 agosto durante la festa di Radio Onda Adur. Prima di lasciarti andare, una domanda al volo, perché mi ha un po' incuriosito vedere che anche voi avete messo su un gruppo di lettura, nel vostro caso si chiama Letture della Discordia. È un gruppo che si svolge online, l'idea è quella di attivare in qualche maniera una relazione tra il gruppo di lettura e il versante editoriale.
1: Sì, assolutamente, abbiamo fatto un primo ciclo di incontri, di sperimentazione, adesso è pausa estiva, e in autunno capiremo se portarlo avanti online o in presenza, sperando che la nostra redazione sia un pochino più ordinata, potrebbe essere carino farlo lì. Anche per portare persone nella nostra parte di città, che è quella insomma molto demonizzata purtroppo dalla destra cittadina, e quindi insomma è sempre cosa buona e giusta controbattere nei fatti queste narrazioni tossiche. E sì, l'idea è un po' un incontro con chi ci legge, chi ci segue, un confronto anche rispetto a quello che le altre persone ci vedono nei libri e quello che ci abbiamo visto noi, no? Fa ridere, non autorevolezza, nel senso, ma dimensione più possibile orizzontale e collettiva. Noi che li facciamo spesso ci vediamo cose, chi li fa, cioè, chi poi li legge, ce ne vede altri ancora. E spesso chi li ha fatti in origine, quindi autori, autrici, autori, se ne vedono altri ancora. È un bel modo per aprirsi, no, alle pluralità della stessa opera, che è, come dire, ovviamente in base allo sguardo di chi legge, si aprono a interpretazioni anche diverse, no? Una stratificazione spesso di tematiche a cui non sempre si pensa come prima cosa, quindi è molto arricchente per noi ed è divertente, no? Scoprire che sbagli, ci ho visto questo, tu ci hai visto questo, e soprattutto c'è sempre una prima volta anche per noi quando leggiamo l'opera, e spesso, no? Per una volta all'inizio siamo anche noi persone che leggono e basta.
0: Grazie Anna Matilde per questa chiacchierata, non vediamo l'ora di ricevere i titoli di Eris, i libri di Eris alla festa di Radio Onda d'Urto e di esporli sui nostri banchi.
1: Un saluto a tutte le persone che ci hanno ascoltate, grazie come sempre per la chiacchierata e per fare i nostri titoli alla

0: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
1: Le 13 in punto, Radio Onda d'Urto, il GR del mattino di venerdì 29 maggio. Subito i titoli per questa edizione. Israele spinge per la guerra totale in Medio Oriente, getta il Libano nel caos. Sul terreno Hezbollah risponde al tentativo di avanzata israeliano. Ancora attacchi e stragi anche in Palestina, dove prosegue il genocidio nella striscia di Gaza. Secondo Axios e J.D. Vance, intanto la firma di un accordo tra USA e Iran sarebbe sempre più vicina. Il commento di Ahmad Rafat, giornalista iraniano. In Italia oggi sciopero generale del sindacalismo di base contro l'economia di guerra e per l'aumento dei salari, diversi servizi. Contro il traffico di armi verso Israele, iniziativa di blocco a Gioia Tauro in Calabria stamattina per ostacolare l'attracco di una nave cargo MSC diretta a Tel Aviv. Nel servizio Antonio dello spazio sociale La Base di Cosenza e del coordinamento calabrese per la Palestina.

0: urto. Israele spinge per proseguire la guerra totale in Medio Oriente e spinge il Libano nel caos. Ieri l'esercito di occupazione israeliano ha bombardato la capitale libanese Beirut per la prima volta nelle ultime 3 settimane. Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione totale del sud del paese dei cedri che intende occupare. Nel mirino in particolare le città di Tiro, Nabatie e Sidone. Nel frattempo le bombe israeliane colpiscono a tappeto tutto il territorio libanese. Nella giornata di ieri hanno ucciso almeno 23 persone. Ieri sera un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, quello che molti media definiscono mirato, ha ucciso una donna e 2 bambini. Sul terreno, a sud, le truppe israeliane incontrano la resistenza di Hezbollah. Il movimento sciita ha rivendicato nelle ultime ore 19 attacchi contro l'IDF nel sud del Libano. Il gruppo ha affermato che i suoi combattenti hanno utilizzato una combinazione di razzi, colpi di artiglieria e droni per contrastare le forze israeliane a Biyada, Odaiseh, Kantara e Zautar el-Charkieh. Lo Stato di Israele porta avanti anche l'escalation dell'occupazione coloniale dei territori palestinesi in Cisgiordania e il genocidio nella striscia di Gaza. Nelle ultime ore 3 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti in un attacco di droni israeliani nella zona di Al-Mawasi, vicino Khan Yunis, nel sud. Ieri intanto il premier israeliano Netanyahu ha riferito di aver dato all'IDF l'ordine di occupare il 70% della striscia di Gaza, dal 60% attuale, quello stabilito dalla finta tregua dell'ottobre 2025. Intanto, secondo Axios, sito vicino all'intelligence USA, Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto martedì un accordo per porre fine alla guerra, ma mancherebbe il via libera finale di Trump, che avrebbe riferito di volersi prendere qualche altro giorno per valutare l'intesa. Una conferma sarebbe arrivata dal vice del tycoon J.D. Vance, che parla di buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco. Sempre secondo la stessa fonte, il memorandum prevedrebbe 60 giorni di proroga della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. La svolta sarebbe giunta dopo una notte di raid incrociati USA e Iran che hanno fatto vacillare di nuovo la tregua. Il commento di Ahmad Rafat, giornalista iraniano, fondatore dell'iniziativa per la libertà di espressione in Iran.
1: Questo fatto che l'accordo è vicino l'abbiamo sentito nelle ultime settimane 4-5 volte, poi ogni volta si è dimostrato non veritiera. Io credo che ambedue paesi, sia l'Iran che gli Stati Uniti, hanno bisogno in questo momento di un accordo o almeno una tregua prolungata, è un po' più definitiva, anche perché questa tregua attuale non ha funzionato, perché l'Iran ieri ha attaccato Kuwait, il giorno prima gli Stati Uniti hanno attaccato a sud dell'Iran, eppure c'è la tregua, pertanto dovrebbero arrivare a un accordo. Cosa prevede l'accordo? Secondo me soprattutto prevede la questione dello stretto di Hormuz, che è di interesse internazionale, non tanto quella americana, ma di interesse internazionale. Trump deve dare qualcosa pure alla comunità internazionale e ai paesi arabi del Golfo Persico, perché per loro è importantissimo che venga aperto lo stretto di Hormuz.
0: In Italia oggi è sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base CUB, SICOBAS, SGB, ADL di Varese e USI, sostenuto politicamente dall'Associazione dei Palestinesi in Italia e dai Giovani Palestinesi d'Italia, contro le guerre e il riarmo, contro l'economia di guerra e per l'aumento dei salari. In corso diverse iniziative di lotta, tra le principali azioni in corso stamattina un picchetto dall'alba ai cancelli della fabbrica Fiorentini di Trofarello nel torinese. Da lì sentiamo Daniele dei SICOBAS di Torino.
2: Si portano avanti le richieste fondamentali di questa giornata di lotta generale contro il governo e i padroni, per forti aumenti di salario, per la difesa del diritto di sciopero, contro l'economia di guerra e le guerre. Economia di guerra significa bassi salari, precarietà, carovita, guerre, tutte le guerre, dalla Palestina all'Ucraina, dal Libano all'Iran, da Cuba al Sudan. Seconda ragione, bisogna urgentemente unire tutte le lotte, collegandole a partire dai luoghi di lavoro con la condizione che vivono milioni e milioni di persone, la classe lavoratrice, anche in Italia. Quindi in questa fabbrica si porta avanti come sindacato, come movimento operaio, la lotta per l'applicazione del giusto contratto contro

0: contratti legittimi.
1: Blocchi operai sono in corso da stamattina anche all'hub logistico di Pioltello Limito nel Milanese. In città, a Milano, invece in corso un corteo diretto verso la prefettura. Da lì sentiamo Francesco Derrico, CUB Trasporti di Milano e Provincia.
2: C'è un problema di salari bassi, c'è un problema di contrattazione che viene esclusa da una marea di aziende perché purtroppo la loro logica è quella di avere manodopera a basso costo ed è quello che fanno soprattutto nella nostra categoria, che è quella della logistica, che nonostante sia in forte espansione non ne consegue un'espansione per quanto riguarda gli stipendi. Abbiamo tutti i giorni a che fare con società che si inseriscono nella logistica, che applicano contratti che non fanno parte della filiera, che applicano il multiservizi, che è uno dei contratti più bassi che noi abbiamo sempre contestato.
1: Mentre nei palazzi romani tiene banco la lite interna, la maggioranza di governo sul continuare o meno a sostenere con armi e soldi l'Ucraina nella guerra con la Russia, a Gioia Tauro in Calabria il coordinamento regionale per la Palestina si oppone al transito di acciaio militare dall'Italia verso Israele. Le imbarcazioni della coalizione internazionale per la Palestina hanno bloccato l'attracco di una nave cargo MSC che doveva caricare materiale destinato all'industria bellica israeliana. Le barche della MSC hanno già condotto diversi viaggi tra il porto di Gioia Tauro e quelli israeliani per movimentare materiale bellico e dual use ancora stoccato in almeno 16 container al porto calabrese. Sentiamo Antonio dello spazio sociale La Base di Cosenza.
3: Questa mattina abbiamo deciso di, in realtà siamo partiti ieri con 5 barche della Thousand Links insieme alla Global Intifada Against Genocide per denunciare la collaborazione del governo italiano, la collaborazione delle multinazionali, in particolare dell'MSC, e passaggio di materiale bellico e dual use dai nostri porti. Per questo siamo qui e tra poco faremo questa azione. Denunciamo il fatto che attualmente nel porto di Gioia Tauro ci siano 16 container contenenti acciaio balistico che serve per costruire e per realizzare missili, e che in passato, a giugno del 2025, a giugno dell'anno scorso, la Guardia di Finanza, su segnalazione di S Italia, ha sequestrato 2 carichi di armi dirette ad Israele. Anche questi 16 container sono diretti ad Israele. Perdonami se vado direttamente dritto al punto. Siamo quindi qui per denunciare la complicità dell'MSC e del governo italiano. Riusciti già a fermare l'attacco di una nave della MSC, la MSC Masnadia.
1: Ancora armamenti e riarmo. Il governo italiano non ha firmato l'accordo Security Action for Europe, SAFE, 150 miliardi di euro stanziati dall'Unione Europea per sostenere gli stati membri nell'aumento delle spese militari. Sono 5 gli stati che l'hanno firmato per ora: Polonia, Lituania, Croazia, Romania, Belgio. Lo riferisce il portavoce della Commissione UE, Thomas Regnier. La Polonia ha ricevuto il primo esborso di 6,6 miliardi nell'ambito dello strumento SAFE per finanziare la difesa. Si tratta del 15% della sua assegnazione totale, 43 miliardi di euro. La Polonia è il principale beneficiario dei finanziamenti SAFE e il primo Stato dell'UE a ricevere un pagamento. Italia ed Europa alle prese anche con la crisi energetica provocata dalle guerre imperialiste. La Commissione europea mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. L'iniziativa è spinta dal vicepresidente della Commissione europea di Fratelli d'Italia, Fitto, che ha inviato una lettera ai 27 nella quale indica proprio nel Fondo europeo di sviluppo regionale, nel Fondo di coesione, nel Fondo per una transizione giusta, gli strumenti per affrontare le sfide, queste le parole utilizzate, poste dalla guerra. Le regioni dell'Unione Europea si oppongono. I fondi di coesione non sono un bancomat, dichiarano gli enti locali europei. Il governo italiano continua intanto a invocare flessibilità dall'UE. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Bisogna cercare un equilibrio, dice la Premier Meloni. Noi invece sentiamo il commento dell'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
4: Il governo si trova in una situazione dove le risorse sono veramente scarse e sono inferiori a quanto atteso, anche perché l'Italia non è riuscita a uscire dalla procedura di infrazione per eccessivo debito pubblico. Questo significa che l'Italia non può attingere ai fondi SACE, ad esempio, o SAFE, per quanto riguarda le spese militari, però è impegnata nell'aumentare almeno il 2,5% delle spese militari, e quindi si trova in una situazione dove la coperta, come si suol dire, è effettivamente molto ma molto corta. Il primo tentativo che il governo Meloni aveva fatto era quella di chiedere una deroga ai limiti posti dal patto di stabilità, inserendo le spese energetiche, così come è stato fatto con il piano Rearm Europe per quanto riguarda le spese militari. Questo tentativo fino al momento attuale non ha avuto successo, e di conseguenza qui Fitto ha mandato ieri una lettera in cui si dice che gli stati nazionali possono utilizzare parte dei fondi di coesione che erano destinati a ridurre le disparità territoriali, fondi che sono gestiti direttamente dalle regioni, ha incontrato immediatamente la reazione molto negativa da parte delle regioni stesse, perché si sono viste sottrarre dei fondi particolarmente importanti.
1: In queste settimane è tornato il dibattito sulla Torino-Lione e sulle opere destinate a incidere sulla Valsusa e sulla cintura ovest di Torino. Occorre distinguere gli interventi, l'adeguamento della linea storica Bussoleno-Avigliana e la nuova tratta Avigliano-Orbassano fanno parte dello stesso quadro progettuale, però hanno natura, costi e impatti profondamente diversi. I cittadini devono sapere esattamente quali opere vengono autorizzate, quali territori coinvolgono e con quali risorse disponibili. Lo hanno dichiarato stamattina i parlamentari piemontesi del Movimento 5 Stelle Antonino Iaria e Elisa Pirro riguardo la grande opera inutile, costosa e dannosa contro la quale si batte da quasi 40 anni il Movimento Notav della Val di Susa. Il caso della mancata esecuzione da parte del governo italiano del mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del torturatore libico Osama al-Masri arriva alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Una donna ivoriana e un uomo sudanese che affermano di essere stati torturati dall'uomo e che ora sono in Italia si sono rivolti alla Corte affermando che così facendo l'Italia ha violato i loro diritti. La Corte Europea, dopo un esame preliminare dei ricorsi, li ha comunicati al governo italiano con una serie di domande per comprendere se i casi siano ammissibili e per stabilire se l'Italia ha violato o meno i loro diritti. Proprio in Libia si consuma da 15 anni un altro pezzo della guerra. Intensi combattimenti di strada hanno paralizzato ieri sera la città di Zawiya, dove le milizie del governo di Tripoli, di Dbeibah e quelle del generale Haftar si sono scontrate per ore a seguito dell'omicidio di un membro di una milizia locale da parte della fazione opposta. L'episodio ha rapidamente innescato un'offensiva di rappresaglia. Non è possibile stabilire però il numero delle vittime dei combattimenti. L'escalation bellica mondiale è anche nell'est Europa. Un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, stato membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. Quando è stato colpito l'edificio residenziale, l'esercito russo stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La Marina ucraina denuncia poi un attacco con un drone russo che ha provocato un incendio su una nave turca salpata dal porto di Odessa. Due membri dell'equipaggio sarebbero rimasti feriti. Torniamo in Africa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che imperversa nella Repubblica Democratica del Congo. Il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti Anne Legan del OMS, aggiungendo che si tratta del primo caso. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso ieri durante la fase di test sulla rampa di lancio nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo riutilizzabile nello spazio con il suo carico di satelliti destinata all'orbita terrestre bassa. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione statica, ha riferito l'azienda fondata da Jeff Bezos. Alcuni filmati, rilanciati dai media statunitensi, hanno mostrato quello che sembrava essere l'accensione dei motori, seguita da un'enorme palla di fuoco che ha avvolto il sito di lancio a Cape Carnaval in Florida, scagliando verso il cielo una nube di fiamme e fuliggine. Infine, domenica torna al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia il Pop Club di Radio Onda d'Urto in ricordo del nostro Jean-Luc Stott, redattore, conduttore, coordinatore della nostra redazione musicale per tanti anni, scomparso lo scorso 30 settembre a 72 anni. Dalle 15.30 si alterneranno sul palco band e cantanti bresciani che hanno incontrato Jean-Luc durante il proprio percorso personale e musicale. Ci saranno tra gli altri Sara Luce, Via dell'Ironia, Le Ragazze da Corte, copertina, Gian Gilberto Monti, Ottavia Marini. Tra un'esibizione e l'altra, la chiacchierata tra artisti e artisti e la redazione musicale di Radio Onda d'Urto, così come ha ideato il Pop Club lo stesso Jean-Luc Stott. A questo proposito, nel servizio sentiamo Laura Pescatori della nostra redazione musicale culturale, conduttrice delle trasmissioni La Compagnia dei Gatti Neri, Rebel Girl e Navdania.
0: Secondo Pop Club per il nostro Jean-Luc Stott, domenica 31 di maggio 2026 presso il centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia, dalle ore 15:30 fino in serata circa, ingresso libero, possibilità anche di mangiare. Secondo momento per ricordare appunto il nostro Jean, lo faremo con tante artiste, artisti ma anche band che con Jean hanno condiviso molto, ma in primis hanno condiviso una grandissima amicizia. Sul palco troveremo, ma anche nel salottino per snocciolare aneddoti legati a Jean, Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini. Quindi insomma rinnoviamo l'appuntamento per ricordare in una seconda battuta il nostro Jean-Luc Stott domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 a partire dalle ore 15:30.
1: È tutto per quanto riguarda questa edizione del mattino del GR di Radio Onda d'Urto di venerdì 29 maggio. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Una buona continuazione a tutte e a tutti su Radio Onda d'Urto.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 29 di maggio. Anche quest'anno scegli informazione indipendente, libera, scegli informazioni di Radio Onda d'Urto, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni appunto l'emittente autonoma e di movimento. Nelle 7.30 scrivi il codice 0208462014. La radio resta, lo ricordiamo, un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande bellicistiche. È anche grazie alle donazioni 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi nella dichiarazione dei redditi il codice 0208462014. Veniamo adesso agli appuntamenti, tanti appuntamenti a fine settimana al Centro Sociale Magazzino 47. Intanto oggi è venerdì, iniziamo proprio con il mercato 47 dalle 15.30 in poi, con prodotti biologici e artigianali dell'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Dalle 17.30 aperitivo all'enoteca libreria, dopo la spesa ci si può fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tanti titoli di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di vellutata fredda di zucchine, piselli e menta. Porta come al solito la tua schissetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Sabato 30 maggio, in collaborazione con Saidiera, una giornata dedicata alla musica e alla cultura afro-brasiliana, alle ore 16.30 masterclass con i Galera de Rua, ingresso libero, prove aperte, lezione sul linguaggio delle Gomba de Samba. Alle 19 con l'ingresso e sottoscrizione di 5 euro, Roda de Capiera del gruppo Sensala e DJ 7. Ricordiamo che sarà aperta anche la cucina con patatine fritte, pane salamina, panini vegani e la libreria e bar a prezzi popolari. Dalle 21.30, sempre domani sabato, Galera de Rua, progetto musicale nato nel cuore di una realtà filo brasiliana tra le più vivaci d'Europa. E questo quindi l'appuntamento con al Centro Sociale Magazzino 47 sabato. Domenica invece Bob Club, secondo appuntamento, torna dunque domenica 31 maggio una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, storico redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro, scomparso, lo ricordiamo, il 30 settembre del 2025. È un'edizione primaverile come quella di dicembre del 2025 per ricordare Jean-Luc attraverso i concerti del Pop Club, una delle sue tante creazioni culturali e musicali. Sul palco del Centro Sociale Magazzino 47 dalle 15.30 alle 21 si alterneranno band e cantanti dal vivo con le bar e stramai aperti. L'appuntamento dunque a partire dalle 15.30 domenica 31 maggio fino alle 21 al Centro Sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Ogni venerdì dalle ore 20 al Circolo Anarchico Bonometti, aperto con musica, stuzzichini vegani, birre. L'appuntamento al Circolo Bonometti in via Borgondio 6 a Brescia a partire dalle ore 20. Prende il via oggi fino alle 2 giugno il Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Seconda edizione dunque del Festival delle pratiche outdoor collettive alla casa del Parco dell'Adamello tra Cevo e Saviore dell'Adamello. Per informazioni casadelparcoadamello.it/event/corpo-montagna-festival-2/. Per informazioni del programma completo di questi 5 giorni del Festival Corpo della Montagna. Proseguiamo, Alleluia Band, concerto in piazza Casari a sostegno del progetto orizzontale Malawi Onlus. L'appuntamento questa sera alle 21 a Malegno, e a organizzarlo il Circolo sul Parco e il Circolo Caprani Malegno. Ricordiamo poi il secondo appuntamento con le tre lezioni sul cinema, l'anima e lo schermo. L'appuntamento di oggi alle ore 20.30, sentire il tempo su Satantango. Le ricordo l'appuntamento
alle ore 20:30 a Carmen, nel centro arti multiculturali etnosociali di Via delle Battaglie 61/1, naturalmente a Brescia. E proseguiamo invece con la programmazione cinematografica, iniziamo con il nuovo Eden, alle ore 18 sala 2 Il Testamento di Ann Lee, al sala 1 alle 17 Rental Family nelle vite degli altri, e ancora alle 19 Yellow Letter in sala 1 sottotitolato in italiano, e poi ricordo Noi Due Sconosciuti invece in sala 2 alle 20:30. Questa programmazione cinematografica del nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Alcune anticipazioni, intanto secondo appuntamento con Maggio con la radio. Il 7 di giugno la scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba, una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. La durata è di circa 2:30, percorso ciclabile di circa 14 km. Per prenotare, ricordo, bisogna chiamare qui Radio Onda d'Urto 030 45 670. L'appuntamento del 7 giugno. Il ritrovo è a Brescia in via Milano alle ore 10 della mattina. Ricordo poi Afro Bricks Film Festival dal 5 fino al 7 giugno, 3 giorni di cinema e pensiero, festival del cinema afro-europeo e delle diaspore, inizierà il 5 e si concluderà il 7 di giugno. E l'appuntamento per quanto riguarda l'Afro Bricks Film Festival è al Cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione @radioondadurto.org.

0: parla con
1: il mio amico Noyz Narcos Fit Kid Yugi. Nuovo album di Noyz Narcos Funny Game. Riceve dalla mezza alle 21. Con questa, per ora, come redazione informativa ci salutiamo, ci troveremo di nuovo alle 16 per l'aggiornamento delle notizie e il GR Flash, tra poco Weekenders e poi Saltando lo Squalo, qui su Radio Onda d'Urto.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208 46 20 174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.com.

E riprendiamo la linea dallo studio Viola per questa seconda parte di Weekenders di oggi, venerdì 29 di maggio. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

Iniziamo con un po' di musica. Max Gazzè, il suo bellissimo ultimo album, L'ornamento delle cose secondarie. Andiamo ad ascoltare La forma.

0: La forma, quindi, Max Gazzè dal suo ultimo album, L'ornamento delle cose secondarie. Andiamo con il primo servizio di questa seconda parte di Weekenders. Torniamo a parlare di Pietro Cremonesi Picro, artista che abbiamo seguito, ormai stiamo seguendo da un po' di anni, perché è in arrivo e inaugurerà proprio stasera una sua nuova personale, e verrà inaugurata in uno spazio tra virgolette nuovo che si chiama Sala Centro. Si trova in via Moretto 2B a Brescia, ed è non è proprio la prima volta che questa sala ospita, diciamo, un'esposizione, però diciamo che di solito viene utilizzata per altro. E allora iniziamo proprio parlando di Sala Centro con il curatore di questa personale di Picro, e credo di aver capito che sarà il curatore anche dei prossimi eventi che si svolgeranno qui alla Sala Centro, Stefano Lazzari. Ciao Stefano, benvenuto.
1: Ciao Simone, buonasera a tutti.
0: Vicino al microfono, grazie.
1: Buonasera.
0: Perfetto.
1: Ecco, sì, è un'iniziativa che vorrebbe portare avanti questa idea culturale di mostre, però che hanno, come dire, lo scopo di presentare non tanto giovani artisti, ma anche, ma comunque artisti emergenti che hanno bisogno di uno spazio in città, uno spazio che non deve essere considerato una galleria, ecco quello che intendo. E quindi lo spazio è bello perché è, come hai detto tu, appunto in una zona centrale della città, è intimo e si presta, secondo me. Ho iniziato questa esperienza pensando subito a Picro come artista, anche perché io e Picro, cioè in arte Picro Pietro, siamo legati da, penso, adesso è brutto fare i conti, ma
2: 60 anni di amicizia.
0: 60 anni, ok.
1: Esatto, io avevo 80 anni quando l'ho conosciuto.
2: Ti
1: lui
2: sento tutti.
0: Ma li porti bene però, eh.
1: Esatto, quindi la mia idea di questo tipo di iniziativa è stata proprio di dire inizio con Picro. Conoscendolo da tempo, la mia intenzione e la nostra, diciamo così, intenzione era quella di parlare proprio della sua pittura, perché in un mondo appunto molto digitalizzato e estremamente, diciamo così, lontano da quello che è il tempo del fare, la pittura, no, per me torna ancora come un linguaggio fondamentale che ci riporta all'umano. Ecco. Abbiamo iniziato a fare una selezione dei suoi lavori, perché la produzione di Picro è molto, cioè, è molto variegata, ma soprattutto è ricca di spunti di vari soggetti, quindi non c'è una linea precisa che segue praticamente un soggetto, cosa che magari nelle altre mostre era, come dire, oggetto prediletto per l'evento che Picro aveva già realizzato.
0: Esatto, io ricordo l'ultima che era a Vulcano, se non sbaglio, dove tu hai portato dei ritratti, se non,
2: sì,
0: sbaglio, di un unico,
2: sì,
0: modello, il tuo unico modello, tra,
2: esatto,
0: l'altro, l'unica persona.
2: Esatto.
0: Qui si cambia.
1: Sì, si cambia, si va più nel profondo, secondo me, più a conoscere quello che è la pittura di Picro, perché appunto nonostante lui sia un artista così poliedrico, perché ha attraversato vari tipi di stili, soprattutto usando tanti altri media per esprimersi, secondo me non ha mai abbandonato, o meglio, non secondo me, secondo proprio quello che è la realtà, quando lo conosco, non ha mai abbandonato la pittura. E tramite proprio quello come linguaggio principale ho pensato proprio di individuare quello che è forse il rapporto cromatico dei suoi quadri, e quello secondo me è la parte più interessante, il soggetto, ok, il tema, ma il rapporto con il colore. Mi ha sempre colpito infatti il suo modo anche extempore di utilizzare i colori e mescolare delle tecniche. tecniche pittoriche a seconda delle sue esigenze. Quello che ne emergeva era sempre comunque qualcosa di diverso, insomma, di più vicino a una sensibilità visiva, cromatica, dove una visione che aveva, dove anche per carità l'intuizione intellettuale, no, di rappresentare qualcosa in un certo modo, aveva sempre comunque un corredo cromatico che insomma
0: colpiva,
1: grazie, sì, colpiva proprio. E infatti l'idea del titolo è proprio così, esplicito.
0: Esatto. Non l'abbiamo ancora detto il titolo, tra l'altro.
1: Esatto.
0: E lasciamo che sia Picro a dircelo. Come si chiama questa tua nuova esposizione?
2: La mostra di stasera si chiama Nel colore. È nata più, cioè l'ho pensata in inglese perché Into the Color secondo me rende più l'idea di ciò che io volevo esprimere, ma siamo in Italia e perché non usare la nostra bella lingua, e quindi l'ho tradotto semplicemente nel colore, perché queste opere hanno in comune questo, essendo soggetti diversi, essendo scenari diversi, quello che avevano in comune erano un uso del colore atipico. Cioè io, se devo dipingere un ritratto, è probabile che la pelle non abbia l'incarnato roseo comune a tutti gli esseri viventi, ma sia verde fluorescente. Comunque io gioco coi colori perché questi hanno... prendono uno spazio emotivo molto importante, non sono più descrittivi, ma sono spazi emotivi, che è una cosa totalmente differente. L'idea di Stefano mi ha convinto da subito, proprio perché mi permetteva di mettere in mostra il mio linguaggio preponderante. Cioè io sin da piccolo ho avuto dei problemi di linguaggio e il mio primo approccio comunicativo è stato tramite il disegno. Cioè io disegnavo ma non parlavo, e quindi poi con la passione per altri media come il cinema, la fotografia, la scultura, la scrittura, sono tutti temi che io ho affrontato con grande piacere e grande passione. Però se devo scegliere il mio linguaggio primordiale, si può dire, è la pittura. Quindi Stefano mi ha detto: facciamo una piccola esibizione su il tuo linguaggio primordiale, e mi ha convinto.
0: Piccola fino a un certo punto, tra l'altro, perché vedo che sono 25 le opere esposte.
1: Esatto.
0: Meno male che è piccola.
1: È concentrata.
0: Okay,
1: lo spazio è piccolo, ma è ben riempito. Esatto, l'idea appunto di anche questa cosa di non lasciare tanto spazio tra un quadro e l'altro, o quello che è necessario, era proprio perché ci deve essere questa così narrativa cromatica, dove il soggetto si perde nel colore e chi osserva la mostra può avere questo sguardo, no, continuo attraverso proprio il colore.
2: Era anche un modo per far entrare le persone nel mio studio, perché io ho una stanza prima di accedere nel mio studio in cui appendo i quadri che momentaneamente non sono venduti, quindi a mano che vengono venduti vengono sostituiti, ma quella stanza rimane sempre colma e piena di opere. E è una stanza che colpisce molto le persone che entrano, perché è pluricolorata e piena terra-cielo di dipinti, e io volevo in qualche modo che l'impressione che avesse lo spettatore nell'entrare nella mostra fosse quella di entrare nel mio studio.
0: Esatto, bellissimo questo, perché sì, ti fai un po' vedere il backstage in un certo senso.
1: Esatto, sì, sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Ok. E vedo che, vabbè, ce lo dicevi prima Stefano, che qui non è previsto null'altro se non dipinti, non ci sono proiezioni, installazioni, musica.
1: No,
0: esatto. Non ci sono nemmeno testi, quindi non ci sono descrizioni.
1: No, no, è proprio un'immersione attraverso quello che è il mondo intimo della pittura di Picro, che attraversa appunto il suo spazio, come diceva appunto quando ci siamo trovati a pensare a questa cosa, eravamo proprio lì, in quella stanza che è rivestita di quadri, e ci siamo detti, beh, è questo quello che dobbiamo far emergere, mettere in mostra e lasciare, non lasciare altro. È un progetto, chiaramente si può dire che siamo in due a portare avanti questa cosa. Io mi prendo un po' il ruolo del curatore, perché ho un buon rapporto con questo
2: bene,
1: spazio.
2: Bene, la scelta sei stato fondamentale, perché io li avrei messi tutti.
0: Servono a questi.
2: Esatto.
0: Servono a questi.
2: Mi ha posto un limite.
1: Sì. È vero. Però su certi ero assolutamente convinto che avrebbero dovuto esserci, perché io la pittura di Pietro la conosco da parecchi anni, ma diciamo da decenni anche, e ho visto tante evoluzioni, conosco Pietro come abile disegnatore, ci siamo conosciuti al liceo ed eravamo entrambi comunque catturati sia dall'arte, ma da questo bisogno, necessità di disegnare, quindi l'ho visto attraversare appunto anche altri.
2: L'ho visto crescere, insomma,
1: si può dire.
2: Insomma,
1: ecco, sì, dillo.
2: Una certa età.
1: Dillo bene al microfono.
2: Tu che hai una certa età, mi hai visto in qualche modo crescere.
1: La simpatia.
0: Certo. Beh, insomma, è una cosa molto immersiva, ho capito. Cioè, sì, andate, entrate, non fatevi troppe domande, ma lasciatevi trasportare da quello che vedete.
2: Esatto.
0: Praticamente.
1: Esatto. Chiaramente le opere che sono in mostra sono anche in vendita,
0: come sempre, beh, giustamente,
1: come giusto che sia, lo spazio appunto, come dicevo, verrà riempito per dare questa idea di immersione nel colore, e durerà appunto 3 giorni. Inaugurazione appunto di venerdì
0: stasera alle ore 18.
1: Grazie.
0: Via Moretto 2B, Sala Centro, a Brescia, ovviamente, fino alle 23.
1: Fino alle 23
0: sarà aperto.
1: Esatto.
0: E questo anche per il 30 e il 31 maggio, ultimo giorno utile per poter visitare questa nuova mostra nel colore. Io adesso, Picro, devo chiederti però se stai già a cosa stai lavorando adesso. Io te lo chiedo, sono curioso.
2: Allora,
0: faccio
2: in
0: sempre.
2: Questo momento sto lavorando a un duetto, nel senso che per la prima volta voglio condividere il palcoscenico, se così si può chiamare, con un'altra artista, un'artista giovane, una signorina, si può dire, perché deve avere veramente tanti anni meno di me, è appena uscita dall'accademia, e però per me è già bravissima. Ha già uno stile e un'anima tutta sua, e ruoterà attorno al tema del manga. Sì. Posso già anticipare il titolo, perché
0: non avete già deciso?
2: Sì. siamo un po' partiti da quello, che è Manga Crossing, e in cui in questa mostra cercheremo di estrapolare dal mondo manga, dal mondo degli anime, ma soprattutto del manga, personaggi e oggetti che poi noi tramuteremo nel nostro stile con la nostra visione. Quindi li portiamo a noi.
0: Molto interessante, eh? Sono curioso. Ne parleremo sicuramente quando sarà pronta.
2: Sì.
0: Allora, tornando a Nel Colore, però, volevo chiederti se per queste opere tu hai avuto un'ispirazione particolare, o se, dato che per quanto ho capito è una raccolta di opere che magari sono state realizzate in periodi diversi,
2: e questo conta addirittura tanto, c'è addirittura un'opera che direi paleo-picresca perché è un'opera del 2001,
0: cavoli,
2: che io non avrei mai pensato di esporre e che invece è scivolata a pien diritto nella nostra selezione, anche perché è un'opera in bianco e nero, e quindi ci serviva la sua presenza.
1: Il bianco e il nero.
0: Certo, sono colori anche quelli.
1: Esatto.
2: Esatto, ci serviva la sua presenza e così è stato. Basta, per quanto riguarda l'ispirazione, io vivo in uno stato emozionale ispiratorio. Quando non lo sono, sono piuttosto non depresso, ma malinconico. Se esco da questa malinconia, se in qualche modo mi trascino a forza o anche naturalmente fuori da questo stato malinconico, la mia ispirazione si può dirsi infinita, e anche perché riuscendo a gestire vari media, io mi posso applicare a quello che in quel momento risponde meglio alle mie esigenze.
0: Certo.
2: Quindi scrivere, fotografare e altro rispondono a un'esigenza dettata dal momento in cui io voglio esprimermi.
0: Quindi qui possiamo vedere, potremo vedere praticamente da stasera diverse ispirazioni, perché appunto non c'è, non sono state realizzate appositamente per questa esposizione, no, ma sono praticamente una raccolta di varie opere che, ricordiamolo, hanno in comune appunto l'utilizzo del colore. Anche le tecniche saranno diverse, quindi.
2: Sì, io da quando, allora, io inizialmente, molti anni fa, un secolo fa, lavoravo quasi esclusivamente con i colori ad olio. Poi ho avuto dei problemi di salute che mi hanno portato ad assumere dei farmaci piuttosto pesanti, e questi farmaci mi hanno portato ad avere un tremolio, non dico perenne, ma piuttosto costante alle mani, quindi diventava difficile la gestione dell'olio, che prevede l'uso di varie velature eccetera eccetera. Quindi ho dovuto reinventare tecniche su tecniche per esprimermi. Quindi diciamo che in questa mostra sarà anche chiaro che io da un quadro all'altro cambio tecnica.
0: Certo.
1: E questo è un, secondo me, un valore aggiunto.
0: Assolutamente, sì. E adesso a questo punto devo chiedere al curatore,
1: sì,
0: che criterio hai utilizzato per esporle? Nel senso, un criterio temporale, appunto, che mostra i vari passaggi, oppure anche qui è solo il colore che hai detto, ok, questi stanno bene, questi...
1: Io direi che, come diceva quello, è la seconda che hai detto.
0: La seconda che ho detto.
1: Nel senso che, sì, l'idea non era proprio un'antologica e non aveva questo tipo di... rigida ripercorrenza di un percorso pittorico artistico di Piccolo.
2: Ma mia morte,
1: esatto. Ecco, quindi l'idea era più che altro quella di creare più un'atmosfera, e quello ha significato anche, come dire, trovare delle composizioni, far dialogare quadri che hanno magari appunto tecniche e periodi, soggetti diversi, magari cercando anche comunque di trovare un trade union su certe cose, ma con l'intenzionalità di vederli che funzionassero insieme. Quindi liberi da ogni tipo di condizionamento temporale o cose di questo genere, ecco.
0: O tecnico. Solo il colore.
1: Solo il colore
2: diviso fra contrasto e assonanza, ma colore.
1: Esatto, colori forti, colori tenui.
0: Non deve essere stato nemmeno un lavoro semplicissimo, visto che la selezione ristretta, tra virgolette, sono 25, io non so quante opere sono state.
1: Tante, ecco. Posso garantirlo, cioè è sempre più difficile entrare nel studio di Pietro. Anche perché non c'è solo lo studio, c'è anche la camera, quindi stare a casa di Pietro vuol dire praticamente già immergersi in questa cosa. Riportarlo in un contesto pubblico è forse la cosa che era più interessante, perché parla proprio dell'artista. L'artista fino adesso ha parlato di sé, no? Attraverso le sue eventi artistici. Questa invece vuole parlare proprio di qualcosa che non è solamente lui, è qualcosa che gli appartiene, che secondo me appunto è la pittura.
0: Allora, ripetiamolo, Nel colore, mostra che inaugurerà stasera alle ore 18 alla Sala Centro in via Moretto 2B, sarà visitabile da stasera fino a domenica 31 di maggio dalle 18 alle 23. Io ringrazio Stefano, curatore Stefano
1: Lazzari,
0: grazie. E ringrazio Piccolo per essere nuovo qui. Ragazzi, ci vediamo alla prossima mostra.
2: Alla prossima mostra.
1: Volentieri.
0: Ciao. L'ingresso gratuito, ovviamente.
1: Assolutamente.
0: L'abbiamo detto, l'ingresso gratuito, non bisogna prenotare. Presentatevi in via Muretto 2B.
1: Benissimo.
0: Ciao ragazzi.
2: Grazie. Ciao.
1: Ciao a tutti.

torniamo adesso a parlare di Baleno Festival dal 3 al 7 giugno al Parco Ermanno Olmi di Bergamo. Baleno Festival in questa ottava edizione punta il fuoco su

0: lavoro creativo con persone con disabilità cognitiva. E quindi durante l'anno abbiamo un laboratorio, poi abbiamo una rivista, e il festival è un po' l'appuntamento con la città, in cui cerchiamo di condividere con la città un certo tipo di sguardo sulla disabilità. Per cui ecco, il festival coinvolge i nostri utenti che conducono dei laboratori all'interno del festival, fanno parte del gruppo di volontari che ci aiuta a gestire il festival e ecco, costruiscono con noi questa iniziativa.
1: Allora, sono già 8 anni di Baleno Festival, immagino che il festival sia parecchio cresciuto rispetto a 8 anni fa, e si sono anche allargate le vostre collaborazioni.
0: Sì, allora, noi cerchiamo di portare al festival un po' quelle collaborazioni che sviluppiamo durante l'anno all'interno del laboratorio. Ti faccio come un esempio su tutti di quest'anno, che sarà la partecipazione della compagnia Circo Zoè, compagnia di circo contemporaneo, che è stata quest'anno in stagione al Teatro Donizetti di Bergamo. Fondazione Donizetti ci ha invitato a vedere lo spettacolo, la compagnia poi è venuta nel nostro laboratorio e ha condiviso con noi dei laboratori creativi, e tornerà invitata da noi al festival per una performance il sabato e per dei laboratori la domenica, che saranno laboratori aperti a tutti, con qualsiasi tipo di competenze, di qualità fisiche, quindi anche per persone con disabilità.
1: Allora, cosa intendete quando parlate di accessibilità? Perché uno si immagina diciamo le barriere architettoniche, così, ma non è solo questa l'accessibilità.
0: Sì, allora, innanzitutto ci tengo a dire che il nostro non è un festival della disabilità o sulla disabilità, direi più che un festival, se vuoi, sul benessere, sul stare bene attraverso la creatività con le altre persone. Pensiamo che la creatività sia per sua natura inclusiva, perché è un momento non performativo in cui ognuno davvero con le competenze e le capacità che ha può esprimere se stesso. Il tentativo con Baleno è di proporre appunto attività creative che possano coinvolgere chiunque, bambini, adulti, appunto persone anche con disabilità. Accessibilità per noi è innanzitutto creare un clima che invogli le persone, anche le persone più fragili, a partecipare all'attività culturale, un clima che sia accogliente per tutti, quindi con un pensiero anche a chi ha magari qualche difficoltà in più a stare in spazi aperti con tante persone, con il rumore. Faremo ad esempio il sabato pomeriggio una silent disco, pensata appunto perché ad esempio per persone nello spettro dell'autismo l'utilizzo delle cuffie è già qualcosa che spesso conoscono. Sulle cuffie si può regolare il volume, e togliendo le cuffie appunto esci dalla musica e hai facilmente anche un momento di calma e di riposo. Abbiamo provato a mettere in campo con queste piccole attenzioni.
1: Certo. Allora, io vedo tra i vari appuntamenti, che sono tantissimi, magari ci farai una breve panoramica su quelli più significativi, poi rimandiamo al sito per segnalare per chi volesse saperne di più, perché altrimenti stiamo qua tutto il giorno veramente, perché insomma dal 3 al 7 giugno sono tanti giorni, c'è un sacco di carne al fuoco. Però non ho potuto non notare che ci sarà un concerto dal vivo dei Primate, che è una band che ben conosciamo. Abbiamo intervistato Matteo Marchese, mio caro amico, anzi, se ci sta ascoltando, ciao Matteo. Questa band è composta da lui, da Matteo Marchese e dal DJ producer Philo Q. Ho visto che ci saranno anche loro. Beh, questo è un super concerto.
0: Sì, allora, è un classico di Baleno, il venerdì sera aprire con un concerto accompagnato sempre anche da un live painting. Quindi ci sarà insieme ai Primate anche Luca Fenili, che durante il concerto dipingerà. Devo dire che anche noi siamo molto contenti di ospitarli. Philo Q, tra l'altro, è già stato ospite con altre formazioni all'interno del festival, quindi conosce un po' il nostro modo, l'ambiente, e sarà sicuramente una serata molto bella.
1: Allora Davide, ti chiedo allora di illustrarci un po' i punti forti, diciamo. Poi, come dicevamo prima, magari rimandiamo al sito per chi volesse avere il programma

0: completo, però secondo te quali sono le situazioni proprio che non si possono perdere?
1: Ma allora guarda, al di là dei primati venerdì sera, sabato e domenica pomeriggio ci saranno una serie di laboratori per adulti, bambini, li trovate tutti sul sito, alcuni sono a discrezione, alcuni no, ma tutti sono gratuiti. Ci saranno coinvolte diverse artiste a realizzare questi laboratori, ci sarà addirittura, lo segnalo perché è una cosa secondo me molto particolare, un laboratorio di DJ set per bambini, quindi insegneremo ai bambini a mixare. Ti segnalo anche altri due appuntamenti: il sabato sera si apre con la performance di Circo Zoè e poi bellissimo concerto di One to One, che è questa formazione che ormai esiste da 12 anni di musica elettronica con anche strumenti suonati dal vivo e che vede nella sua composizione sia persone diciamo normodotate sia persone con disabilità, che sono dei musicisti pazzeschi, hanno un percussionista fantastico. E ti segnalo anche domenica sera la proiezione all'aperto, sempre gratuita, di Raw Dogs, un film di Luca Coccinillo che racconta un'esperienza chiamata Bronx Ponente, di occupazione di uno spazio cesenatico dal 2013 al 2022, in cui skater e surfisti hanno fatto rivivere in modo creativo questo spazio turistico abbandonato.
0: Allora, vedo che ci sarà anche uno swap party. Uno scambio di vestiti, questa è una cosa che sta prendendo piede e che è molto interessante, perché in un'epoca di fast fashion e di montagne di vestiti buttate nei deserti, abbiamo visto delle immagini terrificanti veramente, questo è un modo responsabile e sostenibile di vestirsi, di cambiare il proprio guardaroba.
1: Sì, ecco, una piccola attenzione alla sostenibilità. È già il secondo anno che lo proponiamo, è un bel momento di scambio. Loro portano sempre un sacco di vestiti, quindi si può venire a prendere qualcosa, oppure si può venire portando qualche nostro vestito che non mettiamo più e prendendo qualcosa in cambio. Poi il festival si anima anche di tante piccole iniziative che troverete in questi due giorni, da un market di illustratori che arrivano da tutta Italia, ad esempio le cene con una serie di produttori del territorio. Ecco, è uno spazio da vivere in questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Vi invitiamo proprio a venire, a passare, a fermarvi e viverlo al di là poi delle singole attività o dei singoli laboratori.
0: Allora, ricordiamolo, da mercoledì 3 e fino al 5, dal 7, pardon, di giugno, al Parco Ermanno Olmi di Bergamo arriva l'ottava edizione di Baleno Festival. Vogliamo dare, Davide, il sito per avere tutto il programma completo di queste tantissime iniziative, ricordiamo tutte gratuite, alcune con a prenotazione, giustamente, però sono tutte gratuite. E dove si deve andare per avere più informazioni?
1: Dunque, il sito è tantemani.it, lì trovate la pagina di Baleno Festival con tutti i laboratori e i link per quelli a prenotazione.
0: Davide Pansera, coordinatore del progetto Tantemani, direttore artistico di Baleno Festival, grazie mille per essere stato con noi, per averci dedicato il tuo tempo, e complimenti e in bocca al lupo per questa ottava edizione.
1: Grazie a voi davvero e vi aspettiamo a Baleno.
0: A presto, ciao.
1: Ciao.

0: Parliamo adesso dello spazio Illich in via dei 1022, dove stasera alle ore 19 ci sarà un incontro e la presentazione del suo ultimo libro con la scrittrice e divulgatrice Virginia Veludo, che è in collegamento con noi. Ciao Virginia, benvenuta a Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, buongiorno, grazie mille.
0: Allora, visto che è la prima volta che ci sentiamo, ti chiederei di presentarti alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, perché già ti conoscono perché sei molto seguita sui social, però magari no. Chi sei e di cosa tratta il tuo ultimo libro E mi sono sentita meno sola?
1: Allora, io sono Virginia Veludo, conosciuta sui social come Rossa Perpendicolare, ho una pagina di, direi, informazione, divulgazione di tutte le cose che, ahimè, avvengono nel nostro paese, quindi cerco di unire un po' i puntini di quello che difficilmente si riesce a seguire, visto ormai la quantità infinita, no, di informazioni che riceviamo, questo flusso continuo. Io cerco di fare un po' il quadro e poi riproporlo in una veste critica, comprensibile, sempre però attraverso la poesia, che è quella che mi ha accompagnata sempre nella mia vita, nella mia crescita. Infatti scrivevo, purtroppo adesso non ho più tempo, poesie. Adesso invece è uscito questo libro che si chiama, come dici bene, E mi sono sentita meno sola. È un libro che parla di partecipazione, dell'importanza di partecipare, di non essere rassegnati, di non restare rassegnati, perché è così che ci vogliono per dominarci meglio, ne sono assolutamente convinta. Bisogna tornare a partecipare letteralmente, anche andando a votare, cosa che purtroppo sta avvenendo sempre meno nel nostro paese, e questo comporta il rischio di avere poi governi che non ci rappresentano in alcun modo, perché poi quelli che votano sempre, no, loro, mentre noi invece poi siamo rassegnati, ecco, appunto, siamo delusi. La storia è di questa Cristina, che sullo sfondo in realtà non è un romanzo, non è un saggio, è più, come dire, un seguire Cristina passo passo durante la sua giornata, per far vedere come quello che lei sceglie in realtà racchiude e nasconde sempre un'alternativa che a volte abbiamo paura di percorrere.
0: Quindi praticamente c'è una sorta di racconto che noi possiamo seguire, che però ci porta appunto cioè Cristina è una scusa praticamente,
1: Cristina siamo noi nelle nostre scelte quotidiane, nella nostra vita quotidiana, no? È quella che veramente c'è, cioè, una vita semplice. Lei è un'insegnante, ha una bambina, vive da sola e si trova a vivere tra l'altro in condizioni, no? Vabbè, qui non entrerò nel discorso scuola insegnanti, perché sennò dovremmo stare qui a parlare due ore, però sicuramente vive quella condizione precariato ormai stradiffuso, cioè la forma del nostro tempo è il precariato, è la vita precaria, no? Questa precarietà di vita si riflette poi anche nelle tue scelte, perché chiaramente se sei strozzata sei costretta in qualche modo, no? Sei obbligata a accettare un certo tipo di situazioni, però quello che cerco di fare nel libro è proprio questo, cioè non farle pensare che sia una sua responsabilità, una sua colpa quello che lei prova, ma farle capire che è all'interno di un sistema che consente di vivere in questo modo, di scegliere, di pensare in questo modo. E cerco sempre di farlo dando i dati, perché io ho questo brutto vizio di dare dati, perché sono un po' contraria all'opinione, no, regalata, cioè è importante avere a supporto sempre dati. Quindi se Cristina scusatemi, ho un po' di tosse, Cristina non è sola a non dormire la notte, faccio un esempio, altri 2 milioni di italiani soffrono di insonnia. Che cos'è l'insonnia? Non è colpa mia che devo dormire con un materasso migliore, devo smettere di fumare, sicuramente quello aiuterebbe, ma è un sistema che ti porta via il tempo anche della vita, quel tempo che ti consente di rilassarti, quel tempo che ti consente di staccare. E quindi siamo lavoratori continui, tra l'altro ormai esiste questa forma di lavoratore povero, noi siamo riusciti a creare il lavoratore povero, è una cosa incredibile, veramente un merito del nostro tempo, che lavoriamo H24, però 8-9 ore al giorno, però poi non possiamo permetterci neanche una microstanza nel quartiere più periferico della più triste città d'Italia. Quindi questo, insomma, riassumere questa condizione non come colpa individuale ma come collettività, sono sicura che può portare a dei cambiamenti, però ecco, bisogna fare quello switch, cioè svegliarci un attimo e dire ok, non siamo sudditi, siamo ancora cittadini.
0: Allora, sì. E quando è che Cristina scopre di sentirsi meno sola?
1: Ma in realtà lei lo sente, cioè sente che quello che lei compie, che quello che le accade scricchiola, no? Cioè c'è una sorta di effetto di disturbo, cioè dentro sa che quella cosa è ingiusta, è a scuola, magari sente i docenti che prendono in giro un docente omosessuale. Tu dici, ma come, i docenti che dovrebbero essere la classe, no? Che invece si differenzia, eppure no, perché poi queste cose si manifestano, ecco, in questo modo. E lei sente che quello è sbagliato, vorrebbe dirglielo, però per paura, no, di fare la solita petulante, magari non lo dice. E quindi concede e lascia che quella cosa avvenga. Ecco, anche il coraggio di dire scusa, ma cosa stai dicendo, anche quello dovremmo recuperarlo, secondo me. Lei in realtà non lo scopre, cioè lei ripercorrerà, la sua giornata finirà, sono 12 capitoli, ogni capitolo è un momento della giornata, la sua giornata finirà allo stesso modo, quindi è in questa sorta di uroboro, non so se è presente l'immagine del serpente,
0: certo,
1: la
0: certo.
1: È in questo circolo da cui poi lei non riesce a uscire, però ecco appunto la mia voce rompiscatole in sottofondo cercherà sempre di riportare, no, la sua, ecco, quello che lei vive come individuale al collettivo. E lo faccio con ironia, quindi non è un libro noioso, ci tengo a dirlo, lo faccio attraverso la poesia, attraverso la letteratura, portando anche degli esempi, insomma, di pensatori. Io sono particolarmente legata a Michel Foucault, ma insomma a Italo Calvino, a Bertolt Brecht, ci sono questi fari, no, nella notte che mi illuminano, ci illuminano per vedere le cose, insomma, sotto un'altra lente.
0: Allora, tu sarai in dialogo con Biagio Vinella dello Spazio Illice, che insomma parlerai con lui di questo libro. Ti faccio due domande ancora prima di ricordare gli orari e tutto quanto. Hai già avuto qualche riscontro da chi ha letto il libro e si è rivisto in Cristina? E se sì, che riscontro hai avuto? Cioè, queste persone ti hanno parlato di come questo libro magari gli abbia dato loro un senso di liberazione, li abbia fatti arrabbiare, li abbia fatti riflettere, abbia fatto magari cambiare anche delle abitudini di vita, perché ogni scelta che facciamo è una scelta politica, ma dall'alzarci all'andare a fare la spesa, voglio dire, no?
1: Esattamente, sì. Ogni cosa che fa, assolutamente, anche io lo dico spesso, no? Anche il biscotto che scegliamo. Il problema vero è che ci troviamo purtroppo in una società dove anche fare le scelte più etiche ha un costo, perché purtroppo, cioè, infatti Cristina fa la spesa, no, allo zero discount, lei vorrebbe, no, comprare il biscotto un po' più sano, però costa di più. Questo è il grande paradosso. Infatti le battaglie vere, le lotte poi sono tutte collegate, questo che dobbiamo recuperare. Guarda Mandani che ha fatto a New York i supermercati popolari, cioè sono popolari ma non schifosi, buoni.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Perché sennò li abbiamo pure noi ci accontentiamo ormai delle briciole. Comunque, sì, mi hanno risposto. Ho avuto una grande risposta da molte persone che mi seguono, alcuni mi hanno veramente detto mi sono sentito meno solo, cioè quello che vive Cristina in realtà loro lo hanno vissuto loro, insomma, detta così sembra che dicono tutti la stessa cosa, però più o meno questo è quello che io ho percepito. Si sono sentiti meno soli perché anche loro si sono trovati a vivere quelle situazioni stracotidiane, cioè prendere l'autobus a Roma la mattina con 40 gradi, no? Faccio un esempio, ieri ad esempio io lo aspettavo, hanno fatto queste pensiline geniali a Roma che dice ma come ti viene in mente, praticamente sono trasparenti e il sole arriva dritto per dritto dove tu dovresti aspettare l'autobus, quindi le persone avevano l'ombra dietro e stavano ammucchiate dietro alla, no, scusa, lo devo dire perché è veramente una cosa che ho detto ragazzi, cioè qui abbiamo superato veramente l'immaginazione, gente dietro la pensilina all'ombra dietro, e la pensilina con due sedili minuscoli di acciaio, cioè ma io dico, ma come ti viene in mente? E ne parlo poi anche lì. Quindi molti mi hanno detto, no, proprio così. Anzi, io ho sempre sentito che c'era qualcosa che non andava, è solo che non riuscivo a esprimerlo. Quindi hanno sentito moltissimo questa quello che io racconto, l'hanno vissuto in prima persona, e anche loro hanno detto questo, insomma, che ogni scelta, come dice bene tu, è politica e bisogna ritrovare quel coraggio di sentire, ecco, di dire no, questa cosa non va bene, io non sono d'accordo, riprenderla. Non so se ho risposto, però.
0: Virginia, ti faccio l'ultima domanda. Allora, il tuo libro è stato definito una sorta di kit di sopravvivenza per il presente. Se un lettore, una lettrice finisce oggi il tuo libro, finisce di leggere oggi il tuo libro, quale vorresti che fosse il suo primo passo politico, tra virgolette, anche minimo, che dovrebbe fare l'indomani mattina dopo aver letto il tuo libro?
1: Ma guarda, a volte si pensa che bisogna fare cose grandi per forza. Io credo che la prima cosa fondamentale sia farsi delle domande e dar dignità a quelle domande, perché soprattutto dare dignità a quelle domande. Io ti faccio l'esempio mio, io mi sono licenziata a un certo punto dal lavoro che facevo, che tra l'altro era anche un lavoro che mi piaceva perché ero un insegnante, però in una scuola privata dove c'erano delle condizioni veramente estreme, e sentivo che quella cosa non andava bene, ma mi sentivo sotto ricatto, perché dicevo, se mi licenzio, poi dopo che cosa ne sarà di me? In realtà non è andata così, anzi è stata la scelta migliore che potessi fare nella vita. Dopo un attimo di terremoto, poi insomma le cose hanno preso un'altra piega. Ora non è che dobbiamo tutti licenziarci, è ovvio, perché è chiaro che oggettivamente è difficile, però cominciare a dare dignità alle domande che ci facciamo, allo sguardo che abbiamo critico, al parlare con le persone, a ritrovarsi, no, anche a fare polemica, cioè lamentarsi, che noi lo facciamo benissimo in Italia, non è una cosa sbagliata. Secondo me abbiamo fatto passare il messaggio del polemico rompipalle, ma ben venga il polemico rompipalle, cioè che è il senso critico di dire no, ripeto, questa cosa non va bene. Poi le occasioni ci sono, politiche reali, quindi andare a votare, smettere di dire tanto non cambia nulla, perché non è vero, le cose cambiano, basta vedere anche come è andato, no, al referendum di marzo, cioè lì c'è stato un momento di oh mio Dio, io stavo col fiatone, sembrava che dovessi vincere la partita della vita, cioè oddio, vincendo, però è stato bello, ecco, ritrovare quel senso, stare attenti a quello che accade, anche se è difficile seguire tutto il flusso di informazioni che abbiamo, è fondamentale andare a verificare quello che scrivono, quello che dicono. Poi è chiaro, il tempo manca, questo è vero, per questo servono gli intellettuali, no, che fanno il check, no, finale della giornata, e poi andare a dormire la sera anche lì facendosi delle domande. Marco Aurelio lo faceva, c'è scritto un libricino bellissimo, era un imperatore, lui andava a dormire e diceva, ma forse questa cosa avrei potuta farla diversamente, forse ho sbagliato. Anche questo banalizzato a pippe mentali, non sono pippe mentali, è normale, è un auto esercizio critico che dobbiamo fare continuamente, è faticoso, è faticosissimo, non si può dire che sia semplice, e soprattutto non c'è mai fine, perché la consapevolezza purtroppo è una cosa che non si raggiunge mai, però è avere quello sguardo sempre attento, quelle antenne pronte, no, a recepire gli input maligni, mettiamola così, sì, o che ci vogliono appunto rassegnati, che continuamente ci circondano. Poi da lì bisogna poi sviluppare una risposta collettiva, quello dovrebbero farlo le istituzioni, dovrebbero farlo i partiti che ci dovrebbero in teoria rappresentare, e anche lì spingere affinché questo accada, e cercare di andare a votare il più a sinistra possibile, questa ve la butto là così.
0: Grazie Virginia, sono assolutamente d'accordo.
1: Andare a più a sinistra più che si può, perché esatto, questi tra un po' ce li ritroviamo, io ho questo timore.
0: Già. Allora Virginia, tu sarai, ricordiamolo, stasera alle ore 19 allo Spazio Illich in via dei 1022, in dialogo con Biagio Vinella, proprio per parlare di questo tuo ultimo libro, E mi sono sono sentita meno sola a vivere una normale giornata in Italia. Oltre la rassegnazione, questo è un evento in collaborazione con la libreria e la Fenice. Io ti ringrazio molto per essere stata con noi, averci dedicato il tuo tempo, complimenti, e spero di riuscire a passare dallo Spazio Illich.
1: Lo spero anch'io di conoscerti.
0: Grazie mille, un abbraccio, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.

E siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Weekenders di oggi, venerdì 29 di maggio. State lì che adesso arriva una replica di Saltando lo Squalo. Ciao.

Spoiler alert!

0: I believe that this nation should commit itself to landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
1: After thousands of years gazing up in the heavens and dreaming of this day, a man is about to set foot on the moon. Across the world, people wait with bated breath. Ladies and gentlemen, this is a live signal. There he is. The shock across the nation at this event is just indescribable. The Soviet cosmonaut has become the first to set foot on the moon.
2: Thought it was about being first. Turns out the stakes are much bigger than that.
3: Get back to work.
2: We're still in this thing.
4: Change your plans, gentlemen.
5: There is water on the moon.
2: This race will be ours to fight for and to win. And we are not stopping there.
6: Moon lab.
7: We need to accelerate the base.
8: You're gonna be an astronaut candidate.
2: We're going to Mars, Saturn, the stars, the galaxy.
9: Drifting right. Watch it.
10: Eagle, this is Houston. Do you copy?
11: This is not the end of the race. We must keep our eyes to the future.
1: 3, 2.
12: Eccoci, eccoci arrivati a una nuova puntata di Saltando lo Squalo. Ciao Manuel.
13: Ciao Simone, ma anche ciao Diomira.
12: Ciao Diomira.
14: Sono sempre in mezzo ai piedi.
12: Rieccoci. Oh, oggi andiamo a parlare di una serie che io adoro.
13: E
12: adoro.
13: Che mi hai detto per mesi, guardala che questa ti piace, siamo bimbi dello spazio dopo tutto.
12: Esatto.
13: E che dobbiamo fare?
14: Io non sono una bimba dello spazio, ma l'ho adorata e la sto adorando, tra l'altro.
13: E dovresti essere una bimba dello spazio invece.
14: sono una bimba dei regimi totalitari, sia il regime.
13: Sei nel posto giusto.
14: Esatto.
12: Allora, parliamo di For All Mankind, finalmente.
13: E che caspita, questa bellissima serie, secondo me, è passata un pochino sotto traccia, almeno in Italia, non saprei.
12: Come spesso succede alle serie che arrivano su Apple TV.
14: Vero,
12: Plus.
14: Però io ho scoperto, pensando di dire una cosa completamente astrusa nel canale Discord che frequento, che la stavo guardando, e un sacco di persone, anche parecchio più giovane di me, mi hanno risposto positivamente. Quindi non, cioè, sì, è passata un po' sotto silenzio, ma non è così sconosciuta.
13: Ma tra i nerd che frequentiamo, evidentemente, piace.
12: Beh, allora, dicevamo, come spesso succede, serie che arrivano da Apple TV Plus, fatte benissimo, ma in Italia le guardano in pochi.
13: Esattamente.
12: Però sono veramente fatte molto, molto, molto bene.
13: Sì, a differenza di altre piattaforme, ci mettono i soldoni con la cariola, ma quantomeno si ricordano anche che le serie devono avere una sceneggiatura.
12: Esatto.
13: E devono essere fatte bene.
14: Specialmente se vuoi portarle avanti per più di una stagione.
13: Soprattutto.
12: E chi meglio di Ronald Moore? Come sì. Sceneggiatore,
13: si è scritto due robette lui alla fine.
12: Dal 1988 ha contribuito alla saga di Star Trek, voglio dire,
13: The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager,
12: ecco, quindi
13: Battlestar Galactica del 2004,
12: esatto, Battlestar Galactica, quella super super bella, quindi non poteva che venire fuori una figata pazzesca, e così è stato.
13: E così è stato, e questo mi dà anche aspettative per una futura serie su cui è stato chiamato a lavorare, che è diventato regista, showrunner, sceneggiatore, come terza scelta, ormai dopo i primi due sono stati buttati via, per la futura serie basata su God of War, il videogioco di Sony.
14: E lui?
13: Sarà lui a scriverla e a fare tutto e a decidere tutto, quindi diciamo che le aspettative mie, che erano bassissime, cominciano ad alzarsi un attimo.
12: E io sono curioso di sapere se sarà sempre lui a occuparsi di Star City, perché è già in programma uno spin-off di For All Mankind, Star City, incentrata sul programma spaziale sovietico.
13: Che uscirà a breve, tra l'altro.
12: Esatto.
13: Se non ho capito male, dovrebbe uscire poco dopo la fine della quinta stagione di For All Mankind, che dovrebbe essere a fine maggio all'incirca, quindi.
14: Ma perché ci interessa in questa serie il programma spaziale sovietico?
13: perché qua questa serie, che parliamo di fantascienza, ucronia e distopie del genere, il mondo è andato un pochino meno a scatafascio e il programma spaziale sovietico ha vinto la corsa spaziale per, cioè, in realtà l'ha vinta per davvero, per quanto mi riguarda, anche nel nostro mondo.
12: Sì,
13: perché hanno fatto tutto tranne
12: l'allunare
13: per primi.
14: Però For All Mankind parte da un semplicissimo what if, quindi e se fosse stata la Russia a mettere per primo il piede sulla Luna, cosa sarebbe successo?
13: Un sacco di cose belle, tanto per iniziare, che ha spinto gli Stati Uniti, la NASA, a interessarsi ancora di più al programma spaziale, a investire di più anche a livello amministrativo, quindi persone sempre più competenti sia in politica che alla NASA, sempre più investitori, sempre più fondi buttati dentro.
14: Allora, guardando la serie, persone competenti in politica...
13: Quantomeno ci si prova.
14: Sì.
13: Ci sono persone che tengono al programma spaziale. Che già.
12: Assolutamente. E la cosa bella è che ci sono un sacco di personaggi realmente esistiti. Perché il cosmonauta che ha per primo in questa serie mette il piede sulla Luna è Alexei Leonov, che è effettivamente un cosmonauta, è stato un cosmonauta sovietico.
13: È stato il primo a fare una passeggiata spaziale nel 1965.
12: Esatto, esatto.
13: Due gonadi d'acciaio veramente, non so se ci stava nella tuta.
12: Esatto, tuta non pressurizzata più o meno, tra l'altro, esatto. Grosso modo, perché sì, se non sbaglio era lui che gli si era gonfiata, la tuta non riusciva più a rientrare nella capsula poi. Comunque lui, ma vediamo anche Von Braun.
14: Sì.
13: Vediamo Von Braun
12: che nella prima stagione ha un peso importante nella narrazione degli eventi. Comunque.
13: Assolutamente, perché sappiamo, dovreste sapere che è il padre praticamente dei razzi utilizzati del Saturn.
12: Sì, esatto.
13: Del Saturn 5.
12: Ma lui viene dalla Germania nazista, lui aveva progettato i V2, quelli sì, con cui bombardavano Londra, per esempio.
13: Bombardavano adesso, okay. Questi paroloni.
12: Ecco, sì.
14: Quindi ha un peso nella serie e si porta dietro un peso gigantesco che sarà determinante poi, ma anche perché affronta questa cosa per dire quanto possono pesare le decisioni politiche o il passato dei singoli individui su quello che dovrebbe essere il bene comune, una cosa che rappresenta il bene comune, cioè la ricerca spaziale.
13: Esattamente, e qui tra l'altro fa da mentore a uno dei personaggi principali della serie, che è Margot Madison, pure lei personaggio basato su Margaret Hamilton, una delle tante donne che hanno ingegneri che hanno partecipato ai programmi spaziali Apollo, Mercury e alla NASA in quegli anni, e di cui bene o male chiunque si dimentica, peraltro.
12: Certo, esatto, erano delle grandissime scienziate, ma però avevano questo piccolo problema, erano donne,
13: vabbè.
12: Probabilmente. Comunque Margot Madison interpretata magistralmente da Vren Schmidt, bravissima attrice, ma in generale il cast è tutto spettacolare, a partire da Edward Baldwin, interpretato da Joel Kinnaman.
14: Io posso dire
13: Charles
14: che era
13: Joel Nostrom Kinnaman,
14: posso dire
12: svedese,
14: che era...
12: quindi già mi piace. Okay.
14: No, io ero dai tempi di Game of Thrones, dal prima stagione, attenzione, ci tengo a sottolinearlo,
13: Game of Thrones
14: esatto, che un attore non riesce a essere così bravo da starmi apertamente sulle scatole, che se lo vedessi per strada lo manderei a cagare. Era da Joffrey Baratheon, che non lo facevo perché era un ragazzino e poverino, anche lui l'ha avuto i suoi problemi perché è stato veramente insultato.
13: E anche perché non lo incontravi per strada,
14: no,
13: per quello che...
14: Ma se io vedessi l'attore che fa Ed Baldwin, lo guarderei, magari non gli sputo in faccia, però lo guarderei malissimo.
13: C'è una faccia di cacca.
14: Esatto.
13: Sì, è stato veramente un personaggio veramente discutibile, ma interpretato splendidamente, da proprio l'idea di questo militare tutto d'un pezzo, pilota collaudatore.
14: Reduce
13: dalla Corea, era stato abbattuto, quindi con un bel PTSD, naturalmente mai superato e mai trattato, perché non sia mai.
14: Perché si è veri uomini e le cose si affrontano da uomini.
13: Sono veri uomini degli anni 60,
14: esatto,
13: peraltro.
14: Esatto.
13: Quindi.
12: E tutto parte da un assunto che effettivamente avrebbe potuto cambiare le cose, come vengono descritte, sì, in questa realtà alternativa, ovvero che il padre del programma spaziale sovietico, Sergei Korolev, è morto negli anni 60 in realtà.
13: Nel 66.
12: Esatto, e lì il programma spaziale russo ha subito una battuta d'arresto incredibile dal quale non si è più ripreso praticamente. Invece qua lui vive, sopravvive.
13: Lui continua a vivere, continua a rimanere a capo del programma spaziale di Star City e dell'Unione Sovietica. E si vede che vive.
12: Eh sì, perché effettivamente l'Unione Sovietica è sempre un passo avanti.
13: E la cosa molto interessante anche è che, oltre al fatto che l'Unione Sovietica rimanga un passo avanti, sì, c'è la Guerra Fredda, perché vediamo comunque questa serie inserita in un contesto storico realistico, verosimile, perché riprende e ricalca gli eventi realmente accaduti, quindi la tensione, due blocchi, per forza di cose la corsa allo spazio, ma le grosse differenze tra Unione Sovietica e Stati Uniti, si arriva a un certo punto, un piccolo spoiler, alla missione congiunta Soyuz-Apollo, e si cerca di appianare le tensioni, succedono cose, e la cosa che mi è piaciuta molto è che riprende un pochino quello che fu fatto anche in Forrest Gump nel 94, è inserire i personaggi e le vicende all'interno in filmati d'epoca, con i vari discorsi presidenziali, politici e figure modificati per adattarli agli avvenimenti.
14: Sì. Una cosa che mi piace tantissimo è che, specialmente tra una stagione e l'altra, quando tu inizi, visto che è considerato che ogni stagione tratta un decennio fondamentalmente, c'è una specie di riassunto di tutto quello che è successo a livello politico e sociale.
12: Geopolitico.
14: Ci sono tutti i telegiornali che parlano della cosa. E se uno ci fa caso, perché sono molto veloci effettivamente come piccolo riassunto iniziale, ci sono delle cose meravigliose, tipo, non penso che si possano considerare spoiler effettivamente, tipo, John Lennon è vivo.
13: John Lennon è scampato all'attentato.
14: John Lennon è scampato all'attentato, il Papa no, ad esempio.
13: Ma soprattutto la notizia che ci ha resi tutti felici quando l'abbiamo sentita, Margaret Thatcher è esplosa.
14: Esatto. Sì. Quindi dà molto l'idea di quello che è fondamentalmente... è un butterfly effect.
13: Cosa ci siamo persi?
14: No, a parte quello, ma veramente un butterfly effect, perché una minuscola cosa, come minuscola mica tanto, però un cambiamento singolo fatto nella storia, come il primo piede sulla luna, porta una serie di azioni e di situazioni a catena, letteralmente, che potevano effettivamente, non in maniera particolarmente inverosimile, portare a, che ne so, veramente il fatto che John Lennon sia sopravvissuto. Perché? Perché sì.
13: O che l'Unione Sovietica continuasse ad esistere.
14: Sì,
12: è vero, John Lennon sopravvive, e addirittura i Beatles, mi sembra che a un certo punto negli anni 70 fanno una reunion, o negli anni 80 addirittura.
14: Lui fa anche dei concerti per sensibilizzare il
12: presidente degli
14: pubblica.
12: Stati Uniti Al Gore a un certo punto.
13: Sì, cioè... esatto, una donna presidente degli Stati Uniti,
12: esatto.
13: Altro spoiler. Allora oggi si spoilera, fino
12: oggi si spoilera.
13: Per le prime quattro stagioni si spoilera, non per la quinta che è in onda adesso, perché Simone non l'ha ancora vista.
12: No, vi ammazzo.
13: Esatto,
12: okay.
13: Quindi non diremo che...
12: Però, ecco, tutte cose plausibili comunque. Cioè...
13: potenzialmente sì, cioè, di fantascientifico c'è ma neanche la tecnologia, perché rimane verosimile anche
12: rimane
13: quella.
12: Rimane tutto verosimile.
13: Cioè, diciamo, la sospensione dell'incredulità è abbastanza semplice.
14: Rimane verosimile perché oggettivamente, se gli Stati Uniti non avessero rallentato e quasi abbandonato il programma spaziale, perché siamo arrivati sulla Luna, ciao, abbiamo vinto.
12: Il programma spaziale lunare.
14: Esatto, il programma spaziale lunare. Tutte le cose che sono arrivate dopo, come anche nella vita quotidiana delle persone, vorrei dire degli esempi normalissimi, il velcro, l'iPhone, qualsiasi altra cosa.
13: I diritti civili.
14: Però anche qualsiasi componente che ha portato agli smartphone sarebbe avvenuto qualche anno prima, se non qualche decennio prima. Ed è molto bello da vedere all'interno della serie, perché ti porta ad interrogarti sul fatto del, ma se veramente non avesse abbandonato, anzi avessero continuato a punzecchiarsi da questo punto di vista in una maniera più sana di quella prettamente di una guerra fredda, perché il programma spaziale da entrambe le parti doveva, in teoria dovrebbe essere una cosa che devia completamente da quello che succede politicamente parlando, però forse veramente a una certa si sarebbe potuto pensare di andare oltre i confini della Luna.
13: Sì, anche perché infatti nelle vicende, nel setting, nell'ambientazione della serie, vedi che già negli anni 80 ci sono le auto elettriche, ad esempio.
14: È vero.
13: C'è la fusione nucleare per produrre elettricità, quindi non c'è la crisi della CO2, quindi non c'è la crisi climatica, quindi il mondo è migliore. Insomma,
12: tante piccole cose hanno curato ogni dettaglio in questa serie.
13: Come nella vita vera, i programmi spaziali hanno portato benefici effettivi e avanzamento tecnologico sulla Terra, anche qui si riflette e ce lo ricordano. Ce lo ricorda molto. A cosa serve il programma spaziale da quel punto di vista. Ma che dici, facciamo una capatina nello spazio anche musicalmente?
12: Facciamo una capatina nello spazio musicalmente andando ad ascoltare una versione di Space Oddity
13: fatta nello spazio,
12: o meglio in orbita bassa, dai.
13: Vabbè,
12: in orbita bassa,
13: è.
12: Sì.
13: Che stiamo qua a fare,
12: dal comandante Chris Hadfield sulla stazione spaziale internazionale. Eccola qua.

0: quindi questa cover di Bowie ad opera del comandante Chris Hadfield sulla stazione spaziale internazionale, e ovviamente non è solo, come avete potuto sentire, questa versione è poi stata comunque rivisitata sulla Terra aggiungendo altri strumenti.
1: Ah, mi stai dicendo che non hanno mandato una band intera?
0: No, purtroppo. Tra l'altro è una delle cose che più mi incuriosiscono nella vita è come sarebbe suonare una batteria a gravità zero?
1: Molto più leggero, probabilmente.
0: Però strano, nel senso che comunque non hai il rimbalzo giù, cioè è tutto diverso.
1: Hai il rimbalzo, ma ti voli via nel frattempo.
0: Mi piacerebbe, sì, se perdi una bacchetta è un disastro, ammazzi qualcuno.
2: No, perché va molto lentamente, quindi al massimo tu.
0: E beh, dipende a che velocità stai andando, se la perdi veloce.
1: Se è Simone che sta suonando, ha perforato la
2: capsula.
0: Però sarei veramente, chissà se un giorno nella mia vita riuscirò a realizzare questo mio desiderio.
2: Beh, adesso che mi viene in mente, guardate, è la stessa cosa per lui o per me. Come sarebbe dipingere a gravità zero? Cioè, io devo mischiare, esatto, cioè devo mischiare i colori con l'acqua. Avrei
1: Ti sporcheresti molto le mani, che non cambia molto.
2: No, per carità, da quello che faccio normalmente no, però cambierebbe la consistenza dei pigmenti, probabilmente sì.
0: Ah beh,
1: anche lì scopriamo, non sapete cosa fare quest'estate, vabbè, ci organizziamo prima della festa e facciamo un giretto, tu dipingi, io videogiocherò probabilmente, o guarderò For All Mankind, Star City guarderò.
0: Star City, esatto. Allora, vabbè, veniamo a noi, sono 5 stagioni, la quinta mi pare che sarà l'ultima.
1: E invece no.
0: No?
1: E invece no. La sesta sarà l'ultima, è già stata confermata e uscirà nel 2027. È stata confermata appena prima dell'uscita, una settimana prima dell'uscita della quinta, hanno detto sarà l'ultima definitiva. Che copre un po' l'idea iniziale degli showrunner di coprire sette decenni nelle 6 stagioni comunque alla fine. Per portare, anche perché appunto, continuiamo con gli spoiler, la corsa spaziale inizia, ma non ci si ferma sulla Luna, ovviamente.
0: Eh no.
1: Perché arrivano sì i sovietici, ma arrivano naturalmente anche gli Stati Uniti a un certo punto, perché dicono, vabbè, non è che molliamo tutto qua, la gara adesso inizia per andare oltre.
0: Per andare su Marte.
1: Per andare su Marte, quindi per trovare l'acqua. L'acqua ghiacciata sulla Luna, che viene trovata in un cratere nel polo sud lunare.
0: E se la combattono tra sovietici e statunitensi, ovviamente, anche in maniera abbastanza violenta in alcuni momenti.
2: A un certo punto vuoi non avere due superpotenze sulla Luna, che sulla Terra già si stanno letteralmente facendo i dispetti, e quindi a un certo punto non portare le armi?
0: Esatto, armi da fuoco
2: risistemate per l'atmosfera lunare, che questa è un'altra cosa che nel mio odio nei confronti delle armi da fuoco ho trovato estremamente interessante, anche perché lo spiegano effettivamente mentre lavorano sul come poter utilizzare un'arma da fuoco a gravità zero, perché non c'è la combustione, è impossibile,
1: altro non c'è atmosfera, quindi non può bruciare gas, bruciare nulla, un casino. Sì, eppure gli Stati Uniti, che vanno e portano la libertà e la democrazia anche sulla Luna, naturalmente sparano a persone anche lì.
0: Esatto, e tra l'altro anche qui la quanto mi piace l'hard sci-fi, no? E quando si vede che sparano a uno che tra l'altro disarmato e non avevano alcuna intenzione bellicosa, e questa,
1: no, sono sovietici, hanno sempre intenzioni bellicose,
0: e questa persona brucia all'interno della tuta,
2: sì,
0: perché evidentemente il proiettile entrando ha fatto una scintilla, all'interno della tuta pressurizzata c'è ossigeno e noi vediamo dal casco le fiamme, cioè che è terrificante. Madonna. Questa roba però è veritiera,
1: quello, anche gli effetti della depressurizzazione sul corpo umano, che vediamo anche in un'altra scena terribile
0: di
1: un finale andiamo a dire, e accidenti, veramente. E apprezzo sempre molto anche il fatto che è stato curato il fatto che non c'è il suono.
0: No, esatto. Quando,
1: perché naturalmente non c'è atmosfera, non c'è nessun gas e quindi il suono non si può propagare nello spazio, nessuno ti può sentire urlare come dissero, esatto, in un'altra opera.
0: Sì. E questo va detto perché noi siamo abituati a tutte le grandi produzioni spaziali, da Star Wars e così via,
2: piu.
0: I combattimenti nello spazio, esplosioni, robe, cose. E invece no, non è così, raga. Nello spazio non si sente niente.
2: Ma infatti un'altra, una cosa che a me piace, specialmente per quanto riguarda tutto il pezzo sulla Luna, che è quello più pionieristico da questo punto di vista, perché sì, è vero, i russi sono stati i primi a mettere piede, gli americani arrivano, e però insomma l'idea è inizialmente, prima ancora di cominciare a pensare che si può andare da un'altra parte, è poter costruire qualcosa di stabile sulla Luna, non solo per gli astronauti. Quindi ci sono queste situazioni veramente stile frontiera, e anche uno dei protagonisti lo definirà proprio così, siamo veramente dei pionieri alla frontiera, e vedere anche l'impatto di una cosa del genere sulla salute mentale delle persone.
1: Oh.
2: Perché si parla molto nella realtà delle situazioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, recentemente sull'Artemis, che ha rifatto un bellissimo giro.
1: Un giretto, sì.
2: Un bellissimo girino. Però un conto è essere su una stazione spaziale, sei in gruppo, sai che starai su, ma ormai sono diventate abbastanza, tra virgolette, confortevoli su un certo punto di vista.
0: Se
2: torni indietro a una situazione veramente pionieristica e tu hai tre astronauti che vivono in una stanza, in un posto dove non c'è gravità, non senti non senti nessun rumore quando esci, la notte è veramente notte, che cosa, e tu tra l'altro sei abituato a un regime militare, specialmente se sei un uomo negli anni 60 e 70, è già problematico essere un militare, non solo essere un reduce di guerra, che già appunto com'è dalla Corea. Che cosa può succedere al tuo sistema nervoso?
1: Un sacco di cose,
0: esatto,
1: a quanto pare.
0: Di cose, specialmente, tra l'altro, se nel frattempo, perché qui veramente la storia l'hanno costruita molto bene, magari a terra succede qualcosa alla tua famiglia. E quindi lì cosa fai? Lo informiamo del fatto che suo figlio è morto, per esempio.
1: Così, una robettina da niente.
0: E lui deve starsene da solo lì ancora mesi, perché ora che arriviamo per fare il cambio, cosa facciamo? Glielo diciamo o non glielo diciamo? E se poi lo scopre?
1: Come reagirà, giustamente.
0: Esatto, perché... e va a finire che effettivamente lo scopre grazie ai russi, che gli mandano un fax, tipo...
1: Sì, la cosa bella delle comunicazioni iniziali, è vero, nella fase iniziale non era che è grande più o meno quanto questo studio in cui siamo ora in tre, l'idea di vivere già in tre qua dentro, onestamente, anche sulla Terra, non mi farebbe impazzire, quindi figurati se sei sulla Luna. E in più devi anche compiere una missione, perché c'è anche quella, sei lì per lavorare, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Quindi, e con un peso sulle spalle veramente enorme.
0: Tanto per dirvi, i primi tre che vanno a vivere lì si saluteranno per sempre con Hi Bob. Perché? Perché loro guardavano ininterrottamente l'unica videocassetta che avevano, dove c'era questo sketch di un comico statunitense, che si salutavano sempre con Hi Bob. Arrivano a mettere in scena la cosa quando il videoregistratore si rompe o la cassetta si rovina. Arrivano a mettere in scena gli sketch che ormai conoscono a memoria, e ecco,
1: senti la pesantezza proprio della situazione, dell'isolamento, del dover vivere a stretto contatto con altre due persone. Wow, è veramente claustrofobica.
0: Per quanto amici, però a un certo punto può succedere che uno di questi tre cicca fuori e diventa
1: comincia
0: un
1: a vedere
0: casino.
1: Cose, a sentire cose e a prendere decisioni un po' avventate. Quindi c'è anche tutta la questione della solidarietà poi tra commilitoni sulla missione, il cercare di non far sapere a Houston, alla base, cosa sta succedendo, per non rovinare la carriera poi delle altre persone, dell'altro commilitone.
0: Esatto, hanno curato tutto
2: però nel
0: dettaglio.
2: Però nel frattempo, perché questo stiamo concentrando adesso su quello che succede su, la serie si sviluppa anche benissimo facendoti vedere cosa succede a chi rimane a terra. Quindi non solo le questioni politiche, quindi le lotte nelle prime stagioni inizialmente tra Stati Uniti e Russia, ma andando avanti altri attori si affacceranno sulla scena, perché il programma spaziale non sarà più solo un appannaggio di queste due superpotenze. Arriverà la Nord Corea, arriveranno altri stati da questo punto di vista, c'era l'India, tipo, comunque andando avanti
1: India,
2: ci saranno
1: Cina,
2: anche altre,
1: l'ente spaziale europeo,
0: esatto. Sì.
2: Ma ti fa vedere che cosa succede quando rimane giù alle famiglie che vivono costantemente nell'ansia, nella pressione, anche perché specialmente, prendo l'esempio della famiglia di Ed, sua moglie si trova a vivere, a passare dall'essere in apprensione perché il marito è disperso in Corea, e che è stata una guerra terrificante, e ovviamente non c'era modo di comunicare, quindi lei probabilmente per settimane non ha saputo se lui era vivo o morto, a di nuovo non sapere che cosa sta succedendo, perché suo marito non è più in Corea ma è prima in orbita, e

0: si esplora molto il lato umano del costo umano, sì, dell'esplorazione,
1: sì, sì. E lo fanno veramente molto molto bene, le caratterizzazioni dei personaggi sono eccezionali a mio avviso. Andiamo ad ascoltare la sigla. Dai.

0: veramente evocativa.
1: Sì, molto, molto, molto evocativa. Siamo
0: colonna sonora composta interamente da Jeff Russo, compositore americano, songwriter, chitarrista, vocalist, produttore musicale e uno dei due membri fondatori della band Tonic, tra le altre cose, e che ha una discreta esperienza nel parlare di fantascienza, perché ha composto, a parte Fargo e Legion, Alien Earth, Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Strange New Worlds, Starfleet Academy, il remake americano di Utopia.
1: Tante cose.
0: Per andare su un altro argomento che voi due di Hadouken conoscete, ha composto la colonna sonora di What Remains of Edith Finch.
2: Ma mi piace che tantissimo, sì, l'ho giocato.
1: Allora, io vorrei fare un piccolo focus su Marte, perché arriviamo finalmente su Marte.
0: Negli anni 90.
1: Negli anni 90, esatto.
2: Pensa a te, siamo andati su Marte.
1: Esatto, sì, perché dalla Luna non ce ne siamo mai andati, non abbiamo mai smesso di operare sulla Luna e quindi siamo pronti ad andare su Marte molto prima. Ma ci sono un sacco di cose da dire, perché su Marte inizia una vera e propria corsa, nel senso che partono con le navi...
0: In tre.
1: Gli Stati Uniti... E l'Unione Sovietica è una compagnia privata.
0: Eh sì, perché naturalmente anche lì, come nella vita vera, a un certo punto i privati entrano nella corsa spaziale. Inizialmente perché sulla Luna ci sono i giacimenti di elio 3 da utilizzare e da sfruttare come carburante pulito per l'energia. Tra l'altro, tra parentesi, vediamo che gli scioperi a terra di chi lavorava per i carburanti fossili,
1: esatto,
0: chi protestano e rivogliono i carburanti fossili, e anche quello lo ritengo plausibile. Però sì, appunto, vediamo entrare in gioco i privati. Quindi abbiamo gli Stati Uniti che partono direttamente dalla Luna, se non ricordo male.
1: Sì, esatto.
0: L'Unione Sovietica che parte dalla Terra.
1: In ritardo,
0: che
1: pare.
0: Parte in ritardo. E questa compagnia privata Helios, che è capitanata da questo genio visionario miliardario kenyota.
1: Sì, esatto.
2: Almeno. Genio visionario.
0: sembra la versione appena meno malvagia di Elon Musk.
1: Sì.
0: Sembra.
2: Sì, anche perché lui è kenyota e Elon Musk non è mica sudafricano.
1: È sudafricano,
2: esatto.
1: Sì.
2: Per adesso meno malvagia, perché...
0: Sembra.
2: Sì. Sembra.
1: Tra l'altro parte con una nave gigantesca.
2: Sì,
0: con un hotel.
2: Letteralmente con un hotel, tipo per far vedere che ce l'ha più lungo degli altri. Hotel che dimostra di avere immediatamente dei problemi, perché non è lavorando in grande che queste cose funzionano, sinceramente.
1: Esatto, esatto. Comunque...
0: La corsa verso Marte diventa a tre, quindi notizie su questa corsa, chi arriverà prima, chi arriverà dopo.
1: Seguono proprio il percorso e ovviamente problemi, menate, eccetera, eccetera. E dobbiamo salvarli, non dobbiamo salvarli.
0: Perché ovviamente ci sono casini sulle altre navi, grossi problemi tecnici, i governi che cadono nel frattempo. Cioè, insomma, anche rispecchia anche la situazione geopolitica internazionale, che è molto instabile. La corsa a Marte più o meno riflette i problemi a terra. Ci saranno vittime durante la corsa al rosso pianeta bolscevico e traditor.
1: Esatto.

0: E a un certo punto qualcuno arriva per primo.
1: Ma non sono loro.
0: Ma cioè, loro sono convinti.
1: Loro sono convinti di essere arrivati primi, di essere ammartati per primi. Tra l'altro russi e americani insieme, sì, perché si sono aiutati.
2: Mi fa riderissimo che nella puntata in cui scendono prendendosi letteralmente a pugni, tipo a spintoni, certo, con i bambini, per dire arrivo prima io.
1: Per chi è il primo è.
0: Ma vediamo le prime immagini.
2: Ma in realtà qualcuno è già arrivato.
1: Lo scopriamo dopo che...
0: Lo possiamo dire.
1: Spoiler:
0: il grande leader ha portato la Nord Corea per prima su Marte.
1: Esatto.
0: All'insaputa di chiunque.
1: All'insaputa di chiunque, la Corea del Nord era partita da sola con un solo astronauta. Da sola, e questo qua è atterrato per primo su Marte. È ammartato per primo. E quindi.
0: Tra l'altro, allora, a sorpresa, ma quasi, perché nel recap delle notizie si parla di questo, di questi test nordcoreani,
1: sì.
0: di razzi interplanetari. Però non si fa altra menzione,
1: non si dice nulla.
2: Viene menzionato sul fatto che avrebbero dovuto tentare di arrivare quantomeno in orbita, ma senza equipaggio. Quindi fondamentalmente hanno preso in giro chiunque.
0: Unione Sovietica inclusa,
2: esatto,
0: che è loro alleata.
1: Esatto.
2: Perché la loro idea di capsula senza equipaggio, ops, conteneva dentro una persona.
1: Esatto, che sopravvive e arriva per prima su Marte, quindi il primo uomo su Marte è nordcoreano.
0: Alla faccia degli Stati Uniti che non sono arrivati neanche lì per primi.
1: Esatto, esatto. E qui la storia viene fatta bene, secondo me, perché era un attimo perdersi, comunque dopo 4 stagioni, tra l'altro,
0: è difficile.
1: Insomma, tenere alta la qualità della scrittura, inventarsi cose.
2: Sì, anche perché rischiava di diventare veramente inverosimile. Perché un conto è tenere botta con i primi anni e quindi giocare sul what if effettivamente cosa sarebbe successo, prendere gli argomenti politici, ma quando comincia a arrivare tra i 90 e i 2000, quindi letteralmente molto
1: passato
2: più vicino
1: recente.
2: Ai nostri, il passato recente, e pensare a Marte che adesso come adesso è veramente fuori dai tavoli.
1: Ciao.
2: Era molto facile rischiare che diventasse estremamente inverosimile e che diventasse Star Trek da questo punto di vista.
1: E invece sono riusciti a fare bene tutto.
0: Però come nella vita vera, il capitalismo comincia a essere la questione dominante sulla Terra, ergo anche nell'interesse delle missioni spaziali, perché Marte deve essere redditizio in qualche modo a un certo punto.
1: Certo.
0: Non solo per la compagnia privata, ma anche per i governi che ci stanno investendo. E su questo assunto si basa poi la quarta e la successiva quinta stagione, in cui succedono cose che non ti diremo.
1: Ok, grazie, perfetto. In tutto questo, sempre presente è Alec Baldwin. Comunque,
0: Alec Baldwin è stato bombardato in South Park.
1: Esatto.
2: Letteralmente lui è una sorta di filo che collega tutti i decenni, perché mentre a terra altre figure emblematiche come Margo, come Molly, come Gordo, come Alida rimane, perché anche lei ha un altro tipo di percorso, però lei rimane a terra, cioè fino a che lo conosciamo lei rimane a terra. E altre persone si perdono, Ed rimane perennemente il filo conduttore tra un decennio e l'altro, perché passa dalla Terra alla Luna a Marte.
1: E non torna mai.
2: No, arriva a un certo punto che loro ti fanno una sorta di riassunto e ti fanno capire che lui è 7-8 anni che non torna più indietro.
1: E avrebbe dei problemi adesso se tornasse, perché
0: tra
1: comunque
0: l'altro fisici,
1: stare anche Marte ha la gravità molto molto più leggera rispetto a quella della Terra, quindi i tuoi muscoli, le ossa, tutto si atrofizza un
2: anche
1: po'.
2: Perché nel frattempo non è che ringiovanisce, e tra l'altro vorrei fare veramente un applauso al compartimento di make-up artist della serie, perché quasi tutti gli attori presenti hanno più o meno la mia età. Ed dovrebbe avere un paio d'anni meno di me. Margo ha esattamente la mia età. E a parte un applauso a loro, perché riuscire a muoversi come delle persone
1: anziane,
2: di uno o due decenni più vecchie è difficilissimo. Anche il comparto per quanto riguarda il make-up, di riuscire a farli invecchiare in maniera estremamente verosimile, devo fargli veramente un applauso.
1: Assolutamente, sì. Altra cosa in cui veramente hanno curato ogni dettaglio, ogni particolare, molto molto bene, effettivamente, vero?
0: Sì, l'unico piccolissimo spoiler che ti voglio fare sulla quinta stagione è che Ed
1: tolgo le cuffie.
0: è veramente un vecchiaccio terrificante.
1: Beh, già alla fine della quarta cominciava a essere
0: sì, no, ma nella quinta è proprio a livello baretto, briscola, scatarro e bestemmio, cioè, siamo lì più o meno.
1: Ma d'altronde quanti anni ha? 80 tipo, cioè nella serie?
2: Sì, nella quinta sì, arriva verso gli 80.
1: Voglio dire,
0: e vive su Marte.
1: E vive su Marte, voglio dire. Cioè,
0: e vive da mo' su Marte.
1: Normale non sei, no?
0: No, direi di no, cioè come anche molti altri che vediamo durante le serie.
1: Sì. Insomma, ragazzi, siamo praticamente arrivati alla fine di questa
0: puntata. E ci sarebbe così tanto ancora da dire, veramente.
1: Sì, potremmo magari dedicare un'altra puntata più avanti, perché no?
0: Beh, quando prossima stagione,
1: esatto,
0: quando
1: prossima stagione.
0: Così parleremo della quinta e della sesta.
1: Questa è una delle serie che mi sento di consigliarvi proprio più possibile, non so,
0: assolutamente,
1: come si dice.
0: Sì.
1: Se vi piace la fantascienza, ma non solo se vi piace la fantascienza, perché in realtà, come dicevamo, è una serie che con la scusa dell'ucronia fa anche riflettere un po' sulla società.
0: Esatto, si parla di fantascienza, il tema, il setting è fantascientifico, ma sulla Terra e nello spazio nostro, con tecnologie verosimili, si esplora la geopolitica, si esplora l'animo umano, si esplora il cosa sarebbe potuto essere e soprattutto, ricordiamo, Margaret Thatcher esplode.
1: Esatto, ma cioè, e John Lennon vive,
0: cioè, quindi cosa volete di più?
1: E siamo arrivati così alla fine di questa puntata. Grazie Manuel, grazie Diomira.
2: Ciao!
0: Grazie Simo, grazie Diomira e ciao a tutti, guardate le stelle.
1: Guardate For All Mankind.
0: Anche.

E allora un buon pomeriggio a voi che ci state ascoltando su Radio Onda d'Urto. Sapete bene che questa è Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola. Ci potete ascoltare ogni venerdì dalle 15 e un quarto alle 16, però se perdete la trasmissione potete andare sul nostro sito www.pianetaviola.com e la trovate in streaming. Troverete non solo la puntata completa da articoli, foto, però anche tutti i link per trovarci. Venite a trovarci e anche a seguirci sui nostri social.

0: allora, come mai, ragazze, abbiamo iniziato con questa marcia nuziale?
1: Come mai? Come mai?
0: Perché vogliamo fare...
1: Dillo, dillo.
0: Vogliamo fare, siamo il primo gruppo dopo la data della loro unione e siamo il primo gruppo, insomma, a fare la trasmissione, e quindi ci sembra d'obbligo, ma anche un piacere per noi, fare tanti auguri a Marta e a Bego, che partecipano attivamente a questa trasmissione e che si sono unite quando domenica scorsa.
1: Sì, il 24.
0: Ok, quindi tanti, tantissimi auguri. Dani, cosa vuoi augurare tu?
1: Viva le spose! Evviva le spose!
0: Evviva le spose! Allora, avevo scritto da qualche parte, eccole qua, ho trovato un po' il menù di oggi. Giovanna introdurrà l'intervista alla regista Annie Lori Medonis e ci racconterà di questo documentario che abbiamo visto a Immaginaria e che poi ha vinto anche il primo premio come miglior documentario. Io rischio di dire il titolo: A Culinary Uprising, The Story of Blue Root. Questo ce la possiamo fare. Poi ascolteremo questa intervista che con Piera miracolosamente siamo riuscite a fare con la regista e la sua assistente molto carina, l'assistente di produzione, tale Victoria Torres Bolaños. Dani invece dopo ci parlerà dell'artista Valerie Export, recentemente scomparsa a Vienna all'età di 85 anni. Ho scelto due cantanti che ci accompagneranno dichiaratamente lesbiche queer, e sono le due cantanti più importanti in gara all'Eurovision Song Contest 2026, che si è tenuto a Vienna, lì poi Salva da Vinci, sapete tutta questa storia. Però ecco, queste due cantanti sono dichiaratamente lesbica, una è queer e l'altra. Quindi cominciamo con te, Giovanna, ci illumini su questo documentario che noi abbiamo visto con molto piacere e poi siamo rimasti anche sorprese perché ha vinto.
1: Sì, ma io sono contenta che abbia vinto. Siamo state a Roma l'8, 9, 10 per il Festival del Cinema di Immaginaria. Abbiamo visto dei bei film, dei bei documentari, dei bei corti, ma questo documentario che ha vinto mi è piaciuto particolarmente. Ero indecisa se votare questo o l'altro sulle media. Poi ho votato questo un po' anche per un discorso nostalgico, personale. Appunto, c'era presente la regista, la produttrice, l'assistente di produzione, e questo documentario parla di questo ristorante che nasce dalla idea di queste due signore e nasce negli anni 70 dalla volontà di Selma e Noel. Nel 77 nasce il ristorante vegano e vegetariano Blostro, che prende il nome oltretutto da una pianta autoctona della zona. Nel 77 negli Stati Uniti, oltretutto negli anni 70 e 80 negli Stati Uniti, in Canada, esistevano oltre 230 ristoranti, caffè, caffetterie femministe, che erano spazi di comunità, resistenza e trasformazione culturale. Il Bostro, ristorante vegano, appunto vegetariano, e era anche una libreria femminista, situato a Bristol,

0: Pochissimi, sì. E questo è rimasto aperto fino al 20 di dicembre dell'anno scorso, perché è morta Selma nel febbraio del 2025. Seguendo Selma e Noël insieme allo staff e alla clientela, il documentario rivela perché il vostro sia stato molto più di un semplice ristorante, esplorandone la storia, il ruolo nel panorama del pensiero femminista americano e l'impatto profondo che ha avuto sulla comunità locale. Il vostro è diventato rifugio, punto di riferimento e casa per generazioni di attiviste e al contempo atto politico quotidiano, esperimento di vita collettiva, un laboratorio di idee. La regista entra in modo intimo nella collaborazione professionale tra Selma e Noël e racconta come le due fondatrici abbiano affrontato il sessismo, l'omofobia e la realtà dell'invecchiamento, nonostante le difficoltà economiche, il vostro ha continuato ad essere uno spazio amato da generazioni di femministe e di lesbiche che hanno trovato in quel luogo non solo cibo, ma appartenenza, memoria e futuro. Il documentario racconta la storia straordinaria di Selma Miriam e Noël Fury, due pioniere che hanno aperto il Bostro nel 77, appunto, molto prima che il veganismo diventasse una tendenza globale. Questo locale è stato molto più di un semplice ristorante, era uno spazio libero e femminista, progettato fuori dalle logiche del patriarcato e del consumismo. Ha offerto un rifugio sicuro per generazioni di attiviste, donne e lesbiche. Il documentario esplora il vostro non solo come un locale di cucina vegana e vegetariana, ma come un vero e proprio atto di resistenza politica e culturale. Allora, il femminismo, che il veganismo e il femminismo intersezionale diventasse la tendenza. Il locale è stato un rifugio sicuro, appunto, per donne della comunità LGBTQ+.
1: Stavo dicendo che forse si chiama Blood Root, da
0: Blood Root.
1: Io l'ho votato perché eravamo riuscite a
0: Blue
1: fare
0: Rock, Blue Root.
1: Non lo so, ecco, io l'ho votato perché eravamo riuscite a fare questa intervista a loro e quindi ho votato per simpatia, io avrei votato un altro. Però poi dopo siamo rimaste molto sorprese quando abbiamo visto che ha vinto, quindi ho subito girato un piccolo video che sicuramente metteremo sul nostro sito. Allora ragazzi, adesso sentiremo una canzone. Allora, tra le cantanti lesbiche qui il più importante in gara ci sono state Veronica Fusaro per la Svizzera con questo brano Alice e Felicia Lu per la Svezia con My System. Non so se voi l'avete visto, io l'ho visto. Questa Felicia era quella con la mascherina che sembrava Mischietta e la Veronica Fusaro era veramente un bel pezzo. Peccato che è stata subito, insomma, esclusa. Allora, sentiamo prima la Fusaro, che era quella che rappresentava la Svizzera. Vediamo se la trovo. Eccola qua.

0: E io ho guardato il video di questa canzone qua e la Veronica Fusaro è una cantautrice indie pop e questa canzone affronta temi della violenza e anche dell'affermazione personale dei confini femminili. È molto molto molto carino il video. E allora vogliamo sentire, sì. Allora Dani, adesso ti racconto, ti facciamo sentire, vi facciamo sentire questa intervista che siamo riuscite ad ottenere quasi per miracolo facendo i salti mortali, il mio telefono era anche scarico, è stata una cosa molto importante perché questo documentario è molto molto importante. Dopo metteremo sul sito anche il link per arrivare alla Instagram loro e poi la cosa interessante è che mentre noi facevamo l'intervista loro ci hanno chiesto se potevano filmarci perché la regista stava facendo un documentario di questa sua esperienza a Roma e anche presso questo ristorante vegano a Roma, quindi c'era tutto questo collegamento e quindi noi intervistavamo ma siamo stati anche filmati e registrati. È stato molto complicato perché l'interprete doveva tradurre a loro quello che dicevamo noi e a noi quello che dicevano loro. Però a volte è finita proprio a risate. C'era una ragazza molto molto carina bresciana, fra l'altro, che intervisteremo un giorno di questi qui alla radio perché fa questo lavoro egregio e è anche tutto gratuito di tradurre tutto quello che viene detto lì. E quindi mi dispiace, chiedo scusa per la qualità del suono, ma perché prima non c'era nessuno quando abbiamo iniziato ad intervistarle e alla fine sono arrivate tutte queste donne al bar e c'è un casino infinito, però è bello il fatto che siamo riuscite comunque a intervistarle e che finiremo in un documentario che girerà l'America. Questo documentario ha vinto
1: ci troveremo in un documentario.
0: Ci troverete disperate, fra l'altro, perché noi non sapevamo, non è una cosa così. Io avevo chiesto, ma si può fare? Sì, si può fare. Sono entrata dentro il cinema, ho tolto a forza la piera dal cinema perché il mio cellulare era scarico e ci siamo trovate in questo marasma con quella che ci filmava, ci hanno microfonate, noi che dovevamo tradurre e ascoltare la traduzione. Comunque sentiamola questa.
1: L'hai tolta anche dal vedere il film che poi ha finito.
0: Sì, che poi mi ha maledetto per tutto il tempo, quindi io chiedo scusa per ecco la qualità audio, ma questa è, e sentiamo l'intervista. Siamo qui per Radio Onda d'Urto e la nostra trasmissione Beate Lesbiche. Siamo con Annie Lori, la regista, Vittoria, l'assistente alla produzione di questo bellissimo documentario che abbiamo appena visto, che si chiama Black Root, che racconta di un ristorante vegano, vegetariano, femminista. E volevamo fare a loro alcune domande.
2: It's okay. So I found out about the restaurant.
3: Sono venuta a conoscenza di questo ristorante un giorno a caso. Ero con questo mio amico, il mio coinquilino, Zach, quando vivevamo a Boston. Abbiamo fatto una vacanza andando verso Philadelphia e lui ha detto che voleva fermarsi per provare questo ristorante vegano di cui aveva sentito parlare.
2: Appreciated the atmosphere and the paintings and the pictures on the wall.
3: È stato un caso, siamo entrati e ci siamo subito innamorati di questo posto con tutte queste fotografie appese e ci siamo resi conto sin da subito che era un posto speciale, che aveva una storia profonda da raccontare.
0: Che difficoltà hai trovato a realizzare questo documentario?
2: Well, there were a few difficulties that I encountered, including one being the kitchen. The size of the kitchen is super narrow, and so filming.
3: Ci sono state una serie di difficoltà. La prima innanzitutto che la cucina era particolarmente stretta, quindi nel filmare cibo e anche le donne che stavano nella cucina, non poteva esserci con me e tutto lo staff, tutto il team.
4: Allow me to be in that space with them, which is like really intimate in the kitchen. That was a part of
3: un'altra difficoltà è stato quello di costruire un rapporto di fiducia, perché comunque entravo nell'intimo di una realtà che non conoscevo.
4: Saying and I'm asking her questions, it's like, come on, but that would happen. And then also the part where I found really challenging was you know, so much.
3: Un'altra cosa che mi viene in mente è ho avuto delle difficoltà con gli accenti di alcune donne, in particolare Carol. Io lo so che ci sono state delle volte in cui lei era particolarmente frustrata e si è innervosita con me perché io non riuscivo veramente a capire bene cosa dicesse.
4: Looking at the angles in the shot and the technical aspects to make sure the audio and everything's recording, but also
3: inoltre, questo più forse da un punto di vista tecnico, diciamo che io da regista dovevo essere come un po' invisibile, una mosca sul muro che osserva però non si intromette. Al tempo stesso però io facevo parte un po' della conversazione, delle volte poi dovevo ripetere le domande, quindi ero inserita all'interno di questo mondo pur dovendo restarne in qualche modo fuori.
4: So that I could be and understand like what they were saying basically. Yeah.
5: Victoria, in quale modo sei stata coinvolta nella produzione di questo documentario?
6: When I went to see the documentary, I was really moved.
3: Io e Annie Laurie ci siamo incontrate di persona circa un anno fa, quando eravamo in un progetto insieme, e Annie Laurie stava già girando questo documentario.
6: Selma knows way of life, being really authentically themselves, very much moved me.
3: Diciamo perché ci mi sono resa partecipe di questo processo, perché quando io ho visto per la prima volta il film, perché diciamo io sono entrata a far parte del team a film concluso, devo dire che semplicemente guardando il documentario io ero emozionatissima, perché per me è un film che parla di amore incondizionato e di autenticità, cioè Selma e Noel è questo che portano, sono loro stesse, sono autentiche, e io credo che proprio sia su questo che si basi la vita, essere noi stessi e portarci all'interno di una comunità. E perché diciamo sono stata coinvolta, mi sono fatta coinvolgere, perché dall'altra parte c'è un'amica e ho amato quello che ha creato e ho amato tantissimo far parte di questo progetto. È stato un momento di condivisione, e condivisione anche a livello di amore.
0: Intanto ringraziamo la loro gentilezza nei nostri confronti e anche all'aver prodotto un documentario così interessante che a breve in qualche maniera proietteremo a Brescia, e vogliamo il loro saluto a voi che ci ascoltate nella nostra trasmissione ogni settimana.
7: Ciao Beate Lesbiche.
5: Ciao Beate Lesbiche.
0: È stato difficilissimo fargli dire ciao Beate Lesbiche, e ho dovuto scrivere.
8: Ce l'avete fatta, vero?
0: No, ho dovuto scrivere come si pronuncia, però come scrivevo io, e non corrispondeva. E quindi abbiamo anche girato questo pezzo mentre io scrivo Beate con la T-E-H-E, e però non andava bene. Questa trasmissione loro vogliono metterla nel loro Instagram, quindi cerchiamo di fare le cose per benino, ragazze, perché andiamo nell'Instagram, perché volevano questa trasmissione con l'intervista. Allora Dani, abbiamo un bel po' di tempo, diciamo, allora ascoltiamo una canzone e poi tu così cambiamo anche argomento, perché altrimenti qua non facciamo altro che parlare di questo documentario che ci è piaciuto tanto. Ascolteremo adesso La Felicia, che rappresentava la Svezia, che ha partecipato a questo concorso portando sonorità alternativa e pop elettronico, e lei parla spesso nei suoi testi dell'indipendenza e anche dell'identità queer. È quella con la mascherina, se ve la ricordate, che sembra Mischietta, ma voi non sapete chi sia Mischietta, però non fa niente, è una cantante italiana.
1: Ma ci sottovaluti, sottovalutando
0: te, Giovanna, perché la Dani non lo sa chi è. Tu sai chi è Mischietta? No, ecco, ok. Andiamo a sentire My System, un pezzettino di questa canzone.

0: Allora, vi ricordiamo che state ascoltando Beate Lesbiche, che è la trasmissione del Pianeta Viola, che se volete riascoltarci o ritrovare la puntata potete trovarla sul nostro sito www.pianetaviola.com, dove troverete anche i link sia relativi a tutto quello che abbiamo raccontato, ma anche quelli vi aiuteranno a seguirci sui nostri social, cosa che siamo certi farete. E adesso la Dani finalmente ha tutto il tempo che vuole, tutto il tempo, perché normalmente la taglio o la tagliamo o perché è successo così, ha tutto il tempo che vuole per dimmi.
1: Volevo dire una cosa rispetto al documentario che avete visto.
0: Ah, scusami Dani, mi sono dimenticata di dirti che ti sarebbe piaciuto tantissimo, perché sì. Proprio parla di culinaria. Noi abbiamo notato però la mancanza un po' di, come dire, in Italia sono molto rigorosi, no? Con rilasciare, cioè le cucine sono in una certa maniera, le padelle sono in una certa maniera, e lì abbiamo visto che c'è un pochino di lassismo, cioè nel senso, tu che vai spesso in America e che cucini per loro, questa cosa che abbiamo notato è vera, cioè abbiamo visto che non c'è questo, allora, dimmi,
2: allora, queste regole strano, rigide.
1: No, mi pare strano perché l'HACCP, che è il sistema di controllo di tutta la produzione e consumo del cibo, e nasce proprio negli Stati Uniti ed è strettamente rigido, e dovrebbero, insomma, io ho lavorato in diverse cucine a Chicago, e almeno dove ho lavorato io si manteneva assolutamente una procedura che rispettava tutte le norme e le regole dell'HACCP. Mi è capitato anche, la cosa che volevo dire, di frequentare, comunque di andare in alcuni ristoranti nella zona gay di Hampstead e poi quella di Andersonville, che è la zona, diciamo, che adesso è nel fiore, è la zona lesbica per eccellenza, di incontrare cucine gestite da donne lesbiche, dove appunto si alternavano cibo vegano, cibo vegetariano, dove c'erano delle piccole, comunque, delle librerie, c'era una sorta di crossing book, oppure non era soltanto e sempre cucina, veniva, si inglobava una sorta di diciamo l'aspetto culinario e l'aspetto culturale, quindi libri, incontri, e io ho sempre mangiato bene, ecco, nella cucina, non ci sono andata, per cui
0: è un po' come questo ristorante qua, per esempio, anche loro affrontavano anche questa cosa, che hanno voluto mettere tanta cultura culinaria insieme, no? Perché le cuoche non è che facevano, per esempio, se c'era una cuoca cubana portava il tipo di cucina, o se c'era un'altra cuoca di un altro paese, e quindi era più che altro, era non solo un ristorante, no, ma come un tempio, chiamiamolo così,
1: le cucine dell'arte culinaria, quindi univano quello che viene chiamato un po' in fusion, più cucine che si incontravano fra di loro,
0: sempre rigorosamente vegano, rigorosamente vegano, e quindi facevano vedere. Guarda, io cercheremo in tutti i modi di portarlo, il documentario, perché era molto molto interessante. E vederlo qui a Brescia, no? Poi alla fine, per esempio, abbiamo saputo, perché abbiamo chiesto poi alla fine com'era finita, perché era, insomma, era una cattedrale nel deserto, diciamo, questo ristorante, no? Come ha detto la Giovanna, da 230 che esistevano, insomma, ne sono rimasti pochissimi, e uno dei quali era questo, e ci hanno detto infatti che magari
2: dal 20 di dicembre del 25 chiuso, e oltretutto tutto ciò che sta all'interno del ristorante viene messo in vendita, fanno delle
0: con la morte
2: con la morte di Selma.
0: Di Selma, che abbiamo visto, insomma, noi non l'abbiamo vista, l'abbiamo vista viva e vegeta, e anche è stato molto molto interessante, ed è stato interessante fare questo documentario, no? Perché sì, comunque rimane come un archivio, rimane come memoria, no? E penso che sia stato veramente bello farlo, bello portarlo in giro, perché poi da quello che ho letto, se poi andrete a vedere nella pagina Instagram, ha partecipato a vari concorsi, a molti concorsi in tutto il mondo, e qui ha vinto, insomma, in questo qua ha vinto. E poi ripeto, se andate a vedere poi nel sito, io ho fatto un piccolissimo video del momento della premiazione con lei che ringrazia, e niente, allora ci fai conoscere questa artista lì,
2: Balì Export.
1: Parlerò anch'io di una donna non lesbica, ma molto una femminista radicale, un'artista incredibile che fin dalla nascita, come dicevi tu, nasce a Linz in Austria, ma nasce col nome di Waltraud Lehner. Quindi lei, fin dalla giovane età, ha cambiato il suo nome in Vali Export.
0: Ecco perché trovavo come Vali e non come Valerie.
1: No, no, infatti, può confondere, ve lo spiego perché. Lei cambia il suo nome adottando questo pseudonimo simbolico, perché abbandona il nome del padre, no, non è la preghiera che sto dicendo, il nome del padre. Il nome del marito, e utilizzando sempre la radice del suo nome, che è Waltraud, che vuol dire valore, che sì, è questo il significato. Ed Export è, pensate, il nome di una
2: marca di sigarette.
1: Esatto, di una famosa marca di sigarette, e lei che questa parola sta per idee e pensieri esportati, e il percorso dal porto sicuro Export al mondo della cultura.
0: Ho visto una foto che voglio mettere nel sito, non so se era di un documentario o qualcosa, c'è lei con questo pacco di sigarette dove c'è scritto Export. Esatto. Io in questo momento sto cercando di smettere di fumare, e quindi non mi ha aiutato molto vedere sto pacco di sigarette, però
1: proporti questa fotografia, non te l'ho mandata.
0: Comunque... Ti rispetto, ma l'ho trovata, e quindi vabbè.
1: Quindi, tornando a lei, l'importanza della sua ricerca radicalissima e avanguardistica sta proprio nella scritta e nella scelta del nome d'arte. E sicuramente la possiamo considerare un'icona dell'arte femminista, che ha messo il corpo al centro della sua ricerca. Il suo nome va scritto in lettere maiuscole, quindi lei si fermava sempre in maiuscolo, che è un concetto logo che distaccava da un'imposizione sociale e maschilista. Innanzitutto lei è una performer, una fotografa, una regista, scrittrice e videomaker, proprio a tutto tondo. È un lavoro proprio caleidoscopico ed emancipatorio, scavalca proprio i limiti della matrice maschile e spesso maschilista, e rappresenta proprio una sorta di interferenza femminista avvalorata, e oltre che dalla differenza sessuale, dalla variazione proprio dei linguaggi che lei ha utilizzato. E quindi si trova a vivere impegnata nei movimenti di rivendicazione femminista, e ha semplicemente combattuto per l'autoaffermazione attraverso l'arte, e lo ha fatto in maniera grandiosa appunto attraverso le sue performance. E io ne volevo citare almeno tre, perché sono di forte impatto, visto anche dei video, e sono veramente molto molto interessanti. Allora, vediamo. Uno Dunque, e fra l'altro questo grande exploit avviene poi intorno agli anni nel 67 e parla, dunque, uno dei video che ha fatto insieme a suo marito, perché è stata sposata, ha avuto una figlia, insomma ha avuto un percorso di vita abbastanza impegnativo, però con questo compagno, pensate, lei va in giro per le strade portando lui al guinzaglio.
0: Dai.
1: Sì. E praticamente e lei cammina per le strade in una maniera talmente normale, come se fosse la cosa di un quotidiano di tutti i giorni, mentre potete immaginare lo sguardo scandalizzato del pubblico borghese. In questo lavoro rifletteva proprio sulle dinamiche di potere e sulle convenzioni sociali, mettendo in un certo senso in scena un cortocircuito tra umano e animale. Quindi, se parlo come Salvini, umano, animale, dominio, attraverso una strategia proprio molto particolare in questo senso. Un altro performance, forse una delle più celebri, che si chiama Tappendustast Kino, vabbè, nome impronunciabile, è realizzata, pensate, nel 1978, e dopo dove c'è stato un incontro europeo dei cineasti indipendenti di Monaco, di Baviera, sempre insieme a questo compagno. Lei è chiusa dentro in una scatola dove praticamente rappresenta uno schermo, invita i passanti a inserire le mani nella scatola e quindi le invita con le mani a toccare il suo seno. Infatti si chiama Il cinema da toccare. Cosa vuole? Lei dà più chiaramente sempre una spiegazione chiara. Metteva in discussione questo documentario, questa modalità, in discussione il voyeurismo cinematografico e la passività dello spettatore, trasferendo il rapporto tra visione e desiderio dallo schermo allo spazio reale. E l'ultima fortissima, guarda, incredibile, è quella che si chiama, no, non la pronuncio, è impossibile, è difficile.
0: Oggi è stata veramente dura, sia noi qua con sì. Il blu root lì, sì, è stata veramente dura.
2: A me Dani, quella che mi ha colpito nel leggere è stata la genital panic.
1: Esatto, è quella che voglio.
2: Ecco, quella lì mi ha colpito in modo, insomma, un po' così, mi ha scioccato più che altro.
1: Una delle più iconiche della body art del Novecento, e come avrei letto, lei praticamente ha dei pantaloni, sempre in cinema a Monaco, con dei pantaloni aperti all'altezza del pube e una mitragliatrice in mano, avanza tra le file degli spettatori, invitandoli a confrontarsi con il suo corpo femminile, reale, e non con delle immagini passive che attraverso lo schermo si vedono. E quindi immaginate, non so neanche dire, immaginare la reazione delle persone. E comunque lei si siede sulla sua poltrona con l'arma puntata verso l'osservatore. Questo chiaramente è sicuramente uno, se siete d'accordo, è uno dei simboli più potenti di questa arte femminista e radicale. Pensate che lei non inizia come artista, i suoi primi studi non sono stati studi che l'hanno portata subito nel mondo dell'arte. Ha iniziato addirittura facendo un corso di, vediamo qua che non mi ricordo, industriale tessile. tessile, quindi prende un diploma nell'industria tessile, e si sposa giovanissima a 18 anni e divorzia del marito, e poi compie altri studi nell'ambito del design, e viene poi a contatto con la vita artistica viennese, e dove fa parte di un gruppo, ma non è sposa tutte, come potete immaginare, le modalità, le scelte. Lei rimane comunque indipendente, autonoma, e sempre continua a ridefinire pubblicamente la propria identità, la continua proprio a sottolineare.
0: Ok, Dani, penso che hai detto tutto. Noi dobbiamo finire la trasmissione. C'è qualche altra cosa che vorresti dire, perché abbiamo pochissimi minuti?
1: Ma guarda, sicuramente le generazioni di artiste dopo Valì, potete immaginare, se non è stata sicuramente Marina Abramovic e Cindy Sherman, che insomma è stata di grande...
0: La Marina Abramovic è quella, è performance,
2: performance.
1: Sicuramente di lei, insomma, ci ha lasciato comunque una grande eredità artistica e di grande ispirazione, ha avuto risonanza internazionale alla mostra Biennale di Venezia anche soltanto 2 anni fa, insomma è stato segnante.
0: Dobbiamo finire. È stata una grande artista, le abbiamo reso onore, e volevo finire questa volta senza la nostra sigla, ma con una canzone dedicata alle spose, sperando che le parole siano di buon auspicio. Stand by me, cantata da Skylar Grey. Io amo questa canzone.

0: sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Minuto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo venerdì 29 di maggio. È domenica la data fissata da Trump per rispondere alla bozza d'accordo raggiunta dai suoi negoziatori da quelli iraniani. La conferma è arrivata oggi dal vice degli Stati Uniti J.D. Vance. Il memorandum prevederebbe una proroga di 2 mesi della tregua con una parziale riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. Il tutto mentre Israele spinge la guerra totale in Medio Oriente e devasta il Libano. Ripetutamente colpito il sud, Tiro, Nabatè e Sidone, con il totale dei morti dal 2 di marzo che è arrivato a quota 3.324 e 10.000 feriti. Sul terreno le truppe israeliane provano ad avanzare in direzione nord, superando il fiume Litani e posizionando alcune teste di ponte sulle alture circostanti. Un'avanzata però rallentata dalla resistenza accanita di Hezbollah. C'è poi la Palestina, dove proseguono quotidiani gli attacchi ed il genocidio. Sono almeno 4 le vittime delle ultime 24 ore e 9 i feriti, in particolare fra la zona di Al-Mawasi e la città di Khan Yunis. In Cisgiordania, invece, l'esercito occupante israeliano ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Le truppe dell'IDF non erano infatti state avvertite dello spostamento verso est dei voli civili dell'aeroporto Ben Gurion. Dall'Italia il caro vite è sempre più caro e l'inflazione a maggio sale ancora più 0,4 su base mensile, più 3,2 su base invece annuale. L'ennesima accelerazione risente in particolare ancora del boom di energia, carburante e trasporti. Sale quindi la caro vita, ma non salgono gli stipendi, anzi, per questo in Italia oggi sciopero generale di Cuba, Sicobas, SGB, ADL Varese e UBI, sostenuto anche dall'Associazione Palestinesi in Italia e dei Giovani Palestinesi d'Italia, contro guerre, riarmo, economia di guerra e per l'aumento dei salari. Diverse le iniziative di lotta, in particolare nella logistica fra il torinese e l'hub logistico di Pioltello Limito. Sanità, sono 2 milioni le visite e gli esami in ritardo solo quest'anno 2026.

0: si trova non lontano dal confine. Bucarest replica l'attacco restringendo le relazioni diplomatiche con Mosca e annunciando che la NATO sposterà nel paese nuove attrezzature di difesa aerea. Chiudiamo il giornale radio con le Americhe. Il ministro degli esteri cubano Rodriguez, intervistato dall'americana MSN News, ha denunciato l'escalation di minacce del governo degli Stati Uniti, ma anche dei politici del sud della Florida, dove vive una folta comunità anticastrista. Vogliono mettere a rischio, ha detto, migliaia di vite di cubani e di americani. Il tutto mentre diversi media statunitensi insistono sull'imminenza di un'invasione statunitense, ipotizzando addirittura la data all'inizio della prossima settimana, subito dopo, cioè l'ipotetica tregua con l'Iran, di un Trump alla disperata ricerca di uno scalpo elettorale verso le elezioni di midterm di novembre. Da ultimo, via, ricordiamo come domenica al magazzino 47 di Brescia torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto, in ricordo del nostro Jean-Luc Stott, redattore, conduttore, coordinatore della redazione musicale per tanti anni, scomparso lo scorso 30 di settembre. Da allora 15:30 una decina di band e di cantanti sul palco, fra aneddoti, racconti, cucina e bar aperti. L'ingresso è gratuito, l'iniziativa andrà avanti fino a sera. 16:06 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto, che torna alle 17:20 alle 19:20. Linea ora a Bara Onda d'Urto, prima un brevissimo spot che vi ricorda la possibilità di devolvere il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci arrivati a una nuova puntata di Baraonda d'Urto. Oggi è venerdì 29 di maggio.

In questa puntata ci concentreremo soprattutto sulla festa che sta per arrivare. Questa domenica 31 al magazzino 47 ci sarà la seconda edizione del Pop Club per Jean-Luc Stott, sebbene non sarà un'edizione estesa e gigantesca come quella che ha avuto luogo a dicembre. Più di 20 band c'erano state a dicembre, 1000 persone, circa un migliaio di persone quelle che sono venute al magazzino per festeggiare assieme a noi. Sarà un'edizione un attimo più tranquilla perché non abbiamo più di 20 band come l'ultima volta, però c'è tanta carne al fuoco e soprattutto ringrazio fin d'ora la nostra Laura Pescatori che

ha coordinato assieme a me e ha scelto insomma i set che saliranno sul palco. E infatti in questa edizione abbiamo una bella prevalenza di artiste donne, questo non può farmi che piacere. Bene, quindi in questa puntata ci dedicheremo soprattutto, ma non solo, al Pop Club che sta per arrivare. Prima però iniziamo con il disco della settimana, Born to Kill dei Social Distortion. Andiamo ad ascoltarci Walk Away, Don't Look Back, Social Distortion.

Walk Away, Don't Look Back, i Social Distortion dal loro ultimo album Born to Kill, album della settimana qui a Baraonda d'Urto. Allora iniziamo a dare un'occhiata alle artiste e agli artisti che si esibiranno questa domenica 31 maggio al Magazzino 47 per questa seconda edizione del Pop Club per Jean-Luc Stott dalle 15:30. Ora non vi farò ascoltare le artiste e gli artisti in ordine preciso di apparizione. Se volete scoprire chi suona quando, dovete per forza venire a trovarci. Tra l'altro l'ingresso è gratuito, il bar è aperto, ci sarà da mangiare, da bere, tutto quanto, con anche alternativa vegan. Iniziamo con la bravissima Betty Vittori. Ci sarà anche lei, sarà una delle artiste che parteciperà a questo secondo Pop Club. La andiamo ad ascoltare dal suo disco Maria Elisabetta con questa Somebody I Know, Betty Vittori.

Somebody I Know, Betty Vittori al Pop Club questa domenica 31 di maggio. Un'altra artista è Sara Luce, andiamo ad ascoltare anche lei dal suo Atti d'amore volume 1, questa è Autogrill.

Autogrill, quindi sarà luce dal suo ultimo album Atti d'amore volume 1. Altra artista meravigliosa che salirà sul palco del magazzino 47 in occasione di questa seconda edizione del Pop Club per Jean-Luc Stott è Blue Angel. Blue Angel andiamo ad ascoltare con un brano di Ted Nash, Bells of Brescia.

E quindi Bells of Brescia di Ted Nash, con testo e voce di Blue Angel, anche lei grandissima, sarà sul palco del Pop Club, il secondo Pop Club per Jean-Luc Stott, questa domenica 31 di maggio. Altra artista, Ivana Gatti. Ivana Gatti la andiamo ad ascoltare con questa Se vuoi, tratta dal suo ultimo lavoro, Edera.

se vuoi, Ivana Gatti dal suo ultimo album Edera. Abbiamo veramente un sacco di artiste incredibili, bravissime questa domenica, grazie a Laura Pescatori appunto che mi ha dato una grossa mano in questo. Andiamo avanti e andiamo con le Via dell'Ironia. Ci saranno anche loro, seppur in versione acustica, dal loro ultimo album Balletti Verdi. Questa è Amore Bianco, Amore d'Oro, Amore Nero.

0: piace la musica classica. Ciao. Fermo posto a Torino.
1: E quindi amore bianco, amore d'oro, amore nero, le Via dell'Ironia dal loro ultimo album Balletti Verdi. Se vi siete collegati o collegati soltanto adesso, in questa puntata di Baraonda d'Urto ci concentreremo soprattutto su tutte le band, le artiste e gli artisti che si esibiranno questa domenica 31 di maggio dalle 15.30 in poi al Magazzino 47, dove avrà luogo il secondo pop club per Jean-Luc Stott. Andiamo avanti e andiamo alle ragazze da copertina, le andiamo ad ascoltare con questa cover dei Camillas, Le Fanfare.

Le fanfare, quindi una cover dei Camillas ad opera delle ragazze da copertina, tra l'altro in una versione live registrata al mitico Nook Café di San Gervasio, un posto che purtroppo non c'è più e io lo rimpiango ogni giorno. Era veramente un locale meraviglioso. Va bene, andiamo avanti con la presentazione delle band, delle artiste, degli artisti che si alterneranno sul palco del Magazzino 47 questa domenica 31 di maggio per questa seconda edizione del Pop Club per Jean-Luc Stott. E iniziamo a fare un po' di casino. Perché? Perché ci saranno anche gli Aymara.

Mezz'ombra, quindi, gli Aymara, una delle più potenti rock band delle nostre parti, saliranno anche loro sul palco del Magazzino 47 per il Pop Club di Jean-Luc Stott. Arriveranno anche gli Onder, che hanno fatto uscire da poco un album che si chiama Un'altra stagione, e da questo album noi andiamo ad ascoltarci Asma.

E quindi erano gli Onder con la loro Asma dal loro ultimo album Un'altra stagione. Ed è curioso il fatto che tra le band che si esibiranno questa domenica 31 di maggio al secondo Pop Club per Jean-Luc Stott, beh, ci saranno anche gli Asma proprio. Gli Asma di Manuel, l'ex Re Tarantola, anche loro grandissima band, un duo che però sembrano in mille. Dal loro ultimo lavoro andiamo ad ascoltare Anziani Sparano.

Ed erano gli Asma con la loro Anziani Sparano. Andiamo a un'altra coppia di artisti che si esibirà al Secondo Pop Club questa domenica di 31 di maggio. Sto parlando del grandissimo Gian Gilberto Monti, che sarà accompagnato da Ottavia Marini. È un collaborazione, un sodalizio che diciamo si ripete ogni tanto, ogni spesso in realtà. Li andiamo ad ascoltare con questa Paese di piazzisti.

Paese di piazzisti, Gian Gilberto Monti con Ottavia Marini, e con questo abbiamo concluso questa lunga carrellata di presentazione per il secondo Pop Club per Jean-Luc Stott questa domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 dalle ore 15:30. Il format lo conoscete, ogni artista che si esibirà sul palco poi verrà intervistata o intervistato nello studio esterno che allestiremo nei pressi del mixer, immagino. Vi ringrazio fin d'ora tutti i tecnici e tutte le artiste e gli artisti che si esibiranno, nonché la squadra dell'Acquario della festa di Radio Onda d'Urto, che sarà lì con me in studio per darmi una mano appunto nella conduzione di questa giornata e serata che si prospetta davvero molto molto interessante. Momento di socialità a ingresso gratuito al centro sociale Magazzino 47. La sala Maya sarà aperta con anche alternative vegan. Sarà ovviamente aperto anche il bar dalle 15:30 questa domenica, non mancate. Bene, però questa puntata di Bar Onda d'Urto non è ancora finita, quindi andiamo a dare un'occhiata a cosa succede nel weekend e anche da altre parti, per esempio all'Albero d'Onte di Rodengo e Saiano. Questo sabato 30 arriva Tamashii Pyjama con il suo alternative R&B, groove, soul, funk, jazz, band capitanata dalla cantante italo-ecuadoriana Carolina Pasinetti. Ce la posso fare, Carolina Pasinetti, li andiamo a ascoltare con la loro Getaway, eccola qua.

Getaway, quindi Tamashii Pyjama, capitanati dalla cantante Carolina Pasinetti, questo sabato 30 all'Albero d'Oro.

0: Parliamo ancora di Magazzino 47 per presentare la giornata barra serata di sabato 30 maggio che vedrà arrivare la Samba. Probabilmente già saprete che ogni mercoledì sera al centro sociale Magazzino 47 si tiene un laboratorio gratuito aperto a tutte e a tutti per appunto conoscere la cultura afro-brasiliana. Ora queste serate si trasferiscono con un bel concerto, una masterclass e un sacco di altre cose belle proprio questo sabato 30 maggio, e noi per parlarne siamo in collegamento con Alessandro appunto dei Saideira.
1: Saideira.
0: Ciao Alessandro.
1: Ciao.
0: Allora io ti chiederei magari di raccontarci un po' dei Saideira, di come sono nati, come sono nate queste serate ogni mercoledì appunto al Magazzino 47, e poi che cosa succederà sabato.
1: Sì, allora noi siamo nati circa un anno e mezzo fa qui a Brescia, veniamo da vari posti diversi sia d'Italia che del mondo, e ci siamo ritrovati in un momento in cui tutte queste persone avevano voglia di suonare questa musica, questo tipo di musica che è il samba di roda, che è una tipologia di samba che prevede, diciamo, l'abbattimento del palco e di suonare attorno appunto a un tavolo per stare uniti anche al pubblico, dove c'è la parte storicamente dalla danza e dai ritmi afro che poi arrivano in Brasile e diventano samba. E ci troviamo appunto ogni mercoledì e abbiamo la possibilità, chiunque voglia avvicinarsi, di sperimentare gli strumenti di questo genere. E abbiamo la fortuna di poter ospitare, diciamo, i Galera di Rua, che sono dei massimi esponenti in Italia della roda di samba e che verranno appunto sabato al Magazzino a suonare insieme a noi e terranno una masterclass nel pomeriggio appunto sul linguaggio musicale che la roda di samba prevede.
0: Allora, io ti chiederei, allora facciamo una pausa, andiamo ad ascoltare proprio i Galera de Rua, perché ci hanno mandato un messaggio.

0: No, ragazzi, alla Dagirua a Napoli siamo attivi da una decina d'anni, nasciamo come batteria di samba, ci evolviamo poi nella roda di samba che è un po' la radice di questo che è un fenomeno di aggregazione culturale, di gioia, con una profonda valenza sociale che cerchiamo di fare con rispetto. Si studia anche con l'ausilio di maestres e professionisti brasiliani che nel tempo sono venuti in Europa e che abbiamo avuto l'onore di ospitare anche a Napoli. E l'obiettivo è quello di fare comunità, di allargare la comunità. E per questo ringraziamo dell'invito Isaidera di Brescia. Siamo felicissimi di venire su. Non vediamo l'ora. Un saluto.
1: Eccoci, questo quindi era uno dei un rappresentante dei Galera del Rua. Come vi siete conosciuti?
2: Abbiamo il chitarrista che viene da Napoli e che era un amico loro già di lunga data e con cui già condivideva questa passione, quindi abbiamo sfruttato la conoscenza diretta e abbiamo chiesto loro se erano interessati, come dicevano loro, ad ampliare sempre di più questo cerchio.
1: Bellissimo, bellissimo.
2: Ecco.
1: Quindi, allora, tornando a noi, sabato 30 maggio, ore 16:30, ci sarà la masterclass con loro e è gratuita, ma bisogna prenotarsi, giusto?
2: Esatto.
1: E come si può fare?
2: Sulla pagina dei Seidera mandate un messaggio con il nome e il numero di telefono. Chiunque voglia venire è appunto aperta e gratuita. L'ingresso sarà poi 5 euro di sostegno a questo progetto, a questo laboratorio che facciamo ogni mercoledì per tutto l'anno. E dopodiché, dopo la masterclass, ci sarà un aperitivo dove ospiteremo anche la scuola di capoeira Senzala di Brescia, che farà una roda di capoeira e di musica, per poi spostarci al concerto alle 9:30.
1: Perfetto, concerto sia dei Galera che dei Saideira.
2: Esatto, suoniamo tutti insieme.
1: Tutti insieme, fantastico, fantastico. Ovviamente, non c'è bisogno di dirlo, la cucina è aperta, pane salamina, patatine fritte, il panino vegan, eccetera, eccetera, bar a
2: Esattamente.
1: prezzi popolari. Va bene, Alessandro, ci vediamo sicuramente sabato, quindi, per questo che sarà un weekend da vivere al Magazzino 47 tutto il weekend praticamente. Poi domenica, appunto, c'è la festa per Jean-Luc. Ce ne abbiamo veramente un bellissimo weekend davanti a noi.
2: Grazie mille.
1: Ciao
2: Grazie
1: Alessandro, ci vediamo
2: mille.
1: sabato, ciao!
2: Ciao.

bene, ringraziamo Alessandro per questa bella chiacchierata. Davvero un bel weekend quello che ci aspetta al magazzino 47. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ci salutiamo con Max Gazzè dal suo ultimo album bellissimo, L'ornamento delle cose secondarie. Andiamo ad ascoltare Intermezzo Bianco. Io vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto. Tra poco la linea tornerà alla redazione informativa. Nel frattempo, come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Diciassette e ventuno minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo venerdì 29 di maggio. Apriamo con l'Iran e domenica la data fissata da Trump per dare una risposta definitiva in merito alla bozza d'accordo raggiunta in maniera indiretta dai suoi negoziatori, da quelli iraniani. Il memorandum prevederebbe 60 giorni di proroga della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. Pochi istanti fa lo stesso Trump ha fatto sapere, rivolgendosi alle tante navi bloccate proprio ad Hormuz, di preparare a tornarsi a casa. Israele invece non intende tornare a casa, anzi continua ad avanzare verso il nord del Libano. Avrebbe superato la zona nord del fiume Litani, posizionando alcune teste di ponte sulle altaure circostanti. Di fronte però c'è la resistenza accanita di Hezbollah. Anche per questo Israele usa il terrorismo via cielo, lo fa con i raid che stanno martellando l'intero sud, Tiro, Nabatè e Sidone, le città più colpite. Le vittime dal 2 di marzo sono ormai 3.324. E altri morti, almeno 6 nelle ultime 24 ore, si registrano a Gaza, colpita la zona della tendopoli di Al-Mawasi e l'area di Khan Yunis. In Cisgiordania invece l'esercito occupante ha rischiato di abbattere un aereo civile scambiandolo per un drone. I fatti sono accaduti ieri notte dopo che le rotte dell'aeroporto Ben Gurion erano state deviate verso est. Non era evidentemente stato comunicato agli occupanti che nei pressi dell'insediamento illegale abusivo di Beit Eil hanno sparato in direzione dell'aereo. Pagina del lavoro, il caro vita è sempre più caro, l'inflazione a maggio sale ancora più 0,4 su base mensile, più 3,2, sfondato quindi il muro del 3% all'anno. A spingere verso l'alto ancora una volta sono energia, carburante e trasporti. Sale il caro vita ma non gli stipendi, anzi per questo in Italia oggi è sciopero generale con la CUBA, la SICOBAS, l'SGB, l'ADL e l'USI. A sostenerlo anche l'Associazione Palestinesi d'Italia e i giovani palestinesi contro guerre, riarmo, economia di guerra per un aumento dei salari. Diverse le iniziative di lotta soprattutto nel settore della logistica. Ci sono stati anche dei cortei a Milano, in un migliaio hanno sfilato da Piazza della Scala alla prefettura. Andiamo ora a parlare di sanità. Sono oltre 2 milioni le visite e gli esami in ritardo solo quest'anno 2026, i dati sono stati forniti dall'Agenas. A livello percentuale si punta il dito contro Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. Ci sono però 6 regioni, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia e Lazio, che avrebbero problemi nei codici di priorità per le prime visite, che vengono tutte indicate di default come non urgenti, indipendentemente dai singoli casi. Un fattore che, dice l'Agenas, fa lievitare esponenzialmente i tempi d'attesa. Andiamo all'estero, alta tensione nell'Europa dell'Est dopo che un drone è caduto su un condominio a Galatina, Romania, 2 feriti lievi, anche scoppiato un principio di incendio. La NATO e l'Unione Europea puntano il dito contro la Russia, ricordando che nella notte era in corso un massiccio attacco di droni di Mosca contro la regione di Odessa e Galati si trova a poca distanza dal confine. Per ora Mosca fa sapere di non aver ricevuto prove della presenza di droni russi in Romania, ha però fatto sapere anche che risponderà alle mosse di Bucarest, che nel frattempo ha portato alla chiusura del consolato generale russo di Costanza e alla dichiarazione di persona non grata per il console generale russo. Fino andiamo a Cuba, dove il ministro degli esteri Rodriguez, intervistato dall'agenzia americana MSN News, ha denunciato l'escalation di minacce che arrivano non solo dal governo degli Stati Uniti, ma anche da molti politici del sud della Florida, dove vive una folta comunità anticastrista. Così, fa sapere Rodriguez, mettono a rischio migliaia di viti di cubani e di americani. Il tutto mentre diversi media statunitensi insistono sull'imminenza di un'invasione, ipotizzando addirittura addirittura la data, all'inizio della prossima settimana, subito dopo cioè l'ipotetica tregua con l'Iran di un Trump alla disperata ricerca di uno scalpo elettorale verso le elezioni del midterm di novembre. Sono le 17:26 minuti, è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. Ritorniamo con le notizie alle 19:20 minuti.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 29 di maggio. Anche quest'anno scegli Informazione Indipendente, Libera, scegli informazioni di Radio Onda d'Urto, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni appunto l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. La Radio Resta, lo ricordiamo, un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande bellicistiche. È anche grazie alle donazioni 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi nella dichiarazione dei redditi il codice 02084620174. Veniamo adesso agli appuntamenti, tanti appuntamenti a fine settimana al Centro Sociale Magazzino 47. Intanto oggi è venerdì, iniziamo proprio con il mercato 47 dalle 15:30 in poi, con prodotti biologici e artigianali dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori locali. Dalle 17:30 aperitivo all'Enoteca Libreria, dopo la spesa ci si può fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tanti titoli di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di vellutata fredda di zucchine, piselli e menta. Porta come al solito la tua schissetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Sabato 30 maggio, in collaborazione con Saidiera, una giornata dedicata alla musica e alla cultura afro-brasiliana, alle ore 16:30 masterclass con i Galera de Rua, ingresso libero, prove aperte, lezione sul linguaggio delle Gomba de Samba. Alle 19 con ingresso e sottoscrizione di 5 euro, Roda de Capiera del gruppo Sensala e DJ 7. Ricordiamo che sarà aperta anche la cucina con patatine fritte, pane salamina, panini vegani e la libreria e bar a prezzi popolari. Dalle 21:30, sempre domani sabato, Galera de Rua, progetto musicale nato nel cuore di una realtà filo-brasiliana tra le più vivaci d'Europa. E questo quindi l'appuntamento con al Centro Sociale Magazzino 47 sabato. Domenica invece, Bob Club, secondo appuntamento, torna dunque domenica 31 maggio una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, storico redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro. Scomparso, lo ricordiamo, il 30 settembre del 2025. È un'edizione primaverile come quella di dicembre del 2025 per ricordare Jean-Luc attraverso i concerti del Pop Club, una delle sue tante creazioni culturali e musicali. Sul palco del Centro Sociale Magazzino 47, dalle 15:30 alle 21 si alterneranno band e cantanti dal vivo con le bar e stramai aperti. L'appuntamento dunque a partire dalle 15:30 domenica 31 maggio fino alle 21 al Centro Sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Ogni venerdì dalle ore 20 al Circolo Anarchico Bonometti, aperto con musica, stuzzichini vegani, birre. L'appuntamento al Circolo Bonometti in via Borgondio 6 a Brescia a partire dalle ore 20. Prende il via oggi fino alle 2 giugno il Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Seconda edizione dunque del Festival delle pratiche outdoor collettive alla Casa del Parco dell'Adamello tra Cevo e Saviore del Adamello. Per informazioni casadelparcoadamello.it/event/corpo-montagna-festival-2/. Per informazioni del programma completo di questi 5 giorni del Festival Corpo della Montagna. Proseguiamo, Alleluia Band, concerto in piazza Casari a sostegno del progetto orizzontale Malawi Onlus. L'appuntamento questa sera alle 21 a Malegno, e a organizzarlo il Circolo sul Parco e il Circolo Caprani Malegno. Ricordiamo poi il secondo appuntamento con le tre lezioni sul cinema, l'anima e lo schermo. L'appuntamento di oggi alle ore 20:30, sentire il tempo su Satan Tango. Le ricordo l'appuntamento
alle ore 20:30 a Carmen, il centro arti multiculturali etnosociali di Via delle Battaglie 61/1, naturalmente a Brescia. E proseguiamo invece con la programmazione cinematografica. Iniziamo con il nuovo Eden alle ore 18, sala 2, Il Testamento di Ann Lee. Al sala 1 alle 17, Rental Family, nelle vite degli altri. E ancora alle 19, Yellow Letter in sala 1, sottotitolato in italiano. E poi ricordo Noi Due Sconosciuti invece in sala 2 alle 20:30. Questa è la programmazione cinematografica del nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Alcune anticipazioni, intanto secondo appuntamento con Maggio con la radio. È il 7 di giugno la scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. La durata è di circa 2:30. Percorso ciclabile di circa 14 km per prenotare, ricordo, bisogna chiamare qui Radio Onda d'Urto 030 45 670. L'appuntamento del 7 giugno. Il ritrovo è a Brescia in via Milano alle ore 10 della mattina. Ricordo poi Afro Bricks Film Festival dal 5 fino al 7 giugno, 3 giorni di cinema e pensiero, festival del cinema afro-europeo e delle diaspore, inizierà il 5, si concluderà il 7 di giugno. E l'appuntamento per quanto riguarda l'Afro Bricks Film Festival è al Cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione @radioondadurto.org.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208 4620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
4: Tutti i venerdì dalle 17 alle 20 durante Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, aperta anche la libreria enoteca del magazzino per comprare i libri o fermarsi a bere un aperitivo.

Mercato 47, per una spesa all'insegna dei prodotti naturali, biologici e ecosolidali dai piccoli agricoltori e produttori. Ogni venerdì dalle 16.30 alle 20 al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, la trasmissione dedicata al mondo delle carceri e realizzata da Antigone Onlus. Va in onda ogni venerdì alle ore 20 anche su Radio Onda d'Urto. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Ogni puntata le storie di grandi musicisti che incrociano quelle delle galere con Patrizio Gonnella e Susanna Marietti dell'Associazione Antigone, in collaborazione con le persone attualmente ristrette in numerosi istituti penitenziari italiani.

Radio Onda d'Urto, le 17:39 minuti, lo spazio approfondimenti del pomeriggio di questo venerdì 29 maggio. Andiamo subito a vedere i titoli degli approfondimenti che faremo durante questo pomeriggio. Apriremo con la giornata di sciopero generale promossa da diversi sindacati di base, riuscito nei trasporti, ma non solo, come ci spiegherà Antonio Amoroso del sindacato CUB, che oltre ad un bilancio della giornata ci ricorderà anche le rivendicazioni di chi ha scioperato oggi. E poi torneremo a Gioia Tauro, iniziativa questa mattina al porto. Come abbiamo raccontato, 5 imbarcazioni della Thousand Madeleine si sono opposte alla partenza della nave porta container MSC che doveva caricare materiale bellico destinato a Israele. Questo la mattina, mentre questo pomeriggio è iniziato alle 17 il presidio in adesione allo sciopero generale per la Palestina di questo venerdì 29 maggio, promosso anche dai giovani palestinesi d'Italia. Noi ci siamo collegate con Roberto della base Cosenza. E continueremo lo spazio approfondimenti andando agli esteri. Secondo Axios, Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto martedì un accordo per porre fine alla guerra, ma mancherebbe il via libera finale di Trump, che avrebbe riferito di volersi prendere qualche altro giorno per valutare l'intesa. Avremo il commento con il giornalista Ahmed Rafat. E rimarremo agli esteri. È difficile la situazione a Cuba, ma il paese non è al collasso, come ci tiene a sottolineare Michele, compagno internazionalista che vive nella capitale, L'Avana, e che abbiamo sentito questo pomeriggio. E infine, il 29 maggio 1993, un convoglio con a bordo 5 pacifisti bresciani, Guido Puletti, Fabio Moreni, Sergio Lana, Cristian Pennocchio e Agostino Zanotti, è stato attaccato mentre si dirigeva verso Zavidovici nella Bosnia centrale con un carico di aiuti e per aprire un corridoio umanitario per decine di donne della città. Guido, Fabio e Sergio vennero uccisi. Per ricordare quello che è successo allora, avremo ai nostri microfoni Agostino Zanotti, fondatore dell'ambasciata di democrazia locale a Zavidovici e sopravvissuto all'eccidio.

Iniziamo quindi subito con lo sciopero generale di 24 ore di questo venerdì 29 maggio, proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base, tra cui Confederazione Unitaria di Base, SICOBAS, USI, CIT e altre organizzazioni del comparto. Le motivazioni dichiarate vanno oltre la vertenza settoriale, quindi al centro aumenti di salari, diritti allo sciopero, precarietà, politiche sociali ritenute insufficienti, ma anche l'opposizione alle guerre e il sostegno alla flottiglia, oltre che il tema della sicurezza e delle morti sul lavoro. Una giornata di sciopero generale, come dicevamo, promossa da diversi sindacati di base, riuscito nei trasporti, ma non solo, come ci spiegherà tra pochi istanti Antonio Amoroso del sindacato CUB, che oltre ad un bilancio della giornata ci ricorderà anche le rivendicazioni di chi ha deciso di scioperare oggi.

0: Radio Onda d'Urto, beh, giornata di sciopero generale del sindacalismo di base, ne parlano, se ne parla parecchio, soprattutto per quanto riguarda la giornata nera per i trasporti locali, anche qui solo tra Lombardia e Brescia abbiamo visto in particolar modo i treni fermi nella giornata di quest'oggi, ma non solo, ovviamente anche i mezzi di superficie hanno scioperato, ma poi ci sono anche tutte le altre rivendicazioni che si allargano un po' al mondo anche produttivo, manifatturiero. Uno sciopero che si determina per rilanciare un grande no alla guerra a fianco in solidarietà alla popolazione palestinese, ma anche per tante rivendicazioni legate proprio al mondo del lavoro sempre più sfruttato e sempre meno pagato. Noi ne parliamo con Antonio Amoroso, Cube Trasporti, grazie di essere con noi.
1: Prego, e grazie a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, siamo in collegamento un po' con te per avere una percezione di come sia andato, almeno sembrerebbe bene dal punto di vista della partecipazione. Non so se hai dei dati o comunque anche delle percezioni rispetto anche alle tante piazze che oggi hanno manifestato nel paese.
1: Allora, qualche dato comincia ad arrivare, abbiamo oltre 1500 treni che sono stati cancellati. Ottimo alcuni voli dall'aeroporto di Malpensa, molti ritardi, sciopero nel trasporto pubblico locale nelle principali città con notevoli adesioni, sciopero nella logistica, sciopero nelle fabbriche, insomma uno sciopero generale, appunto, uno sciopero che ha coinvolto la generalità dei lavoratori su alcuni assi che sicuramente si collegano tra di loro, un sciopero contro la guerra innanzitutto, contro l'economia di guerra, se pensiamo che i dati del Fondo Monetario Internazionale ci dicono che queste guerre peseranno sulle famiglie italiane dalle 450 euro nel 2026 ai 2200 euro, a secondo del reddito percepito dalla famiglia, e questo si va ad accumulare alla grande perdita del potere d'acquisto dei salari che non hanno recuperato nel corso degli ultimi anni neanche l'inflazione, tant'è che dal 2021 ad oggi i salari hanno perso di circa l'8% del loro potere d'acquisto, le pensioni si parla dal 9 al 25%, i dati sono Istat. Uno sciopero per il lavoro contro la precarietà, il 60% del lavoro, delle nuove occupazioni sono occupazioni precarie, addirittura se pensiamo che circa il 30% nel 2025, poco meno del 30% dei contratti stipulati nel 2025 hanno una durata inferiore ai 30 giorni, circa il 40% tra i 91 giorni e i 365. Quindi insomma una situazione, quella della precarietà, che è dilagante, aumenta con milioni di ore al mese la cassa integrazione, al di là della vulgata che il lavoro si espande, qui il governo ci racconta conta le teste, non conta le ore lavorate sono assolutamente minori e basta un'occupazione di due ore per definirli, o settimanali per definirli lavoratori occupati. Uno sciopero che ha rivendicato la necessità di un rilancio del piano casa, sull'edilizia popolare. La Meloni racconta un piano che in realtà prevede la costituzione di un alloggio di edilizia popolare per comune nell'anno per i prossimi 10 anni. Immaginate cosa significhi questo per comuni come Roma, come Milano, il nulla completo. Eppure le famiglie ormai... la questione degli scaroaffitti affisia e costituisce il principale onere per le famiglie, per moltissime famiglie italiane. La questione sicuramente anche della guerra, come dicevo, la guerra aumentano le spese militari, dal 2023 ad oggi ci dicono che sono arrivate a 451 miliardi, il 2% del PIL, ma se ne prevede nei prossimi 10 che arrivino al 5%. Nel frattempo tagli alla sanità, tagli alla scuola, tagli ai trasporti, tagli al welfare. Insomma, una situazione per cui davvero era necessario chiamare i lavoratori alla lotta e contro le guerre e contro il genocidio, in particolare in Palestina, e il silenzio di questo governo rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, su quello che è successo in Venezuela, quello che sta succedendo a Cuba, quello che sta succedendo in Iran e, ripeto, in Libano, e quello che sta succedendo in Palestina. Questo governo finge di non sapere, tradisce la tradizione di intervento anche dal punto di vista diplomatico, dell'esercizio della diplomazia del nostro paese, e comunque tradisce i valori costituzionali del nostro paese. Per cui, insomma, uno sciopero che ha chiamato alla lotta anche in difesa del diritto di sciopero, emblematica l'estensione del diritto della legge 146, quindi della legge antisciopero, addirittura non più a tutela del diritto a mobilità dei cittadini, un diritto che viene spesso equiparato viene in qualche maniera considerato più importante del diritto di sciopero, ma ora addirittura quello della circolazione delle merci, e quindi un'estensione di una legge con una direttiva da una commissione di garanzia nominata da questo governo. Nel frattempo siamo stati spettatori dell'ennesimo decreto che riguarda appunto la sicurezza, il cosiddetto decreto sicurezza, che non è altro che un giro di vite alle libertà di espressione, alle libertà di manifestazione, alla libertà di esprimere il dissenso. Insomma, un paese che è attanagliato da tanti problemi, e uno sciopero che ha cercato di interpretarli e rilanciarli. Chiaramente c'è tanto ancora lavoro da fare, c'è sicuramente una soggettività che è quella dei lavoratori, delle masse popolari, che sicuramente deve esprimere tutta la sua forza, perché di forza ne ha tanta, e recuperare nel conflitto le capacità di rivendicare i propri diritti e sicuramente le proprie libertà, i salari e condizioni, e il mantenimento delle tutele del welfare, della sanità, dei trasporti, eccetera, eccetera. Per cui noi siamo sostanzialmente soddisfatti di questo sciopero, l'abbiamo indetto come CUB, ma insieme al Cobas, insieme a SGB, insieme a USI CIT, a USI 1912. Purtroppo una unità sindacale che è stata in qualche maniera interrotta da una fuga in avanti qualche settimana fa di USB, altre sigle sindacali che hanno ritenuto più concentrati su scioperi plurisettoriali, ma comunque uno sciopero indetto al sindacalismo di base che ha avuto una risposta importante e che sicuramente queste sigle non si fermeranno qua, proseguiranno le mobilitazioni, sperando anche che anche parte del sindacalismo confederale in qualche maniera batta un colpo, perché quello che sta succedendo nel nostro paese, l'epoca che attraversiamo, è davvero straordinaria e preoccupante.
0: Certo. Antonio Amoroso, CUB, grazie di essere stato con noi. Buona continuazione di giornata di sciopero, si concluderà quest'oggi, e buona lotta a venire, perché ce ne saranno altre, insomma, e ci risentiremo. A presto.
1: A presto, grazie. Buona giornata. È stato da ora.
2: E dopo questo collegamento con Antonio Amoroso del sindacato CUB, che oltre ad un bilancio della giornata ha ricordato anche le rivendicazioni di chi ha scioperato oggi, continuiamo a parlare della giornata di mobilitazione, andando però a Gioia Tauro, perché dalle 17 è iniziata la mobilitazione davanti al porto in adesione appunto allo sciopero generale per la Palestina. L'iniziativa è promossa insieme ai giovani palestinesi d'Italia, al coordinamento Calabria con la Palestina, BDS Calabria, Global Sumud Calabria e Thousand Madline to Gaza. La mobilitazione nasce anche per sostenere i lavoratori e le lavoratrici portuali impegnate a rompere la filiera logistica delle armi che alimenta guerra, occupazione e genocidio a Gaza. Gioia Tauro, lo ricordiamo, rappresenta anche uno dei principali snodi logistici del Mediterraneo e rende visibile e contestabile questa catena. Noi tra pochi istanti ci colleghiamo parliamo con Roberto della base Cosenza. Prima però facciamo un breve stacco musicale con Tara, artista che tornerà alla festa di Radio Onda d'Urto, più per la precisione il 20 agosto 2026.
3: بدور على ريحتك التي في الغربة تركت لي ثيابكم وتاريخكم ورح أحافظ عليهم بس للأسف الدنيا ما تغيرت لسه ما تحررت
4: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse, alludono ancora.

0: frequenze del web.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Roberto di La Base Cosenza. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Grazie a tutte e a tutte per la disponibilità e buonasera a tutte e a tutte.
1: Dunque, questa mattina al porto di Gioia Tauro c'è stata un'iniziativa. 5 imbarcazioni della Thousand Madeleine si sono opposte alla partenza della nave porta container MSC che doveva caricare un materiale bellico destinato a Israele. Nel pomeriggio verso le 17 è iniziato invece un presidio. Io parto chiedendo un po' di raccontare a chi ci sta ascoltando come è andata l'iniziativa di questa mattina e come prosegue anche questa giornata di lotta e mobilitazione con il presidio.
2: Sì, sostanzialmente questa mattina appunto a largo del porto di Gioia Tauro c'era la nave di MSC Masnavi, una nave che era appunto incaricata di caricare questi 8 dei 16 container che sono attualmente dentro il porto di Gioia Tauro e che contengono acciaio balistico e materiale dual use necessario poi ad andare a produrre armi, distruzione e morte. E sostanzialmente la notizia appunto che la nave è ancora a largo, non è mai entrata al porto di Gioia Tauro e non caricherà i container. Quindi sostanzialmente questo è stato ottenuto grazie innanzitutto alle pressioni, alle mobilitazioni messe in campo in Calabria, in Italia, nel mondo comunque in questi mesi, ma anche grazie al monitoraggio, al presidio in mare che appunto si è organizzato da questa mattina. E tra l'altro noi stiamo continuando a navigare nei pressi del porto di Gioia Tauro per monitorare appunto e presidiare la zona. A breve ci sposteremo invece nei pressi del lungomare di San Ferdinando, appunto perché dopo il presidio al porto ci sarà la conferenza stampa per essere visibili insomma da chi parteciperà a quest'altro presidio di terra. Però appunto il risultato importante sostanzialmente è che da qui non passa acciaio balistico, non passa materiale utile a Israele per uccidere, per provocare morti, per alimentare un genocidio sul quale anche il nostro governo è complice. È un governo che deve smetterla di giocare, comunque di dichiarare cose che poi nell'effettivo non producono nulla, perché poi appunto sì, si invocano le sanzioni a Ben-Gvir, però poi in Europa si va a votare contro l'embargo per Israele. Quindi insomma ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e per noi è fondamentale che rilanciare sul fatto di mobilitarsi e sul fatto di far sì che nei porti, nei nostri porti e nei nostri mari si organizzano iniziative che hanno appunto lo scopo di andare a bloccare la filiera bellica. Sia da terra che da mare abbiamo un po' la necessità di continuare questa mobilitazione. Da qui, dalla Calabria, da Gioia Tauro, lanciamo anche la piattaforma Global Intifada Disarm, una piattaforma che intende mappare tutti quelli che sono i porti e le navi cargo appunto che contengono e trasportano armi e materiale dual use per produrre poi delle azioni che in effetti vanno a boicottare la filiera bellica e vanno a mostrare solidarietà al popolo palestinese con l'azione diretta.
1: Chiarissimo, ecco, un altro aspetto che vorrei sottolineare è che la mobilitazione davanti al porto di Gioia Tauro è in adesione allo sciopero generale per la Palestina di questo venerdì 29 maggio, ma è anche una mobilitazione che nasce per sostenere le lavoratrici e i lavoratori portuali impegnati a cercare di interrompere la filiera logistica delle armi.
2: Sì, esatto, ovviamente abbiamo aderito come la base, come comunque coordinamenti calabresi all'iniziativa lanciata dai giovani palestinesi e da BDS e sostanzialmente oltre che è importante ricordare anche il fatto che due giorni fa un operaio del porto di Gioia Tauro si è ferito sul lavoro e quindi non ci scordiamo mai che c'è gente che lavora nei porti e che soprattutto non mette a rischio la propria vita per quelle che sono le condizioni del lavoro e poi appunto si oppone al genocidio organizzando presidi cercando di evitare che il materiale bellico finisca nei nostri porti. Poi un'ultima cosa, per noi questa è la continuazione di un processo comunque di lotta, di mobilitazione che vuole ribadire che il Mediterraneo non è di Israele, il Mediterraneo è nostro, il Mediterraneo è di tutti quei sud che ogni giorno lottano per avere un lavoro dignitoso, per avere un diritto alla sanità pubblica e accessibile, per vivere in dei territori che non crollino per gli effetti del cambiamento climatico e soprattutto per vivere in un mondo libero dalle guerre.
1: Roberto, io intanto ti ringrazio. Prima di salutarci, ti chiedo se ci sono altre iniziative in programma che vuoi segnalare a chi ci sta ascoltando.
2: Per adesso, diciamo che vediamo come finisce la giornata con il presidio che si terrà in terra, che si sta tenendo in terra, e poi sicuramente organizzeremo altre iniziative e soprattutto magari cercheremo di portare avanti questa campagna nei porti per evitare appunto che venga alimentata la macchina bellica.
1: Roberto di La Base Cosenza, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
2: Grazie a voi, un saluto a tutte e tutti.
0: Assalti frontali nella strada, nelle strade. Se la manifestazione è una festa e la festa una rivoluzione, facciamo qui un concerto. Spunta la vita nel deserto.

pezzo. Radio Nadurt, le 18:05, continuiamo ad ascoltare il brano con gli assalti frontali e l'elicottino. A seguire continueremo con lo spazio approfondimento andando in Medio Oriente. Secondo Axios, Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto martedì un accordo per porre fine alla guerra, ma mancherebbe il via libera finale di Trump. E dopo lo stacco musicale sentiremo quindi il commento del giornalista Ahmed Rafat.

0: Siamo con Ahmad Rafat, giornalista di origine iraniana. Buongiorno, innanzitutto grazie della disponibilità.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Sembra imminente da alcune dichiarazioni statunitensi la firma di un accordo tra USA e Iran in merito al conflitto. Le sembrano credibili queste previsioni e eventualmente su che cosa si sono messi d'accordo, quali punti hanno trovato un'intesa e quali magari invece la posizione non è stata definita?
1: Allora, questo fatto che l'accordo è vicino l'abbiamo sentito nelle ultime settimane 4-5 volte, poi ogni volta si è dimostrato non veritiera. Io credo che ambedue paesi, sia l'Iran che gli Stati Uniti, hanno bisogno in questo momento di un accordo o almeno una tregua prolungata, è un po' più definitiva, anche perché questa tregua attuale non ha funzionato, perché l'Iran ieri ha attaccato Kuwait, il giorno prima gli Stati Uniti hanno attaccato a sud dell'Iran, eppure c'è la tregua. Pertanto dovrebbero arrivare a un accordo. Cosa prevede l'accordo? Secondo me soprattutto prevede la questione dello stretto di Hormuz, che è di interesse internazionale, non tanto quella americana, ma di interesse internazionale. Trump deve dare qualcosa pure alla comunità internazionale e ai paesi arabi del Golfo Persico, perché per loro è importantissimo che venga aperto lo stretto di Hormuz. L'Iran sa che più di tanto non lo può tenere chiuso, è un'arma, è una carta, lo mette sul tavolo, e in cambio l'Iran chiede lo sblocco, se non totale ma parziale, dei beni iraniani congelati, soprattutto i soldi iraniani congelati all'estero, perché ne ha urgente bisogno, perché col fatto del diciamo che non può vendere liberamente come prima il suo petrolio, ma attraverso navi ombra in giro per il mondo, soprattutto alla Cina, ha bisogno di un po' di

0: un respiro finanziario. Sul resto io non credo che ci sia accordo, perché l'Iran non è disposto a concedere nulla in questo momento sulla vicenda nucleare. Credo che gli Stati Uniti siano coscienti di questo e vogliono rimandare la discussione sulla questione nucleare a dopo. E lo stesso vale per il sistema missilistico iraniano, che gli americani pretendono che la gittata sia a meno di 250 km e l'Iran non può accettare, perché considera che i pericoli vengono da paesi che sono un po' più lontani di questa distanza. Pertanto sarà un accordo secondo me limitato, però visto che non si conoscono, le trattative sono state lunghe su varie cose, sul tavolo sono finiti degli argomenti, poi tolti, poi rimessi, è un po' difficile prevedere. L'ultima notizia che io ho visto da fonti americane era che l'accordo è pronto, gli manca il sì di Donald Trump, presidente americano.
1: Sembrerebbe anche che Teheran chieda che la Cina faccia da garante.
0: Questo sì, perché pure gli Stati Uniti durante l'ultima recente visita di Donald Trump a Pechino ha chiesto a Pechino di svolgere un ruolo soprattutto per la riapertura dello stretto di Hormuz. Pertanto questo che la Cina abbia un ruolo in questo accordo è molto molto probabile, perché lo vogliono ambe due parti.
1: Grazie Ahmad Rafat, giornalista di origine iraniana, per questo contributo, e a risentirci.
0: Arrivederci, grazie.

uomini versano il tributo di nostalgia per epoche che mai hanno vissuto. La bandiera e il saluto, o con noi o stai muto. Questo è il terzo millennio, benvenuto. Chiedo aiuto a Newton, esatto, come cacchio si fa a sopportare fatti di sta gravità anacronistica? La verità che viene a galla, esperto di balistica.

Radio Onda d'Urto, continuiamo con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio, di questo venerdì 29 maggio, rimanendo agli esteri. Difficile la situazione a Cuba, ma il paese non è al collasso, come ci tiene a sottolineare Michele, compagno internazionalista che vive nella capitale a L'Avana e che siamo riuscite a sentire questo pomeriggio nonostante le difficoltà a mettersi in contatto con l'isola. Infatti anticipo, ci scusiamo per i problemi tecnici che abbiamo avuto nel registrare questa corrispondenza, ma appunto, come dicevo, è proprio per le difficoltà che ci sono in questo momento a mettersi in contatto con l'isola. Tra pochi istanti quindi vi proporremo l'audio con Michele, compagno internazionalista che vive nella capitale cubana.

0: Radio Onda d'Urto, torniamo a Cuba, sono giorni intensi sull'isola, se ne parla tanto anche qui in Italia e noi andiamo ad aggiornarci con la capitale, L'Avana. Con noi c'è Michele, compagno internazionalista che vive nella capitale cubana. Grazie di essere con noi, Michele.
1: Grazie a voi per il lavoro che fate di controinformazione su Cuba, che quanto mai è utile per contere bloccheo o mediatico.
0: Certo, sì, di fronte a una situazione anche mediatica che coinvolge la cattiva informazione, che coinvolge l'isola. E per quello ci colleghiamo con te, per aggiornarci direttamente su come sta andando, qual è la situazione, quali sono anche le cose principali che si stanno muovendo nel paese a livello di processo per cercare di uscire da questa situazione di strangolamento nel quale gli Stati Uniti d'America hanno cacciato Cuba.
1: Beh, io partirei da una settimana fa, venerdì scorso, esattamente venerdì scorso, dopo che era giunta la notizia del tentativo di mettere sotto processo il generale di esercito di Castro, l'attacco a Raul con il pretesto di un episodio di ormai 30 anni fa, cioè l'abbattimento di 2 di 4 aerei da turismo che venivano utilizzati da un gruppo controrivoluzionario capitanati da José Basulto, che era scia e che aveva partecipato alle operazioni di preparazione dello sbarco dei Playa Girón per Carusso, e che successivamente aveva con un motoscafo bombardato un hotel,
2: ha preso a cannonate un hotel del
1: dell'Avana nel 62 o 63, insomma un personaggetto di questo genere che si era riciclato come salvatore dei Barceros. I Barceros erano le persone che durante il periodo economico speciale per enormi difficoltà economiche
2: simili, anche se non
1: quelle che sta attraversando Cuba in questi giorni e in questi mesi, si buttavano in mare tentando di arrivare con questa presunta iniziativa umanitaria. In realtà questi personaggi guidavano anche con questa copertura motoscafi che poi attaccavano le installazioni turistiche, che era un obiettivo principale della controrivoluzione in quegli anni. Attacchi con mitragliatori, bombe e così. Ecco, facevano da copertura a questo tipo di operazioni, oltre che impegnati in narcotraffico e altri. Dopo 25 violazioni dello spazio aereo cubano, dopo 16 proteste formali, ultima della quale il governo cubano quasi pregava il governo statunitense di fermare queste incursioni che passavano per l'Avana, tiravano quarantini, ma avevano in mente di tirare anche armamento in caso di tumulti e cose di questo genere. Dopo queste 16 note di protesta, l'ultima in cui si diceva vi preghiamo di impedire la partenza di queste aeronavi dal vostro territorio, e a cui non si è avuta risposta, l'ennesima operazione di sconfinamento dei 4 aeronavi mi sono state abbattute. Con questo pretesto, assolutamente infondato dal punto di vista giuridico, etico, non Dipartimento della Giustizia ha pensato bene come escalation politica per l'operazione di un'aggressione diretta contro Cuba di mettere a giudizio. C'è stata una manifestazione di 150.000 persone convocate, come si sono dire, qualche ora, e si sono susseguite manifestazioni in tutte le principali città. Questo per quanto riguarda l'aggressione. Un altro elemento secondo me da segnalare è l'intervista a Fox News di Bruno Rodriguez Parrilla, di essere cubano, in cui platealmente e chiaramente ha dato del bugiardo a segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale Marco Rubio. Nelle sue affermazioni, appunto, il blocco energetico non esiste, esiste come? Hanno sequestrato, per non dire la parola, cioè, la più appropriata, hanno 7 petroliere, un miliardo di strato, con atti di paralizia, petroliere probabilmente se non in tutti i casi. E quindi, insomma, oltre a minacciare tutti i paesi che, tranne la Russia, che ha mandato una nave ormai qualche settimana fa di aiuto, praticamente paesi che sottostanno al diktat imperiale, e quindi come Messico, che non ha avuto la possibilità per le situazioni economiche. È stata minacciata di fornire pagando, perché c'è quest'altro petrolio gratis, non è così, ci sono con payments che non vengono rispettati per queste minacce. In questo contesto, diciamo, la vita scorre con enormi difficoltà, però scorre. L'immagine del paese a collasso che voglio spargi in media mainstream su indicazione, insomma, anche di imperialismo, oltre ai media direttamente pagati, sovvenzionati dal Dipartimento di Stato, che fanno da cassa di risonanza. Ecco, questa immagine del paese a collasso non è assolutamente un difficoltà, e ci stanno tutta una serie di meccanismi per di riorganizzazione interna dei servizi di tutti i tipi per, diciamo, gestire in condizioni di estrema difficoltà rispetto alla scarsità delle risorse.
0: Michele, io ti ringrazio di queste puntualizzazioni e di questi contributi che ci stai offrendo. Ci riserviamo di sentirci già nei prossimi giorni, se per te andasse bene.
1: Quando volete, a vostra disposizione, a disposizione di Cuba, ovviamente facciamo invito a mobilitarvi in tutte le forme possibili in difesa di Cuba, della rivoluzione. Abbiamo lanciato una campagna firme, numero di sensibilizzazione
2: che potete, penso, trovare anche sul sito.
0: Certo, grazie ancora Michele, a risentirci, a presto.
1: Grazie a voi, a presto.
3: Radio Nadurto, dopo quindi questo collegamento con Michele, compagno internazionalista da La Habana, continuiamo con lo spazio approfondimenti. Il 29 maggio 1993 un convoglio con a bordo 5 pacifisti bresciani, Guido Puletti, Fabio Moreni, Sergio Lana, Cristian Pennocchio e Agostino Zanotti, è stato attaccato mentre si dirigeva verso Zavidovici nella Bosnia centrale con un carico di aiuti e per aprire un corridoio umanitario per decine di donne della città. Guido, Fabio e Sergio vennero uccisi e per ricordare quello che successe allora avremo ai nostri microfoni Agostino Zanotti, fondatore dell'ambasciata di democrazia locale a Zavidovici e sopravvissuto all'eccidio. Prima però facciamo un altro stacco musicale, sempre con una band che torna alla festa di Radio Nadurto. Questi sono i 99 Posse.

Quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare, quando 30 anni ho passato una vita a cercare di dire e trovare parole, quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire, allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si muove da sola.

0: Il 29 maggio del 1993 un convoglio che era partito da Brescia ed era diretto a Sarajevo per poi andare verso Zavidovici in quella che oggi è la Bosnia centrale è stato attaccato da un gruppo paramilitare. Adesso ne parleremo con una delle persone che era presente quel giorno a quell'attacco, un convoglio che stava trasportando 300 quintali di aiuti umanitari, quindi viveri, farmaci, generi di prima necessità. A bordo c'erano 5 pacifisti bresciani: Guido Puletti, Fabio Moreni, Sergio Lana e Cristian Penocchio e Agostino Zanotti. Agostino Zanotti e Cristian Penocchio sono riusciti a sopravvivere a quell'eccidio, invece non ce l'hanno fatta Guido Puletti, Fabio Moreni e Sergio Lana. Noi siamo al telefono con Agostino Zanotti, che poi ha anche fondato una ambasciata di democrazia locale dedicata proprio a Zavidovici, quindi insomma c'è rimasto un legame molto stretto su quella vicenda. Agostino, anche quest'anno ti chiediamo un po' di ripercorrere che cosa stavate facendo e che cosa è successo quel giorno in Bosnia.
1: Certamente, innanzitutto grazie Radio Onda d'Urto per concederci questo ricordo in questa giornata importante. Credo che ricordare il 29 maggio sia un po' anche ricordare la mobilitazione e l'impegno che Brescia, la città di Brescia, la provincia di Brescia, i pacifisti bresciani, gli attivisti bresciani in quegli anni hanno fatto per la tragedia della disgregazione della ex Jugoslavia. E proprio in quegli anni, cioè il 29 maggio, ha toccato nel cuore, nel profondo, l'attivismo bresciano e ovviamente ha portato dolore immenso alle famiglie colpite, quella di Sergio Lana, di Guido Puletti e di Fabio Moreni. Era il 29 maggio del 1993, l'idea era quella di entrare con un convoglio umanitario, ma soprattutto l'idea era quella di aprire un corridoio umanitario che potesse collegare il centro della Bosnia, appunto la città di Zavidovici, con la periferia d'Italia, diciamo così, Brescia, la provincia di Brescia, per accogliere 67 donne con i loro figli, cioè 67 in tutto, donne e bambini. A Brescia era tutto pronto per accogliere quelle donne. La richiesta era venuta dal sindaco di Zavidovici qualche mese prima, noi l'avevamo accolta, diceva aiutateci a salvare le nostre donne perché la guerra finirà presto, ma noi in questo momento non riusciamo ad aiutare le donne vedove, non abbiamo più pane, non abbiamo più modo di difenderci in modo adeguato, solo voi potete aiutarci. Noi abbiamo raccolto questo disperato grido d'aiuto e quindi per due viaggi in precedenza siamo andati a vedere che cosa era, a incontrare quelle donne, a verificare la fattibilità del viaggio. Quel 29 maggio del 93 erano le 5 del pomeriggio quasi, quando il nostro convoglio, appunto con Fabio Moreni e Sergio Lana alla guida di un camion con rimorchio e io, Cristian Penocchio e Guido Puletti su un'auto che avevamo preso a noleggio, attraversavamo quella che veniva definita dai caschi blu la Diamond Route, la strada dei diamanti, e era proprio il posto più difficile. Ero già stato diverse volte in quel luogo e purtroppo veniamo circondati da una serie di soldati, prima Fabio e Sergio, poi noi siamo invitati a scendere dai mezzi, e successivamente ci raggiungerà anche il comandante di questa banda paramilitare, che poi negli anni non si è dimostrato essere veramente una banda paramilitare, ma era comunque inserita nell'apparato militare dell'armia, cioè dell'esercito bosniaco. E appunto la vicenda è conosciuta, sapete che Hanefi Aprigio dopo un po' ordina a due soldati di spararci, e Guido, Fabio e Sergio rimangono sotto i colpi di Kalashnikov, mentre io e Cristian riusciamo a sopravvivere. Le donne che ci aspettavano, così come tutti gli amici qui in Italia, hanno passato ore ad attendere notizie. Ci si chiedeva come mai non arrivavamo a Zavidovici, cos'era successo, non c'erano informazioni, e poi arriva in Italia anche la notizia, e noi arriviamo alla base di Ghedi con i corpi di Guido, Fabio e Sergio. Poi verranno celebrati i funerali. Mi preme sempre ricordare che il corpo di Guido è sepolto al cimitero di Brescia insieme alle vittime di Piazza della Loggia, che a loro volta sono sepolte insieme alle vittime dei partigiani della resistenza bresciana. C'è un filo che unisce la storia di Brescia, e che arriva fino appunto al 29 maggio, e di questo noi siamo molto grati alla città che ha saputo dare anche questo riconoscimento.
0: Ecco, Agostino, tu citavi prima Prižić, cioè Paraga, che ha subito poi un processo. Non si è mai capito però il motivo di quell'eccidio. Non ci sono state mai, diciamo così, delle ricostruzioni che hanno permesso di capire davvero come mai diede quell'ordine.
1: Certo, questo è il lato più drammatico della vicenda, cioè della vicenda giudiziaria intendo ovviamente, cioè il fatto che Hanefi Aprigio, detto Paraga appunto, non ha mai ammesso la responsabilità di aver dato l'ordine, e non ha mai spiegato perché abbia dato questo ordine. Ci sono sicuramente varie ipotesi, ma i due processi, quello che è stato fatto a Travnik nel 2001 e poi a Brescia nel 2017, hanno incriminato Mladic, riconoscendo non solo la nostra testimonianza precisa, quella di me e di Cristian, ma anche le testimonianze raccolte dai documenti storici, che appunto affermavano e confermavano il ruolo importante di Hanefi Aprigio. Questo per dire che nulla poteva avvenire senza la sua volontà, e che la nostra testimonianza nel dire che aveva dato un ordine è schiacciante, perché i suoi sottoposti non avrebbero mai improvvisato una scelta di questo tipo. Quindi rimane questo, perché Fabio Moreni, l'attimo prima che iniziassero a sparare, aveva detto proprio perché. Ecco, questo perché riecheggia ancora nel bosco di Gorni Vakuf, ma riecheggiato anche nei tribunali, e che dire, riecheggia ancora nelle menti di me e di Cristian.
0: Ecco, Agostino, ti chiedo solo un'ultima cosa, visto che sono passati 33 anni, però pochi anni fa, nel 2022, è uscito un documentario, Sarajevo Safari. Poi invece negli ultimi mesi è uscito un anno fa un libro, I cecchini del weekend, di Ezio Gavazzeni. documentario e libri che cercano di raccontare altri aspetti di quello che stava accadendo nell'ex Jugoslavia in quegli anni e che sembrano davvero, cioè, incredibili. Ci saranno dei processi, però tu che idea ti sei fatto? Mi sto riferendo a quei fatti in cui durante l'assedio di Sarajevo, quindi poco distante di fatto da dove stavi portando gli aiuti umanitari, c'erano delle persone, secondo alcune testimonianze, che pagavano per andare a uccidere delle persone civili per poi tornare alla loro vita normale, anche partendo dall'est dell'Italia.
1: Sì, in quegli anni si rumoreggiava molto del weekend dei cecchini, era, diciamo, un'informazione che era passata anche su alcuni giornali, come poi viene ripresa dal libro, come viene poi ripresa anche dal documentario. Sinceramente ti devo dire che per come ho visto la guerra e per come la guerra sta avanzando nel nostro quotidiano, sta mostrando sempre di più la sua crudeltà, barbarie, io credo che ci siano state queste vicende. Penso che, come raccontava bene Hannah Arendt nel suo famoso libro La banalità del male, non possiamo mai, diciamo, essere immuni dal male, appunto. E in quegli anni, per alcune persone avere la possibilità di possedere la città di Sarajevo, appunto, dall'alto, e di decidere chi lasciar vivere, chi lasciar morire, offriva un valore inebriante che ritorna un po' in quegli Squid Game televisivi, dove appunto c'è qualcuno che paga per vedere morire l'altro. Non lo so, non abbiamo ancora costruito un sistema immunitario adeguato per fermare queste barbarie, anzi sembra proprio che tutto quello che ci eravamo dati per poterlo fermare stia scricchiolando col tempo. L'appello che ogni 29 maggio faccio è quello di non abbassare la guardia, di continuare a impegnarci per Gaza, per l'Ucraina, per tutte le disgrazie del mondo, perché non avvengano e perché riesca a fermarle, o perché ricevono il nostro no chiaro, preciso, determinato.
0: Agostino Zanotti, grazie di essere stato ai nostri microfoni anche quest'anno a raccontare quello che era successo e per le tue considerazioni invece sul presente. A presto, Agostino.
1: Grazie a tutti voi.

Radio Nadurto, le 18:45 minuti, dopo quindi questo stacco musicale con i Sic Tamburo, giungiamo al termine dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Ora la linea passa alla cassetta degli attrezzi, oggi con Ho ucciso l'angelo del focolare.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo dal focolare.

In questa puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare parleremo di strumenti digitali, hacker e femminismo. Tutto questo è racchiuso nel libro Internet Mon Amour, di recente uscita con Altreconomia, e noi abbiamo intervistato la sua autrice, Agnese Trocchi.

0: Radio Onda d'Urto, siamo al telefono con Agnese Trocchi, scrittrice, artista e tecnologa. Intanto Agnese, un saluto e grazie per essere con noi.
1: Ciao, ciao a tutte, grazie a voi.
0: Allora, tu ti occupi di tante cose nella tua vita lavorativa e non solo, di comunicazione digitale innanzitutto già dagli anni 90 con un background di media attivismo e hacking, sei formatrice per docenti per la transizione digitale, hai esposto le tue opere in diversi luoghi, anche in net.art e video di arte in contesti internazionali. Nel 2017 hai anche cofondato il gruppo di ricerca interdisciplinare CIRCE, circex.org, è anche il sito dove reperire informazioni per promuovere un approccio consapevole alla tecnologia con una pedagogia hacker. Conduci anche laboratori per seguire i fili delle nostre connessioni, scoprire gli elementi nascosti degli automatismi digitali quotidiani e inventare insieme nuove procedure per un rapporto ecologico con le macchine. È un tema molto attuale ed è ancora più attuale visto il fatto che hai pubblicato con Altra Economia un libro dal titolo Internet Mon Amour, con il sottotitolo Pentamerone, hacker, sci-fi e femminista. Questo è un po' un riassunto della tua vita e partirei proprio da questo libro, che tra l'altro è una riedizione di un libro già pubblicato nel 2019. Partirei dal sottotitolo: cosa significa innanzitutto pentamerone?
1: Allora, perché parliamo di pentamerone? Perché nel libro uso un escamotage letterario facendo attingendo al Decamerone di Boccaccio, perché però si chiama pentamerone questo perché invece di 10 giornate sono 5 giornate, e l'idea, l'escamotage è che ci sia stata la grande peste di internet e quindi siamo in uno scenario, in una cornice di un futuro vicino, diciamo. C'è stata la grande peste di internet che ha provocato la distruzione di tutte le relazioni sociali, tutti i rapporti sociali, e quindi una catastrofe nella società, ed è un gruppo di persone, di amici, amiche, professioniste, hacker, artiste, videomaker, psicologi, insomma un gruppo di amici e amiche se ne vanno e si radunano in una casa di campagna lontana dal resto del mondo, lontana dai droni, lontana dalle connessioni, e mentre aspettano che passi la grande peste di internet, quindi in questo è un pentamerone, insomma, cioè strizza l'occhio a Boccaccio, mentre aspettano che passi la grande peste di internet si raccontano le storie di ieri, le storie legate ai nostri rapporti con il digitale, che sono quelle del nostro oggi, perché appunto siamo proiettati in un futuro non troppo lontano, raccontandosi le storie di ieri e toccando diversi temi, uno per ognuna delle 5 giornate, vanno a ragionare su dove le cose sarebbero potute andare diversamente e in che modo le cose sarebbero potute cambiare se avessimo fatto delle scelte diverse nell'oggi, nel nostro oggi, ecco. Quindi in questo senso è un pentamerone ed è anche un po' un ibrido tra una forma letteraria narrativa e saggistica. Quindi c'è la parte narrativa dove c'è il racconto nelle varie giornate delle storie dell'oggi, e c'è la parte un po' più saggistica dove i personaggi commentano la storia che hanno appena ascoltato.
0: Ecco, altri due elementi dirimenti nella descrizione del sottotitolo è che questo pentamerone è sia sci-fi che femminista. In questo caso in che senso?
1: Sì, hacker perché comunque io con il gruppo di ricerca CIRCE applico il metodo della pedagogia hacker, mi rifaccio allo spirito dei primi Hack Club e anche degli Hack Club di oggi, come quelli del Giro Hack Meeting, la comunità hacker italiana, diciamo, i cui principi, le cui elementi base sono quelli di fare le cose insieme. Quindi condividere le conoscenze, sollevare gli strati, cioè andare a vedere come sono fatte le cose, aprendole, smontandole, mettendoci le mani sopra, notando i dettagli e avendo la curiosità di farlo insieme. Quindi questo è l'approccio, la metodologia, per questo nel sottotitolo c'è scritto hacker, perché è il modo in cui ci approcciamo alle storie dei nostri rapporti con la tecnologia digitale di oggi e alle tecnologie digitali femminista, perché è un approccio anche femminista, cioè situato nel in una in un genere, ecco, situato nel genere femminile, quindi è un approccio femminista che tiene conto del fatto anche che le tecnologie digitali con cui siamo in rapporto oggi sono tecnologie del dominio sviluppate dal patriarcato. Comunque chi tiene in mano le tecnologie digitali e di cui facciamo un utilizzo quotidiano è comunque qualcuno con che è interno al patriarcato, e quindi lavorare su uno smantellamento di queste tecnologie o disertare queste tecnologie vuol dire anche fare un lavoro femminista.
0: Ecco, proprio su questo ultimo tema enorme, molto importante, con i tuoi studi e i tuoi lavori hai avuto modo di notare questo aspetto anche in riferimento al divario digitale di genere che comporta questo settore, la disparità anche nell'accesso e nell'utilizzo delle tecnologie?
1: Sì, io la cosa su cui mi concentro di più, sì, ovviamente c'è tutta la questione dell'approccio alle materie STEM, che ovviamente è sempre difficile per le ragazze, però quello su cui mi concentro di più nelle mie ricerche, nell'analisi anche col mio gruppo di ricerca, è il fatto che la tecnologia non è neutrale. Gli strumenti digitali, gli strumenti tecnologici, non necessariamente digitali, che utilizziamo non sono mai neutrali, quindi non dipende mai da come li usiamo il fatto che possano essere qualcosa che aiuta le persone a stare insieme piuttosto che a creare separazioni. Non dipende da come li usiamo, ma dipende da chi li ha progettati e perché. Quindi la tecnologia porta embeddata, diciamo, porta contenuta al suo interno l'ideologia di chi l'ha progettata. E questo è quello soprattutto che vado ad analizzare, cioè il fatto, ovviamente, se ci sono meno donne che progettano, poi comunque donne inserite in quale tipo di cultura, in quale tipo di ideologia, pure questo va preso in considerazione, se ci sono meno donne che progettano, la tecnologia che utilizziamo, con cui siamo in rapporto, è quella fatta a immagine e somiglianza dei techno bro della Silicon Valley, cioè dei bro del presidente, cioè tutti i vari Zuckerberg, Musk e compagnia brutta, Bezos, che insomma è gente poco raccomandabile, decisamente problematica e che diventa un problema per il mondo intero. Quindi il problema è situare la tecnologia, cioè capire in che, per riprendere anche un termine arawaiano, di Don Haraway, capire in che mondo è situata, che mondo la genera e perché, con quale scopo e qual è l'ideologia che è contenuta. Quindi anche ovviamente è importante promuovere un approccio, far sentire alle persone, alle ragazze giovani, alle bambine, alle persone in diversi posti del mondo, che si possono progettare tecnologie per le proprie comunità, per noi stesse, e quindi in questo senso la tecnologia non è neutra, perché avremo degli oggetti, degli strumenti con i quali non sarà difficile fare le cose che ci piace fare. E ovviamente la prima domanda è: che cosa voglio fare, cosa mi piace fare, cosa interessa alla mia comunità di riferimento.

0: Ecco, tornando al rapporto con il digitale di cui parlavi all'inizio, mi è venuto in mente, leggendo, il tuo libro, Il rapporto luddista, no, del Novecento, dove i lavoratori e le lavoratrici in realtà non combattevano tanto il progresso in sé, ma le sue implicazioni sociali, come ci raccontavi anche tu, no? Lo sfruttamento, i salari da fame, la disoccupazione, la perdita anche del controllo sulle proprie condizioni di vita, che possiamo un po' traslarlo con l'oggi, le nuove tecnologie. Ecco, mi sembra di capire anche attraverso questo libro che non ci sia un invito al rifiuto completo delle tecnologie, ma una consapevolezza per riuscire a trovare l'ingranaggio giusto per tradurre queste tecnologie nei propri intenti.
1: Sì, grazie per ribadire questa cosa perché per me è talmente scontata che tante volte mi scordo di menzionarla, cioè che a me piace la tecnologia, a noi piace tanto la tecnologia. Siamo un po' nerd, siamo appunto hacker, ci piace stare in rapporto con i dispositivi sia digitali che analogici. Quando ho scritto la prima volta questo libro, poi l'ho passato a mia madre come prima lettrice prima di pubblicarlo e lei l'ha letto e ha detto: "Ah no, allora adesso butto il computer." E ha detto: "Dio, no, aspetta, ho sbagliato intento, non era questo l'intento che volevo trasmettere." E quindi ho aggiunto la quinta giornata della ricreazione, si chiama la quinta giornata, tutte le cose belle che possiamo fare con la tecnologia. E con le tecnologie che chiamiamo conviviali, cioè le tecnologie, come stavi dicendo giustamente anche te, progettate e sviluppate dalle comunità di riferimento per noi, per noi stesse, per stare bene con le persone con cui vogliamo stare bene, per le nostre reti sociali, quindi non social media dove autopromuoversi, autopubblicarsi, ma social network, cioè strumenti che ci aiutino a mantenere la comunicazione fra reti preesistenti, reti sociali preesistenti o comunque affini veramente a noi, quindi non questa necessità di pubblicarsi in modo ovunque senza avere poi la rete sociale che ci sostiene. Quindi sì, infatti lavoriamo nella mia descrizione prima, quando ho detto oddio, c'era anche la definizione tecnologa. Comunque io lavoro molto con l'immaginare insieme alle realtà quali sono gli strumenti giusti da adottare per le cose che abbiamo voglia di fare, che ci piace fare, ad esempio so, agende condivise, gestione di file, scrittura collaborativa. Ci sono tante cose che possiamo fare fuori dalle big tech, fuori dal dominio di Google, Microsoft, e compagnia brutta. Ecco.
0: Certo, ecco, proprio di questo poi volevo chiederti, perché si tocca il tema dei dispositivi autoritari, come li hai citati più volte, delle big tech. Non da ultimo vediamo in queste settimane come si stia insinuando l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno delle guerre di oggi, no? E cercare, in questo senso di aprire la possibilità di un rapporto, più sociale, più, di classe, in qualche modo più ecologico con, le macchine. Hai citato alcuni strumenti, hai da suggerirne altri.
1: Strumenti che possiamo dici, utilizzare per non foraggiare le
0: Sì,
1: tecnologie genocidiarie.
0: o dei metodi con cui possiamo approcciarci anche all'intelligenza artificiale, per dire, come
1: Ah,
0: esempio.
1: l'intelligenza artificiale è una situazione abbastanza complicata, nel senso che è una tecnologia, anzi, sotto la definizione di intelligenza artificiale ricadono tante tecnologie diverse, quindi intanto è una definizione molto fuorviante, però vabbè, si usa genericamente questa, all'interno ricadono tante tecnologie diverse, quindi possiamo parlare sia di algoritmi di raccomandazione o piuttosto dei Large Language Model per l'intelligenza artificiale generativa, quindi chatbot, la roba che scrive codice, eccetera. Il problema di questa tecnologia è che, di queste tecnologie che ricadono in questo cappello, è che è estremamente energivora e quindi non è sostenibile. Non è, gli stessi gestori tipo di Claude, quelli di Anthropic, eccetera, oggi si stanno trovando a chiudere anche gli account a pagamento perché non è sostenibile energeticamente come tecnologia. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di sperimentare con modelli linguistici in locale e quindi si possono prendere modelli che sono open source e tipo DeepSeek, Mistral, insomma tutti i vari modelli, ne esistono versioni ridotte che si possono installare in locale, sono open source, però comunque bisogna comprare delle GPU abbastanza potenti, bisogna fare un piccolo investimento iniziale nell'ordine di qualche migliaia di euro e comunque non ti daranno gli stessi risultati che magari ti aspetti quando vai su un servizio di una delle grandi big tech. E quindi quando parliamo di alternative non parliamo mai di una cosa che è veramente alternativa a quell'altra, parliamo di strade diverse, percorrere strade che portano verso futuri diversi da quelli prefigurati. L'intelligenza artificiale non è qua per restare, è qua perché qualcuno ce la sta imponendo, perché comunque è uno strumento di controllo, di dominio, di automazione e di distruzione del lavoro anche, nel senso che il lavoro viene scomposto e delocalizzato, quindi non è che c'è meno lavoro, non c'è esserci tanto lavoro, però molto più frustrante, molto più faticoso. Ma scusate, sto in mezzo all'universo del delirio della stazione termini, però se mi senti bene io
0: sì
1: continuo.
0: Sì, ti sento bene.
1: E quindi cosa posso consigliare? Nel nostro piccolo possiamo per esempio degooglizzare la nostra vita, utilizzare motori di ricerca che non sono Google, tipo DuckDuckGo, oppure se fate una ricerca ci sono parecchi motori di ricerca non Google, possiamo utilizzare, possiamo abbandonare WhatsApp e utilizzare piuttosto Signal, possiamo lasciare i social media come Instagram, Facebook eccetera e passare nel fediverso dove c'è sempre più e più gente, possiamo fare tanti piccoli gesti nel quotidiano, il problema è che non li dobbiamo fare da sole perché siamo il problema è sistemico, se io ho tutta la mia famiglia e tutte le mie amiche che stanno tutte su WhatsApp è chiaro che da sola non ce la posso fare, è chiaro che se dove i miei ambienti di lavoro mi chiedono di avere la chat WhatsApp non è detto che io abbia la forza di dire no perché sono sola, però mettendoci insieme con le altre, con gli altri oppure negli ambiti dove siamo più libere, quindi magari nel nostro giro di amiche possiamo dire ma cominciamo a usare Mastodon invece di Instagram, quindi sono passetti da fare insieme alle altre persone. Il problema è che

0: proviamo a fare piccoli passetti, un po' da sole e un po' in compagnia. È l'unico modo per riprendere le nostre vite e ricominciare a fare politica anche.
1: Certo, tra l'altro, correggimi se sbaglio perché il ragionamento parte da me che direi che sono un po' un'analfabeta digitale rispetto ad altri livelli di capacità tecnologica. Noto che non ha tanto un ragionamento politico piuttosto quanto di classe, ma in senso base. Noto che l'approccio molto spesso dei giovani alle tecnologie, come può essere la riproduzione della musica ormai in mano alla grande multinazionale come Spotify, ecco, molto spesso i giovani si approcciano ad altri sistemi di riproduzione musicale perché Spotify banalmente costa per poter ascoltare la musica liberamente, quindi si spostano su piattaforme illegali per ascoltare la musica come facevamo noi agli inizi del 2000 quando scaricavamo la musica illegalmente per sentirla in maniera libera, oppure mi immagino le piattaforme di streaming per vedere ad esempio le serie televisive che piacciono, però lì anche lì ci sono piattaforme a pagamento, quindi impossibili da raggiungere se non si hanno le basi economiche per riuscire a fare, quindi anche lì c'è un altro capitolo che riguarda piattaforme di streaming di un altro tipo. Insomma, c'è anche questo tema qua che riguarda la classe con l'approccio economico in qualche modo.
0: Sì, anche, c'è anche la questione che le persone più giovani, per esempio, non vogliono sovraccaricare i loro hard disk,
1: certo.
0: I loro spazi, e quindi preferiscono lo streaming, magari pirata, alla condivisione peer-to-peer, no? Era adesso la condivisione peer-to-peer, diciamo che è un po' meno diffusa di quanto fosse un tempo. Ci è capitato di recente di andare a parlare in un contesto di giovani videomaker, proprio della pirateria digitale, che si ragionava sul fatto che spesso queste piattaforme di streaming sono altrettante piccole concentrazioni di potere che poi monetizzano, tu non paghi, però monetizzano con la pubblicità, monetizzano magari mandandoti dei malware, quindi insomma è pure quello un percorso un po' pericoloso. E sì, è vero che alle persone più giovani comunque non è che gli piace, ai ragazzini e alle ragazzine, non è che a loro piace stare su Instagram, piace stare su Spotify. È il mondo che gli abbiamo costruito, non io mi tiro fuori sinceramente, però è il mondo
1: Certo.
0: che gli è stato costruito intorno e cercano di muoversi lì dentro. Se si rendono conto che possono costruire delle alternative, ne escono e se le costruiscono perché gli sta stretto, perché ne soffrono anche più di noi, che invece ci sembra wow, cioè appunto me ne tiro sempre fuori, però dico noi la generazione più grande, no? Quindi sì, c'è una cosa legata all'economia, ai soldi, ma cioè, al punto di classe, se mi posso o meno permettere, però poi lì a quel punto si trovano sempre degli escamotage, condividi gli account, trovi dei metodi. La cosa
1: Sì.
0: che si sta più stretta è quando si rendono conto che stanno dentro una gabbia, che dei comportamenti vengono manipolati, che non c'è veramente la visibilità che ti viene detto che hai, e comunque si accorgono che è uno strumento alienante. E non è, sì, per la maggior parte delle persone è super ok, ma per tante, tante, tante persone giovani è problematico. E la cosa importante che volevo dire, che hai menzionato prima, di quando ho detto non sono una persona molto tecnica, eccetera, ci tenevo a dire che non bisogna essere persone particolarmente tecnologiche, cioè non è che dobbiamo pensare che dobbiamo saper programmare o fare chissà che per avere a che fare con la tecnologia e capire come funziona. Io ho una formazione umanistica, sono laureata in lettere e fin dagli anni 90 però ho cominciato anche a smanettare con i primi computer, le prime BBS, ma da un background umanistico. E quello che serve è la curiosità di capire che cosa succede con la tecnologia, come funziona e cosa ci succede quando ci stiamo insieme. E quindi non è, cioè, essere hacker vuol dire trovare delle scorciatoie, modificare le cose che abbiamo intorno per fargli fare quello che vogliamo che facciano. Ad esempio, se piove, giro l'ombrello e raccolgo l'acqua, se sono in un periodo di siccità, invece che coprirmici, può essere un gesto hacker. Quindi tutte possiamo essere hacker, tutte possiamo attivare l'hacker che è in noi. E abbiamo il potere, ecco, questo è importante, non dobbiamo subire necessariamente le scelte tecnologiche che ci vengono imposte. Questo appunto

0: male anche per le persone più giovani, adolescenti, che si affacciano adesso in un mondo che è un po' marcio.
1: Ed è un perfetto esempio il tuo libro per capire anche questo concetto, un manifesto, come viene scritto, anche di resistenza e di ricreazione per abitare il presente con lucidità e cura dal punto di vista delle tecnologie. Ricordo il titolo: Internet, Mon Amour, Pentamerone Hacker, Sci-Fi e Femminista. Autrice è Agnese Trocchi, siamo al telefono proprio con lei. Ovviamente, se non hai nient'altro da aggiungere, io ti saluterei, ti ringrazierei ovviamente a risentirci proprio su questi temi per continuare ad affrontarli, dato che è un tema dirimente.
0: Grazie, va benissimo, grazie a te.

finisce la puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare all'interno della cassetta degli attrezzi. La prossima puntata tra 2 settimane. La replica invece il prossimo lunedì.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
5: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Leaf e Barra 1, che presentano il nuovo album Area Cani.
6: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al Centro Sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.

0: 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, i nostri titoli con il giornale radio di questo venerdì 29 di maggio. Potrebbe essere domenica la data fissata da Trump per rispondere all'intesa vidimata dagli iraniani su Hormuz. Intanto Israele bombarda e devasta il Libano e la Palestina. Noi sentiremo Francesca Albanese, relatrice speciale per i territori palestinesi occupati delle Nazioni Unite. Caro vita sempre più caro, l'inflazione annua sfonda al 3% in Italia, i salari però non crescono, per questo oggi in piazza il sindacalismo di base con uno sciopero generale rivolto anche contro il riarmo e l'economia di guerra. Faremo il punto con Antonio Amoroso dalla Cuba Nazionale. Giustizia climatica, Extinction Rebellion tinge di verde le acque del laghetto di fronte alla sede centrale dell'ENI. Sposto un grande striscione con la scritta stop ecocidio, stop genocidio. Sentiremo Lotta, un attivista di Extinction Rebellion da Roma. E poi il drone è caduto su Galati in Romania, due feriti lievi nella notte. La NATO accusa la Russia, Putin risponde potrebbe essere ucraino, alta tensione sull'asse Bucarest-Mosca. Ed è altissima la tensione anche attorno all'isola socialista di Cuba, sempre più minacciata di guerra aperta dagli Stati Uniti. Vi proporremo l'aggiornamento proprio dall'isola con un compagno italiano che da anni vive a Cuba. Buona serata a tutti e a tutti, noi apriamo il giornale radio andando dal 28 al 29 di maggio, Brescia infatti non ne dimentica. Ieri era il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Oggi invece si ricorda l'eccidio datato 1993 di Gornji Vakuf nella Bosnia, all'epoca devastata dalla guerra civile. 33 anni fa i miliziani paramilitari connessi all'esercito bosniaco e guidati dal comandante Agnefa Pric, detto Paraga, sequestrarono 5 volontari italiani a bordo di un convoglio umanitario diretto nella cittadina di Zavidovici. Vennero uccisi il giornalista e compagno internazionalista Guido Puletti, oltre ai volontari Fabio Moreni e Sergio Lana. Riuscirono a salvarsi gli altri due bresciani che facevano parte del convoglio, Cristian Penocchio e Agostino Zanotti, che abbiamo sentito proprio questo pomeriggio.
1: Detto Paga non ha mai ammesso la responsabilità di aver dato l'ordine e non ha mai spiegato perché abbia dato questo ordine. Ci sono sicuramente varie ipotesi, ma i due processi, quello che è stato fatto a Travnik nel 2001 e poi a Brescia nel 2017, hanno incriminato Mladic riconoscendo non solo la nostra testimonianza precisa, quella di me e di Cristian, ma anche le testimonianze raccolte, dei documenti storici. Quindi rimane questo perché Fabio Moreni, l'attimo prima che iniziassero a sparare, aveva detto proprio perché. Ecco, questo perché riecheggia ancora nel bosco di Gornji Vakuf, ma riecheggiato anche nei tribunali, riecheggia ancora nelle menti di me e di Cristian.
0: Andiamo in Medio Oriente, potrebbe essere domenica la data in cui Trump risponderà alla bozza d'accordo raggiunta dai suoi negoziatori da quelli iraniani. Il memorandum prevederebbe 2 mesi di proroga della tregua e la riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz, con una sorta di cogestione affidata anche all'Oman. Oggi Trump, rivolgendosi alle migliaia di marittimi fermi ormai da mesi sulle navi bloccate ad Hormuz, li ha invitati a prepararsi a tornare a casa. Teheran però frena. L'accordo sarà reso pubblico se e quando sarà integralmente accettato da entrambe le parti. Non è chiaro al momento se nel testo vi sia qualche riferimento allo stop dell'aggressione militare in Libano da parte di Israele. Oggi Tel Aviv ha martellato furiosamente il sud, in particolare Tiro, Nabatieh e Sidone, dopo aver colpito ieri sera il sud di Beirut, qui uccise una donna e 2 bambini. In totale le vittime accertate in Libano dal 2 di marzo sono salite a 3.324, oltre 10.000 feriti. Sul terreno le truppe israeliane provano ad avanzare verso nord, avrebbero superato il fiume Litani posizionando alcune teste di ponte sulle alture circostanti. L'avanzata israeliana però è rallentata dalla resistenza accanita di Hezbollah, che ha rivendicato una ventina di attacchi fra razzi, artiglieria e droni. e la mattanza israeliana prosegue anche in Palestina, dalla Cisgiordania alla striscia di Gaza. Nelle ultime ore sono almeno 6 palestinesi uccisi fra le tendopoli di Al-Mawasi e Khan Yunis nel sud della striscia, a poche ore dall'ordine di Netanyahu all'esercito occupante affinché occupi il 70% della striscia contro il 62% attuale. Su Gaza, ma non solo, oggi è intervenuta la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che in Senato a Roma ha presentato l'ultimo rapporto dedicato alla tortura sistemica e ai danni dell'intero popolo palestinese. Ad invitarla a Palazzo Madama, il deputato di Verdi e Sinistra De Cristofaro, presente assieme a Laura Boldrini del PD, e alla pentastellato Dario Carotenuto, deputato a bordo dell'ultima flottiglia. Sentiamo un primo stralcio delle parole della Albanese relative alle condizioni a Gaza.
2: La disumanizzazione dei palestinesi in carcere è totale. Tutto ciò si scrive chiaramente in un preciso disegno genocidario volto a spezzare corpo e mente di un popolo e a soffocarne la possibilità di autodeterminarsi. Però quello che è nuovo in questa inchiesta è che la tortura non sta nel singolo atto di violenza, sta nel sistema, nell'insieme di condizioni imposte quotidianamente a un intero popolo, incluso al di fuori delle carceri, di come le politiche e pratiche genocidarie abbiano creato ciò che viene definito ambiente torturante dagli esperti psichiatri che si occupano di tortura. E questo opera in tutto il territorio palestinese in modo simultaneo e deliberato e produce una forma continua di tortura fisica e psicologica collettiva a cui nessuno può sottrarsi. Immaginatevi bombardamenti che non si fermano da 2 anni e mezzo costanti a Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco. Milioni di persone oggi sono costrette a vivere in tende fatiscenti, senza sicurezza, senza cure, senza prospettive, mentre il territorio loro disponibile continua a restringersi come l'espandersi della cosiddetta linea gialla. Israele a Gaza ha reso l'intera popolazione civile come un obiettivo militare. Attacchi a scuole e ospedali o a civili che si muovono tra le macerie non fanno neanche più notizia.
0: Da Gaza alla Cisgiordania, dove l'apparato militare industriale israeliano ormai è fuori controllo, oggi spari sono stati rivolti contro un aereo civile partito dall'aeroporto Ben Gurion ma scambiato con un drone. Questo è il livello di psicosi e violenza che si respira quando si mescolano l'esercito e i coloni che proprio oggi hanno occupato un'altra collina, questa volta alle porte di Nablus, mentre l'esercito ha imposto il coprifuoco a Beit Umar, a nord di Hebron, dopo aver gasato con lacrimogene l'intera popolazione, rapendo anche diversi cittadini che protestavano contro le ennesime violenze terroriste dei coloni impuniti. Ancora Francesca Albanese dalla conferenza stampa in Senato sulla Cisgiordania.
2: In Cisgiordania e Gerusalemme Est la popolazione palestinese affronta oggi livelli di violenza senza precedenti. Intere comunità vivono ogni giorno sotto la minaccia concreta dello sfollamento forzato da parte dell'esercito e dei coloni e del terrorismo seminato dai coloni. Incursioni militari, sorveglianza continua e pervasiva, impossibilità di avere spazi realmente sicuri. Tutto questo produce una condizione permanente di paura, di insicurezza e terrore psicologico. Quando queste pratiche vengono analizzate nel loro insieme, emerge con chiarezza una coerente architettura coloniale di tortura collettiva, un sistema costruito per infliggere sofferenza fisica e psicologica su larga scala. E la tortura fa all'individuo ciò che il genocidio fa ad un popolo, distrugge le condizioni che rendono la vita umana degna di essere vissuta. Israele sembra di aver avocato a sé il diritto di torturare i palestinesi. Non solo il governo, ma lo Stato tutto ha avocato a sé questo diritto. Che cosa significa? Che l'uso così sistematico della tortura è il prodotto di una cultura di normalizzazione ed impunità che attraversa la società israeliana e le sue istituzioni. In questo contesto la tortura non è più una deviazione del sistema, è il sistema. E questo è Israele.
0: Con la Palestina mandiamo in Calabria questa mattina. Alcune imbarcazioni della Coalizione Internazionale per la Palestina hanno bloccato l'attracco di una nave di MSC che doveva caricare materiale bellico destinato al porto israeliano di Ashdod. Questi minuti invece è in corso un presidio fra il porto e il vicino lungomare. Le mobilitazioni proseguiranno nei prossimi giorni. Parliamo di caro vita, che è sempre più caro. L'inflazione a maggio sale ancora più 0,4 su base mensile, più 3,2 su base annuale. L'accelerazione risente ancora di energia, carburanti e trasporti. Contestualmente ad aprile crescono gli occupati, il tasso di occupazione ai massimi dal 2004, il 63%. La disoccupazione è al 5%, quella giovanile al 17%. Sale quindi il caro vita, crescono così le persone costrette per sopravvivere ad accettare qualsiasi lavoro, mentre gli stipendi non si muovono, anzi. Per questo in Italia oggi sciopero generale di CUB, SICOBAS, ADL Varese e USI contro guerre, riarmo, economie di guerra e per l'aumento dei salari. Diverse le iniziative di lotta con i picchetti soprattutto nella logistica, dalla torinese all'hub di Pioltello Limito alle porte di Milano. Sempre a Milano in mattinata oltre un migliaio di persone ha sfilato da Piazza Scala alla prefettura. Pochi minuti fa invece a Torino è partito un altro corteo con circa 2.000 persone. Facciamo il punto sullo sciopero generale con Antonio Amoroso della CUB nazionale.
3: Abbiamo oltre 1.500 treni che sono stati cancellati, ottimo alcuni voli dall'aeroporto di Malpensa, molti ritardi, sciopero nel trasporto pubblico locale nelle principali città con notevoli adesioni, sciopero nella logistica, sciopero nelle fabbriche, insomma uno sciopero generale, appunto, uno sciopero che ha coinvolto la generalità dei lavoratori su alcuni assi che sicuramente si collegano tra di loro. Uno sciopero contro la guerra innanzitutto, contro l'economia di guerra, e questo si va ad accumulare alla grande perdita del potere d'acquisto dei salari che non hanno recuperato nel corso degli ultimi anni neanche l'inflazione. Uno sciopero per il lavoro, contro la precarietà, il 60% del lavoro, delle nuove occupazioni sono occupazioni precarie. Aumenta con milioni di ore al mese la cassa integrazione. Uno sciopero che ha rivendicato la necessità di un rilancio del piano casa.
0: Dal lavoro alla sanità sono oltre 2 milioni le visite e gli esami in ritardo in questo primo scorcio del 2026. I dati emergono da Agenas, che a livello percentuale punta il dito in particolare contro Abruzzo, Trentino, Sicilia e Valle d'Aosta. Ci sono poi 6 regioni, Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria, che hanno problemi nel merito dei codici di priorità per le prime visite. Sono quasi tutte indicate infatti come non urgenti, indipendentemente dai singoli casi, fattore che fa lievitare in maniera esponenziale i tempi di attesa. Dalla sanità alla giustizia climatica, Extinction Rebellion oggi ha inaugurato la settimana di proteste della prima vera democrazia a Roma, tingendo di verde le acque del laghetto dell'Eura, proprio a Roma, di fronte alla sede centrale dell'ENI. Extinction Rebellion ha appeso alla ponte sul lago un enorme striscione con il logo dell'azienda che brucia la bandiera della Palestina e la scritta Stop Ecocidio, Stop Circoncidio. Noi sentiamo da Roma Lotta, una attivista di Extinction Rebellion.
4: Abbiamo tinto di verde le acque del laghetto dell'Eur davanti alla sede centrale di ENI per ricordare ancora una volta l'ecocidio che questa azienda compie in Italia e nel mondo. ENI è la 15ª azienda al mondo per produzione di oil and gas e continua a dipingersi di verde e di azzurro in giro per l'Italia con Plenitude, con la nuova rebranding che vediamo in giro per le nostre strade, quando sta invece distruggendo una quantità infinita di ecosistemi e rende sempre più difficile la vita sia in Italia con i nuovi rigassificatori e gli scambi commerciali con paesi che hanno guerre civili a causa dell'estrattivismo nei territori. Parliamo del continente africano, parliamo del Mozambico, del Congo, del Kenya, dove la gente è costretta a scappare a causa di questa azienda italiana.
0: Parliamo di scuola, andiamo in Sicilia, di 13 feriti, tra loro 8 bambini. Le bilancio dell'incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, Trapani, che ha coinvolto uno scuolabus e un'auto privata. Sulle mezzo gli alunni delle scuole elementari, accompagnati da alcuni assistenti del servizio comunale e da alcuni docenti. Tra i feriti ci sono proprio docenti, assistenti, bambini, 2 in gravi condizioni e anche la conducente dell'autovettura, che non avrebbe né la patente né l'assicurazione. Ci spostiamo invece all'estero con l'escalation bellica globale che colpisce anche l'est Europa. Un drone russo nella notte è caduto su un condominio a Galati in Romania, facendo un incendio con 2 feriti lievi. Quando è stato colpito l'edificio era in corso un intenso scambio di droni nella vicina regione di Odessa e Galati si trova a poca distanza dal confine. Bucarest ha replicato all'attacco imponendo pesanti restrizioni alle relazioni diplomatiche con Mosca e annunciando che la NATO sposterà nel paese nuove attrezzature di difesa aerea. Da Mosca Putin sostiene che il drone caduto in Romania potrebbe essere ucraino, mentre il Ministero degli Esteri russo fa sapere che risponderà di fronte alla dichiarazione di persona non grata per il console russo e alla chiusura del consolato generale russo di Costanza. Intanto in Ucraina è morto un camionista per le esplosione di una mina collocata dagli ucraini tra Kherson e Zaporizhia, territori oggi occupati dalle forze russe. Andiamo ora nelle Americhe, lo facciamo con il ministro degli esteri cubano Rodriguez, che intervistato dall'americana MCN News denuncia l'escalation di minacce di Trump ma anche dei politici del sud della Florida, dove vive una folta e agguerrita comunità anticastrista. L'obiettivo è un'aggressione militare aperta contro Cuba, mettendo così a rischio, secondo il ministro, migliaia di vite cubane e americane. Siamo un paese pacifico che non aggredisce nessuno né desidera un conflitto. Siamo aperti al dialogo, sulla base però del rispetto della nostra sovranità, del nostro ordine e del nostro sistema politico. Nel frattempo diversi media statunitensi insistono sull'imminenza di un'invasione, ipotizzandone addirittura la data all'inizio della prossima settimana, subito dopo cioè l'ipotetica tregua con l'Iran di un Trump alla disperata ricerca di un qualche scalpo elettorale con cui presentarsi agli elettori al midterm di novembre. Noi da Cuba abbiamo la aggiornamento con un compagno italiano che vive da anni sull'isola socialista.
5: Hanno oltre a minacciare tutti i paesi, che praticamente paesi che sottostanno al diktat imperiale, e quindi come Messico, che non do la possibilità per le situazioni economiche. In questo contesto, diciamo, la vita scorre con enormi difficoltà, però scorre. L'immagine del paese a collasso che voglio spargi in media mainstream su indicazione, insomma, anche di imperialismo, oltre ai media direttamente pagati, sovvenzionati dal Dipartimento di Stato, che fanno da cassa di risonanza. Ecco, questa immagine del paese al collasso non è assolutamente sicuramente. E ci stanno tutta una serie di meccanismi per di riorganizzazione interna dei servizi di tutti i tipi per, diciamo, gestire in condizioni di estrema difficoltà rispetto alla scarsità delle risorse.
0: Da Cuba alla Bolivia, dove è naufragato il tavolo di dialogo fra il governo di destra del presidente Paz e i sindacati, soprattutto minatori e agricoltori, da un mese in piazza con decine di blocchi stradali. Scontri si segnalano un po' ovunque, ma non è esattamente chiaro cosa accada sul terreno. Paz intanto incassa la solidarietà interessata non solo degli Stati Uniti, di cui è una testa di legno, ma pure dell'asse nero sudamericano, quello composto dai governi fascisti di Cile, Argentina, Perù ed Ecuador, che all'ultimo minuto hanno aggiunto proprio la Bolivia fra i firmatari del compromesso di Santiago, una sorta di internazionale della repressione. Si prevedono infatti 6 mesi di scambi intensi di informazioni fra intelligence, polizie e procure, oltre ad un controllo congiunto delle frontiere e al rafforzamento dei meccanismi regionali di risposta, praticamente interventi militari oltre confine. Fuori dell'intesa, ma anzi già ai ferri corti con i vicini di Ecuador e Bolivia, è la Colombia che domenica va alle presidenziali. Per l'occasione Bogotà chiuderà tutte le frontiere terrestri e fluviali. 42 milioni di aventi diritto, chiamati a scegliere il successore dell'attuale presidente Petro. Alla guida della sua coalizione di centro-sinistra al pacto storico ci sarà il senatore Iván Cepeda, più a sinistra rispetto al già comunque progressista Petro. I sondaggi lo vedono avanti col 35%. Si andrà però al ballottaggio, dove vorrebbe arrivare sia la destra che candida Paloma Valencia, sia il miliardario filo trampiano della Espreia, che negli ultimi giorni ha guadagnato nettamente terreno rispetto alla candidata tradizionale della destra. Il modello di Espreia è quello dei paesi vicini, come il Cile di Kast, l'Argentina di Milei e ovviamente gli Stati Uniti di Trump. Sono le 19:39 minuti e tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire c'è Storie di Classe.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 29 di maggio. Anche quest'anno scegli informazione indipendente, libera, scegli informazioni di Radio Onda d'Urto, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni appunto l'emittente autonoma e di movimento. Nelle 7.30 scrivi il codice 0208462014. La Radio Resta, lo ricordiamo, un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande bellicistiche. È anche grazie alle donazioni 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi nella dichiarazione dei redditi il codice 0208462014. Veniamo adesso agli appuntamenti, tanti appuntamenti a fine settimana al Centro Sociale Magazzino 47. Intanto oggi venerdì iniziamo proprio con il mercato 47 dalle 15.30 in poi, con prodotti biologici e artigianali dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori locali. Dalle 17.30 aperitivo all'enoteca libreria, dopo la spesa ci si può fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tanti titoli di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di vellutata fredda di zucchine, piselli e menta. Porta come al solito la tua schissetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Sabato 30 maggio, in collaborazione con Saidiera, una giornata dedicata alla musica e alla cultura afro-brasiliana, alle ore 16.30 masterclass con i Galera de Rua, ingresso libero, prove aperte, lezione sul linguaggio delle bomba de samba. Alle 19 con ingresso e sottoscrizione di 5 euro, Roda de Capiera del gruppo Sensala e DJ Set. Ricordiamo che sarà aperta anche la cucina con patatine fritte, pane salamina, panini vegani e la libreria e bar a prezzi popolari. Dalle 21.30, sempre domani sabato, Galera de Rua, progetto musicale nato nel cuore di una realtà filo-brasiliana tra le più vivaci d'Europa. E questo quindi l'appuntamento con al Centro Sociale Magazzino 47 sabato. Domenica invece Bob Club, secondo appuntamento, torna dunque domenica 31 maggio una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, storico redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro, scomparso, lo ricordiamo, il 30 settembre del 2025. È un'edizione primaverile come quella di dicembre del 2025 per ricordare Jean-Luc attraverso i concerti del Pop Club, una delle sue tante creazioni culturali e musicali. Sul palco del Centro Sociale Magazzino 47 dalle 15.30 alle 21 si alterneranno band e cantanti dal vivo con le bar e saramai aperti. L'appuntamento dunque a partire dalle 15.30 domenica 31 maggio fino alle 20 al Centro Sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Ogni venerdì dalle ore 20 al Circolo Anarchico Bonometti, aperto con musica, stuzzichini vegani, birre. L'appuntamento al Circolo Bonometti in via Borgondio 6 a Brescia a partire dalle ore 20. Prende il via oggi fino alle 2 giugno il Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Seconda edizione dunque del Festival delle pratiche outdoor collettive alla Casa del Parco dell'Adamello tra Cevo e Saviore dell'Adamello. Per informazioni casadelparcoadamello.it/event/corpo-montagna-festival-2/. Per informazioni del programma completo di questi 5 giorni del Festival Corpo della Montagna. Proseguiamo, Alleluia Band, concerto in piazza Casari a sostegno del progetto orizzontale Malawi Onlus. L'appuntamento questa sera alle 21 a Malegno, e a organizzarlo il Circolo sul Parco e il Circolo Caprani Malegno. Ricordiamo poi il secondo appuntamento con le tre lezioni sul cinema, l'anima e lo schermo.
L'appuntamento di oggi alle ore 20:30, sentire il tempo su Satan Tango. Le ricordo l'appuntamento alle ore 20:30 a Carmen, il centro arti multiculturali etnosociali di Via delle Battaglie 61/1, naturalmente a Brescia. E proseguiamo invece con la programmazione cinematografica. Iniziamo con il nuovo Eden alle ore 18, sala 2, Il Testamento di Anne Lee. Al sala 1 alle 17, Rental Family, nelle vite degli altri. E ancora alle 19, Yellow Letter in sala 1, sottotitolato in italiano. E poi ricordo Noi Due Sconosciuti invece in sala 2 alle 20:30. Questa è la programmazione cinematografica del nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Alcune anticipazioni, intanto secondo appuntamento con Maggio con la radio. È il 7 di giugno, la scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. La durata è di circa 2 ore e 30. Percorso ciclabile di circa 14 km. Per prenotare, ricordo, bisogna chiamare qui Radio Onda d'Urto 030 45 670. L'appuntamento del 7 giugno. Il ritrovo è a Brescia in via Milano alle ore 10 della mattina. Ricordo poi Afro Bricks Film Festival dal 5 fino al 7 giugno, 3 giorni di cinema e pensiero, festival del cinema afro-europeo e delle diaspore, inizierà il 5, si concluderà il 7 di giugno. E l'appuntamento per quanto riguarda l'Afro Bricks Film Festival è al Cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione @radioondadurto.org.

0: from Cypress Hill, and you're checking me out with my homies on Radio Ordo Puto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Maggio 1871, le fucilazioni dei comunardi. Nei giorni successivi alla caduta della Comune di Parigi, la repressione è violentissima. Al cimitero di Père Lachaise, i prigionieri sono condotti a gruppi di centinaia e allineati a ridosso di una lunga e profonda fossa scavata davanti al muro che aveva visto cadere gli ultimi difensori della comune. Le mitragliatrici aprono il fuoco e morti o feriti, i federati rotolano nella fossa e vengono ricoperti di calce viva. Il 29 maggio capitola il forte di Vincennes e il comandante Falteau e 8 ufficiali vengono fucilati nel fossato. Mentre nei giardini del Luxembourg e della prigione della Roquette si continua a fucilare, nella caserma Lobau le mitragliatrici uccidono altri 3.000 parigini. I cadaveri vengono scaricati in piazza Saint-Jacques, dove una parte viene sommariamente sepolta, un'altra parte bruciata e il resto viene prelevato dalle carrette funerarie.
3: Dopo il fallimento del tardivo attacco su Versailles del 2 aprile, la comune fu nuovamente assediata. Il 21 maggio le truppe di Versailles entrano nella città. I prussiani, padroni dei fortini a nord e ad est della città, consentono alle truppe versagliesi di avanzare attraverso l'area nord di Parigi, che sulla carta sarebbe loro preclusa, in base ai termini dell'armistizio. I lavoratori parigini tengono le posizioni con forze non sufficienti. Di conseguenza la resistenza è molto debole nella parte ovest della città, dove ci sono i quartieri borghesi, mentre si fa più forte e determinata all'avanzare delle truppe di Versailles verso la parte orientale, dove ci sono i quartieri proletari e popolari. L'esercito impiega 8 giorni a massacrare i lavoratori, sparando a vista sui civili. L'operazione è condotta dal maresciallo Mac Mahon, futuro presidente francese. Decine di migliaia di comunardi e operai vengono giustiziati sommariamente, circa 30.000, 38.000 imprigionati e 7.000 deportati. Nel cimitero Père Lachaise di Parigi c'è un muro, noto come il muro dei federati. Là sono stati fucilati dalle truppe di Versailles gli ultimi comunardi. Ogni anno migliaia di persone, a volte decine di migliaia, come nel 1971, francesi ma non solo, si recano a visitare questo luogo. Vi si recano individualmente o in manifestazione, con bandiere rosse o con fiori. Cantano talvolta una vecchia canzone d'amore, diventata l'inno dei comunardi, il tempo delle ciliegie, le tombe des cerises.

Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.

0: Da New York.
1: A New York, al 49 West della 44esima strada, tra la Quinta e la Sesta Avenue, nel cuore di un albergo. È un albergo affascinante e raffinato che fu progettato dall'architetto Harry Mulliken dello studio Mulliken & Möller e aprì i battenti nell'ottobre del

0: conserva quel carattere intimo e discreto che gli conferiscono una personalità davvero unica. Tuttavia, esso presenta un piccolo inconveniente.
1: Tante cose sono accadute tra le sue mura, tanta storia è passata per quelle stanze. James Dean vi ha vissuto per un lungo periodo all'inizio degli anni 50. Anni prima era addirittura divenuto la sede del National Council of the Arts, l'organismo del governo federale statunitense che suggerisce gli indirizzi da adottare nelle politiche artistiche e culturali. All'inizio degli anni Ottanta i Clash, che avevano scelto questo albergo come loro base newyorkese, trovarono tra quei divani l'ispirazione per alcune delle loro pagine più celebri, a partire da Rock the Casbah. Se non ci fosse quel piccolo inconveniente.
0: Nell'ottobre del 1986 lui alloggiava lì, con la sua band. Era appena arrivato dall'Islanda. Quella sera era in programma un concerto, ma fu arrestato mentre cercava di procurarsi dell'eroina ad Alphabet City, il quartiere dell'East Village. Fu portato in carcere e, come sempre accade, gli chiesero se voleva fare una telefonata.
1: Ma quel bellissimo albergo dove alloggiava con il suo gruppo aveva un piccolo inconveniente. Il suo nome era difficilissimo da pronunciare. Era l'Iroquois Hotel, intitolato agli irochesi, una popolazione di nativi americani. Quando mi hanno chiesto se volevo fare la mia telefonata, racconterà in seguito, non riuscivo a dire correttamente il nome dell'hotel. È un nome difficile da ricordare, soprattutto mentre sei in cella con altri 20 criminali. Quindi non sono riuscito ad avvisare la band.
0: Mick Harvey, polistrumentista della band e suo grandissimo amico, lo cerca in giro per la città. Chiama gli ospedali, le centrali di polizia. E finalmente riesce a trovarlo in galera, dopo 2 giorni trascorsi là dentro. Lo va a prendere con in mano una stecca di sigarette. La cosa che desideravo di più in quel momento, racconterà. Ma per il concerto non c'è ormai più nulla da fare.
1: Mentre era in cella, racconterà ancora, qualcuno gli aveva chiesto una sigaretta. Lui gliel'aveva subito offerta. Un altro detenuto gli si era avvicinato e, prendendolo da parte, gli aveva spiegato: "Non devi mai regalare le sigarette, amico, devi venderle, se no nessuno avrà rispetto per te."
0: Così ho cominciato a chiedere un dollaro a sigaretta e sono diventato il re della mia cella. Pochi giorni dopo, il novembre del 1986, uscì l'album dal titolo Your Funeral, My Trial. È il quarto album in studio con i Bad Seeds. Un disco scuro, blindato, pieno della sua eroina. Un disco che lui amò molto. In questa canzone, un uomo chiuso in un carcere rappresenta tutti i demoni nella coscienza dell'artista. Ci ascoltiamo Jack's Shadow, ovviamente Nick Cave.

Jack's Shadow, siamo con Nick Cave in questa puntata di Jailhouse Rock. Come abbiamo detto, questa canzone è tratta dal quarto album in studio della band Nick Cave and the Bad Seeds, una band che è nata a Melbourne in Australia nel 1983. Fondamentale ovviamente nella band Mick Harvey, che abbiamo già citato, fondamentale anche il chitarrista Blix Abargel, presente fin dall'inizio, chitarrista tedesco, entrambi oggi non sono più nel gruppo. Nick Cave, classe 1957, il frontman e la voce di Nick Cave and the Bad Seeds.

0: fino alla formazione di questa band, come abbiamo detto, nell'83, era il frontman della band post-punk australiana che si chiamava The Birthday Party e che era stata attiva a partire dal 1977, con cui aveva pubblicato 4 album in studio. Con i Bad Seeds ne pubblicherà 18, anche se appunto con vari cambi di line-up. Abbiamo già detto, Mick Harvey non è più con loro. Nick Cave ha anche una carriera solista che si compone di un album in studio firmato insieme a Warren Ellis, altra figura fondamentale nella vita dell'artista, un album uscito nel 2021 e si compone di altre cose, tra cui 11 colonne sonore. Altre volte Nick Cave, oltre a quella che abbiamo raccontato in apertura, ha avuto problemi con la giustizia per motivi legati alla droga, tra l'altro una vita stravolta dalla tragedia di ben 2 figli morti. Nato in Australia, ma dopo l'Australia ha vissuto in tante parti del mondo, Londra, Berlino, il Brasile, una musica oscura, una musica pregna di un'estetica gotica, la musica veramente dell'apocalisse, fin dal primo album in studio a nome Nick Cave and the Bad Seeds, che è del maggio 1984, quindi esattamente 42 anni fa. Il titolo è From Her to Eternity. L'anno dopo, l'85, arriva The Firstborn is Dead e l'anno dopo ancora, si viaggia quindi a ritmi serrati, 1986 arriva Kicking Against the Pricks.
1: E arriviamo così al disco sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jealous Rock, Your Funeral, My Trial, anch'esso del 1986. Il quinto album in studio della band Nick Cave and the Bad Seeds si chiama Tender Prey ed esce nel settembre del 1988. Contiene questo struggente capolavoro, un uomo condannato alla sedia elettrica, la sedia della misericordia. Questa è The Mercy Seat.

0: Mercy Seat, siamo con Nick Cave and the Bad Seeds in questa puntata di Jailhouse Rock. Adesso entriamo in carcere, ma non ancora con il giornale radio dal carcere. Lo facciamo con un libro uscito nei giorni scorsi per il Libraggio Editore, che si chiama La pena oltre la pena, sottotitolo La doppia condanna delle donne in carcere. Spesso le donne vivono un isolamento nell'isolamento, una pena dentro la pena. A scriverlo sono Susanna Ripamonti e Roberta Ghidelli, e noi abbiamo raggiunto Susanna Ripamonti, che da tantissimo tempo opera dentro il carcere di Bollate. Ci racconterà lei come. Abbiamo voluto chiederle notizie di questo libro. Sentiamo che cosa ha detto Susanna Ripamonti su questo e su altro ai microfoni di Jailhouse Rock. Susanna Ripamonti, questo libro, La pena oltre la pena, nasce da una tua diretta esperienza nel carcere di Bollate. Ci racconti qual è il tuo lavoro dentro quell'istituto?
1: Il mio lavoro nel carcere di Bollate è sempre ruotato attorno a Carte Bollate, il periodico delle persone detenute della seconda casa di reclusione di Milano. Io ci lavoro dal 2007, ma il giornale esiste ormai da circa 25 anni e in tutto questo tempo non ha mai interrotto la propria attività, pur essendo esposto alla fragilità dell'economia carceraria e vivendo di autofinanziamento e non avendo nessun contributo esterno a parte le donazioni dei nostri lettori. Anche questo libro, La pena oltre la pena, serve a finanziare Carte Bollate, dato che con la casa editrice Il Libraccio abbiamo concordato che tutti gli incassi fossero destinati al giornale. Credo che questa longevità, abbastanza rara per un giornale carcerario, sia dovuta principalmente proprio al senso di appartenenza dei detenuti che fanno parte della redazione, che la considerano un loro spazio, un loro strumento di comunicazione. Ecco, la redazione ora è composta da circa 25 persone, dato che oscilla, perché fortunatamente i detenuti escono, se non per fine pena, perché accedono a misure alternative, e questo a Bollate avviene con più frequenza che in altre carceri. Carte Bollate è un giornale di informazione dal carcere e sul carcere, ma non solo. Oltre a me ci lavorano altri 5 colleghi, tutti giornalisti con una lunga esperienza alle spalle, e negli anni abbiamo promosso parecchie iniziative. La più importante, direi, è quella di aver stilato la prima bozza della Carta di Milano, che è un codice deontologico che regola l'informazione sul carcere e che su nostra sollecitazione è stata poi approvata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. È un codice quindi che indica le norme a cui devono attenersi i media quando si parla di carcere e delle persone che lo abitano. Abbiamo frequenti contatti con le università, con le scuole di giornalismo e con l'ordine dei giornalisti, per i quali svolgiamo un ruolo di formazione. Abbiamo organizzato mostre e attività che ci consentissero di portare il carcere all'esterno, e diciamo che il nostro impegno è quello di informare, ma anche di formare e di contribuire a creare una nuova cultura del carcere.
2: Tu hai scelto di dedicare un libro alle donne detenute. A Bollate c'è una grande sezione femminile. Ci racconti dal tuo luogo di osservazione quali sono i principali problemi e le principali differenze della detenzione vissuta dalle donne rispetto a quella vissuta dagli uomini?
1: Beh, si dice sempre, o perlomeno lo dice l'istituzione, che i numeri penalizzino le donne detenute, e che proprio per il fatto che da sempre sono poche, attualmente sono 2008, pari al 4,4% della popolazione carceraria, l'attenzione, la progettazione, le risorse sono tutte rivolte a quel 96% di persone detenute che è maschio, e le donne restano quindi una minoranza discriminata, ma il punto è che pure nel carcere in cui è concentrato un numero rilevante di donne c'è la stessa incapacità istituzionale di pensare il carcere al femminile, tenendo conto proprio della specifica sofferenza delle donne, delle loro differenti esigenze. Sono discriminate a partire dalle opportunità, che non sono mai pari, nella scuola, nella possibilità di scegliere lavori professionalizzanti, nelle attività culturali. Per le donne l'offerta è sempre meno qualificata, e anche se per esempio per il lavoro i tassi occupazionali sono anche superiori a quelli maschili, dal punto di vista della qualità sono svantaggiate. Questa differenza oggettiva si aggiunge un atteggiamento paternalistico da parte dell'istituzione e spesso stigmatizzante: comportati bene, pensa ai tuoi figli, un atteggiamento su cui si innesta tutta la retorica della cattiva madre e l'idea della pena come espiazione non solo del reato commesso ma anche di un comportamento amorale. C'è poi il dato soggettivo di cui tenere conto, ed è il differente modo di vivere la detenzione tra maschi e donne. Gli uomini spesso affermano: il carcere lo vivi o lo subisci, e loro scelgono di viverlo sfruttando tutte le opportunità che può offrire. Lo considerano una tappa inevitabile perché ha scelto di vivere nell'illegalità. Qualcuno lo definisce addirittura un rischio d'impresa. E diciamo che insomma se ne fanno una ragione. Ovviamente non sto dicendo che per loro sia una passeggiata e il numero dei suicidi, che sono prevalentemente maschili, è una spia evidente del loro malessere, ma, e naturalmente sto generalizzando, hanno una maggiore capacità di adattamento. Le donne invece no, il carcere lo subiscono, lo considerano una sorta di tempo sospeso e lo rifiutano tirando fuori tutto il loro malessere, ribellandosi, adottando comportamenti conflittuali. Questo naturalmente è visto come una forma di insubordinazione, per cui sono considerati ingestibili. Forse dovremmo invece considerarlo come una forma di salute mentale. Come si fa ad accettare la mutilazione degli affetti, l'annullamento della propria identità, la cesura netta con ciò che si era? Pensare il carcere al femminile credo che voglia dire tener conto di queste differenze e non limitarsi a sedare il disagio con dosi massicce di psicofarmaci, che nei reparti femminili sono distribuiti come caramelle, o prendere misure maggiormente restrittive col pretesto che le donne non sanno gestire maggiori spazi di libertà.
0: Senti, Susanna, nel libro vi ponete una domanda fondamentale, una domanda che ha accompagnato secoli di riflessione sul tema: perché le donne delinquono meno degli uomini? Voi lo avete chiesto direttamente alle donne di Bollate. Che cosa è emerso?
1: Sì, nel libro abbiamo affrontato da diversi punti di vista il tema della minore incidenza della criminalità femminile e ne abbiamo parlato anche con le donne della redazione di Carte Bollate. Diciamo che la tesi prevalente è che la cultura patriarcale permea anche i modi dell'agire criminale, dunque anche nell'illegalità le donne hanno un ruolo subalterno, più marginale. C'è anche l'idea che tra le donne ci sia una minore predisposizione alla violenza, mentre per quanto riguarda l'atteggiamento della magistratura ci sono due diverse interpretazioni. Alcune ritengono che proprio in virtù del loro ruolo più marginale le donne commettano reati più lievi, abbiano quindi condanne che consentono più facilmente l'accesso a pene alternative al carcere. Dall'altro, al contrario, c'è chi sostiene che le donne siano maggiormente penalizzate perché nella valutazione del magistrato incide anche una squalifica sociale e morale. L'idea dominante è che le donne in carcere sono una percentuale minima, non solo in Italia ma in tutto il mondo, perché anche in questo caso appunto prevale una mentalità patriarcale per cui l'uomo delinque, la donna sta a casa e si occupa dei figli. Ma Anche in questo occuparsi dei figli c'è un ruolo non secondario della donna, che è quello della trasmissione di valori, o meglio di disvalori, che giustificano o forgiano l'agire criminale. Per altre il patriarcato è una concausa, ma c'è anche una minore predisposizione alla violenza fra le donne, pur con tutte le eccezioni che confermano la regola. Il fenomeno che emerge, dicono, è il femminicidio e non il contrario. Pareri discordanti anche sul fatto che l'emancipazione femminile sia un deterrente all'illegalità. Alessandra, per esempio, dice che il fatto che la donna trovi maggiore gratificazione e autonomia nel lavoro è qualcosa che la tiene lontano dal crimine, cioè sei già un posto al sole perché dovresti delinquere. Laura invece ritiene che il fatto che le donne delinquano meno non è una variabile dipendente dal grado di emancipazione, dato che è costante nel tempo, piuttosto che esista una sorta di protezione, di chevalerie, per cui la giustizia tende ad essere più clemente, più elastica con le donne, soprattutto se sono madri, e che il ricorso al carcere si limiti quindi ai casi più eclatanti.
2: Ma quindi alla fine cosa si dovrebbe fare per affrontare realmente il tema della detenzione femminile?
1: Io credo che l'amministrazione penitenziaria abbia gli strumenti e le conoscenze per affrontare adeguatamente il problema della detenzione femminile, come pure di quella maschile. Quello che manca è la volontà. Già nel 2008 il Ministero della Giustizia fece un'indagine approfondita per promuovere una serie di interventi per migliorare la gestione del trattamento penitenziario, con riferimento proprio alla specificità della condizione detentiva delle donne. L'obiettivo era quello di sviluppare una progettualità consapevole delle differenze di genere. Al termine di una lunga indagine, il gruppo di lavoro giunse a questa conclusione, che la donna detenuta si trova a vivere una realtà fatta e pensata nella struttura, nelle regole, nelle relazioni e nel vissuto da e per gli uomini. Purtroppo, come spesso succede, a fronte di un'analisi lucida, precisa, queste indicazioni rimasero lettera morta.
0: Era Susanna Ripamonti ai microfoni di J House Rock, e noi torniamo a Nick Cave and the Bad Seeds. Push the Sky Away esce nel 2013, è il 15° album in studio della band. Da qui arriva Jubilee Street.

Billy Streets ancora con Nick Cave in questa puntata di Jailhouse Rock, che adesso entra in carcere come ogni settimana con il giornale radio dal carcere. Prima però facciamo un appello. Ci chiedono dal carcere di Como un aiuto per rimettere in piedi la sala musica che in questo momento versa in condizioni inutilizzabili, ha bisogno di strumenti, ha bisogno di strumentazione di qualsiasi tipo per fare musica. Se quindi avete strumenti che non usate più o volete fare una donazione al carcere di Como per questo fine specifico, fatela tramite noi. Potete scrivere a segreteria@antigone.it e saremo noi a mettervi in contatto con il carcere di Como. E adesso arrivano le notizie della settimana, come sempre, da Roma Rebibbio Nuovo Complesso e Milano Bollate del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Un'ora, vi chiediamo solo un'ora, ma non diaria. Ne sentivamo parlare da un po', ma ieri è uscita la notizia nelle pagine di uno dei quotidiani nazionali più conosciuti. È così che abbiamo avuto la certezza che un'associazione che si batte per i detenuti, d'intesa e in collaborazione con due università, ha dato via ad un'intelligenza artificiale dedicata a chi è privato della libertà. Un'intelligenza artificiale con un bot che risponde alle domande, esattamente come quelli che voi usate dal vostro computer o dai cellulari. Questo sistema è stato addestrato con un obiettivo rilevantissimo. Permette, fra le altre cose, di calcolare per ogni detenuto quanti sarebbero i giorni di riduzione della pena base alla legge Torreggiani, quella che si applica per le condizioni di detenzione disumane, cosa che a Re Bibbia conosciamo fin troppo bene. I volontari che curano questo corso hanno testato questa intelligenza artificiale e ci hanno detto che sembra molto accurata, soprattutto non inventa le cose, con un problema però. Un enorme problema. Per analizzare la situazione di ogni singolo detenuto, l'intelligenza artificiale ha bisogno di conoscere nel dettaglio la situazione del singolo. Data di inizio della detenzione, metri quadri della cella, distanza dalla cella alla doccia, condizioni di salute, eccetera, eccetera. Dati che non dovrebbero essere conservati, che certo potremmo affidare ai nostri apparenti, per chi ce l'ha. Ma si tratta di un elenco sterminato di informazioni che spesso ci si dimentica di comunicare. Noi, lo sapete, non abbiamo accesso alla rete. È un privilegio concesso solo a chi frequenta i corsi universitari, limitato alle lezioni online. Ed ecco spiegato il titolo di questa notizia. Chiediamo solo un'ora, non un'ora diaria in più. Chiediamo un'ora, non di più, di accesso ai computer connessi alla rete. Controllati dagli assistenti, certo, ma chiediamo solo la possibilità di accedere a quello strumento rapidamente per capire a quali diritti avremmo accesso. Non è una richiesta da esaltati, basterebbe un po' di buonsenso. Redazione Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock.
2: Dove la medicina non vuole arrivare. Si commette reato, si entra e si paga per ciò che si deve pagare. Prassi burocratiche di entrata, a volte anche umilianti, come per il genere transex. Poi c'è la visita medica e i prelievi del sangue, per constatare tutto quello che hai, anche patologie o assunzioni di ormoni. E qui arriviamo ad un breve discorso e deplorevole. In questa istituzione carceraria, dove la sanità non solo nel genere maschile si rifiuta il cosiddetto aiutare, ma anche nel genere transex, dove un endocrinologo si è rifiutato di essere il nostro medico, non aiutandoci a poter assumere ormoni che per legge ci aspettano. Quindi, in conclusione, per 8 mesi non c'è l'endocrinologo. Da 8 mesi non assumiamo i farmaci a noi dovuti, sia per livello fisico che psicologico. Chi può, ha la fortuna di avere soldi in carcere, con una domandina può comprarli per poi poterli assumerli. Ma chi è nuova e non ha soldi, cosa deve fare? Ora datemi voi le vostre risposte, commentando in finale che anche noi transgender siamo persone. Barbara G8, transex.
3: Dal carcere di Bollate, quando la musica è vita. Oggi parleremo di Fabrizio De André.
4: Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
3: Buon pomeriggio amici ascoltatori, ci troviamo presso la Biblioteca Centrale della Seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate. Mi trovo in compagnia di Alessandro Cozzi.
5: Buonasera a tutti.
3: Che assieme a Roberto Chiaro ci ha presentato questo recital musicale sul tema della spiritualità inerente Fabrizio De André.
5: Naturalmente, perché il mio amico Roberto Chiaro è un cultore di De André e quindi performer di quelle canzoni, di quella musica da tanti anni. noi ne abbiamo parlato molte volte, abbiamo deciso di mettere insieme uno spettacolo in cui le canzoni di De André e in questo caso soprattutto quelle del famosissimo album La Buona Novella e testi che sono andato a cercare per commentare questa continua ricerca che De André condusse per tutta la sua vita della dimensione spirituale.

Noi avevamo fatto l'anno scorso un'altra prova con un recital che avevamo intitolato Cantiamo l'amore, in cui avevamo scelto alcune canzoni di De André sull'argomento dell'amore. Quest'anno invece abbiamo fatto questo affondo, che è stato un po' più impegnativo, perché il tema della spiritualità e della ricerca di questa dimensione per De André è stato tutta la vita. Tu pensa che sulle sue 130 canzoni si cita 95 volte la parola Dio, quindi direi è senz'altro un argomento che gli stava a cuore. Un Dio che non è mai quello ufficiale di una religione strutturata, ma che comunque al quale lui ha cercato di arrivare per tante vie.

0: Beh, è davvero intensa questa interpretazione di Maria di De André che abbiamo appena ascoltato. E nella parte conclusiva del vostro recital, tu naturalmente hai parlato, citato e letto del suo rapimento, suo e di Dori Ghezzi, che
1: Sì,
0: poi si è fortunatamente
1: infatti.
0: risolto bene.
1: Perché fa parte di questo momento di ricerca. Fabrizio De André dichiarò in questa intervista famosa, quando finalmente l'episodio del rapimento si era concluso ed erano stati liberati, non solo raccontando la sofferenza e il peso di questa carcerazione che ce lo rende anche fratello per certi in certo
0: Eh
1: senso,
0: sì.
1: ma racconta come in quel buio, in quel silenzio, in quella solitudine abbia sentito che Dio c'era. E ho voluto leggere quel breve passaggio in cui lo dichiara perché era, secondo noi, il miglior modo per concludere questa ricerca che abbiamo condotto attraverso il recital. Perché De André, la cosa che ci lascia a distanza di tanto tempo è che in quella ricerca poi lo ha trovato, cioè non è una
0: Quindi
1: ricerca senza scopo, è una ricerca che ha avuto un risultato.
0: amici, come dicevamo, il tempo è tiranno, purtroppo siamo in chiusura di questa bella intervista, quindi ringraziamo Alessandro
1: Grazie a
0: Cozzi
1: tutti voi. Ci
0: e naturalmente noi auspichiamo che ci sia una terza edizione
1: sarà, ci sarà, ci stiamo lavorando. Titolo provvisorio sulla cattiva strada.
0: sulla
1: Parliamo di
0: cattiva
1: noi.
0: strada, bellissimo. Salutiamo Susanna Marietti, Patrizio Gonnella e J Laus Rock, Radio Popolare, noi vi salutiamo dal carcere di Bollate.
1: Grazie
0: Ciao!
1: e arrivederci. Ciao a tutti.
2: Il GRC, il giornale radio dal carcere, ricordo ancora, se avete strumenti o strumentazione musicale da donare al carcere di Como, hanno bisogno per rimettere in piedi la loro sala musica. E lasciamo per un momento il gruppo Nick Cave and the Bad Seeds, andiamo dal Nick Cave solista, andiamo a quel disco che ha pubblicato insieme a Warren Ellis nel 2021 in piena pandemia. Il titolo è Carnage e questa è White Elephant.

0: White Elephant, elefante bianco, sembra proprio un elefante il sistema penitenziario italiano, immodificabile, lento, faticoso, che è incapace di essere rinnovato, anzi sembra che adesso cammini all'indietro questo elefante. Lo abbiamo raccontato nel rapporto periodico di Antigone, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata di Jailhouse Rock, e che è stato titolato Tutto Chiuso, per indicare metaforicamente e non solo come il sistema penitenziario, questo elefante inamovibile, si è chiuso a riccio all'interno. E si è chiuso a cosa? Si è chiuso all'apporto del mondo esterno, al volontariato, all'associazionismo, e ha chiuso i detenuti nelle celle. Abbiamo raccontato come oltre il 60% dei detenuti vive in condizioni di ozio forzoso più di 20 ore della giornata in celle, celle piccole e spesso straffollate.
1: La sigla finale corre verso di noi e possiamo ascoltare insieme solamente un'ultima canzone della band Nick Cave and the Bad Seeds. Vorremmo ascoltare con voi l'ultimo album uscito nel 2024, Wild God, che è stato definito come il ritorno alla gioia, ma purtroppo non ce la facciamo. Torniamo invece indietro nel tempo in questa puntata dedicata al grande artista australiano, probabilmente alla sua ballata più iconica. Siamo al 1997, il disco è The Boatman's Call, questa è Into My Arms.

Yo, bella Gnari, siete su Radio Onda d'Urto e le sue frequenze. Io sono Giofes dal Made in Brescia contro chi sputa sentenze. Sogno sempre di dare il meglio, perlomeno ci si prova e spesso poi da sveglio ci si riesce. Guidato dall'hip hop e dalla fotta la senti mentre cresce. Senti la forza del tuo pensiero che diverge. Con un ritmo vecchio stile Giofes te la spiega. Vieni ai live del Made in Brescia, ci si diverte. Bless.

0: Thank you.
1: Questo è il pero, per Radio Onda d'Urto, made in Brescia nel posto.

Ciao a tutti, ciao a tutti, un saluto da DJ Face alle ascoltatrici e agli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, le 23 di venerdì 29 maggio, questo affusissimo maggio, fino alla mezza, Brain Splatter Radio Magazine dal 1995, tutta la musica elettronica che non troverete mai sulle frequenze delle radio commerciali. Apriamo come da un po', dall'inizio dell'anno, con la rubrica The History of Goa Trance, le migliori release uscite su vinile tra il 95 e il 2000. Continuiamo con Blue Compilation, TAP Records, l'abbiamo praticamente mandata tutta, traccione storico. Anche settimana scorsa è tutta roba storica, ovviamente era Fuelon di Cox Box, questa settimana Shaman X Remix di Alluginogen, meglio o anche noto come Simon Postford. Poi continuiamo le recensioni delle uscite Blacklight Records e anche Free Spirit Records, prosegue l'ascolto dell'album di Journey Home, The Shift Beyond Time, qualche altra traccia che non era stata in playlist settimana scorsa, Journey Home Mutagens con One Dimension, Journey Home e 12 Session con Smeared on Acid, poi appunto Blacklight Records da Twilight Zone EP, gli Spectre Freak e Frequence Evocar, questa volta li pronuncio un po' meglio della volta scorsa, Unlimited Psytrance e Spatial Plants e Mergel. Per chiudere ancora una volta traccia Psychedelic Techno di Tierra de Ovnis, preso da Sentelo EP con Espacio Cibernetico. Dunque rimanete sintonizzati, fate qualche share del podcast, sempre disponibile sia sullo spazio web dedicato al magazine sul sito della radio www.radioondadurto.org/palinsesto/trasmissioni, palinsesto/palinsesto, ci trovate il venerdì nella serata di venerdì, ovviamente, e nel menu trasmissioni come Brain Splatter. Cloudcast anche sul mio profilo earthis.at, questo servizio cloud su cui pubblico anche la playlist integrale con i nomi delle tracce, le label e gli album.

E come preannunciato, apriamo con la traccia Shaman X Remix di Alughi Noggin, ovvero Simon Cosford, presa da Blue Compilation 1996 TIP Records. Buon ascolto.

Ebbene, bene, la Shamanix Remix di Simon Postford H. Lukin Hogan da Blue Compilation su TIP Records 1996. E adesso partiamo con qualche fresh release su Blacklight Records, due tracce. La prima presa da Twilight Zone EP dei Spectri Freak e Frequency Evocar, ascoltiamo Just Running, la prima delle due.

0: bella spinta.
1: Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
0: Era Mr. White di Unlimited Psytrance e TripAdvisor da Cucumber Invasion. E adesso torniamo sull'album di Journey Home. Avevamo cominciato settimana scorsa la recensione. Una traccia in solo project, diverse coproduzioni, tra cui le due prossime, e due remix. Questa è One Dimension di Journey Home e Mutalliance da The Ship Beyond Time, Spirit Records.

E questa era One Dimension di Giulio Home Mutagens da Shift Beyond Time, sempre dallo stesso album, un'altra coproduzione, ancora Giulio Home con 12 Session, ci fanno ascoltare Smeared on Acid.

Ed era Smere Dunesid di Journey on a 12 Session da Shift Beyond Time, e con questa nelle due puntate abbiamo recensito tutto l'album di Free Spirit Records. E torniamo in famiglia Blacklight Records con gli Spatial Plants e Mergel da Funky Spirit Four Ball Remix, singolo. Ascoltiamo l'omonima traccia, Funky Spirit.

Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali. E abbiamo ascoltato Funky Spirit Fall All Remix di Spatial Plant e Mergel. E adesso ultima traccia su Physica Records, da Sientelo EP, Tierra de Ovnis con Espacio Cibernetico. Su queste note di GFX vi saluta e vi dà appuntamento a venerdì prossimo, 5 giugno, sempre dalle 23:30, sempre su Radio Onda Turco, Brain Splatter Radio Magazine. Grazie, a venerdì prossimo.

very totality of us being here is concerning the subject.